0: Di Philip Glass avete ascoltato Sestetto per Ottoni, dal London Gabrieli Brass Ensemble, diretto da Christopher Larkin.
1: Gaetano Brunetti. Divertimento in re minore per violino, viola e violoncello, L136. Andantino con moto, allegretto. Daniel Pintegno, violino. Isabel Juarez, viola. Esther Domingo, violoncello.

Ottorino Respighi. Aria per archi. Trascrizione di Salvatore Di Vittorio. Filarmonica della Scala. Riccardo Scegli, direttore.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Aria per archi, trascrizione di Salvatore Di Vittorio. Filarmonica della Scala. Riccardo Scegli, direttore.
1: Richard Strauss, Danza dei sette veli da Salomè, opera 54. Lucerne Festival Orchestra, Riccardo Chailly, direttore.

0: Di Richard Strauss abbiamo ascoltato La danza dei sette veli da Salomè, opera 54. Lucerne Festival Orchestra, Riccardo Chailly, direttore.
1: Frédéric Chopin, Polonaise, numero 6, in La bemolle maggiore, opera 53, Eroica. Pianista Vladimir Horowitz.

di Frédéric Chopin avete ascoltato Polonaise numero 6 in La bemolle maggiore, opera 53, Eroica. Pianista Vladimir Horowitz. Paolo Quagliati, toccata con un violino e la tiorba, innanzi che si canti felice chi vi mira, anima e corpo, Gabriele Pro, violino e direzione.

Di Paolo Quagliati abbiamo ascoltato Toccata con un violino e la tiorba, Innanzi che si canti, Felice chi vi mira, Anima e corpo, Gabriele Pro, violino e direzione. Marco Uccellini, sonata terza a violino solo, Imaginarium Ensemble, Alessandro Palmeri, violoncello, Federica Bianchi, clavicembalo, Enrico Onofri, violino e direzione.

Di Marco Uccellini abbiamo ascoltato Sonata terza a violino solo, Imaginarium Ensemble, Alessandro Palmeri violoncello, Federica Bianchi clavicembalo, Enrico Onofri violino e direzione.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Quartetto numero 15 in re minore per archi K421, dedicato a Haydn. Allegro moderato, andante, menuetto e trio, allegretto, allegretto ma non troppo. Quartetto Casals.
0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Quartetto numero 15 in re minore per archi K421, dedicato a Haydn. Allegro moderato, andante, menuetto e trio, allegretto, allegretto ma non troppo. Quartetto Casals. Abel Thomas Realp e Vera Martinez Mina, violini. John

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Quartetto numero 15 in Re minore per archi K421, dedicato a Haydn. Quartetto Casals. Abel Thomas Realp e Vera Martinez Minot, violini. Jonathan Brown, viola. Arnaud Thomas Realp, violoncello.
1: Franz Schubert. Sinfonia numero 3 in Re maggiore. Opera postuma D200. Adagio maestoso, allegro con brio. Allegretto. Minuetto vivace e trio. Presto vivace. BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Gustav Mahler, Sinfonia numero 3 in re minore per contralto, coro di voci bianche, coro di voci femminili e orchestra. Michel de Young, mezzo soprano. Coro Mendelssohn di Pittsburgh, coro di voci bianche del Festival di Pittsburgh, maestri dei cori Betsy Burlake e Christine Jordanoff. Orchestra Sinfonica di Pittsburgh, diretti da Manfred Honeck.

0: Di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia numero 3 in re minore per contralto, coro di voci bianche, coro di voci femminili e orchestra. Michelle de Young, mezzo soprano. Coro Mendelssohn di Pittsburgh, coro di voci bianche del Festival di Pittsburgh, maestri dei cori Betsy Burlake e Christine Jordanoff. Orchestra sinfonica di Pittsburgh diretti da Manfred Honeck.
1: Ascoltiamo il concerto in mi bemolle maggiore per mandolino attribuito a Giovanni Paisiello, nei tempi allegro maestoso, larghetto grazioso, allegretto. Raffaele La Ragione, mandolino. Il pomodoro. Francesco Corti, clavicembalo e direzione.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vistamare.

Non bisognerebbe chiamare virtuoso colui che non sa fare altro che suonare con destrezza e grazia, bensì solo colui al quale lo strumento non impedisce di comunicare in modo bello e gradevole i propri pensieri pieni di spirito.

6.02 12 secondi. Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3 insieme a Erika Manni stamattina in regia e in console Giulio Salvatelli. Qui comincia, curato da Federico Vizzaccaro, che ha curato anche le nostre musiche di oggi. Il brano molto bello che vi ho letto è di Heusinger, questo brano che parla di virtuosismo e di estetica, esattamente come il nostro libro di oggi di Maurizio D'Alessandro, Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo, edizioni Florestano, una casa editrice che giustamente, insomma, si occupa, grazie anzi, perché bisogna ringraziare queste case editrici che hanno cura della scrittura nei confronti della musica, e appunto l'autore Maurizio D'Alessandro, strumentista ovviamente con grande successo, ma poi anche un musicologo. Lui è, oltre a tanti libri, anche saggi, ha fondato e dirige il Bel Festival List di Albano. Ecco, è quindi un libro dedicato a questo strumento la cui voce è davvero il prolungamento della voce umana, e iniziamo subito, visto che il titolo è dedicato a Mozart, Mozart tra le dita, iniziamo subito con Mozart.

pagina davvero di sublime poesia, oserei dire, giacché di poesia parla l'autore del libro di oggi, Maurizio D'Alessandro, Mozart fra le dita. Questa pagina straordinaria, l'adagio, il secondo movimento dal concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622 Sabine Meyer con i Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Lo scriveva Mozart passando da Mannheim fra il 1777 e il 78. Scriveva in una lettera al padre: se potessimo avere i clarinetti, non puoi immaginare il magnifico effetto di una sinfonia con flauti, oboi e clarinetti. Ecco, chi attento come lui sapeva usare e concepire lo splendore del concetto, appunto, del timbro, certo si rendeva conto che era questo uno strumento assolutamente principe. Questo bel libro dedicato certamente al clarinetto, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo, gioca su due tavoli, come si usa dire, cioè quello dionisiaco e quello apollineo. Siamo tra, appunto, la bellezza, l'importanza del virtuosismo e allo stesso tempo però la poesia, cioè il canto, lo strumento viene visto da Maurizio D'Alessandro giustamente come una sorta di prolungamento della voce umana, e certo di questo trattasi, soprattutto in certi momenti così delicati come quello che abbiamo ascoltato adesso. Da Mozart proprio in avanti, scrive D'Alessandro, la fascinazione del timbro e il portato virtuosistico dello strumento saranno al centro dell'attenzione dei grandi compositori, ma anche di quelli meno conosciuti, cioè fino a poi esplodere ovviamente nell'Ottocento il tema del timbro quale elemento davvero portante della espressione musicale. Libro molto bello di D'Alessandro, ci porta a conoscere tutta una serie di passaggi importanti. Non è un libro di storia del clarinetto, è molto molto di più, perché intelligentemente D'Alessandro ci porta a ripercorrere tutta la vita di uno strumento che peraltro proprio per la sua connotazione ad ancia ha una fama davvero mondiale, cioè non esiste un paese al mondo dove non esista un clarinetto, poi si chiama in tanti altri modi, surunai, non so, insomma tanti altri modi, però è sempre questo un po' il concetto della bellezza, appunto, del timbro, e ci porta a conoscere lo shalumò, cioè tutti quegli strumenti che precedono poi il perfezionamento del clarinetto, per arrivare poi ovviamente a Brahms, un incontro folgorante e importantissimo della sua vita di musicista è quello con il clarinettista Richard Mühlfeld, ed è lì che esplode l'amore di Brahms per capolavori straordinari come il trio per clarinetto, violoncello e pianoforte, del quale ora ascoltiamo il terzo movimento.

Terzo movimento, andantino grazioso di Johannes Brahms, dal trio in La minore, opera 114, interpretato da Andrea Dindo al pianoforte, Marco Decimo al violoncello, Alessandro Carbonara al clarinetto. Ecco, molto affascinante questo libro di Maurizio D'Alessandro, che ci porta attraverso la descrizione di numerosi compositori, anzi, la lista è infinita, ma attraverso i grandi compositori alla fama, alla celebrità di questo straordinario strumento, quello che da parte dei fiati è il più vicino alla voce umana. Abbiamo detto Brahms con Mühlfeld, ma le testimonianze su Mühlfeld erano di un clarinettista che riusciva a dare al suo strumento molto calore, un colore avvolgente con una tecnica superba, e anche il concetto di vibrato. Dice infatti D'Alessandro: sebbene l'uso del vibrato sugli strumenti ad arco fosse ritenuto per tutto l'Ottocento elemento che poteva aggiungere al suono una maggiore espressività, negli strumenti a fiato il suo impiego rimaneva una questione controversa. L'ipotesi che brillanti clarinettisti del passato potessero usare una modalità come questa ai fini di un arricchimento espressivo non è del tutto peregrina. Certamente Mühlfeld possedeva un grande vibrato, come riferisce la testimonianza di un violinista che aveva suonato con lui, molto più di quello di Joachim e almeno quanto quello del violoncellista, che bisogna ricordare che Joachim era conosciuto per suonare con poco, addirittura o niente vibrato. La questione del vibrato è una questione molto molto dibattuta, molto importante in senso peraltro proprio filologico. Timbro scuro il clarinetto, prediletto appunto per il clarinetto in La. Ma poi ci spostiamo attraverso altri autori, andando, grazie ad Alessandro, ad Aaron Copland, dopo aver studiato nel suo paese, raggiunge Parigi per lavorare con Nadia Boulanger, che ha allevato fiori proprio di musicisti. Con il rientro in patria, Copland partecipò proprio al movimento modernista, scrive D'Alessandro, volto a far conoscere i giovani compositori, e quindi usando in modo molto disinvolto ovviamente ritmi jazz, blues, no, blue notes e tanto altro, mescolando intelligentemente la storia di questi ritmi, vorrei dire. Ecco, Copland viene a contatto con peraltro il famoso Benjamin David Goodman, meglio noto come Benny Goodman, e da lì poi ovviamente anche nel caso di Copland, come Brahms Mühlfeld, la collaborazione diventa importantissima.

Copland, Aaron Copland, lento il secondo movimento della sonata per clarinetto e pianoforte. Maurizio D'Alessandro, lo stesso autore, al clarinetto, con Massimiliano Caporale al pianoforte. Maurizio D'Alessandro, del quale stiamo leggendo Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo. Non poteva mancare anche un capitolo dedicato alla prima rapsodia per clarinetto e pianoforte di Claude Debussy. Siamo nel primo decennio del Novecento, come giustamente dice l'autore, praticamente un unicum nella le due rapsodie sono un unicum in tutta la produzione debussiana, che però la dice lunga sul fatto del fascino per il timbro di questo strumento.

Rapsodia per clarinetto di Claude Debussy, il clarinetto di Robert Googles con l'orchestra della Suisse Romande con Ernest Ansermé. Ecco, Debussy che si fa affascinare, rapire dal clarinetto. C'ha ragione Maurizio D'Alessandro, è chiaro che l'eco del preludio alla Après-midi d'Enfant è molto presente, ma sono molto, a mio avviso, molto presenti, un po' presente tutto l'armamentario compositivo di Debussy in questa rapsodia che nasce per pianoforte e clarinetto nel 1911 a Parigi, e poi dato il successo, Debussy immediatamente la poté orchestrare. E allora io intanto saluto Maggie, ha perso la scommessa, lo sappiamo io e Maggie, comunque sappia che ha perso la scommessa, e invece Orlando di Sant'Arpino, diciamolo a gran voce, il contrario di guerra è musica. Buongiorno. E io l'ho letta perché è davvero molto bella. Ecco, allora, molto bello questo libro del quale vi ho fatto un rapido, inclemente riassunto, perché il tempo è poco, ma il libro è davvero, contiene, davvero bellissimo, e contiene un'infinità di materiale informativo, compresi anche esempi musicali di partiture eccetera, e ci fa conoscere in modo non solo approfondito ma anche sentimentale questo straordinario e incredibile strumento che è il clarinetto. Ora noi per lasciarci però andiamo a tastare un territorio anche di altro genere, perché come dicevo prima, appunto, strumenti a danza sono strumenti presenti in tutte, assolutamente tutte le culture del mondo, a parte che poi lo stesso Maurizio D'Alessandro inizia con una storia di questi strumenti a fiato che risale all'antica Grecia, quindi insomma sono strumenti antichi e moderni allo stesso tempo. Però c'è anche una piccola data da festeggiare, e quindi colgo l'occasione per proporvi questa pagina straordinaria di Jorah Faithman, nato il 25 marzo del 1936, ecco, compie 90 anni, quindi insomma con tutto il cuore infiniti auguri. Lui considerato il re del klezmer, e di lui The Klezmer's Freilach. Ecco, sono pagine che ci insegnano quanto uno strumento possa essere davvero mobile nelle mani, in questo caso anche nel respiro di un interprete, di un esecutore, e diventare strumento esso assolutamente umano. Una certa impressione, eh? Jorah Faithman, grazie per i vostri messaggi, appuntamento a domani.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno. Ancora schermaglie nel Golfo Persico. Nella notte le forze statunitensi hanno abbattuto diversi droni iraniani diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz. Ma intanto Washington e Teheran sembrano davvero a un passo dalla firma di un protocollo di pace, possibile addirittura già in questa fine di settimana. E Trump torna ad attaccare i partner europei. Sono stati irrilevanti, dice. Abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto.
3: L'accordo transitorio comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui imporremo un pedaggio. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi. La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà dopo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo i media, avrebbe dovuto essere siglato a Ginevra, ma lo stesso Araghchi ha parlato di firma da remoto, in modalità digitale. Per Trump in ogni caso la firma è imminente. E anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie incoraggianti dopo ore di indiscrezioni, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news. Trump non farà passi indietro sul nucleare, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu, mentre il ministro della difesa Katz è irremovibile. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato. Claudia Stamerra, GR3.
2: Si è concluso con un fuori programma il viaggio di Papa Leone in Spagna. L'aereo con il quale il pontefice sarebbe dovuto rientrare a Roma, infatti, è rimasto a terra a causa di un problema tecnico.
4: La causa del ritardo è stato un problema tecnico. L'aereo del Papa del seguito sarebbe dovuto decollare da Tenerife dopo la cerimonia di congedo a cui ha preso parte anche il re di Spagna. Avvertito del guasto, Felipe VI ha scortato Leone XIV al terminal rimanendo con lui. Infine la decisione del re di offrire il Falcon a sua disposizione per permettere al pontefice di far ritorno a Roma. Si è concluso così in modo inatteso l'intenso viaggio apostolico di 7 giorni. Nell'ultima tappa alle Canarie il dolore per la tragedia dei migranti e la condanna dei trafficanti, a coloro che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare, ha detto il Papa.
5: Detenganse, conviertanse. Las lágrimas y la sangre de estos hermanos claman a Dios y sus sufrimientos llegan hasta él.
4: Fermatevi, convertitevi, le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungano fino a Lui. Antonio Scoppettuolo, GR3.
2: Debutto da record a Wall Street per SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk. Le azioni dell'azienda sono state collocate a oltre $170 l'una. La valutazione della società è salita così a più di 2.000 miliardi di dollari. Grazie alla quota che detiene in SpaceX, Musk diventa ora il primo trilionario della storia, con un patrimonio personale di 1.000 miliardi, più del prodotto interno lordo annuo di paesi come la Svizzera o la Polonia. Dai numeri strabilianti di SpaceX a quelli del mercato del lavoro italiano, nel primo trimestre di quest'anno gli occupati hanno superato i 24 milioni, mentre le persone in cerca di lavoro sono diminuite di 110.000 unità.
6: Occupazione record e disoccupazione ai minimi tra gennaio e marzo è la fotografia dell'Istat. È vero, sulla discesa del tasso dei senza lavoro pesa l'aumento degli inattivi, ovvero di coloro che un impiego non lo hanno e non lo cercano, ma è altrettanto confermato il boom degli indipendenti, così come un calo dei lavoratori stabili. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale al 62,7%, mentre la disoccupazione scende al 5,3%. Per la ministra del lavoro Marina Calderone, intervenuta al forum in masseria all'Ireni in Puglia, si tratta di dati che rispondono agli interventi messi in campo dal governo, ma che ci dicono anche che dobbiamo investire ancora di più sui giovani.
7: Noi siamo impegnati a costruire dei percorsi dando degli strumenti, dei supporti validi per quella ricerca di lavoro che è estremamente importante, perché dobbiamo certamente portare a bordo tutti quei giovani che oggi non lavorano.
6: Nel confronto annuo la crescita prosegue a ritmi meno intensi rispetto al trimestre precedente, segnando comunque più 50.000 occupati. Paola Bonanni, GR3.
2: Tre alpinisti sono morti ieri sul Gran Paradiso, non sono stati ancora rese note le generalità, ma almeno due sono italiani. Sono precipitati mentre stavano salendo lungo la parete nord della vetta sopra i 4.000 metri. Si ipotizza che uno di loro sia caduto, trascinando con sé i compagni di cordata. Grazie a un localizzatore GPS i corpi sono stati individuati a quota 3.600 metri. Caso Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza formulata dai legali del condannato. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, che finora ha scontato 10 anni e mezzo di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Meteoradio.
8: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3.
9: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Radio 3 Mondo.

Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Oggi con me ci sono Giulio Salvatelli alla console, Daria Corrias in regia. La nostra apertura è dedicata al dossier medio orientale, a quello che potremmo definire a questo punto il tormentone sull'accordo di pace imminente tra Stati Uniti e Iran. La CNN ha calcolato, troviamo un video in apertura su questo, che il Presidente degli Stati Uniti per 38 volte ha definito appunto imminente l'accordo che dovrebbe porre fine alla guerra o comunque aprire un lungo periodo di cessate il fuoco e nuovi negoziati. Ebbene, forse stando almeno alle dichiarazioni che arrivano da entrambe le parti, questa volta l'accordo potrebbe essere davvero più vicino, perché per la prima volta è arrivata una dichiarazione in questo senso anche da parte della Repubblica Islamica. Il ministro degli esteri iraniano, qui siamo su Al Jazeera, ha affermato che appunto l'accordo per porre fine in modo permanente alla guerra non è mai stato così vicino. Questo è il contenuto di un post di Araghchi su X ed è il segnale più chiaro finora proveniente dall'Iran, commenta l'emittente Catarino, che una potenziale svolta auspicata dall'amministrazione statunitense potrebbe davvero concretizzarsi. Araghchi è poi intervenuto in serata l'emittente iraniana Press TV, sottolineando che però per il momento nessun accordo era stato firmato, e ha sottolineato che l'accordo che si sta valutando si realizzerà in due fasi: la prima un memorandum d'intesa e la seconda l'avvio di negoziati su diverse questioni. L'accordo sarebbe quindi molto vicino, non è però chiaro in realtà di che accordo si stia parlando, quali sono i termini che sono stati concordati tra le parti, perché nella giornata di ieri sono arrivate delle versioni estremamente diverse da parte degli Stati Uniti e da parte dell'Iran, cosa che ha portato a dichiarazioni invece furibonde da parte di Donald Trump, dichiarazioni furibonde che sono arrivate in seguito a una fuga di notizie da parte iraniana sul contenuto dell'accordo, innanzitutto da parte dell'agenzia di stampa ufficiale della Repubblica Islamica, IRNA. L'IRNA ha riferito che Teheran non rinuncerà al suo diritto di arricchire l'uranio in base a nessun accordo. Ha affermato ancora che Teheran negozierà il programma nucleare esclusivamente nel quadro dei principi fondamentali della Repubblica Islamica, e poi ancora la bozza di accordo consentirebbe alla Repubblica Islamica di mantenere il controllo dello stretto di Hormuz in condominio, una sorta di consorzio con l'Oman. Questo l'IRNA. Poi è arrivata un quadro dell'accordo molto più dettagliato e preciso, perché l'agenzia di stampa iraniana Mehr, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano, ha proprio pubblicato il testo della bozza di accordo attualmente in fase di finalizzazione. Secondo quanto riportato dalla Mehr, l'accordo porrebbe fine alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, prevederebbe lo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, cosa contestata per ora dagli Stati Uniti, e stabilirebbe un periodo di 60 giorni per i negoziati sul programma nucleare di Teheran. E su questo, diciamo che almeno su questo c'è un consenso. L'accordo, sempre secondo la Mehr, include anche la sospensione delle sanzioni sulla vendita di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani e la revoca completa del blocco navale statunitensi. Allora, queste dichiarazioni, queste fughe di notizie sono state aspramente contestate da Donald Trump, come sempre sulla sua piattaforma Truth Social. Trump ha affermato che le notizie diffuse dai media statali iraniani sono fake news, non hanno nulla tutto caratteri maiuscoli, nulla a che fare con i termini concordati per iscritto, senza però spiegare quali siano questi termini concordati per iscritto. Quello che hanno detto, compresa la loro debole e patetica dichiarazione sull'accordo raggiunto, non ha nulla a che vedere con la verità. Sono persone davvero disonorevoli con cui trattare, con loro non esiste la buona fede. Incredibile, tutto questo è assolutamente inaccettabile, cosa che chiaramente fa moltiplicare i dubbi sull'effettivo raggiungimento di questo accordo. E poi c'è stato, e qui ci spostiamo sulla Reuters e su testate statunitensi che citano
L'emittente britannica, una patetica dichiarazione sull'accordo raggiunto, non ha nulla a che vedere con la verità. Sono persone davvero disonorevoli con cui trattare, con loro non esiste la buona fede. Incredibile, tutto questo è assolutamente inaccettabile, cosa che chiaramente fa moltiplicare i dubbi sull'effettivo raggiungimento di questo accordo. E poi c'è stato, e qui ci spostiamo sulla Reuters e su testate statunitensi che citano l'emittente britannica,

è rimosso. Questi sono dei punti fondamentali che dal titolo a diversi pezzi. Secondo gli statunitensi, l'accordo prevede la consegna dell'uranio arricchito stoccato in Iran nelle mani degli statunitensi. Ecco, quindi diciamo che il gioco di oggi, il gioco, si fa per dire, dal punto di vista giornalistico, è quello di provare a capire che cosa c'è in questo memorandum. Lo fa anche il New York Times, forse è una delle fonti che va letta con più attenzione. Il New York Times ha un'ottima giornalista sul dossier iraniano, Farnaz Fasihi, il suo lungo pezzo a questo titolo. Mentre le speculazioni sull'accordo con l'Iran si moltiplicano, ecco cosa sappiamo, e quindi fa una sorta di elenco su cosa è stato raggiunto e cosa no. Sicuramente l'accordo porterebbe a sbloccare lo stretto di Hormuz e darebbe il via, appunto, a un periodo di negoziato di 60 giorni che verterà in modo particolare sulla futura gestione dello stretto e sulla questione nucleare. E per questo un'altra testata statunitense, solitamente ben informata come Wall Street Journal, oggi segnala: l'accordo è imminente, questo è vero, ma il difficile comincia adesso. L'accordo, su questo concordano le diverse testate statunitensi, dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni a Ginevra e firmato di nuovo perché la persona che ha partecipato a tutti i negoziati diretti dal vicepresidente J.D. Vance. Ecco, non è chiaro però, anzi direi che è improbabile che questo accordo possa essere firmato entro domani. Domani è una giornata importante per Donald Trump perché compie 80 anni, è improbabile per le cose che vi abbiamo detto, ma anche perché le ultimissime notizie che riprendiamo dalla CNN ci dicono che si sta combattendo, forse non è il termine esatto, si continuano a lanciare missili nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affermano di aver abbattuto diversi droni iraniani che stavano provando a intercettare ancora una volta una petroliera che tentava di forzare il blocco dello stretto. Dicevo, c'era la volontà e il desiderio da parte di Donald Trump di arrivare a questo accordo, di poter dichiarare al popolo statunitense che la pace era stata raggiunta, con tutti i suoi benefici anche sul fronte interno, in primo luogo il calo prevedibile del prezzo del carburante. Ma questo sembra ormai improbabile. Sugli 80 anni di Donald Trump, peraltro, si sofferma oggi il Wall Street Journal con un lungo pezzo che ha questo titolo: a 80 anni Trump è ovunque e mostra i segni dell'età. Mentre Trump si avvicina al suo 80° compleanno, domenica appunto, lui e il suo consigliere hanno preso una decisione strategica per trasformare il presidente in una figura onnipresente nella vita statunitense, in netto contrasto con il suo predecessore, ottantenne, anch'egli Joe Biden. Trump fa apparizioni e maratoni regolari nello studio Vale, risponde alle chiamate a freddo dei giornalisti, si scatena sui social media tutte le ore del giorno e della notte. Il risultato è che gli americani stanno vedendo sempre più sia gli aspetti positivi che quelli negativi di un presidente anziano. Durante le sessioni con i giornalisti, che a volte durano più di 30 minuti, il presidente si scontra con loro, rilascia battute che si diffondono a macchia d'olio sui canali televisivi e su internet, ma le telecamere spesso si soffermano sulle sue mani livide, sulla postura curva, sugli occhi chiusi, e a volte inciampa nelle parole, confonde i dettagli. Ha chiamato la Groenlandia Islanda, lo stretto di Hormuz stretto dell'Iran, e ha confuso i recenti conflitti in Sud America con quelli in Medio Oriente. Questo è solo l'attacco del pezzo, e a questo attacco ci agganciamo per dare una notizia che arriva proprio dal fronte, tra virgolette, latino americano, da quello venezuelano. La notizia è che gli Stati Uniti hanno ucciso con un bombardamento il leader della banda venezuelana Tren de Aragua, secondo appunto la notizia data dallo stesso Trump, sempre ovviamente sulla piattaforma Truth Social. Il presidente Donald Trump ha annunciato che l'esercito statunitense ha ucciso il Nino Guerrero, questo è il nome di battaglia del leader di Tren de Aragua, che è una delle gang criminali più note dell'America Latina, entrata da tempo nel mirino dell'amministrazione Trump. Trump ha anche pubblicato sui

0: social un filmato di quello che sembra essere un attacco aereo, che mostra un edificio verde con un capannone che viene fatto saltare in aria con detriti che volano in cielo. Trump ha affermato che l'azione militare è stata coordinata strettamente con i nostri amici in Venezuela, con i quali stiamo collaborando molto bene. Questo leggiamo su Fox News, che poi fa un ritratto di Nino Guerrero e traccia anche una, diciamo, una mappa della criminalità venezuelana, di quello che è il pretesto originario per l'intervento degli Stati Uniti di Donald Trump nel paese. Se ci spostiamo su El Nacional, quotidiano di Caracas, beh, intanto vediamo che la notizia è in apertura sulla testata, con questo titolo: Trump conferma la morte di Nino Guerrero, massimo leader del Tren de Aragua. Però poi il quotidiano vorrebbe un po' conoscere meglio i termini della cooperazione militare tra Stati Uniti e Venezuela, magari anche per ragionare sulla difesa della sovranità del paese. Ma sottolinea la testata: l'amministrazione guidata da Delcy Rodriguez mantiene uno stretto silenzio ufficiale riguardo ai termini dell'accordo con il Pentagono o ai dettagli logistici dell'operazione. Dicevo di Donald Trump e dei suoi 80 anni, delle sue operazioni diplomatiche e militari. In realtà però nella mattinata di oggi, ancora notte negli Stati Uniti, se guardiamo le principali testate del paese, ebbene Donald Trump in realtà si è fatto rubare la scena da Elon Musk per via della sbarco in borsa di SpaceX, con l'offerta pubblica iniziale più grande della storia, ed è stato, va detto, un debutto al Nasdaq davvero trionfale per la società fondata da Elon Musk. SpaceX, racconta Bloomberg, aveva già raccolto 75 miliardi di dollari dagli investitori vendendo tutte le azioni disponibili al prezzo di $135 l'una. Quando la borsa ha aperto, il prezzo delle azioni era già salito a $150, alla chiusura si è stabilizzato sui $161, quindi con un aumento di oltre il 19% rispetto al prezzo iniziale. L'azienda ha raggiunto così una valutazione di oltre 2.000 miliardi di dollari, e Bloomberg calcola che ora il patrimonio di Elon Musk abbia raggiunto 1.050 miliardi di dollari. Si tratta del primo trilionario, per così dire, della storia. Sulla stampa statunitense troviamo da un lato un'esaltazione della figura di Elon Musk, perfino per certi versi sul New York Times, quotidiano liberal e ostile politicamente all'imprenditore. Però racconta, diciamo, la leggenda di questa idea stravagante di SpaceX diventato un colosso da 2 trilioni di dollari, un'esaltazione della storia di SpaceX e di Elon Musk. Lo troviamo anche in forma di editoriale su Wall Street Journal, questo ci stupisce di meno, con questo titolo: chi vuole essere trilionario? Wall Street Journal spiega: l'initial public offering di SpaceX è un grande merito di Elon Musk ed è anche un esempio della gloria del capitalismo americano. Ed è un editoriale peraltro aspro, in cui sottolinea la testata statunitense: nella nostra epoca politica dominata dall'invidia, la stampa e i democratici sono ossessionati dalla ricchezza ultraterrena di Elon Musk, ma merita in realtà maggiore attenzione il modo in cui Musk ha arricchito il paese costruendo un'azienda straordinaria. E così inizia il pezzo del Wall Street Journal, che si sofferma appunto anche sul clima di risentimento forte in questi giorni anche su testate della stampa finanziaria, come appunto Bloomberg, che ho appena citato. Ieri ci sono state anche delle piccole manifestazioni davanti alla sede centrale di JP Morgan, con cartelli: no ai trilionari, Elon Musk vi sta rubando la pensione. Molti hanno sottolineato anche, in effetti, tra i leader democratici dell'ala sinistra del partito, come Bernie Sanders, Elizabeth Warren, che il nuovo status di trilionario di Elon Musk in qualche modo esalta, sottolinea in modo lampante le disuguaglianze sociali e economiche del paese e chiedono a questo punto una legge, una tassa patrimoniale. Va detto che ragioni per preoccuparsi del successo di Elon Musk e del suo sbarco in borsa non mancano, le racconta e le analizza bene il Washington Post, non proprio una testata bolscevica, intanto perché l'Initial Public Offering di SpaceX estende l'influenza di Elon Musk nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'economia. C'è un ampliamento smisurato del suo potere che deriva non soltanto dal denaro raccolto ma anche dalla governance conservata del gruppo, che assicura il pieno controllo personale di SpaceX da parte di Elon Musk. Washington Post spiega molto bene anche qual è l'articolazione del gruppo, i tre settori nei quali è presente, non soltanto lo spazio, i lanciatori spaziali e i satelliti, la costellazione di satelliti nello spazio che rappresenta un pilastro della difesa americana, ma anche i crescenti investimenti nel campo dell'intelligenza artificiale per alimentare la rivoluzione della stessa. Insomma, Elon Musk avrà sempre più le mani su quella che è una fetta molto consistente del nostro futuro. Ma c'è anche qualche perplessità dal punto di vista proprio del mercato per alcuni dettagli di questa operazione, per la quotazione record, la valutazione record che ha raggiunto la società, una società che in realtà ha chiuso il 2025 con quasi 5 miliardi di dollari di perdite nei primi tre mesi del 2026, ha accumulato altri 4,3 miliardi di perdita. Insomma, la quotazione record di SpaceX deriva dalle aspettative di profitti che verranno generati in alcuni casi da azioni e operazioni che sono proiettate nel futuro, una gigantesca scommessa. Il fascino irrazionale per Elon Musk però lo troviamo in apertura anche su alcune testate europee, come appunto Le Figaro, con questo titolo: esiste un fascino quasi irrazionale per Musk, spiega come l'Initial Public Offering di SpaceX abbia fatto salire la febbre a Wall Street, e racconta anche, sentendoli, le storie dei francesi che hanno deciso di investire in SpaceX. In realtà in Francia però si parla soprattutto di altro, si parla di un tragico caso di cronaca che ha scosso il paese, che troviamo in apertura ormai da una settimana, il caso di Liane, una bambina di 11 anni uccisa nel sud-ovest della Francia. Ieri era il giorno dei funerali. C'è una fortissima indignazione pubblica derivante dal fatto che è emerso che il principale sospettato, Jérôme Barella, era stato denunciato 9 mesi fa alla polizia per presunti ripetuti abusi sessuali su un'altra bambina di 10 anni. Non è stata interrogata nemmeno una volta dagli inquirenti. Questa ha portato a ripetute manifestazioni di protesta, alla decisione di fare un presidio ogni lunedì per chiedere una nuova legge che tuteli la violenza, che tuteli donne e bambini dalla minaccia della violenza sessuale. È una rivolta che ha messo nel mirino innanzitutto il ministro della giustizia Gérald Darmanin. Il ministro stesso ha provato a deviare le colpe sulla magistratura inquirente, e quindi aprendo o rilanciando lo scontro tra governo e magistratura, e la tensione rimane molto alta nella società francese. Sul Le Monde, ad esempio, oggi troviamo in apertura una nuova indagine aggiornata sulla morte di Liana. Cosa sappiamo delle tracce pedocriminali nella vita del principale accusato, Jérôme Bardella? Questo per quanto riguarda la Francia, ma restiamo in Europa, facciamo una tappa anche in Spagna. Dopo la chiusura del viaggio di Papa Leone, l'attenzione oggi è sui nuovi sviluppi dell'indagine nei confronti dell'ex capo del governo Zapatero, indagato adesso, racconta il Paese, anche per frode fiscale e contrabbando per non aver saputo spiegare la presenza a casa sua di gioielli che hanno il valore di 1.300.000 euro. Ricordo che l'inchiesta è legata ai compensi percepiti dall'ex premier in attività di consulenza e su presunti flussi finanziari collegati al salvataggio della compagnia di aviazione Plus Ultra. La notizia appunto di questa nuova indagine su Zapatero trova l'apertura questa mattina sia del País che del quotidiano El Mundo. Prima di salutarci abbiamo tempo anche per una tappa in Russia, tappa importante perché forse per la prima volta Vladimir Putin ha ammesso che gli attacchi crescenti e sempre più precisi dell'Ucraina stanno danneggiando l'economia e la società russa, dichiarazioni che ritroviamo sulla stampa d'opposizione ma anche su Itartas. Si chiude così la nostra rassegna stampa estera. A tutti voi buona giornata, l'ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 14 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, il Quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI eseguirà il Quintetto per archi in Fa minore di Alexander Borodin e il Quintetto per archi in La maggiore opera 39 di Alexander Glazunov. Per partecipare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 14 giugno alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: RAI Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
6: La sera a tutti a bocca aperta.
5: Con Masha. Ogni episodio è una festa di musica. Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
0: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
10: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica.
11: Buongiorno, buongiorno, buon sabato da Via Asiago a Roma. Siamo arrivati al sabato per leggere insieme i giornali. Buongiorno a chi ci sta ascoltando ora in diretta e chi ci ascolta in podcast. Questa mattina l'apertura di tutti i giornali praticamente è sull'Iran, su questa intesa che sembra ancora una volta vicinissima e che forse si firmerà domani a Ginevra in Svizzera, ma siamo sempre sul forse, sull'incertezza, come tutto ciò che riguarda questa presidenza degli Stati Uniti. Fino a quando non c'è un accordo non si è mai veramente certi, e dunque l'Iran domina le prime pagine dei giornali, così come la politica italiana, che si muove su due gambe: quello che succede nel centrodestra e quello che succede nel centrosinistra. Ci sono poi i mondiali, c'è la conclusione della visita del Papa in Spagna con un piccolo imprevisto legato a un guasto del l'aereo che avrebbe dovuto riportarlo a Roma, e c'è naturalmente la morte di Hockney, uno dei più importanti esponenti del mondo della cultura contemporanea. C'è molta cronaca anche sulla prima pagina dei giornali oggi, che va dal sud con la sospensione dei chirurghi che hanno operato il piccolo Domenico a Napoli, all'incidente in cui è morto un ragazzo in monopattino a Milano, fino a Garlasco. Passo dunque a leggere i titoli prima di lasciar spazio agli approfondimenti. Partiamo dal Corriere della Sera. L'Iran, mai così vicini a un'intesa, è il titolo principale del giornale. Trump al Corriere: i paesi europei d'aiuto in futuro. Da segnalare il pezzo di Marco Galluzzi: il bilaterale con Macron, i rapporti con il tycoon, quali sono le mosse della Premier. A centropagina c'è una grandissima foto di Eros Gagliardi, 18 anni, tifoso del Milan e calciatore, morto l'altra notte a Milano mentre era in monopattino. Torniamo poi su questo caso di cronaca, così come su quello che affianca questa pagina, che è quello che riguarda Alberto Stasi e il delitto di Carlasco. Dopo 10 anni e mezzo, Stasi verso la libertà, ha chiesto i servizi sociali. È il titolo del Corriere della Sera. La Repubblica. Iran, la firma si avvicina. Scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però l'intesa regge. Preparativi a Ginevra. Questo è il titolo principale della Repubblica. In alto c'è la fotografia di Gianni Infantino, presidente della FIFA. Infantino irride, l'Italia in panchina. Una battuta, quella di ieri, che ha scandalizzato i tanti che sono in lutto per la mancata partecipazione dell'Italia al Mondiale di Calcio. Ma io voglio proseguire nella lettura della prima pagina di Repubblica, segnalando l'articolo di Dario Pappalardo di Fogliettone. Con Hockney se ne va il genio della pop art, scrive Pappalardo. La foto è riservata alla grande piazza di Bologna, dove ieri c'è stata la prima giornata della Repubblica delle Idee. Repubblica delle Idee, l'abbraccio dei lettori, ma soprattutto l'editoriale di prima pagina oggi è affidato a Massimo Giannini. Leggo qualche riga. La politica dello straniero per nemico, questo è il titolo. Da una parte, scrive Giannini, c'è Belfast. Nei nuovi Troubles, a 30 anni di distanza, precipita contro gli immigrati l'odio atavico che per un secolo ha dilaniato nazionalisti e lealisti. E riesplode nel cuore del continente il conflitto socioculturale ed etnico-politico che Trump ha scientemente riacceso in America. Dall'altra c'è Gran Canaria, sul molo della vergogna, dove 6 anni fa 3.000 disperati rimasero per mesi senza cibo né medicine, Leone XIV getta in mare una corona di fiori e dice ai profughi: mi inchino davanti alla vostra dignità. Tra questi due estremi del pendolo della storia e della geografia ci siamo noi, l'Europa impaurita che insegue i pifferai magici della destra nazionalista e xenofoba. Questo è il punto di Massimo Giannini, su cui torniamo più tardi. La Stampa. USA-Iran, l'accordo ad un passo. Teheran conferma: stiamo finalizzando il piano in 14 punti. Trump, entro lunedì ci sarà la firma. Questo è il titolo principale. L'editoriale è affidato a Nathalie Tocci. Perché può bastare un'intesa imperfetta? È il titolo. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco in Iran, Donald Trump ha annunciato 40 volte un accordo imminente con Teheran, scrive Tocci. Altrettante le volte in cui ha minacciato il riavvio della guerra. Prosegue a pagina 3 questo editoriale che leggiamo dopo e che si centra sulla perdita di credibilità degli Stati Uniti guidati da Donald Trump. Segnalo anche la Spalla perché ci sono dei contenuti molto interessanti nelle pagine politiche della Stampa di oggi. Flavia Perina è la Spalla della prima pagina della Stampa. La legge elettorale e la fretta di Meloni. Giorgia scommette su se stessa. Il piano B di Giorgia Meloni, sul quale tanto si era fantasticato dopo la catastrofe referendaria, comincia a delinearsi in Parlamento e sui social. Sarà un duello personale. E dunque Meloni contro Conte, Schlein e Vannacci, non tanto i programmi generali, ma faccia a faccia la leader contro tutti. Anche qui torniamo dopo. Torneremo dopo sull'intervista che Federico Capurso ha fatto ad Armando Siri, il Rasputin di Matteo Salvini, il suo consigliere numero uno, che rivendica di fronte alla crisi della Lega, di cui abbiamo letto molto in questi giorni. Non è che l'organizzazione del partito deve cambiare la forma di pensiero. Se si continua a pensare che le cose vanno male, andranno male di sicuro. Questo è il punto di vista di Siri, riportato da Federico Capurso sulla prima pagina della Stampa. Il Sole 24 Ore apre con una foto piuttosto inquietante, ve lo devo dire, di Elon Musk, amministratore delegato e fondatore di SpaceX, che in diretta video nel primo giorno dell'IPO del suo gruppo al Nasdaq di New York è rilanciato su questo mega, mega cartellone nel cuore della stessa New York. Il risultato è piuttosto distopico e è la fotografia che illustra il titolo di prima pagina: Piazza Affari record sull'intesa USA-Iran, SpaceX debutto stellare a Wall Street, è il titolo del Sole 24 Ore. Su questa prima pagina mi vorrei concentrare anche sul fogliettone Migranti e diritto di asilo, la stretta del patto UE. Entrano in vigore le norme uniche per i 27 paesi europei su controlli e tempistiche. In vigore da ieri il nuovo patto UE su migrazione e asilo, scrive Giovanni Negri. Centrale il concetto di capacità adeguata, che impone di predisporre strutture e procedure adeguate a fronteggiare un predeterminato numero di domande, un numero che per l'Italia è stimato in 16.032 per il 2026. Giovanni Negri a pagina 7 del Sole 24 Ore. Avvenire, accordo fatto, anzi vicino. Ancora mezze conferme e mezze smentite sull'intesa fra gli Stati Uniti e l'Iran. Sui contenuti le versioni divergono, ma questa volta si può sperare, scrive Riccardo Radaeli nell'editoriale di prima, perché questa volta si può sperare. E, sembra che questa volta si possa davvero sperare, dice Radaeli, più nella pace, o meglio, forse non in un accordo vero, ma in un simulacro di tregua che permetta a Washington di uscire da una guerra assurda e mal pianificata, in cui gli americani sono stati trascinati dagli israeliani e in cui si sono trovati impantanati da mesi. La foto di prima pagina non riguarda l'Iran, ma un'altra crisi, che è quella del Congo, la guerra in Repubblica Democratica del Congo lascia spazio a Ebola, è il titolo. E il Avvenire, non il Sole, richiama anche in prima pagina il referendum della Svizzera che si svolge domani. La Svizzera va al voto per limitare gli abitanti. Il Messaggero, la grande foto di prima pagina è per Alberto Stasi, Garlasco, Stasi verso la libertà, l'ok della procura all'affido in prova fuori dal carcere. Per il ministro Nordio tutta questa vicenda è un'anomalia del sistema. Anche qui spazio per Infantino, la gaffe di Infantino: apriremo a 64 squadre, così l'Italia ce la farà. Il Mattino apre con un caso che ha scosso Napoli, ma ha scosso anche l'Italia. Domenico, sospesi i medici del trapianto, è il titolo principale del Mattino. L'articolo è di Leandro Del Gaudio. Per la cartella clinica falsificata, un anno di stop a Oppido e 7 mesi a Bergonzoni. Hanno anteposto gli interessi personali all'esigenza di accertamento della verità. Così il GIP ha sospeso dalla professione medica il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, ritenendoli colpevoli di falso materiale e ideologico, producendo una mendace ricostruzione delle fasi temporali dell'intervento costato la vita al piccolo Domenico Caliendo. Di spalla c'è l'intervista alla mamma, Patrizia Mercolino: è un piccolo passo per la verità, ora attendo il processo. Rapidamente gli altri titoli: Partita Persia è il titolo del manifesto, e poi Centrosinistra è l'ora del programma. Il Domani, Trump e Iran, l'ultimo show, l'editoriale è affidato a Renzo Guolo: i veri vincitori della guerra sono i turbanti di Teheran. Il Fatto, Trump canta vittoria ma sta peggio di prima, è la foto e il grande titolo di prima pagina. E poi nuovi guai su Salvini, Verdini a giudizio. Verdini è il suocero del ministro leghista, come ci ricorda il Fatto Quotidiano. Interessante il Foglio: Vannacci è l'alternativa a Meloni, intervista a Gianni Alemanno in carcere. carcere. Anche su questo torniamo dopo, perché il punto di vista dell'ex sindaco di Roma è interessante. Osservatore Romano, fermatevi e convertitevi. Chiudo con l'unità: la pace è fatta, ma Netanyahu non la vuole e forse la fa saltare. Scusate, chiudo in realtà con questo editoriale di Pietro Santonetti sulla prima pagina dell'Università, dell'unità, giù le mani dal Fatto Quotidiano. Si fa riferimento alla causa aperta contro il Fatto dal marito di Nicole Minetti. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che lo voglio ricordare, saranno disponibili fra pochi istanti anche su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
10: Prima pagina, gli approfondimenti.
11: Eccoci con gli approfondimenti, su cui torneremo anche sui giornali che abbiamo trascurato stamattina, ma c'erano moltissimi commenti commenti da leggere, e dunque gli approfondimenti non possono che partire dall'Iran questa mattina. Ieri ho detto, fino a che non si fa un accordo non ho voglia di leggere tutto quello che c'è dietro, ma qualcosa la dobbiamo leggere, e sembra che l'accordo sia molto vicino e che possa essere siglato anche nelle prossime ore. Proviamo sempre a non dedicarci alla cronaca, ma a dedicarci alla fotografia più larga. Lo facciamo leggendo Nathalie Tocci, che scrive a pagina 7 della stampa: Teheran ha scoperto il bluff del tycoon, sa di aver vinto e non farà sconti. E dunque, di fronte a questa bozza di accordo, i cui contenuti sono ancora piuttosto confusi, perché c'è chi dice una cosa e c'è chi ne dice un'altra, Nathalie Tocci si guida verso il significato di questa potenziale intesa e dice: i ripetuti annunci di pace di Trump, seguiti da minacce belligeranti contro l'Iran, sottolineano il crollo della credibilità statunitense, così come il disperato bisogno del presidente di mitigare l'impatto della sconfitta strategica subita per mano dell'Iran, uno degli stati più isolati e sanzionati del mondo. Il memorandum consegnerebbe i soldi al regime di Teheran, parliamo di 24 miliardi di asset che sono stati bloccati con l'inizio di questa guerra, e il controllo dello stretto di Hormuz. E quindi, secondo Nathalie Tocci, l'Iran ha vinto per il semplice fatto di aver resistito, e questo accordo sarà un accordo che in qualche maniera fa più favorevole a Teheran rispetto agli Stati Uniti e a Israele. Come la stanno prendendo gli Stati Uniti ce lo racconta Viviana Mazza, che ieri è riuscita di nuovo a strappare qualche dichiarazione al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Pagina 3 del Corriere della Sera, il colloquio con il Corriere. In questo colloquio con il Corriere Trump dice: gli alleati no, non mi hanno aiutato, ma potranno farlo nelle prossime fasi. Il Corriere ha chiesto ieri mattina al presidente americano se gli alleati possono essere di aiuto dopo la firma del memorandum d'intesa con l'Iran. Possono essere di aiuto dopo, ha replicato Trump. Possono essere molto d'aiuto in futuro, ma di sicuro non sono stati di aiuto adesso. Questo è quello che pensa, Donald Trump. Occupiamoci di un alleato che ci riguarda in particolare, ovvero l'Italia. Lo facciamo sempre restando sul Corriere della Sera. Giorgia Meloni starebbe preparando un bilaterale con Donald Trump. Siamo a pagina 9. L'articolo è di Marco Galluzzo: Meloni Trump, incontro possibile. Nel frattempo, fissato il primo vertice con Macron. L'ipotesi è quella di un bilaterale al G7 che si svolgerà fra pochi giorni. La settimana prossima Giorgia Meloni e Donald Trump avranno un bilaterale, scrive Marco Galluzzo. Allora, per chi segue da vicino il dossier, il presidente americano ha capito perfettamente le ragioni del blocco degli aerei americani a Sigonella, così come le altre mosse della Premier, e questo dato potrebbe condurre ad una riconciliazione fra Giorgia Meloni e Donald Trump. Nel frattempo la Meloni si muove anche in Europa. Ieri l'Eliseo ha annunciato che Meloni e Macron avranno un'occasione per discutere a tutto campo, e forse anche per chiarire qualche incomprensione di troppo, il 25 giugno ad Antibes, dove si terrà il primo vertice intergovernativo di alto livello fra i due stati, quasi un consiglio dei ministri congiunto, frutto di quel trattato del Quirinale che fu ideato ai tempi del governo Gentiloni e fu poi firmato da Macron e Draghi nel 2021. Dunque i prossimi giorni saranno fondamentali per capire le mosse di politica estera dell'Italia e come l'Italia si pone nei confronti dell'alleanza con gli Stati Uniti, ma anche con gli altri paesi europei. Intanto che cosa succede nello scacchiere, nello scenario che ruota intorno alla crisi dell'Iran? Ve lo racconto con tre articoli diversi. Il primo parte dalla prima pagina del Corriere della Sera ed è a pagina 6 e lo firma Davide Frattini da Gerusalemme, da Tel Aviv. Insulti allo spot con Paltrow, la petizione contro Nevo. Il punto di Davide Frattini è che questi tre anni di guerra, tutto quello che è successo a Gaza, in Libano, in Iran, hanno rovinato, distrutto, scegliete voi la parola giusta, danneggiato la reputazione di Israele e di chi lo rappresenta in una maniera o nell'altra o di chi si avvicina. E dunque Gwyneth Paltrow, nello spot in onda sulle TV locali, le TV locali israeliane, risponde alla domanda dell'autista di fronte a un paesaggio di grattacieli. È New York? No, Herzliya, che è una delle cittadine più costose di Israele. Questo è lo spot che Gwyneth Paltrow ha prodotto appunto per Herzliya e le costruzioni stellari che ci sono in questo luogo e che le è costato moltissimi insulti sui social network, stessi insulti riservati allo scrittore Eshkol Nevo, che dovrebbe partecipare al festival letterario Il Libro Possibile, previsto a luglio tra Polignano a Mare e Vieste. C'è un appello per cancellare la sua partecipazione in quanto israeliano. Questo è un fronte, ce ne sono altri due che sono molto importanti. Il primo, ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi, è quello di Gaza. A Gaza ci porta con una cronaca Il Manifesto, a pagina 6, che cosa sta succedendo nella striscia e come questa possibile pace, cessate il fuoco, impatta la striscia. Non lo impatta per niente. A Gaza non è cambiato niente, la fame è ancora usata come un'arma, scrive Iman Abu Zayed da Gaza City. A Gaza permangono le restrizioni all'ingresso di aiuti umanitari e si moltiplicano gli allarmi per l'aggravarsi della crisi di sicurezza alimentare. I principali programmi di soccorso continuano a ridimensionare i propri servizi. Questa è la cronaca da Gaza di Iman Abu Zayed. Altro vaso di coccio in mezzo alle grandi potenze è il Libano, e il Libano ci porta Il Domani a pagina 3 con un'intervista al generale Elias Hanna firmata da Jacopo Mocchi a Beirut. Il Libano è oggi una carta che l'Iran utilizza per fare pressione su Israele e sugli Stati Uniti, e una carta che Israele usa per fare pressione sull'Iran. Ci troviamo nel mezzo, soprattutto dopo che Israele ha cambiato la propria strategia regionale in seguito al 7 ottobre 2023. Questa è la visione da Beirut. Prima di chiudere con la politica estera, vi voglio portare all'altra grande crisi internazionale, che è l'Ucraina. Mi sembra giusto farlo con un articolo a pagina 9 del Sole 24 Ore, firmato da Michele Pignatelli. Ucraina nella UE, sì dei 27 all'avvio dei negoziati. L'Unione Europea avvierà i primi capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina e della Moldavia lunedì. E se la notizia è importante anche per Chisinau, è per Kiev che l'avvio del processo acquista un forte significato, forse soprattutto simbolico, considerati i tempi che può comportare l'ingresso effettivo nell'Unione Europea. Ma a più di 4 anni dall'inizio dell'invasione russa, il presidente ucraino Zelensky ha fatto dell'appartenenza alla UE un vero e proprio obiettivo strategico. Un obiettivo che da lunedì, come ci spiega Michele Pignatelli a pagina 9 del Sole 24 Ore, si avvicina ancora di più. E con questo chiudo il commento sulla politica estera e passo invece alla politica interna, perché è una giornata molto ricca anche da questo punto di vista. Le gambe, ve l'ho detto prima, di questo discorso di politica sono due, la prima è la destra, la seconda la sinistra. C'è in questo fine settimana a Roma la presentazione del movimento del generale Vannacci, che è quello che sta agitando il centrodestra. Che cosa succede? Ce lo racconta Gabriella Cerami a pagina 11 a pagina 11 di Repubblica. La kermesse di Vannacci, la premier sente i vice e invia le seconde linee. E dunque l'auditorium della conciliazione a pochi passi dal Vaticano è il luogo dove si sta preparando la kermesse che inizia oggi, scrive Cerami. Vannacci per l'occasione ha invitato tutti i leader di partito, ma nessuno di loro sarà presente. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani si sono sentiti per fare il punto dell'evento e decidere come gestirlo politicamente. Non vogliono rompere del tutto, ma neanche mostrare subalternità. Per questo si è convenuto che è il caso di esserci, ma senza presenze di peso. E dunque oggi a Roma, via della conciliazione, arriveranno le seconde linee dei vari partiti. C'è un partito che dall'ascesa di Vannacci è più minacciato degli altri, è sicuramente la Lega Nord. Come vi ho promesso prima, vi porto a pagina a pagina 19 della Stampa, dove c'è un'intervista che ci racconta un po' come sta la Lega. L'intervista è quella di Federico Capurso ad Armando Siri, che è il membro del Consiglio federale della Lega, forse più vicino a Matteo Salvini, e dice: non c'è nessun bisogno di riformare la Lega. Alle elezioni del 2014 non si sapeva se la Lega Nord sarebbe riuscita a superare il 4% di sbarramento. Salvini lì ha intuito che con l'Unione Europea il tema dell'autonomia non era più l'emancipazione da Roma ma da Bruxelles. Quell'intuizione rimane valida. E dunque questa è l'asse lungo il quale si muoverà la Lega nei prossimi mesi. Qual è l'asse in cui invece lungo il quale si muoverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni? Ce lo racconta Flavia Perina a pagina 17 in un articolo a tutta pagina. Avanti tutta sulla legge elettorale, così la premier scommette su se stessa. L'obbligo di indicare il presidente del Consiglio mira a seminare il caos nel campo largo, scrive Flavia Perina. Quello dei prossimi mesi sarà un duello personale su larga scala, non tanto una scommessa costruita sui programmi, elenchi di cose realizzate, nuove e vecchie promesse, forza della squadra, ma una questione di facce e personalità, la sua, quella di Giorgia Meloni, con contro quella di tutti gli altri, contro Giuseppe Conte ed Elly Schlein, contro chiunque sia scelto in loro vece come lord del campo largo, contro Roberto Vannacci e anche contro ogni altro rompiscatole di aria in cerca di facile fortuna. La sciabola della Meloni sarà la legge elettorale, con l'obbligo di indicare il capo della coalizione o candidato premier. Chiusi ieri i preliminari, lunedì si sfoltiscono gli emendamenti in commissione, martedì si comincia a votare e dunque a fine giugno si va in aula alla Camera e metà dell'opera sarà compiuta. Queste sono le mosse delle prossime settimane, dei prossimi mesi, secondo Flavia Perina, che disegna questo scenario dalle pagine della Stampa. Che cosa succede dall'altra parte? Beh, se il centrodestra è in fibrillazione, altrettanto si può dire della sinistra. Massimo Franco, a pagina 14 del Corriere della Sera, fa uno dei suoi punti chiarificatori, lo centra tutto appunto sul centro-sinistra e noi lo andiamo a vedere. La nota di Massimo Franco, lo scontro con la Premier vela quello tra i suoi rivali. Il soggetto dell'editoriale di Massimo Franco è Giuseppe Conte. L'aspetto interessante è il tentativo del capo dei 5 Stelle di connotarsi come il vero concorrente per Palazzo Chigi. L'attacco aspro e a tratti sguaiato delle truppe del Movimento è il tentativo, neppure troppo coperto, di far emergere Conte come sfidante al posto della segretaria del PD. In teoria non ci dovrebbe essere storia, perché tranne sorprese il partito di Elly Schlein ha il doppio dei voti dei 5 Stelle, ma nei fatti da mesi è in atto una competizione strisciante e tuttora irrisolta, e quando Conte rivendica con autocompiacimento discutibile secondo Massimo Franco di aver rimesso in piedi l'Italia da Premier e di essere pronto a rifarlo, si ricandida. Attacca la Meloni ma parla alla sinistra. Tant'è vero che in questi giorni è stata la sua voce a farsi sentire alla Camera più di quella dell'alleata Schlein. E non è così malizioso ritenere che alla Premier non dispiaccia scontrarsi con il capo dei 5 Stelle. E dunque, mal di pancia a destra ma mal di pancia anche a sinistra, mal di pancia a cui contribuisce come sempre Matteo Renzi, che in questa intervista a tutta pagina, pagina 15 del Corriere della Sera, un'intervista rilasciata a Maria Teresa Meli, attacca l'idea della patrimoniale lanciata da Schlein nelle settimane passate. Meloni si batte sulle tasse, per questo la patrimoniale è un autogol della sinistra, dice Matteo Renzi, che definisce questa tassa un errore tattico e strategico. Noi siamo fermamente contrari, perché parlare di patrimoniale tecnicamente è un autogol, e il fatto che Meloni soffra così tanto l'espressione Lady Tax dovrebbe illuminarci. Bisogna andare all'attacco sulla Meloni, che aumenta la pressione fiscale, non aumentare noi le tasse. I ricchi pagano tante tasse ed è giusto così, ma se ne pagano troppe i ricchi se ne vanno e perdiamo il gettito. Questa è l'interpretazione di Matteo Renzi, che poi parla anche di Vannacci. Se Vannacci va da solo, Meloni perde le elezioni. Se Vannacci torna a casa, la Meloni perde di dignità. Vannacci perde l'elettorato e Forza Italia perde di credibilità, perché non si concilia un centro liberale con chi inneggia ai simboli del fascismo. E dunque, come vedete, anche il centro-sinistra è agitato da questa proposta di patrimoniale, fra le altre cose, proposta di patrimoniale a cui la Stampa dedica un approfondimento a pagina 14 e 15 sulla politica economica. I conti della patrimoniale è il dossier firmato da Anna Maria Angelone. In Italia il 10% più benestante detiene il 60% della ricchezza totale e gran parte dei beni è ereditato, ma le case pesano all'incirca la metà. È l'osservazione della Anna Maria Angelone. Leggo soltanto questo passaggio perché ci interessa, perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. In un'Italia che tira la cinghia e attende fino a 480 giorni per una mammografia di prevenzione, però dotare la sanità di nuove TAC grazie al contributo di qualche paperone rappresenta una soluzione concreta. Che la forbice della disuguaglianza si allarghi, del resto lo certifica Banca Italia con le sue statistiche sulla ricchezza delle famiglie. La ricchezza netta ammonta a 453.000 euro per nucleo, il leggero aumento rispetto al 24, ma aumenta anche il divario della distribuzione di questo ragguardevole tesoro. Come dicevo, il 10% delle famiglie più ricche detiene il 60% della ricchezza netta del paese. Questo è l'approfondimento sulla patrimoniale che ha fatto la stampa a pagina 14 e 15. Passo ora alla cronaca, ai tanti episodi di cronaca che oggi occupano le pagine, le prime pagine dei giornali. Voglio farlo partendo da Avvenire, che è l'unico giornale su cui trovo una notizia che mi sembra significativa e che si collega a quello di cui stavamo parlando prima, ovvero la questione sanità. Il sindaco di Isernia leva la tenda, la lotta per la sanità continua. Così scrive Igor Traboni a pagina 10 di Avvenire. Dopo 167 giorni e 168 notti in una tenda sistemata davanti all'ingresso dell'ospedale di Isernia per protestare contro i tagli alla sanità, Pietro Castrataro, sindaco della città molisana, ha deciso di smontare la sua canadese, ma la protesta continua in un altro modo. Poco e nulla, infatti, è cambiato da quando alcuni scout, nella notte tra Natale e Santo Stefano dello scorso anno, piantarono una tenda davanti all'ingresso dell'ospedale veneziale di Catanzaro, iniziando così la clamorosa azione di protesta del sindaco, che è andata avanti per quasi 6 mesi. Una protesta contro i tagli alla sanità che negli anni hanno privato vari reparti dell'ospedale di Isernia, che è essenziale per una provincia di 80.000 abitanti, e ora lo minacciano ulteriormente con una progressiva chiusura anche dei servizi essenziali, dal punto nascita alla possibilità almeno di una stabilizzazione in caso di infarto, ictus o traumi vari. Il tutto nel quadro di una sanità regionale che è a pezzi. E dunque il sindaco con la sua tenda è diventato famoso in Italia, ma non soltanto in Italia, perché su di lui ha scritto anche la stampa internazionale. Si smobilitano, ma non si smobilita la protesta per tenere aperto l'ospedale e per aumentare i servizi che ci sono. Questa era la prima pagina di cronaca, ma voglio andare a leggere il fatto tristissimo di cronaca a cui il Corriere della Sera dedica le pagine 22 e 23, ovvero l'incidente notturno che ha coinvolto due ragazzi giovanissimi che giravano in monopattino per le strade della città. In due sul monopattino senza casco, travolti da un'auto, muore un 18enne. È il titolo delle cronache a pagina 22-23 del Corriere della Sera. Eros Gagliardi era il passeggero, è morto. Il 21enne alla guida della Kia, sbucati all'improvviso. Che cosa è successo? È successo che questi ragazzi guidavano, andavano in giro in monopattino. Eros e l'amico ventenne alla guida non avevano il casco, scrive la Cesare Giuzzi nella cronaca, obbligatorio ormai da quasi 2 anni. Forse non sarebbe bastato a salvare la vita di Eros, forse sì, perché quando è stato soccorso le ferite più importanti erano concentrate nella zona della testa. Fatto sta che hanno avuto un impatto violentissimo con un'auto ad un incrocio. Il conducente di questo monopattino è rimasto ferito in modo lieve, questo ragazzo di 18 anni è morto. L'amore per il calcio, oltre la miocardite, quella lettera del padre, Eros sogna sempre, è il ritratto della vittima. Voglio sottolineare quelle parole del comandante dei vigili di Verona. Scusate, ho detto che questo fatto è avvenuto a Milano, ma a essere intervistato è il comandante dei vigili di Verona, e dunque lui dice che il mancato uso del casco, non lo indossano 8 su 10 ed è, pur essendo obbligatorio per tutti, è veramente pericoloso. La seconda questione da cui mette in guardia è il passeggero a bordo: andare in due è vietato e pericoloso perché cambia l'equilibrio, aumenta gli spazi di frenata e riduce la manovrabilità del mezzo. Così Luigi Altamura, comandante della municipale di Verona, sulla questione monopattini. Dalla questione monopattini passiamo alla cronaca nera, invece, stasi verso l'addio al carcere. La procura dà il via libera all'affidamento in prova, lui non tornerà a Garlasco. Così Cesare Giuzzi a pagina 20 del Corriere della Sera. E questo delitto, quello di Garlasco, che è avvenuto tantissimi anni fa e che ancora non trova una soluzione, nonostante ne parliamo dal 13 agosto del 2007, quando è stato ritrovato il corpo di questa ragazza, di giorni da quel 12 dicembre del 2015, quando si presentò alla porta del carcere di Bollate dopo la condanna in Cassazione, ne sono trascorsi più di 3.800. Per la prima volta Alberto Stasi, come anticipato ieri dalla 7, potrebbe non dover più rientrare nella cella dove sta scontando la condanna a 16 anni per aver ucciso Chiara Poggi. Tutto questo non ha nulla a che vedere con l'eventuale revisione del processo, con provvedimenti di sospensione dell'esecuzione della pena. Fatto sta che è di fatto contemporaneo alla presunta svolta nelle indagini che di cui avete parlato moltissimo qui a prima pagina nelle scorse settimane. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. E intanto ci dedichiamo a tutto ciò che, a tutto quello che c'è oltre a questo nei giornali. Negli ultimi minuti, prima di passare a voi il filo diretto, voglio restare sul Corriere della Sera per segnalarvi due approfondimenti che mi sembrano particolarmente interessanti. A pagina 16 si parla del referendum in Svizzera, un referendum unico al mondo, scrive Mara Gergolet, che è andata a Zurigo per raccontarcelo. Un tetto alla popolazione, il voto epocale in Svizzera. Domani il referendum sul limite a 10 milioni, a rischio gli accordi con la UE. In una prima mondiale, scrive Mara Gergolet, la Svizzera deciderà se mettere un tetto alla propria popolazione, 10 milioni e non di più. Deciderà, insomma, se imporre per legge un argine all'aumento demografico. Un esperimento osservato in tutto il mondo, nato per iniziativa della SVP, il Partito del Popolo Svizzero di estrema destra, che è l'unico che lo promuove, perché tutte le altre formazioni politiche sono contrarie. Per mesi il sì al tetto è sempre stato avanti, solo nell'ultima settimana i no sono saliti per la prima volta al 52%, ma il margine è troppo stretto per azzardare previsioni. Il referendum divide trasversalmente, è sull'immigrazione, ma in realtà è sul suo impatto trasformatore, scrive Mara Gergolet. La Svizzera ha visto aumentare la sua popolazione in modo vertiginoso negli ultimi anni, aveva 7,2 milioni di abitanti nel 2001, ne ha 9,1 oggi. Uno su tre, il 32%, è di origine straniera. 20 anni fa era 1 su 5, quasi nessun paese ha avuto una simile crescita. Capite dunque perché questo referendum ha un valore simbolico estremamente importante, un valore simbolico soprattutto in un'Europa in cui vediamo crescere la destra anche populista, xenofoba, potremmo dire estrema in questo caso, lo lasciamo dire a lui. Lui è Neil Farage, a pagina 17 della Repubblica, il padre della Brexit, è intervistato da Antonello Guerrera. Farage, fiero della Brexit, Belfast è solo un avviso, i bianchi sono discriminati. E dunque il re della Brexit e il leader del partito di destra Reform UK, che è in testa ai sondaggi con il 30%, in Gran Bretagna parla con Guerrera, ricorda la Brexit di 10 anni fa, Farage fiero della Brexit, Belfast è solo un avviso, i bianchi sono discriminati. E dunque il re della Brexit e il leader del partito di destra Reform UK, che è in testa ai sondaggi con il 30%, in Gran Bretagna parla con Guerrera, ricorda la Brexit di 10 anni fa, la mattina della vittoria andai all'hotel Ritz alle 4 del mattino per fare colazione.

0: parla dei fatti di Belfast. I poliziotti sono terrorizzati di essere considerati razzisti e dunque di essere sospesi. Questa è la sua spiegazione dietro a Belfast. Torno sul Corriere perché a pagina 26 c'è un'intervista a Luca Parmitano, l'astronauta italiano che guiderà SpaceX e racconta come ha vissuto questo annuncio. Sto già vivendo sulla navicella una casa da 8 metri cubi in orbita, farò manovre inedite, dice nell'intervista a Massimo Sideri a pagina 26 del Corriere della Sera. Ma la voglio chiudere e chiudere questa lettura dei giornali portandoci di nuovo a scuola, tema carissimo agli ascoltatori di Radio 3. Sideri gli chiede come ha ricordato la sua storia e anche la prova del valore dell'education italiana. Tutti gli studi primari li ho completati a casa in Sicilia con un anno all'estero. Dopodiché la mia educazione è proseguita all'Accademia Aeronautica a Pozzuoli. Non riesco a immaginare un luogo più italiano. Così Luca Parmitano, pilota di Artemis 3, e con queste parole chiudo la lettura degli approfondimenti e lascio a voi il microfono perché è il momento del filo diretto. Io vi aspetto qui dopo la pubblicità.
1: Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Il 13 e il 14 giugno, La nostra strada. Donne, transgender, identità e lavoro, di Lucrezia Tiberio e Giorgia Pansa.
6: Io sono felice ora, dopo 20 anni di tutta questa sofferenza, e contando anche quei anni di Brasile, io a 38 anni ti posso dire, mi sono rinata, ho la mia vita nelle mie mani ora.
5: Tre soldi, il sabato e la domenica alle 18 su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio 3. Per intervenire e porre domande a Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Eccoci tornati in diretta per il filo diretto con gli ascoltatori. So che ci sono già delle telefonate, quindi prima di leggere i messaggi lascio subito a voi la parola. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea?
2: Sì, buongiorno, mi chiamo Alessandra e chiamo da Venezia. Io chiamo perché vorrei sapere qualcosa di più rispetto alla vicenda di Garlasco. Anzi no, ne so abbastanza della vicenda di Garlasco e non capisco come in una trasmissione di un'ora così interessante

0: interessante come questa che ho ascoltato, io sappia così poco di quanto è stato deciso dall'Europa in merito alla questione dei migranti. E mi chiedo perché io sono così disinformata di che cosa succede in merito a questa questione che ci fa vedere l'altro sempre di più come un nemico, vela gli occhi di odio in una maniera che è così tangibile per tutti noi e gestisce questi poveri cristi che arrivano qui da noi facendo dei viaggi che io credo che dovremmo provare a immedesimarci tutti per capire cosa sta succedendo. E vengono gestiti in Italia in una maniera, con i nostri soldi pubblici, in una maniera che noi non sappiamo, perché io ho un figlio che lavora a Trieste, in una meravigliosa associazione che si occupa di migranti e so che loro si prendono cura di queste persone, diciamo che le aiutano nel loro percorso di integrazione, le sostengono. Danno loro un'ospitalità degna di un essere umano, mentre so che, per esempio, nella provincia di Venezia, con gli stessi soldi pubblici, la stessa quantità di soldi pubblici, le persone che hanno fatto questo viaggio spaventoso, che vengono fuori da delle storie che io non oso immaginare, perché per fortuna sono ancora umana e mi domando che cosa possa aver spinto una persona a lasciare tutto e a rischiare la vita per venire qui a essere trattato come un paziente. Io voglio sapere.
1: Signora Alessandra, ho perso la sua comunicazione, è caduta la linea, era troppo disturbata, ma ho capito perfettamente il punto. Perché ho letto Garlasco? Beh, perché è su tutte le prime pagine dei giornali e Corriere della Sera gliene dedica anche due, e quindi dobbiamo leggere anche queste cose. Ha ragione che non ho approfondito la questione dei migranti perché non c'è stato tempo, ma lo facciamo adesso. L'ho detto. Prima pagina del Sole 24 Ore, migranti e diritto di asilo, la stretta del patto. La stretta del patto UE è un articolo a pagina 7 che, come dicevo, leggendone già all'inizio, prima ci informa del fatto che è in vigore da ieri il nuovo patto UE sulla migrazione e sull'asilo. Un patto che in teoria vuole andare a rispondere proprio alle questioni che lei ci ha posto, perché, come ci spiega l'articolo a pagina 7 del Sole 24 Ore, le procedure di asilo saranno accelerate, prevedendo tra l'altro un fermo per un massimo di 72 ore. E arco di tempo da utilizzare per lo svolgimento di tutti i controlli necessari per la verifica dell'identità e il controllo di sicurezza, con lo svolgimento del rilevamento segnaletico e la trasmissione dei risultati al sistema Eurodac. Dunque, in teoria si dovrebbe migliorare la gestione dell'immigrazione tramite questo patto per la migrazione e l'asilo che è in vigore da ieri. Di immigrazione abbiamo parlato molto nei giorni scorsi parlando del Papa, è l'apertura dell'Osservatore Romano oggi, fermatevi, convertitevi, è l'appello che ha lanciato ieri Leone XIV ai trafficanti di esseri umani, per ogni vita perduta, famiglia ingannata, corpo sottomesso, donna minacciata e lavoratore sfruttato, dovrete comparire davanti alla giustizia divina, ha detto il Papa rivolgendosi ai trafficanti di esseri umani. Ritornate finché c'è ancora tempo. Che cosa dirle se non il fatto che questo tema venga affrontato molto più dal Papa che dai politici in queste settimane è un dato di fatto. Per quanto riguarda Trieste, è sicuramente un anello virtuoso della catena di accoglienza ai migranti. È peccato che non ci siano altri esempi così brillanti nella sua regione. Passo alla prossima telefonata. Buongiorno.
2: Sacchiaferri, mi chiamo Claudio, chiamo da Bologna.
1: Buongiorno Claudio.
2: Circa l'articolo di Flavia Perina sulla stampa, mi sembra che il progetto di legge elettorale preveda dei profili di incostituzionalità piuttosto rilevanti, cioè in primo luogo l'indicazione obbligatoria del leader della coalizione sembra un po' una scelta del Premier che viene operata dai partiti anziché dal Presidente della Repubblica come prevede la Costituzione. E in secondo luogo il premio di maggioranza particolarmente ridondante prevederebbe di catapultare in Parlamento un centinaio fra deputati e senatori che risultano totalmente sconosciuti all'elettore perché non fanno parte delle liste elettorali, fanno parte di una lista staccata e trattandosi di 100 per ogni coalizione non credo che possano inserirlo nella scheda elettorale, a meno di non fare una scheda elettorale che sia un piccolo libretto, non lo so. E quindi il problema più importante sarebbe il fatto, cioè il rischio che l'incostituzionalità venisse dichiarata dopo le elezioni. Perché se così fosse, il progetto di una legge elettorale che ci regala un governo stabile andrebbe a farsi benedire, perché che stabilità potrebbe avere un governo che viene formato in base ad una legge incostituzionale?
1: Grazie signor Claudio, diciamo che il dibattito sulla legge elettorale è appena cominciato, lei ne sa moltissimo, proseguirà con maggior forza con più nei dettagli nelle prossime settimane, però questa proposta di riforma, ha ragione lei, è controversa. Voglio leggere i punti principali. Il testo dello Stabilicum, è il nome che è in codice di questa proposta, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Uno dei punti di maggiore dibattito anche a destra è proprio quello che dice lei, l'assenza delle preferenze. Poi ci sarà il nome del Premier sulla scheda, le liste che non presenteranno insieme al contrassegno la proposta del nome del Premier non verranno ammesse. E infine il premio di maggioranza con la coalizione vincitrice che dovrà ottenere il 42% a livello nazionale sia alla Camera che al Senato. Il premio consiste in 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato. Così scrive Flavia Perina nel pezzo sulla stampa che abbiamo letto. Grazie, la prossima telefonata, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Sì, sì, è in linea, buongiorno. Posso sapere il suo nome?
3: Io mi chiamo Roberto, io sono da Bologna, in provincia.
1: Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno, no niente, ascolti, io avevo telefonato perché le chiedevo un parere, cioè io ho 72 anni, quindi diciamo che conosco già bene diciamo, le dinamiche della politica. Le volevo chiedere questo, allora, siccome che qua si parla sempre di democrazia, di... Secondo lei, io la domanda che mi pongo e ho posto anche a volte quando mi è capitato a dei partiti, è questa, che siccome che la ricchezza è concentrata oramai, tutti lo dicono, su poche mani, io volevo dire questo, ma è democratico questo, anche i giornali oramai sono in mano al potere privato, e cioè, tutti dicono che ci vuole più... diciamo spartizione della ricchezza, cioè per redistribuire la ricchezza, però io vedo che anche a livello ad esempio mondiale la ricchezza è concentrata su poche mani, guardiamo Musk cosa sta facendo, non solo lui, quindi io voglio dire che secondo me non è democratico, ma ormai lo dicono tutti, ma qual è lo strumento per cercare di redistribuire la ricchezza e togliere potere a questi personaggi che oramai determinano, decidono loro a livello mondiale le politiche, anche le guerre, oramai c'è il sospetto che qualcuno gli fa comodo per scatenarle, poi adesso non parliamo di Musk che va sulla Luna, su Marte. Non
1: so. Grazie signor fine. Roberto, invece no, parliamo anche di Musk, assolutamente. Allora, qual è lo strumento per redistribuire la ricchezza? Vorrei avere la risposta per lei, ma non ce l'ho e credo che in questo momento non ce l'abbia nessuno, ci sono diverse proposte sul tavolo, sicuramente quella di cui si parla di più in queste settimane in Italia è la patrimoniale. I conti sono molto molto chiari, ve li ho letti oggi partendo da un dossier di Banca Italia che è riportato sulle pagine della stampa. Il 10% più benestante detiene il 60% della ricchezza totale, questo all'interno del nostro paese. Elly Schlein ha rilanciato il tema della patrimoniale nei giorni scorsi, oggi Matteo Renzi risponde no, la patrimoniale non serve, anzi danneggia perché in qualche maniera i ricchi contribuenti che che già le tasse le pagano, se ne andrebbero. Fatto sta che c'è un problema di chi paga le tasse e chi non le paga, di ricchezza sommersa che non emerge, di lotta appunto a tutto ciò che è l'abusivismo fiscale, chi non paga, che non è stato risolto né da questo governo né da quelli che lo hanno preceduto. La concentrazione del potere in poche mani è un problema globale, non è una cosa che riguarda soltanto l'Italia. Se mi sono dedicata nei giorni scorsi alla lettura delle pagine dedicate all'IPO di SpaceX, non è perché io sia un'appassionata né di spazio né tantomeno di borsa, ma perché credo che i numeri di questa IPO, di questa offerta pubblica di vendita, dovrebbero far paura a tutti. Oggi non ce l'ho fatta a rileggerveli, ma vi voglio leggere un passaggio che mi ero segnata dalla cronaca di Marco Balzania sul Sole 24 Ore a New York. SpaceX decolla al debutto, superata la quota 2000 miliardi. E dunque questo successo fuori da ogni canone finora stabilito dell'IPO al Nasdaq fa sì che, come ci dice Marco Balzania, Elon Musk è diventato sulla carta il primo trilionario, con una fortuna da 1.100 miliardi moltiplicata dai suoi oltre 700 miliardi in SpaceX, grazie ad una quota del 42% di titoli ordinari ed opzioni, assieme all'80% dei diritti di voto, che ne fanno anche uno dei tycoon più potenti. E dunque l'IPO di SpaceX come lente di ingrandimento su una ricchezza globale che si concentra sempre più nelle mani di pochi. Come rispondere? Beh, questo è un interrogativo ottimo, quello che ci ha posto il signor Roberto da Bologna. Speriamo che anche la politica se lo ponga. Chi c'è in linea? Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Nancy e chiamo da Roma. Allora, il mio intervento riguarda i monopattini e i giovani e questi incidenti orribili che sono capitati in questi giorni, ma anche in molti altri giorni. Allora, io vivo a Roma, per cui giro per Roma e vedo spessissimo i ragazzi, quasi sempre in due, assolutamente sempre senza casco, e capisco la loro euforia, perché deve essere bellissimo girare per Roma, per le parti anche belle di Roma, spensierati come sono i giovani. Però e probabilmente i genitori neanche lo sanno che fanno questa cosa. Per cui ci vuole, secondo me, ci vogliono due cose. Una campagna per rendere i ragazzini consapevoli del pericolo che corrono, perché credo che neanche ci pensino. E poi una sensibilizzare le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri, di stare per strada e fare le multe, perché non è possibile che nessuno li veda. Dove stanno i vigili? Che fanno? Lo sappiamo tutti a Roma, che non so, sono un po' desaparecidos, sì. Però insomma questo è importante, sono i nostri ragazzi e non meritano di fare questa fine orribile per incoscienza, per un momento di pazzia. Che ne pensa?
1: Beh, penso che sono molto d'accordo con lei, Maggie. La storia di questo ragazzo che è morto nella notte a Milano veramente spezza il cuore. Un ragazzo che aveva avuto anche delle difficoltà di salute ed era riuscito a superarle per tornare a inseguire il suo sogno, che era quello del pallone, che è morto così perché appunto in un incidente di monopattino. Sicuramente quello dei monopattini è un problema nelle strade europee. Ci sono tante città in Europa che l'hanno risolto vietando. A Parigi i monopattini non ci sono più, ci sono i monopattini privati, ma non ci sono più quelli a noleggio, che sono quelli che creano moltissimi problemi. Barcellona anche si è mossa nella stessa direzione. È una questione che andrebbe affrontata soprattutto in città complesse come quella dove viviamo io e lei, che è a Roma. la città più bella del mondo, mi permetto di dire, ma anche difficilissima, dove è una città difficilissima dove girare e dove guidare, perché le strade sono sconnesse, ci sono i sanpietrini, c'è di tutto sulle strade di Roma, e dunque sì, bisogna porsi il problema in maniera concreta, perché non li vogliamo più leggere questi articoli di giornale. Passo a qualche sms. Buongiorno, sono Walter da Carbonia, vorrei intervenire sui campionati del mondo e sull'Arabia Saudita. Che stanno giocando, ci sono tanti giocatori che si sono trasferiti a giocare in Arabia Saudita. L'Arabia Saudita sta usando il pallone per ripulirsi l'immagine. Sì, ha ragione, lo hanno denunciato tutte le maggiori organizzazioni dei diritti umani, non soltanto l'Arabia Saudita ha vinto l'assegnazione dei campionati di calcio del mondo, non ricordo se sono i prossimi o quelli successivi, ma insomma sempre nell'ambito di questa FIFA guidata da Gianni Infantino, a cui Gabriele Romagnoli nei giorni scorsi aveva dedicato un ritratto piuttosto caustico dalle colonne di Repubblica. Poi vediamo Stefano da Trieste, la cosiddetta rotta balcanica non ha alcuna ragione di esistere, chi arriva via Turchia entra nella UE in Grecia o Bulgaria, dovrebbe chiedere asilo lì ed essere preso in carico da uno di questi due paesi, e invece no, queste persone escono dalla UE passando in Macedonia, Serbia e Bosnia, affrontano altri rischi non necessari e poi rientrano arrivando in Croazia, passano in Slovenia e infine quando arrivano in Italia si ricordano di chiedere asilo. Tutto ciò non ha senso. Ha ragione il signor Stefano da Trieste, non ha senso, ma ci sarà un motivo per cui queste persone lo fanno. Forse perché i paesi che lei ha citato hanno delle condizioni di accoglienza che sono addirittura peggiori delle nostre. Ci sono state tante inchieste giornalistiche negli ultimi anni sulla rotta balcanica e l'accoglienza lungo la rotta balcanica. Nessuno si sottoporrebbe a un viaggio così massacrante se non fosse assolutamente necessario. Passo di nuovo alle vostre telefonate. Chi c'è in linea? Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Maria dall'Isola d'Elba. Senta, anche a me spaventano tantissimo i nuovi oligarchi, i super paperoni come Musk. E volevo sapere una cosa, ma le aziende quotate in borsa, che sono così generose con gli azionisti nei dividendi, quanto reinvestono in innovazione? Perché mi sembra che ormai l'economia finanziaria abbia tolto tutto il suo valore al lavoro. Quello lì che si fa con le mani, con gli uomini, con le persone.
1: Grazie Maria, io le direi che nel caso di questa azienda quotata in borsa di cui abbiamo parlato adesso, in questi giorni, SpaceX, reinveste moltissimo in innovazione, perché l'innovazione è la chiave del successo di SpaceX, ma anche di Tesla, di Elon Musk. È un genio da questo punto di vista, che piaccia o non piaccia, magari anche nel circondarsi delle persone giuste, ma insomma ha portato moltissima innovazione, un'innovazione che non necessariamente si sposa poi con l'economia reale, ha ragione lei, stiamo perdendo di vista l'economia reale, il lavoro che si fa con le mani, sì, è un altro dei grandi temi caldi di questi anni, un tema a cui si cerca di rispondere da più parti, sicuramente non in maniera sufficiente, ma quello che sta succedendo in America e la crisi che soffre il manufatturiero americano sono secondo me dei segnali di allarme che dovremmo tenere in considerazione, perché l'America è più avanzata di noi in questi campi e quindi può essere un esempio in positivo e in negativo. C'è qualcun altro in linea? Buongiorno.
6: Pronto, buongiorno, mi sente?
1: Sì, la sento, è in diretta, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Gino da Massa. Senta, vorrei chiederle un'opinione su quanto segue. Ho ascoltato che il Papa ha stilato, per così dire, un elenco dei soggetti che dovranno rispondere davanti a Dio, alla giustizia di Dio, delle loro malefatte, dei loro crimini riguardo al trattamento delle persone migranti. E due piccole riflessioni. La prima è che mi piacerebbe che anche la giustizia umana facesse il suo corso sugli stessi soggetti e anche su quelli che stabiliscono con essi degli accordi a livello governativo, e mi riferisco ai vari protocolli. Questo è il primo punto. Mi permetterei di suggerire al Papa, ecco, in modo così tanto per parlare, qualche altro soggetto, per esempio quelli che hanno istituito i CPR, cioè quelle galere, quei lager dove le persone migranti vengono rinchiuse senza aver commesso alcun reato e scontano una detenzione non per quello che hanno fatto, ma per quello che sono, cioè persone migranti, per l'appunto. E qui i nomi e cognomi ci sono, perché vanno dalla prima istituzione con la Turco Napoletano, per passare dalla Minniti Orlando e per diciamo continuare con i decreti sicurezza dei vari Salvini e Piantedosi. Il tutto nella cornice di quell'abominio umanitario che è la Bossi Fini, che è tuttora in piedi. Ecco, le chiedo un'opinione su questo mio desiderio. La ringrazio.
1: Grazie a lei delle sue parole. Beh, direi che il Papa ha ragione, ha stilato un elenco molto preciso parlando ieri alle Canarie su i trafficanti e chi fa i soldi sulla pelle dei migranti. Ma il Papa non è un personaggio, non è un profilo politico, è un uomo di fede, e quindi non spetta a lui certo giudicare chi ha istituito il CPR o le varie leggi sull'immigrazione, sui migranti che si sono stratificate negli anni. Quello che è chiaro è che l'immigrazione è un tema aperto e che non viene affrontato in maniera sufficiente, con l'ampiezza di vedute, con lo sguardo non soltanto burocratico ma anche umano che ieri il Papa ha avuto e che prima di lui aveva avuto Papa Francesco. Questo non possiamo dimenticarlo, il primo viaggio di Papa Francesco fu a Lampedusa, e dunque la Chiesa in questi anni ha guardato ai migranti in maniera diversa rispetto ai politici. Di fatto sull'immigrazione si giocherà la campagna europea dei prossimi mesi. Ci sono, l'ho detto ieri, l'anno prossimo va al voto l'Italia, ma va al voto anche la Spagna, va al voto anche la Francia, tutti i paesi dove il tema migranti è fortissimo. Abbiamo visto cosa ha detto Mélenchon a Repubblica nei giorni scorsi, abbiamo letto che cosa dice oggi Farage sempre a Repubblica. Quindi gli estremi degli schieramenti, ma parlano dello stesso tema. Stesso tema che oggi e domani sarà centrale qui a Roma, quando il generale Vannacci presenterà il suo movimento. Re-Emigration è una delle parole d'ordine di questa formazione. Spero di averle risposto e do la linea alla prossima telefonata. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Mi chiamo Angelo e la chiamo da Gesualdo, in provincia di Avellino. Sulla patrimoniale, prima di fare la domanda mi consenta di dire un paio di cose brevemente. Io ho lavorato molti anni in una banca in Francia e ho assistito ogni volta alla scena annuale sulla imposta sulla fortuna. In Francia la patrimoniale è quella, era imposta sulla fortuna. L'imposta sulla fortuna, una grande demagogia che si traduceva in una rincorsa a trovare il modo per eluderla, per evaderla, ed era diventato un simbolo di status. C'era tanta gente che diceva: oh, io pago l'imposta sulla fortuna. Ma era molta demagogia. L'altra cosa è, vorrei dire che quelli che pensano che la patrimoniale poi la pagheranno i ricchi, ecco, secondo me bisogna mettersi l'anima in pace. La patrimoniale poi un po' alla volta la pagheranno anche chi oggi non immagina. Per quanto riguarda la patrimoniale in sé, la domanda che vorrei farle è questa. Oggi sulla casa oltre la prima si paga l'IMU, si paga un'imposta che non è neanche piccola cosa, sono cifre. Ora, in che cosa differisce l'IMU che oggi si paga sulla seconda casa, terza casa, eccetera, dalla patrimoniale? Il fatto che si versa ai comuni e non allo Stato, non lo so, io mi chiedo sempre. Io per un capannone pago circa 100 euro all'anno, se avessi una casa sono centinaia di euro.
1: Grazie.
7: Va bene.
1: Grazie signor Angelo, anche di aver condiviso la sua esperienza pratica con noi, di aver, perché lei l'ha toccata con mano questa imposta sulla fortuna che c'è in Francia. C'è sicuramente molto di demagogico sul dibattito sulla patrimoniale, ma ci sono anche dei numeri che sono molto, molto concreti. Lei dice è come l'IMU. Da quello che capisco io, in realtà no, nel senso che la patrimoniale andrebbe a toccare i beni di lusso, quindi particolarmente sto leggendo La Stampa che dedica alla patrimoniale questo approfondimento di cui vi ho già parlato oggi. Gli immobili, qui facciamo riferimento alle ville, ai castelli e ai beni di lusso, le barche, ci sono appunto 80.000 barche in Italia, gli yacht sopra i 24 metri sono appena 162, ma le barche con più di 2 metri, con più di 10 metri sono 43.000. Altro punto toccato, ennesimo punto, l'oro e poi lo stock option. Ecco, io non sono una tecnica di patrimoniale, ma le posso dire che mi pare proprio che questa tassa vada ad applicarsi, o almeno la maniera in cui sarebbe pensata, di cui si sta discutendo, al lusso, non soltanto alla seconda casa o al suo capannone. Quindi andiamo un gradino più in alto per cercare poi di finanziare il resto di ciò che serve. Ecco, prima si parlava di sanità in questo articolo della Stampa. È chiaro che vanno messi a punto dei meccanismi che siano precisi e che non siano demagogici, ha perfettamente ragione. Ed è chiaro anche che, seppure venisse istituita, ci sarebbero tanti tentativi di svicolare come quelli che lei ci ha raccontato. Buongiorno, chi c'è in linea?
8: Sono io, sono Maria Rosaria da Napoli. Buongiorno, dottoressa.
1: Buongiorno, sì, la sentiamo. Buongiorno, sì, signora Maria Rosaria.
8: Grazie per questa trasmissione meravigliosa. No, volevo dire questo. Io ieri una piccola riflessione mia e vorrei che lei mi potesse dare una risposta. Cioè, ieri sentendo i lavoratori della cultura così preparati, così sottopagati, sentendo come oggi lei ha detto in un'Italia che tira la cinghia e via dicendo, allora io mi domando, ma possiamo noi, che poi siamo i cittadini, quelli che paghiamo tutto, avere un controllo sulla spesa pubblica? E porto un piccolo esempio, perché nessuno dei giornali mi ha mai potuto dare una risposta in questo senso. Si parla tanto di questo ponte sullo stretto e lasciamo perdere, non voglio entrare, e si parla delle spese, 13,5 miliardi, ma io so, perché uscì sul Sole 24 Ore, ma non si parlava di soldi, che questa è una società, la Stretto di Messina, che lavora dal 2011. Allora mi domando, gli emolumenti all'amministratore delegato, ma non voglio entrare nella scazzetta, come si dice a Napoli, però voglio sapere, ma sono in stand by, perché nessun giornale ha riportato le spese finora fatte per questo Stretto di Messina. Allora, poiché noi dobbiamo noi, perché siamo i veri committenti, noi che paghiamo le tasse, un controllo sulla spesa pubblica, ma quando dicono 13,5 miliardi come se fosse niente, ma qualcuno ha mai detto finora abbiamo speso per la società Stretto di Messina, per la WeBuild, perché questo è un consorzio di cui noi non conosciamo la capofila, non conosciamo niente, sappiamo solo questo rendering meraviglioso. Io come cittadina che paga le tasse, che ha fatto sempre il suo dovere, ma io vorrei sapere questo. Ma non lasciamo perdere tutta la questione migranti, la questione scuola, tutto. Allora si dice a Napoli dove si vede e dove si acceca. Io però vorrei tenere gli occhi aperti, questo e vorrei sapere da lei.
1: Vado, la ringrazio. Grazie. Moltissimo. Grazie. Perché la sfumo soltanto perché ho capito la sua domanda. Allora, gli emolumenti sono in stand by? No, signora Maria Rosaria, purtroppo gli emolumenti non sono in stand by. Il 19 maggio sulle colonne di Repubblica Antonio Fraschilla ci raccontava i super compensi della società Stretto di Messina, 6 milioni per 21 dirigenti. E quindi lei dice tenere gli occhi aperti. Beh, noi gli occhi aperti li abbiamo tenuti, il mio giornale li ha tenuti, ma non soltanto il mio giornale, su questa società Stretto di Messina. E quindi questo è un pezzo appunto di Antonio Fraschilla del 19 maggio, che diceva che ha quattro dirigenti che sfiorano il tetto dei 240.000 euro grazie ad una deroga che è stata consentita ad hoc da una norma voluta dalla maggioranza. Il compenso di questi quattro dirigenti porta il costo complessivo dei 21 dirigenti di questa società, su cui lei ci invita ad avere a chiarire a circa 6 milioni di euro contro i 4,5 del 2024. Lo stesso Antonio Fraschilla, l'altro giorno, quando si è aperta l'inchiesta sul ponte di Messina, aveva fatto un pezzo complessivo sui costi che sono già stati affrontati per il ponte, pur in assenza di costruzione, no? I rendering, gli studi e tutto il resto. Lo abbiamo letto nei giorni scorsi, ora non riesco a ritrovarlo online, ma se lo ritrovo dopo, domani glielo leggo. Comunque, insomma, è una cosa che è molto ben presente a chi segue da vicino la questione del ponte di Messina, e con la lettura di questi due articoli rispondo anche a chi mi dice che La Repubblica non è più un giornale autorevole. Capirà se io non sono d'accordo. Buongiorno, chi c'è in linea?
9: Buongiorno, sono Paola, chiamo dalla provincia di Napoli e la mia domanda è questa. Il lavoro che genera ricchezza pure con le imposte, proprio no? Sembrava essere fuori dall'agenda della politica, e in questo contesto che è privo di progettualità, senza entrare nel merito, la patrimoniale assume praticamente lo stesso significato del debito, che purtroppo è cifra della politica economica di questo governo. Poi un'anagrafe fiscale, neanche questa? Grazie.
1: Neanche questa, signora Paola da Napoli, neanche questa. Fuori dall'agenda di questo governo, sicuramente non fra le priorità di questo governo. Sono sicura che se andiamo a cercare nei programmi di governo, da qualche parte i temi che lei solleva ci sono, ma quello che noi vediamo tutti i giorni dall'azione di questo governo, quello che raccontano i giornali va nella direzione che lei ha indicato. È vero che la patrimoniale, così com'è, è ancora un progetto fumoso, sicuramente un progetto che a questo governo non piace, ma insomma l'emersione del sommerso non è sicuramente una delle priorità. Il lavoro genera ricchezza, ha ragione lei, però anche qui l'occupazione è stagnante e la crescita dell'Italia è stagnante, perché se crescesse l'economia italiana, crescerebbe chiaramente il reddito imponibile, crescerebbe poi il gettito delle tasse, e quindi poi ci sarebbero più soldi da redistribuire su tutti quanti i canali che invece ne avrebbero bisogno. Quanti ne abbiamo indicati in questi giorni? Abbiamo parlato tanto di sanità, abbiamo parlato abbastanza di scuola, di stato sociale. Ecco, ci sarebbe bisogno di un gettito maggiore per migliorare tantissime cose in questo paese. Buongiorno, chi c'è in linea?
10: Buongiorno, mi chiamo Alessandra e chiamo dalla provincia di Belluno. Buongiorno. Intanto mi scuso perché sono molto emozionata e basta. Allora, io chiamo per un messaggio che ho mandato perché che riguarda Musk e altri potenti. Allora, per quanto riguarda me, io non utilizzo Instagram, non utilizzo X, utilizzo solo WhatsApp per le necessità di lavoro e personali, preferisco incontrare gli amici. E ho sul tetto il fotovoltaico e vorrei comprarmi un'auto elettrica sostenuta dal mio anche parzialmente dal mio fotovoltaico, e quindi penso, mentre, e non voglio andare su Marte assolutamente, scusi, e penso invece, e mentre invece Musk vorrebbe incentivare le centrali nucleari per sostenere consumi energetici dei suoi server e tutto il resto. Allora io penso che se fosse per me basterebbe fare un click per spegnere Musk e anche molti degli altri potenti, e quindi penso che se tutti tanti facessero come me sarebbe possibile. Allora penso, mi chiedo se questo è solo un sogno mio. Allora la mia risposta è che dipende, e dipende da noi, dipende da chi, dai comportamenti delle persone normali che vivono del loro lavoro. Certo utilizziamo tecnologie, ma secondo me c'è un limite a tutto. Come ho sentito una volta dire alla televisione, vuoi essere ricco? Va bene, ricco, ma poniti un limite. E trova il limite alto, ma poniti un limite. Questo è quello che penso io. Grazie mille,
1: signora Alessandra, di questo intervento. La frase chiave che lei ha detto è: c'è un limite a tutto. Sarebbe bello che fosse così. In realtà i numeri che ho letto oggi ci dimostrano che il limite non c'è. Ha ragione, ognuno di noi può decidere che cosa staccare. Staccare tutto è, secondo me, un'utopia che non è raggiungibile, ma ha ragione quando dice che si può in qualche maniera staccare almeno qualcosa, si possono fare delle scelte che magari messe tutte insieme riescono a contribuire al cambiamento che lei auspica e ha condiviso con noi. Su questo auspicio io chiudo il filo diretto e voglio ringraziare voglio ringraziare Andrea Perrone e in redazione Daria Corrias, Filippo Travaglio e Alessio Palma, ma prima di chiudere definitivamente, perché oggi l'ho fatto pochissimo, voglio leggere qualche messaggio. Ce ne sono moltissimi sui monopattini. Io ho citato il caso di Roma, c'è qualcuno che mi dice anche a Torino sono un problema. Ha ragione, sono un problema anche a Torino, sono un problema anche a Milano, sono un problema in qualunque grande città. Centrale il movimento di Mannacci, ma scherzate? E il signore che ha mandato, la signora che ha mandato questo messaggio non si firma, ma sicuramente lo dicono i numeri, non lo dico io, non è una mia scelta personale. I sondaggi lo danno al 5% e danno alla Lega intorno al 6%, e quindi sì, il movimento di Vannacci, piaccia o non piaccia, è centrale. Buongiorno, anche i super miliardari quando se ne vanno portano con sé solo le azioni che hanno compiuto. In questo il più ricco è più uguale al più povero. Signor Gino, che cosa dire se non ha ragione? Chiudo qui, ho dato spazio ai messaggi che non avevo letto, ora lo lascio a 30 minuti, la finestra di attualità nel weekend di Radio 3. Luigi Spinola e i suoi ospiti parleranno delle manifestazioni pro e contro la reimmigrazione, un tema molto caldo in questi giorni, in diretta alle 17.30 qui su Radio 3. E prima di lasciarvi sentiamo di che cosa parla Stefano Feltri nella nuova puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Potete riascoltarci su Rai Play Sound. Noi ci sentiamo domani con chi è a Bologna, ci vediamo fra qualche ora a Repubblica delle Idee. Buona giornata.
11: Esattamente 10 anni fa, nel giugno del 2016, con il referendum sulla Brexit, la Gran Bretagna ci ha indicato uno dei futuri possibili che attendeva le democrazie occidentali, cioè populismo, instabilità politica, politiche scellerate che generano consenso immediato e danni a lungo termine. Oggi forse ci sta indicando un'altra evoluzione ancora. Lo vediamo quasi ogni settimana ormai con queste rivolte che seguono sempre lo stesso schema. C'è un fatto di cronaca che conferma la narrazione dell'estrema destra. Attivisti di destra usano le piattaforme social, in particolare ex di Elon Musk, per chiamare delle rivolte di piazza nel tentativo praticamente di linciare migranti o comunque persone con la pelle di un colore diverso, la polizia deve reagire, ci sono scontri e così la narrazione di destra trova la conferma che il potere, il governo, è contro gli interessi dei bianchi e quindi serve ulteriore violenza, ulteriori proteste. Anche l'Italia andrà in quella direzione, ne parliamo a Revolution.
12: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
15: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
16: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
17: Ma è così ogni mattina?
18: Tutte le mattine.
19: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
16: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese, l'altro 8 per 1000.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Medio Oriente, accordo vicino, Stati Uniti e Iran danno per imminente la firma di un memorandum, primo passo verso la pace, lo stretto di Hormuz riaprirà ma Teheran imporrà un pedaggio. Fermatevi e convertitevi, il monito di Leone ai trafficanti di esseri umani, guasto all'aereo che avrebbe dovuto riportare il Papa a Roma, il re di Spagna mette a disposizione il suo. SpaceX vola anche a Wall Street, capitalizzazione record da oltre 2.000 miliardi per la società spaziale di Musk che diventa il primo trilionario della storia. Dopo il danno, le beffe. Infantino deride gli azzurri, magari allargando il mondiale a 64 squadre anche l'Italia riuscirebbe a qualificarsi. Solo una battuta, minimizza l'entourage del presidente della FIFA. Un cordiale buongiorno da Pietro Plastina, quindi come avete sentito nei titoli la firma del memorandum per porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere addirittura questione di ore. L'ipotesi è che l'accordo venga siglato a breve a Ginevra, un traguardo raggiunto senza l'aiuto degli europei, ha commentato velenosamente Trump, la corrispondente.
3: Quattro aerei C-17 dell'aeronautica statunitense sono partiti per l'Europa per allestire la cerimonia della sigla dell'intesa. Lo afferma il sito Axios citando fonti diplomatiche. I velivoli trasporterebbero attrezzature per un possibile viaggio del vicepresidente.
4: Donald Trump dice di apprezzare il tweet in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto che un accordo non è mai stato così vicino. In un'intervista con il sito Axios, il presidente dice anche che Teheran si è scusata in privato per aver diffuso informazioni false. In un post sul suo social Truth, Trump aveva scritto: «I termini dell'intesa fatti trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con quelli concordati per iscritto. Si rimettano in riga e in fretta», aveva ammonito. La firma del memorandum d'intesa ci sarà nel fine settimana o lunedì, assicura Trump, che sottolinea di aver raggiunto questo traguardo senza l'aiuto degli europei, definiti irrilevanti, anche se in futuro potrebbero essere molto d'aiuto. A siglare l'intesa a Ginevra dovrebbe essere il vicepresidente J.D. Vance, che avverte gli iraniani non riceveranno soldi solo per la firma, avranno benefici economici se rispetteranno i loro obblighi. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l'accordo realizza gli obiettivi del presidente, la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e lo smantellamento del programma nucleare iraniano. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi fa sapere che la firma dell'accordo potrebbe arrivare anche da remoto per via digitale e in ogni caso Teheran conta di imporre un pedaggio alle navi che in futuro attraverseranno lo stretto di Hormuz. Sull'intesa intanto si attende il via libera definitivo della guida suprema. La corrispondente.
5: È arrivata la conferma anche dal Pakistan. Il premier Sharif dichiara che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo e che la pace è vicina. Ma da Teheran si alternano conferme e smentite, segno della spaccatura nella piramide di potere iraniana. Restano le tensioni sui punti cruciali. I media iraniani hanno diffuso una bozza di memorandum a cui mancherebbe solo il via libera della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, che per il momento non si è espresso in alcun modo. La Repubblica Islamica si dice disposta a riaprire completamente lo stretto di Hormuz dopo il cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra, incluso il Libano, ma le sue acque resterebbero sotto il controllo dei Pasdaran. Gli Stati Uniti vogliono invece ripristinare la libertà di navigazione pre-conflitto. La questione nucleare verrebbe affrontata subito dopo la firma dell'accordo, in due mesi di colloqui, ma anche qui le tensioni sono forti. Il regime non ha intenzione di smantellare il suo programma nucleare e bisogna capire come gestire la quantità di uranio arricchito in possesso della Repubblica Islamica e che Washington vorrebbe venisse distrutto. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Un altro dei nodi ancora da sciogliere è quello di Israele, che ha ribadito la linea dura sia sul nucleare iraniano sia sul Libano. Finché sarò primo ministro, Teheran non avrà l'arma atomica e su questo sono d'accordo con Trump, dice Netanyahu. Categorico a sua volta il ministro della difesa Katz: non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, così come in Siria e a Gaza. E a proposito di Gaza, la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia, che accoglie e fornisce aiuti sia cristiani sia musulmani, è stata insignita ieri del premio Feltrinelli all'Accademia dei Lincei a Roma. A ritirare il riconoscimento è il vescovo di Amman, Liad Tual. Ecco le sue
6: parole.
2: Vedo
6: la possibilità di andare avanti, di trovare soluzioni, ma se c'è la voglia di trovare una soluzione, un Stato, due popoli, o due Stati, due popoli, o condividere la terra, tutte le possibilità ci stanno, ma bisogna avere veramente questa convinzione che l'altro è umano come me.
2: In vista del vertice del G7 a Vienna in Francia, le crisi internazionali sono in primo piano nell'agenda di Palazzo Chigi. Giorgia Meloni è anche al lavoro per il bilaterale con il presidente francese Macron, in programma il 25 giugno ad Antibes, un appuntamento che arriva al termine di un percorso accidentato fatto di rinvii e incomprensioni tra i due leader.
7: Palazzo Chigi tiene alta l'attenzione sugli sviluppi della crisi in Iran e su un eventuale accordo. Sarebbe pienamente sostenuto da Roma e un grande risultato a livello globale. Questo è il pensiero che circola nella sede del governo. Di certo sarà questo il tema del G7 che inizia lunedì a Evian, in Francia. L'Italia ha dato da tempo la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz, ma ancora non ci sono le condizioni necessarie, cioè il cessate il fuoco e il mandato parlamentare, come già precisato dalla Premier, che arriva nelle Alpi francesi subito dopo aver ricevuto a Roma l'omologa giapponese. Ieri invece l'incontro col presidente sudcoreano. Al momento non ci sono bilaterali in agenda del G7. La presidente del Consiglio avrà certamente l'occasione di incontrare Trump, primo vis-à-vis dopo gli attacchi personali dell'americano e il riavvicinamento con la visita di Rubio a Roma. La linea italiana resta quella di lavorare per l'unità dell'Occidente, discorso che vale anche per l'altro dossier geopolitico caldo, e cioè l'Ucraina. Giorgia Meloni al tavolo dei sette rilancerà l'idea di un mediatore che faccia parlare l'Europa con una voce sola e magari proporrà anche un nome. Federica Ionta, GR3.
2: Botta e risposta social tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, che su X ha pubblicato una clip del suo intervento alla Camera nel quale compare anche la Premier. Un falso, mentre Conte parlava ero al Quirinale, ha scritto la Presidente del Consiglio. Pronta la replica. Anziché stare sui social a guardare i miei post, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia e dei bassi salari. Stamani a Roma Roberto Vannacci apre i lavori dell'Assemblea Costituente della sua formazione politica Futuro Nazionale. Il confronto tra i partiti intanto si snoda su economia e sanità.
8: Da Cagliari per l'evento Spazio Salute, Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo sulla sanità. Lucio Malan.
9: Abbiamo aumentato le risorse di 17 miliardi, il doppio dell'inflazione, per aumentare stipendi e assunzioni. La sinistra invece continua a negare la realtà.
8: Forza Italia con Antonio Tajani sottolinea i dati sull'economia con i salari in crescita ed esclude la patrimoniale. Il nostro partito è nato per togliere le tasse, spiega, non per crearne di nuove. Stessa linea di Noi Moderati, che guarda un nuovo piano per l'energia. Per la Lega, alle prese con la riorganizzazione del partito è necessario aumentare gli stipendi, maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale. Dal governo fallimenti su fallimenti e sulla sanità racconta favole, replica Giuseppe Conte che dice stiamo lavorando un'alternativa. Giorgia Meloni alza le tasse a tutti, noi invece vorremmo farlo solo ai milionari, rincarano da Verdi Sinistra. Intanto Alessandro Onorato lancia progetto civico all'interno della coalizione progressista e non esclude la candidatura alle primarie. E dal PD l'affondo all'esecutivo. Economia e sanità sono in condizioni drammatiche. Ma per il governo le priorità sono altre. Chiara Braga.
10: Mentre 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi e famiglie e lavoratori sono alle prese con salari bassi e prezzi alle stelle, Giorgia Meloni impone al Parlamento di occuparsi di legge elettorale.
8: Filippo Amisano, GR3.
2: Leone XIV è tornato a Roma dopo il viaggio apostolico di 6 giorni in Spagna, che si è concluso con un contrattempo. Un guasto all'aereo che l'avrebbe dovuto riportare a Roma ha costretto il pontefice a viaggiare con il jet privato messo a disposizione da Re Felipe. In precedenza da Tenerife il Papa aveva lanciato un monito ai trafficanti di uomini.
11: Detenganse, conviertanse.
2: Fermatevi, convertitevi, ha detto rivolgendosi a coloro che organizzano percorsi di morte, trattengono documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Oltre ogni aspettativa, il debutto di SpaceX nel listino azionario di Wall Street. La società spaziale di Elon Musk entra nell'orbita del Nasdaq e arriva a capitalizzare oltre 2.000 miliardi di dollari.
7: Per SpaceX, numeri da fantascienza. A Wall Street, il titolo della società aerospaziale di Elon Musk, che ha lanciato la più grande offerta pubblica di sempre al Nasdaq, è schizzato fino a $175. Vi porteremo sulla Luna, su Marte e anche oltre, ha commentato il patron di Tesla, l'analista Davide Biocchi.
12: Non è solo una quotazione, ma un evento che parla direttamente all'immaginario americano. Il West, la conquista dello spazio, la corsa all'oro, portare tutto questo nel cuore della finanza globale significa trasformare un progetto industriale in un vero e proprio simbolo nazionale.
7: Intanto la capitalizzazione di mercato di SpaceX è arrivata a circa 2.000 miliardi, superando ampiamente l'obiettivo di Musk, ovvero 75 miliardi per finanziare la messa in orbita di nuovi satelliti e data center. Già uomo più ricco del pianeta, con questa operazione il patron della Tesla è diventato il primo trilionario della storia, con un patrimonio personale di oltre 1.000 miliardi. Gelsomina Testa, GR3.
2: Parliamo adesso dei mondiali di calcio. Nella notte esordio vincente per gli Stati Uniti, che hanno superato per 4-1 il Paraguay. In precedenza il Canada aveva pareggiato con la Bosnia, la squadra che ha escluso l'Italia dalla competizione. Proprio sulla mancata qualificazione degli azzurri, la terza consecutiva, ha ironizzato il presidente della FIFA Gianni Infantino con una battuta che ha suscitato qualche polemica.
13: Forse l'Italia si qualificherebbe con un mondiale portato a 64 squadre. Prima della cerimonia inaugurale di questa Coppa del Mondo, il presidente della FIFA Gianni Infantino, parlando con l'emittente brasiliana Case TV sulle dimensioni di questo mondiale, si è lasciato andare una battuta sull'ennesima mancata qualificazione della nostra nazionale. E poi, sempre col sorriso sulle labbra, a dire il vero, ma senza intenti denigratori, assicurano dal suo entourage, ha aggiunto per amor di battuta: potrei portare le squadre a 228 per vedere se riesce a qualificarsi. Parole queste di Infantino che in Italia sono risuonate come irrispettose, tanto da provocare reazioni legittime, a partire dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministro dello sport Abodi. I colleghi brasiliani sono rimasti stupiti quando gli abbiamo detto di quanto rumore avesse fatto in Italia la battuta, ci hanno guardato comprensivi e hanno chiosato: voi italiani state soffrendo molto, non abbiamo potuto fare altro che annuire. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR3.
2: E ora il cinema. È appena uscito Il prigioniero, nuovo film dello spagnolo Alejandro Amenábar, il già regista di Mare dentro e The Others, che racconta un episodio della vita di Miguel Cervantes, prigioniero ad Algeri nel 500. Nel ruolo dell'antagonista c'è Alessandro Borghi.
14: Poiché fummo venduti al terribile Bajan.
15: Frammenti da Il prigioniero, il film nel quale Alejandro Amenábar, il regista di The Others, Mare dentro, Vanilla Sky, racconta un giovane Miguel Cervantes prigioniero ad Algeri nel 1575. Il suo carnefice è Hasan, Alessandro Borghi, in abiti cinquecenteschi e in spagnolo.
16: È stata una bellissima avventura d'attore, tema che non conosco bene, una lingua che non conosco, per il modo in cui piace lavorare a me, cercare di essere preciso nei dettagli, sapevo che c'era da studiare. Mi piacerebbe rivedere il film in questi giorni, perché sicuramente lo vedrò in un modo ancora diverso.
15: Un film sulla libertà, dice Amenábar.
17: Hablamos della libertà,
15: quella fisica, quella intellettuale. Affrontiamo anche quella sessuale e le polemiche in Spagna per aver mostrato l'attrazione tra Cervantes e Hasan dimostrano che la questione non è superata, dice Amenábar. Cervantes è Julio Peña, che con le sue storie affascina Alessandro Borghi.
16: Mi sembrava molto interessante raccontare di quanta poca importanza si desse alla vita, che è una cosa che purtroppo c'è ancora oggi in alcuni paesi.
15: Miriam Mauti, GR3.
2: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Edmondo Cotta e Patrizio Gotti. Adesso Onda Verde, poi a seguire le previsioni del tempo e lezioni di musica. Prossimo giornale radio alle 13.45 da Pietro Plastina. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: In alcuni paesi.
15: Miriam Mauti, GR3.
2: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Edmondo Cotta e Patrizio Gotti. Adesso Onda Verde, poi a seguire le previsioni del tempo e lezioni di musica. Prossimo giornale radio alle 13.45 da Pietro Plastina. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.

0: L'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno, buon sabato da Alessandra Canali di Rai Mobilità. Sono le 8:59 minuti e 37 secondi. Sabato 13 giugno, caratterizzato da flussi intensi di traffico sulle nostre strade da nord a sud, soprattutto con tempi di percorrenza elevati in direzione delle località balneari. E, viabilità condizionata dal vento forte in A14, la Ancona-Taranto e anche sulla Napoli-Canosa in A16. Partiamo dall'area Ligure per segnalarvi al momento che ci sono 6 km di code per un incidente indicato tra Spotorno e Orcofellino in direzione di Ventimiglia. Code sempre con la stessa direttrice verso il confine di Stato si registrano anche tra Albisola e il chilometro 45. In A4 Brescia-Padova code per 3 km tra Padova Est e Padova Ovest. E sulla 6 la Torino-Savona, anche qui troviamo delle code tra Marene e Fossano in direzione di Savona. E sulla 14 molto trafficata questa mattina per quanti si stanno dirigendo verso la riviera romagnola, e al momento ci sono code tra Bologna Fiera e Imola, e questo tratto si percorre in circa 50 minuti verso Ancona. E andiamo sulla 14 per segnalarvi un incidente tra Vasto Sud e Termoli verso Bari. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon sabato e guidate con prudenza. Arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampirà serenamente ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Radio 3, lezioni di musica. L'arte della trascrizione, Igor Stravinsky, con Carlo Boccadoro.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica. Andiamo avanti nel nostro viaggio nel mondo della strumentazione, della rivisitazione orchestrale. Oggi ci occupiamo di Igor Stravinsky, che ha fatto molte orchestrazioni, sappiamo anche da Tchaikovsky, a Gesualdo, a molti altri autori. Però cominciamo con un brano di rarissimo ascolto, non si ascolta mai. È un brano che Stravinsky ha scritto addirittura nel 1968. Quindi ha 86 anni. Sono due lieder di Hugo Wolf, un grande compositore romantico, tratti dal ciclo dello Spanish Lieder Book, che è un ciclo vastissimo di 44 lieder che dura quasi due ore e che è diviso questo ciclo di pezzi per voce e pianoforte in due parti. I primi 10 sono lieder sacri e gli altri invece sono lieder profani, che hanno temi amorosi.

addirittura erotici. Invece Stravinsky disse in quegli anni, nel 68, quando praticamente lui aveva finito la sua produzione con un capolavoro assoluto come Requiem Canticles, però non ha smesso di scrivere. Le ultime due cose che ha fatto sono state due trascrizioni, una sono questa di Wolf e poi nel 1971 realizzerà dei Preludi e Fughe da clavicembalo intemperato per piccola orchestra, che sarà la sua ultima composizione. Qui lui già, diciamo, non aveva scritto più musica sua, ma aveva detto al suo assistente Robert Craft che voleva scrivere qualcosa sulla morte, ma sentiva di non poterlo più fare con il suo linguaggio, e quindi per poter esprimere questi suoi pensieri così ultra ottuagenario, naturalmente di così non potevano essere se non preoccuparsi della morte, allora prende questi due leader sacri di Wolf e fa un'orchestrazione meravigliosa con un piccolissimo organico cameristico di una raffinatezza estrema, ma un po' per il carattere della musica di Wolf, che certo non è un autore molto popolare con il pubblico, e un po' appunto per questa estrema rarefazione, raffinatezza. Questi brani non hanno poi, sono molto ammirati dal punto di vista critico, ma non hanno praticamente circolazione in sala da concerto, non si sentono praticamente mai. Per fortuna Boulez, quando incise con l'Ensemble des Contemporains una integrale di tutte le canzoni e i lead di Stravinsky, decise di inserirla. Questa è una delle pochissime incisioni che si trovano di questi leader di Wolf, riorchestrati da Stravinsky, dallo Spanisches Liederbuch. Ascoltiamoli subito perché sono pagine stupende e di rarissimo ascolto.

veramente sublime queste due pagine di Hugo Wolf, strumentate da Igor Stravinsky in maniera miracolosa. Pensate che stiamo davanti a un signore ultra ottantenne che non ha perso nulla della potenza della sua scrittura e che mette la sua firma fin dalla prima battuta, perché quegli impasti di clarinetti e corni fanno subito pensare alla Sinfonia per strumenti a fiato, ad altri capolavori di Stravinsky. Un'orchestrazione di una perfezione assoluta, non è possibile pensare di meglio. È un pezzo straordinario che appunto purtroppo si sente molto poco. Cambiamo completamente l'atmosfera con il secondo audio che abbiamo. È un audio che dura solo un minuto, è una trascrizione che noi non sappiamo perché ha fatto Igor Stravinsky, non si sa nulla, si sa che è apparsa manoscritta fra le sue carte e non si sa perché l'abbia fatta. Si immagina, ci si può immaginare, perché lui era in Francia, fra Svizzera e Francia quando è finita la prima guerra mondiale, e potrebbe aver fatto questa. Non devo neanche annunciarla perché la conoscete, ascoltiamola subito.

Questa era naturalmente la Marsigliese, avete visto anche che Stravinsky non ha resistito comunque a mettere degli accordi, dei passaggi di tonalità intere alla fine non previsti dall'originale, ed è questa versione curiosissima per violino solo che non è stata eseguita per decenni, è stata poi ritrovata nelle sue carte, datata al 1918, e da allora viene eseguita un po' come bis, come curiosità, ma non ne sappiamo niente se non appunto probabilmente l'avrà fatta in uno spirito di gioia alla fine della prima guerra mondiale, si può solo immaginare. Invece, quando Stravinsky poi fugge dall'Europa per andare negli Stati Uniti, la prima commissione che riceve è quella di una trascrizione, non di un suo brano originale. Nel 1941 è una trascrizione di un autore a lui amatissimo, Piotr Tchaikovsky, e sono delle porzioni, il passo 2 Bluebird della Bella Addormentata nel Bosco. Stravinsky però non riceve la partitura, che non era disponibile in quel momento negli Stati Uniti, ma una versione per piano solo e l'orchestra con una strumentazione che è abbastanza simile a quella di un brano che scriverà poco dopo, che è Danse Concertante, in cui però aggiunge, cioè una piccola orchestra da camera, in cui aggiunge però il pianoforte, dandogli quindi un sapore assolutamente novecentesco. Sono pochi minuti di musica, 7 minuti, però divisi in 4 movimenti, un adagio iniziale, 2 variazioni e una coda. E lui era molto affezionato a questa Bluebird Pas de Deux e l'ha eseguito molte volte come direttore. Non ha cambiato, diciamo, una nota di Tchaikovsky, però ovviamente con un organico così piccolo rispetto alla rutilante orchestrazione dell'originale, ha un sapore completamente diverso che annuncia appunto poi brani, uno dei primi brani americani di Stravinsky, che è appunto Danse Concertante. Quindi ascoltiamolo, questo Bluebird Pas de Deux della Bella Addormentata nel Bosco di Tchaikovsky, nella versione di Igor Stravinsky.

Terminiamo la nostra puntata sulle alcune delle trascrizioni di Igor Stravinsky con un brano che è un capolavoro assoluto, come praticamente tutte le partite di Stravinsky, che è un brano che si intitola Monumentum pro Gesualdo da Venosa. Stravinsky negli ultimi anni della sua vita, insomma, era molto interessato alla musica di Gesualdo, aveva già trascritto dei brani per coro in cui mancava una parte, aveva scritto lui una delle parti delle canzoni sacre di Gesualdo, era andato anche a Venosa perché era curioso di sapere nel palazzo di Gesualdo se c'era un clavicembalo, perché la musica così cromatica di Gesualdo gli sembrava impossibile che qualcuno potesse immaginare una musica così articolata armonicamente senza scriverla su una tastiera, come del resto Stravinsky stesso lavorava solo con il pianoforte. Però poi quando arrivò al palazzo il custode, insomma, non gli aprì perché non era autorizzato, insomma, una tipica storia di burocrazia, di ottusità burocratica italiana, e quindi lui non fu, pur essendo Igor Stravinsky ed essendo già il compositore più celebre della terra, non lo fecero entrare, e quindi lui non è rimasto sempre col dubbio di sapere se Gesualdo scriveva o no una tastiera. E in occasione del Festival di Musica Contemporanea di Venezia del 1960, quindi Stravinsky ha 78 anni, lui prende tre madrigali che si chiamano Asciugati begli occhi, Matucca giun di quella e Beltà poiché t'assenti, e li riscrive, ma li ricompone per orchestra sinfonica. Non fa una semplice orchestrazione, ma una vera e propria ricomposizione, non solo cambiando, anche inserendo delle dissonanze che già Gesualdo è abbastanza dissonante di suo, però mettendone di proprie, ma facendo proprio una parcellizzazione. Tutto il materiale viene continuamente spostato fra intere sezioni orchestrali, quindi fra l'altro lui in questi anni aveva già scritto i suoi ultimi capolavori come Agon e le Aldous Huxley Variation, in cui appunto usava una frammentazione continua della tavolozza orchestrale, e continua su questa strada. Quindi fin da subito vedete che c'è il carattere della musica di Gesualdo, però è intatto, cioè la bellezza, la maestà e anche la poesia di questi madrigali rimangono, però tutti questi colori e gli impasti sono assolutamente Stravinsky al 100%. Ascoltiamo quindi il Monumentum pro Gesualdo da Venosa di Igor Stravinsky.

Curiosamente, in questo ensemble orchestrale non ci sono i contrabbassi fra gli archi, forse perché voleva tenere un tono un po' più leggero. Ci sono solo i violoncelli nella sezione degli archi. Però sentite questi raddoppi di oboi, sono Stravinsky al 1000%. Sentite anche questi impasti di corni. Fanno pensare alla messa.

Quindi questo passo sembra in memoria di Dylan Thomas, questo stile così severo dell'ultimo Stravinsky si addice perfettamente alla musica di Gesualdo.

corno in Boucher. Chiusa meravigliosa. A proposito di assurdità tutte italiane, oltre a quella appunto del custode che non lo fa entrare, quando lui propose appunto, questo era uno dei suoi pezzi veneziani, non appunto la prima fatta a Venezia, all'inizio fu sconsigliato perché qualcuno gli disse che a Venezia un napoletano non l'avrebbe voluto nessuno, cioè Gesualdo sarebbe stato poco gradito in quanto rappresentante del sud, una specie di preleghismo, diciamo antelittera. Per fortuna poi Stravinsky non diede retta al consiglio e l'esecuzione fu fatta regolarmente a Venezia. Andiamo avanti con gli ascolti.

Vedete, qui sono tutti i gruppi di ottoni in particolare. Questa frammentazione appunto per famiglie di legno ottoni è molto tipica dell'ultimo Stravinsky. E si presta bene anche a mettere appunto in evidenza tutte queste complessità poi armoniche del discorso di Gesualdo. Sentite qui l'inizio Sol minore, poi Mi maggiore, delle modulazioni veramente stranissime. Mi bemolle, Do maggiore subito. Sono echi della saga della primavera, quasi, con questi ottoni con sordina.

0: Con questa bellissima trascrizione di Gesualdo termina la nostra puntata oggi su Igor Stravinsky. Vi ringrazio molto per aver ascoltato la lezione di musica. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.
1: Radio 3 Lezioni di musica a cura di Attilio Fortunato con la collaborazione di Laura Plauta. Tutte le puntate sono scaricabili su Rai Play Sound.
2: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Il 13 e il 14 giugno, La nostra strada. Donne, transgender, identità e lavoro, di Lucrezia Tiberio e Giorgia Panza.
3: Io sono felice ora, dopo 20 anni di tutta questa sofferenza e contando anche quei anni di Brasile, io a 38 anni ti posso dire mi sono rinata, ho la mia vita nelle mie mani ora.
2: Tre soldi, il sabato e la domenica alle 18 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
4: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vistamare.

0: Uomini e profeti con Felice Cimatti.
1: Buongiorno, buongiorno, ben arrivate a tutte, Uomini e profeti, sabato 13 giugno 2026. Cominciamo con i saluti della redazione, il programma è a cura di Benedetta Caldarulo. Insieme a lei lavorano Uomini e profeti Elisabetta Parisi, Ilaria Sanduzzi, mentre Cristiana Munzi si occupa delle scelte musicali. Il tecnico alla console in questo momento è Giulio Salvatelli, più tardi arriverà Andrea Perrone. Oggi vi proponiamo una puntata di Uomini e profeti in due parti, in realtà collegate, perché come se vi proponessimo un viaggio dal microcosmo al macrocosmo, un divenire dal corpo al corpo celeste, al corpo delle stelle. La prima voce, che credo sarete tutte quante contente di riascoltarla, è quella di Gabriella Caramore, che è qui di nuovo in studio con noi Uomini e profeti. Gabriella, bentornata.
2: Grazie, buongiorno Felice.
1: È qui per presentare il suo ultimo libro, Ciò che in me sente sta pensando, sul divenire dei corpi, pubblicato da UTET proprio quest'anno, appunto Il corpo. E poi parleremo di un altro libro che ci porta apparentemente lontanissimo, ma in realtà è, fra l'altro, la citazione che apre la prima parte del libro di Gabriella Caramore ritorna anche nel libro di Jonas Enander, Affrontare l'infinito, i buchi neri e il nostro posto sulla terra, pubblicato in italiano, tradotto in italiano da Neri Pozza. Ne parleremo con uno scienziato come Amedeo Balbi, che insegna astronomia e astrofisica all'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata, fra l'altro una voce anche in questo caso che chi conosce, chi ascolta Radio 3 avrà sentito diverse volte a Radio 3 Scienza. Gabriella Caramore, partiamo appunto dal punto che ci ha fatto un po' ragionare su mettere insieme questi due sguardi. La prima parte del tuo libro si intitola Un impasto di stelle, cioè il corpo umano, questo corpo, no, che è così complicato da gestire, è fatto letteralmente di stelle. Ma cosa vuol dire? Che cosa ci dice anche rispetto al fatto che forse poi non siamo così isolati? Cioè una frase, poi anche a un certo punto tu dici, il corpo è davvero l'involucro che contiene una singola vita, il perimetro che delimita un individuo separandolo da ogni altro, o è quella linea porosa sfrangiata attraverso la quale il mondo fuori entra nella singola carne e interagisce con essa trasformandola?
2: Sì, dunque, allora l'idea di declinare questo tema dei corpi, della corporeità, ho cercato di, non è un'idea nuova naturalmente, ma ho cercato di toglierlo di togliere l'idea del corpo dal fatto che sia soltanto materia, soltanto concretezza, fisicità. Il nostro corpo è appunto, dico, a un certo punto il corpo siamo noi, cioè noi nella nostra interezza, cioè noi siamo corpo, anima, cioè questa divisione che ci è venuta poi principalmente dalla cultura greca, platonica, eccetera, di questa separatezza tra la fisicità, la physis, e invece l'astrattezza, l'anima, lo spirito, la psiche. Ecco, invece sono molto, ma molto più, come poi insomma tutta la storia scientifica, ma anche la storia poetica e anche la nostra esperienza personale, sono molto più intrisi l'uno nell'altro, no? L'una nell'altra cosa. E quindi, ecco, noi siamo i nostri corpi. Anche lo slogan femminista degli anni 70, il corpo è mio, mi aveva sempre messo in una qualche difficoltà, perché non è che noi ce l'abbiamo un corpo. Naturalmente andava benissimo in quel tempo, perché si trattava di sottrarlo invece al possesso maschile del padre, del marito, del corpo medico, eccetera. E quindi, d'accordo, però poi alla fine noi siamo i nostri corpi, siamo questa miscela, questa mescolanza, ecco, di sensazione, e anche di sensazione poi, chiamiamola spirituale tra virgolette, senza voler dare nessun connotato religioso. Ma
1: noi siamo i nostri corpi, leggendo il libro a un certo punto mi si è provata a girare, oppure i corpi sono noi, cioè, perché certe volte, soprattutto, no, nel tempo, questo libro anche, fra l'altro, in qualche misura si ricollega all'altro libro che forse ricorderete, sarà presentato qui, L'età grande. È evidente, no, che più una persona ha la fortuna di vivere, più si accorge che lì non solo il corpo non è tuo, ma semmai è proprio il contrario, no?
2: Sì, anche questo è vero. Infatti, cioè, quello che ho cercato di fare in qualche modo è di come dire, lavorare su questo crinale, no? Da una parte noi siamo il nostro corpo, dall'altra parte il corpo siamo noi, cioè non c'è una distinzione netta e si può sempre scivolare da una parte o dall'altra, perché poi naturalmente esistono i saperi specifici, esiste il corpo visto dal punto di vista medico, dal punto di vista sociale, sociologico, politico, eccetera. Però ecco, quello che mi ha veramente interessato, che continua a interessarmi, è questa mescolanza, no? Per cui da una parte tu senti, tra l'altro non abbiamo forse ancora detto che questo verso
1: è un verso di Pessoa,
2: è un verso di Pessoa che mi ha folgorato e che già da alcuni anni mi lavora dentro. Cioè, ciò che io sento, che in me sente, anzi, come se fosse una cosa estranea, un terzo fuori da me, nello stesso tempo pensa. E io credo che davvero è il corpo che pensa, non soltanto perché sta nel cervello, nella nostra mente sta l'elaborazione di ciò che ci accade, ma anche perché, non so, la nostra pelle ricorda, registra tante cose, ecco, si intersecano in questa,
1: no, qui la parola,
2: vicenda del corpo.
1: Mi sembra la parola chiave è proprio questa di impasto, no? Perché è vero, no? Io sono il corpo sono io in un certo senso, da un altro punto di vista. E però questo verso bellissimo di Pessoa, ciò che in me sente, coglie anche questo elemento, la sensazione che talvolta, forse possiamo dire, una persona diventa adulta quando si accorge che c'è qualche cosa, una presenza che eccede quello che lui pensa del corpo, no? Ricordiamo un episodio stupido, però per capire, qualche tempo fa, parlando con una giovane donna che era caduta per le scale e si era slogata una caviglia, e lei mi disse è la prima volta che mi sono accorto che questo affare c'è. Cioè, c'è un intoppo, c'è uno scarto, e lì ti accorgi che il corpo esiste. Quindi in questo senso coglie perfettamente Pessoa questo elemento di intimità, ma anche di estraneità del corpo.
2: Beh, un episodio forse ancora più stupido, ma comunque ci possono servire. Io una volta, scendendo alcuni scalini per andare da un calzolaio, spesso sono un po' sotto scala, no? Quando ne sono uscita ho sbattuto fortemente la testa e ho visto le stelle contro il muretto, ho visto le stelle. Quando passo vicino a quel calzolaio, prima di rendermene conto, io sento un brivido nel corpo, perché il corpo ricorda, cioè le cose si iscrivono nel corpo. Beh, più pensiamo, più ancora le cicatrici vere e proprie, no? E allo stesso tempo, nello stesso tempo, le cicatrici dei nostri dolori dell'anima, che sì, magari passano, certamente tante cose si allontanano dal nostro sentire, però anche rimangono sempre lì, non se ne vanno.
1: E da un altro punto di vista, non vogliamo per forza trovare del buono anche quando non ce n'è, però possiamo dire che una persona in un certo senso è l'insieme di queste tracce. Non chiamiamole soltanto cicatrici, chiamiamole tracce. In fondo
2: sì.
1: È quello che ti definisce come quella persona lì.
2: Sì, cicatrici intendevo veramente le cicatrici del dolore, della sofferenza, ma ci sono delle tracce che restano in noi. D'altra parte, per forza, insomma, quando un bambino viene al mondo si porta già dietro di sé nel suo patrimonio genetico, nel patrimonio culturale, nel patrimonio civile, politico, sociale, nel quale è inserito, porta tutte delle tracce, per l'appunto.
1: Un'autrice che in questo libro, ricordiamo, siamo qui oggi a Uomini e Profeti parlando con Gabriella Caramore del suo ultimo libro, Ciò che in me sente sta pensando, sul divenire dei corpi. La prima parte di questo titolo è una citazione da Pessoa. È una figura importante della nostra cultura, della letteratura, Anna Maria Ortese. E il mondo è un corpo celeste, ecco, un'altra citazione che traiamo da questo libro, e tutte le cose nel mondo e fuori sono di materia celeste, e la loro natura e il loro senso, tranne una sfolgorante dolcezza, sono insondabili. Ecco, era un po' questo forse che dice molto meglio di me Anna Maria Ortese. l'insondabilità dei corpi.
2: Sì, tra l'altro un primo titolo che avevo pensato per questo libro era appunto Corpi terrestri in sintonia con i corpi celesti di Anna Maria Ortese. Sì, c'è l'insondabile, c'è allora quello che noi possiamo sentire e pensare andando da una dimensione all'altra, e però poi rimane qualche cosa che è insondabile, che non possiamo conoscere, che però ci fa da stimolo per la conoscenza. Pensiamo al sapere scientifico, alla ricerca scientifica, ma pensiamo anche al lavoro poetico, quel cercare la parola, no? Cercare la parola esatta che possa stare, che possa dire e che nello stesso tempo non dirà mai tutto. Ecco, c'è quello stare in bilico dell'essere umano tra una dimensione e l'altra, la vita e la non vita, quella che sarà la fine della vita. Insomma, ecco, il lavoro è intorno a tutto questo, a tutta questa, che dà il senso poi del fluire nei nostri corpi.
1: L'altro tema, no? Ecco. Sul divenire dei corpi. Fra l'altro, però, comunque, forse si comincia a capire anche il perché di questa scelta, di questo abbinamento del libro di Gabriella Caramore e quest'altro, perché il tema dei buchi neri, perché ci ha incuriosito, no? Sembrerebbe un tema soltanto scientifico, ammesso che esistano questioni soltanto scientifiche, e Nander in questo libro parla del buco nero più che come soltanto fenomeno fisico, ma proprio quello che stavi dicendo te ora, Gabriella, cioè è... Il buco nero è contemporaneamente qualcosa che attira, ma qualcosa che per motivi di fisica non si possono conoscere, proprio perché se qualcuno in linea di principio arrivasse lì dentro non potrebbe tornare indietro a raccontarci che cosa ha visto. Allora veniamo a quest'altro tema, no? L'altra parte del titolo, sul divenire dei corpi, che è un punto centrale in questo libro, in cui si analizzano appunto questo impasto di stelle. Poi c'è una parte dedicata ai sensi e poi un'altra parte ancora a altri sensi, ma parliamo prima di questa dimensione del divenire dei corpi.
2: E beh, sì, anche questo, come dire, è una cosa che è evidente a chiunque di noi e che è stata molto detta e raccontata. Però è quasi impossibile non tornarci sopra, no? Questa fluidità, perché noi poi ci pensiamo come soggetti, come identità, come persone, giustamente, però è difficile tener conto del fatto che noi non siamo mai la stessa persona di un momento prima, un po' come l'acqua che scorre, no? Il fluire dell'acqua. Ogni minuto ci cambia, ci trasforma, ogni istante, ogni esperienza, ogni incontro, ogni pensiero, ecco, tutto ci trasforma sempre, quindi è difficile fissare delle identità. Pensiamo anche soltanto, cioè, a noi stessi, come non siamo più quelli che eravamo e quelli che saremo, e non siamo ancora quelli che saremo, ma anche pensiamo alla nostra storia, no? Come noi a volte cerchiamo di ragionare un po' per periodi fissi, allora c'è stata quell'esperienza storica, precedentemente un'altra e poi ce n'è stata un'altra ancora, però invece è tutto un concatenarsi, sia in senso verticale, cioè temporale, la storia fluisce, sia in senso orizzontale. Questo è tanto più evidente, credo, nella nostra epoca, quando molte storie sono presenti contemporaneamente, cioè ci sono, non lo so, quelli che vivono nelle capanne.
1: Ah, certo, contemporaneamente.
2: Ecco, e poi invece c'è chi va nella Luna, e poi c'è, non so, questa impressionante tecnologia che si sviluppa e che sembra un po' svuotare il significato della materia, ma invece la materia è lì, cioè se non ci fosse la materia, noi che siamo materia, non ci sarebbe neanche questo sviluppo. E quindi...
1: Che comunque è anch'essa una materia diversa dalle altre. No, questa cosa che dicevi è particolarmente, se uno un po' ci pensa, pensiamo a quanto sono arbitrarie e veramente estrinseche, hanno distinzioni, no? Le varie generazioni, tutta quell'eccitazione che ci fu quando passammo dal 900 al 2000, come chissà che cosa sarebbe successo. Sì. La mattina dopo uno ha fatto colazione come l'aveva fatta la mattina prima,
2: il
1: o
2: suono,
1: non l'ha fatta se non
2: come la
1: fare.
2: Chiama Kandinsky il suono incrinato del tempo. Lui coglie che il tempo storico si sta incrinando, quindi c'è qualcosa di nuovo, e tanto più oggi questo è evidentissimo e è spaventoso anche per certi versi.
1: È l'avventura, no? Che, sì, che aspetta, ci aspetta e aspetta quelli che la vedranno, naturalmente. Vediamo la terza parte di questo libro, gli altri sensi, che sono desiderare, errare, soffrire, ricordare e finire. Ecco, siamo partiti con, no, siamo un impasto di stelle, cioè gli atomi di cui sono fatti i corpi, che molto presuntuosamente diciamo i nostri corpi hanno miliardi di anni e ne avranno anche dopo. Questa cosa sempre stupisce quando un po' la realizza. Allora, proprio per quello che ci hai detto, ma che vuol dire finire? Cioè, c'è qualcosa che finisce in questo divenire? Oppure quello che noi chiamiamo finire è...
2: Beh, allora questo, come l'hai posta tu la domanda, non si può sapere, cioè non lo sappiamo che cosa finiamo, che cosa diventeremo. Finisce questa vita, questo è indubitabile. Questa vita finisce e il finire è una sensazione, anche questa, perciò ho voluto inserire questi altri sensi, perché anche li ho inseriti con la forma verbale, non, perché appunto è più fluida, no? Non l'eros ma il desiderare, non la fine ma il finire, che è un movimento, è quando arriviamo a un certo punto della nostra vita sentiamo che stiamo finendo e lo capiamo e lo percepiamo e ci spaventa, e giustamente, perché ci aspetta l'ignoto e ci aspetta anche una grande fatica, perché è faticoso. Questo è un periodo storico in cui per la prima volta abbiamo delle vecchiaie così lunghe. È però difficile da affrontare, perché bisognerebbe, insomma, ci vorrebbero tutti degli accorgimenti che non si può produrre così all'improvviso. E però ecco la percezione che qualcosa finisce, la nostra vita finisce.
1: Sul però dopo, hai detto bene, qualcosa finisce, non tutto finisce.
2: Beh, non tutto, no, perché poi, cioè, le vite continuano, ci sono le generazioni che verranno, c'è una continuità, però al di fuori della vita singola. Ecco, poi non si può anche pensare che ci sia una corrispondenza perfetta tra la vita sulla Terra, la vita umana e la vita cosmica, perché...
1: Ma il pensiero, no, che ti chiediamo, l'ultima cosa che ti chiediamo, Gabriella, il pensiero che in questa massa di carne, viscere, sangue che siamo, momentanea e transeunte, ci sono atomi che hanno fatto parte, che ne so, di Giulio Cesare, oppure di Artemisia Gentileschi, oppure di una foresta, e che questa cosa continuerà. È veramente un finire, oppure questo, dire, questa roba continua? Il fiume non è che si arresta perché io mi tiro fuori dal fiume, il fiume continua a scorrere.
2: Continua a scorrere, ma finisce in mare, e quindi non è più fiume. Quindi è questo che si può dire, credo. Che, cioè, questa cosa che è la nostra vita finisce, che poi continui a scorrere in altre forme, questo non è dato sapere, è dato ipotizzare.
1: Dunque, così si intitola, ciò che in me sente, sta pensando, chissà cosa sta pensando in questo momento, ciò che sta sentendo dire da questi due corpi che sono qui oggi in studio a Uomini e Profeti, sul divenire dei corpi, libro pubblicato da UTET 2026. Veramente siamo contenti che sei ritornata qui con noi.
2: Grazie. Molte sono contenta anch'io, e adesso sentirò appunto il seguito, perché
1: il seguito.
2: È molto...
1: Intanto però prima, come sempre, Cristiana Monzi ci propone di rilancia in altro modo quello che si dice nella prima parte di Uomini e Profeti. Oggi ci propone un notturno della compositrice contemporanea Dobrinka Tabakova, con Mary Samuelsen al violino e Julien Quentin al pianoforte. Un brano che ci porta, ecco qui, appunto, nella serenità del cielo notturno, quando il sole non abbaglia e si possono ammirare altri corpi celesti. Ecco, bellissima la scena.
2: Bello.

0: Siamo proprio fra i corpi celesti con questo notturno della compositrice contemporanea Dobrinka Tabakova, quella che abbiamo appena ascoltato, che ci porta alla seconda parte di questa puntata, i due aspetti, microcosmo e macrocosmo. Ora parleremo del libro della traduzione in italiano del libro di Jonas Enander, Affrontare l'infinito, i buchi neri, il nostro posto sulla Terra, pubblicato da Neri Pozza. Ne parliamo, credo che sia la prima volta che viene qui a Uomini e Profeti con uno scienziato. Amedeo Balbi, buongiorno, grazie per essere a Uomini e Profeti.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Insegna astronomia e astrofisica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ricordiamo un suo libro di un paio d'anni fa, Il Cosmo in brevi lezioni, Big Bang, pianeti, galassie e buchi neri, i segreti dell'astrofisica. Balbi, non so se hai ascoltato le parti finali dell'intervista che ci ha preceduto, quella con Gabriella Caramore, ma a un certo punto lei ha parlato proprio di questa dimensione della ricerca, qualche cosa che muove ma allo stesso tempo che non può essere effettivamente mai soddisfatta fino in fondo. In fondo la figura del buco nero, a parte come entità fisica, come oggetto, no, dell'astrofisica, in fondo è questa cosa qui, no? È qualcosa che c'è, che sappiamo che deve esserci, e però sappiamo, il libro lo spiega molto bene, ha messo in linea di principio che qualcuno potesse entrare là dentro, poi non potrebbe tornare a raccontarci per dirci quello che ha visto. Quindi c'è, ma non possiamo saperne fino in fondo quello che c'è da sapere.
1: Sì, è veramente un oggetto singolare, un buco nero. È allo stesso tempo un oggetto semplicissimo, è stato definito uno degli oggetti più semplici dell'universo. È fondamentalmente un oggetto che dall'esterno è sempre identico, qualunque buco nero è praticamente identico a un altro buco nero. È un oggetto fatto solo di spazio e di tempo, fondamentalmente, però è anche allo stesso tempo qualcosa di... in ultima analisi incomprensibile fino in fondo. Possiamo comprenderlo restando all'esterno, possiamo immaginare quello che c'è dietro il suo orizzonte, ma in effetti non sapremo mai quello che c'è dietro l'orizzonte per esperienza diretta, perché appunto non potremmo tornare indietro. È veramente, forse anche per questo affascina così tanto poi insomma l'idea del buco nero, proprio per questa...
0: Sì, no, è un'immagine, no, che è entrata anche nel parlare quotidiano. Il buco nero un po' dà questa sensazione di qualche cosa che sai che c'è. Ma lei ha detto è un oggetto, possiamo definirlo un oggetto in qualche senso fisico, oppure qualcosa di più semplice ancora o più complicato?
1: Beh, è un oggetto in senso lato, nel senso che è fatto di... in un certo senso è fatto proprio della cosa più elementare di cui è fatto l'universo, oppure appunto.

0: E probabilmente c'è ancora qualcosa dentro l'orizzonte di un buco nero, all'interno dell'orizzonte di un buco nero, ma ripeto, non sappiamo esattamente in che forma e in quale stato.
1: Senta, poco fa, no, abbiamo chiuso la conversazione con Gabriella Caramone sull'ultimo degli altri sensi del suo libro, Il divenire e sul finire in particolare. Allora, il buco nero è una fine definitiva oppure in suo modo anche il buco nero ha una vita? C'è qualche cosa che mantiene in attività il buco nero? Oppure è proprio la fine di tutto?
0: Questa è una domanda che non ha una risposta definitiva, una risposta certa. C'è un processo che è stato teorizzato da Stephen Hawking che prevede che i buchi neri evaporino. Quindi i buchi neri, secondo questa ipotesi, non sarebbero completamente neri, appunto, non sarebbero completamente isolati dal resto dell'universo, ma continuerebbero a emettere in forma molto, molto lieve della radiazione, quindi col tempo perderebbero energia e anche i buchi neri quindi avrebbero una sorta di evoluzione, finirebbero dopo molto moltissimo tempo, finirebbero per scomparire lasciando dietro soltanto energia. Però questa appunto è un'ipotesi, per il momento non sapremmo in questo momento neanche come metterla alla prova. È stata teorizzata, è plausibile in base a quello che sappiamo con la fisica attuale, ma insomma non è qualcosa di certo. Se questo fosse vero e l'universo continuasse, diciamo, a espandersi in eterno, a un certo punto anche i buchi neri sparirebbero.
1: E quindi in qualche modo anche loro veramente finirebbero. C'è un'altra parte, no? Però sempre fra virgolette, della vita di questo oggetto così misterioso ma anche così attraente, la materia, no? Abbiamo parlato un po' con Gabriella Caramone, la materia di cui siamo fatti, gli atomi che compongono i nostri corpi, quelli che appunto già chiamarli nostri è veramente proprio presuntuoso e stupido, hanno una storia molto più antica, molti hanno la storia dell'intero universo. Anche i buchi neri in questo producono una parte dei materiali, degli atomi, o perlomeno permettono lo sviluppo di questi atomi in qualche modo, quindi anche in questo senso partecipando, fra virgolette, della vita dell'intero universo, Balbi.
0: I buchi neri, essendo il risultato dell'evoluzione stellare, essendo appunto quello che resta alla fine della vita di una stella, in un certo senso non direttamente i buchi neri, ma quello che ha preceduto la loro formazione partecipa alla vita dell'universo, perché le stelle, all'interno delle stelle vengono prodotti i nuclei degli atomi più pesanti, quindi gli atomi che compongono i nostri corpi sono stati effettivamente prodotti all'interno di queste fornaci enormi che sono le stelle, e una sorta di processo quasi di alchimia, no? in cui vengono prodotti sempre nuovi elementi, nuovi nuclei. E quindi sì, quindi effettivamente il materiale di cui siamo fatti proviene dalle stelle, proviene dalla vita delle stelle, non direttamente dai buchi neri, ma da quello che c'è stato prima.
1: State leggendo il libro, a un certo punto ho trovato una frase che viene citata e gliela rilancio, però nella formula, cioè, più antica, una delle più antiche. Nel libro si parla di questo fisico statunitense d'origine tedesca, Hans Bethe, che ha preso anche il premio Nobel nel 67, che a un certo punto dice: le stelle hanno un ciclo vitale che ricorda quello degli animali. Questo lo disse durante il discorso per ricevere il premio, e ha fatto venire in mente una formula che è più bella, diciamola, questa qui, questa proprio direttamente in italiano, da Giordano Bruno, no? Il grande filosofo dell'infinito, dal libro Della causa, principio ed uno. A un certo punto dice: gli grandi animali quai sono gli astri. No, una frase che mi ha sempre colpito, però ho trovato questa formulazione dello scienziato, cioè animale qui vuol dire che partecipa del movimento, non è una cosa che se ne sta ferma, ammesso che esistano cose che se stanno lì senza partecipare, senza interagire con tutto il resto dell'universo. È un'immagine, diciamo, allo stesso tempo abissale, ma in qualche modo anche bella. Non so, come la vede lo scienziato?
0: Ma la scienza, insomma, penso ci dia una prospettiva che è molto in linea con queste idee, cioè effettivamente nell'universo tutto è perennemente in movimento, in mutamento, ed è anche difficile, quando si riflette su queste cose, è anche difficile

0: immaginare che ci sia una vera separazione. Io prima appunto parlavo di oggetti, noi siamo abituati a dividere la realtà in oggetti, a fare delle separazioni, questo è una stella, questo è un pianeta, insomma, ma sono in qualche modo separazioni abbastanza arbitrarie che nascono a livello concettuale piuttosto che nella realtà. La realtà è veramente un tutto in cui ogni cosa influenza ogni altra cosa, e quando si studia effettivamente l'evoluzione dell'universo si arriva a un punto in cui ci si rende conto che si può prendere un qualsiasi atomo nell'universo e tracciare la sua storia all'indietro e arrivare fino al Big Bang, e quell'atomo ha fatto ha avuto, diciamo, una sua vicenda e ha partecipato in qualche modo al dipanarsi della storia del cosmo. Ricordo anni fa c'era un racconto di Primo Levi sul carbonio.
1: Mi è preceduto, stavo per rilanciarglielo. Quel racconto meraviglioso, certo.
0: Esatto, in cui faceva la storia di un atomo di carbonio, e facendo la storia di un atomo di carbonio in realtà ricostruiva l'intera storia dell'universo. E quindi questo possiamo dirlo per qualunque cosa, in qualche modo anche per noi stessi. Noi stessi siamo un aggregato di atomi di provenienza disparata che vengono, insomma, da processi che hanno avuto luogo nell'universo e che sono in corso da miliardi di anni.
1: Barbi, lei si rende conto che dicendo queste cose, uomini e profeti, questa è musica per le orecchie di questo programma, perché questa idea dell'interconnessione, no? In fondo questi nostri tentativi di stabilire distinzioni, mi ricordo un dibattito che è divertente e anche scientificamente profondissimo per capire che cos'è un pianeta, ma poi a un certo punto quello non è più un pianeta, diventa un'altra cosa. Capiamo l'importanza delle definizioni, ma dall'altro punto di vista sembra un po' un tentativo un po' quasi che fa sorridere, di voler mettere ordine in un mondo che è enormemente più complicato e che continuamente sfugge alla nostra cattura. Forse questo è il senso di questo libro, no? Il buco nero rappresenta questo doppio movimento. Non possiamo non fare a meno di cercare di capire che cos'è, ma questo stesso oggetto non può fare a meno di sfuggire al nostro tentativo di capirlo.
0: Sì, ed è in un certo senso un po' ciò che rende interessante l'attività del ricercatore, di chi appunto si fa domande sulla realtà e sull'universo, il fatto che sia poi veramente una fonte inesauribile, che da un lato porta con sé anche una certa dose di frustrazione, no? Perché non sappiamo già che non risponderemo mai a tutte le domande che ci vengono, soprattutto nel corso della nostra esistenza individuale avremo risposte veramente molto parziali, e anche complessivamente poi come umanità non arriveremo mai alla fine, non potremo mai dirci completamente soddisfatti. Ed è quello appunto che rende forse questa attività così interessante e così allo stesso tempo anche frustrante, però forse sta lì il bello, cioè il fatto che ci mette di fronte a qualcosa che sfugge sempre, a qualcosa che è più grande e che non riusciamo a ridurre completamente ai nostri concetti e alle nostre definizioni.
1: E forse anche il motivo per cui tante persone, tanti politici soprattutto, non capiscono che cosa fa la scienza. No, pensi tutti quelli che vogliono che la scienza sia subito immediatamente applicativa, no? Che è un pezzo del lavoro, ma non vedendo tutto quest'altro. Senta, una domanda, proprio una curiosità che invece è venuta leggendo questo libro, l'occasione di parlare con lei. Ma nel buco nero, immaginiamo entrare là dentro, io e lei sbagliamo, prendiamo l'autobus sbagliato e finiamo dentro un buco nero, ma lì dentro il tempo, fra virgolette, scorre, i nostri orologi segnerebbero qualcosa, oppure in quel momento non c'è più, cioè che cosa succede all'orologio dentro un buco nero?
0: Dunque, dal nostro punto di vista di osservatori che entrano nel buco nero, cioè che varcano l'orizzonte del buco nero, innanzitutto non ci accorgeremo di nulla di particolare. Nel momento in cui varchiamo questo orizzonte, che è il punto di non ritorno, non noteremo qualcosa di particolare, cioè non ci renderemo neanche conto di aver varcato questa frontiera. Semplicemente a un certo punto non potremo più tornare indietro per quanti sforzi facciamo, e quindi saremmo costretti a continuare a procedere sempre, insomma, verso il centro del buco nero, questa singolarità in cui non sappiamo veramente quello che c'è. Questo dal nostro punto di vista soggettivo non arresterebbe lo scorrere del tempo, cioè i nostri orologi continuerebbero a scorrere, il tempo per noi continuerebbe a scorrere normalmente, e anzi in un tempo finito noi arriveremmo in questa che immaginiamo sia appunto questa densità infinita all'interno, al centro del buco nero, e a quel punto anche la nostra esistenza terminerebbe, perché insomma sarebbe un punto appunto di densità infinita, verremmo completamente stritolati dalle forze gravitazionali. Quindi dal nostro punto di vista soggettivo tutto continuerebbe a scorrere esattamente nello stesso modo. Osservando da fuori, se appunto vedessimo qualcuno cadere all'interno di un buco nero, quello che osserveremmo invece è che l'orologio di questa persona in caduta verso il buco nero scorrerebbe, il tempo scorrerebbe sempre più lentamente, quindi a un certo punto addirittura, se potessimo vederlo, lo vedremmo congelarsi completamente un attimo prima di varcare l'orizzonte.
1: Un tempo che si ferma. Senta, l'ultima cosa che le chiediamo, ma la promessa che tornerà qui da noi da Uomini e Profeti, perché questo modo di muoversi fra scienza e qualcos'altro, non voglio dire che cosa, ecco, il buco nero viene chiamato anche una singolarità. Ecco, ci dica due battute su questo, perché una singolarità, proprio in senso quasi logico, è qualcosa per cui non abbiamo un concetto, no? È una cosa unica, quindi non c'è un modo per pensarlo. Questo vuol dire singolarità per un buco nero?
0: In fisica ha un significato tecnico un po' più circoscritto, cioè singolarità significa semplicemente una condizione che non si riesce a descrivere con le leggi, con i concetti della fisica, perché in qualche modo si rompono questi concetti. La singolarità è un punto nello spazio-tempo in cui tutti i parametri, tutti i valori che descrivono quel punto raggiungono valori infiniti, appunto, quindi la densità, l'energia, e in qualche modo è come se il tessuto stesso dello spazio-tempo si lacerasse, e quindi ci mancano gli strumenti per descrivere.
1: E allora quello che voi chiamate singolarità, in altre tradizioni sappiamo, no, come veniva chiamato. Amedeo Balbi, grazie moltissimo per essere stato con noi, grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Insegna astronomia e astrofisica all'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata. Abbiamo parlato con lui del libro di Jonas Einander, Affrontare l'infinito. Vi ricordo domani, domenica 14 giugno, andrà in onda la terza puntata del ciclo di Uomini e Profeti in collaborazione con la 22esima edizione del Festival Biblico. Domani ci saranno Alberto Guasco e la biblista Manuela Buccioni. Felice Cimatti vi saluta e saluta anche in fondo a Andrea Perrone, che è stato alla console.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Il cimitero di guerra di Brunico, raccontato da Francesco Filippi.
6: Al centro di tutto, sul costone, assolato, con le nevi in alta quota tutto attorno a noi, c'è la cappellina, costruita negli anni 30 per santificare un luogo dove riposano le spoglie di centinaia di caduti. E di fronte a noi la città di Brunico, che si stende e si allarga verso le montagne, e proprio davanti a noi, dinanzi la mole del castello medievale, quasi a proteggere da dietro il castello che guarda la valle, guarda la piccola pianura alpina, c'è questo cimitero, un piccolo cimitero che ha vissuto per una trentina d'anni come una sorta di deposito di memorie la vita complessa di questa valle, della Valpusteria. È un cimitero particolare perché è una sorta di stratigrafia di quella che è stata la società del secolo scorso di queste valli. Nasce nella primavera del 1915, quando è chiaro che il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stava per dichiarare guerra all'impero d'Austria, dove qui dominava in queste valli del Tirolo storico allora la Casa d'Asburgo. Si costruisce preventivamente un ospedale da campo di retrovia e ovviamente tutto il necessario, anche quindi il luogo in cui lasciare i caduti. Quando scoppia il 24 maggio del 1915 la guerra tra il re d'Italia e l'imperatore d'Austria, qui arrivano i primi feriti, anche i primi caduti. Si arriverà a interrare le prime salme prima ancora di avere il permesso da parte del sindaco per fare il cimitero militare della città. E infatti 46 corpi verranno lasciati qui ancora prima che questi costoni di roccia alta sopra la città siano consacrati al riposo dei morti. E poi purtroppo la fabbrica della guerra produce i nuovi arrivi di questo enorme camposanto che si allarga anno dopo anno, mese dopo mese, anzi giorno dopo giorno. E a testimonianza di quel che arriva è il nome che troviamo su queste croci semplici di legno, di larice, senza nemmeno la lavorazione della scorza tolta, queste croci che vogliono sembrare parte stessa del bosco. Ecco, arrivano i nomi però a raccontarci qual è la storia dietro a questi impianti. Per esempio, in una parte consacrata ovviamente ai soldati di religione cattolica, si affianca piccola, ma molto interessante, una parte non consacrata per i non cristiani. Il piccolo cimitero cattolico del Camposanto dell'esercito austro-ungarico durante la Mai Offensive, l'offensiva di maggio del 1916, vede arrivare i primi nomi che non sono di queste valli, vede gli ufficiali e poi soldati semplici dell'impero che ovviamente arrivano da tutte le lande dell'impero, e quindi arrivano i primi nomi esotici, per cui di Stepanovic, ma anche i Kraus, anche i Zimmermann, musulmani ed ebrei dell'impero, sudditi di Francesco Giuseppe, che trovano entrambi tutti insieme in una sorta di unione sacra multireligiosa la morte per la difesa dell'imperatore, e riposano ancora qui ebrei e musulmani, gli uni a fianco agli altri, ormai da un secolo abbondante, con un'unica particolarità: le tombe dei musulmani sono ovviamente rivolte verso la Mecca, mentre i commilitoni ebrei guardano anche loro, come tutti gli altri, verso i soldati con cui hanno combattuto, e cioè i soldati dell'esercito austro-ungarico cattolici. Una piccola differenziazione che però sembra non disturbare la memoria e il riposo dei caduti. Poi certo, la guerra finisce, e quando la guerra finisce questo cimitero, che fino in quel momento era stato un enorme serbatoio di vittime designate della gloria dell'impero, diventa qualcos'altro. E nel 1919 arrivano qui gli italiani e le donne, la cosiddetta Frauenkomitee Waldfriedhof Bruneck, cioè il comitato femminile per il cimitero nel bosco della città di Brunico, prendono a gestire questo luogo con una sorta di pietà tutta femminile che vuole in qualche modo cucire la pace addosso ad una terra, l'Alto Adige, che di pace in realtà nel ventennio non ne avrà. Ed ecco che questa stratificazione continua ad ampliarsi, e qui non solo avevano trovato posto i soldati dell'Imperial Regio Esercito, ma anche alcuni dei prigionieri morti durante gli scontri, fatti prigionieri e morti di malattia, di fame, oppure per le ferite riportate in mano agli austriaci. Quindi questo cimitero negli anni 20 è un cimitero ecumenico, chiamiamolo così, che vede tutti i rappresentanti di questa guerra alta, di alta montagna, questa guerra di nevi, questa guerra di freddo, che fu la prima guerra mondiale da queste parti. Ma poi ovviamente dopo la guerra e dopo la pace arriva il regime della politica e il regime della propaganda. La prima violazione di questa pace tra morti avviene nel 1932, quando i fascisti, per italianizzare Brunico, decidono paradossalmente di lasciare soli i tedeschi, e cioè vengono presi i corpi dei prigionieri di guerra italiana e spostati in un altro grande sacrario, un sacrario che doveva simboleggiare il sacrario militare di Pokol, nello specifico. I 77 soldati italiani qui seppelliti vengono spostati per dare idea della mole, del sacrificio e della quantità dei litri di sangue che vengono versati per la conquista di questa terra, che negli anni 20 e 30 non vuole ancora essere domata, perché qui la gente continua a parlare tedesco nelle scuole sotterranee, nelle scuole nascoste. Mi è coniata una espressione di resistenza, la Katakombenschule, la scuola di catacomba, la scuola che ti insegna a essere tedesco e anche in qualche modo ad odiare il nemico. E poi ovviamente, come spesso accade, quando un regime promette la guerra, poi la guerra arriva. Ed è il 1940, il giugno del 1940, quando anche qui, al limitare estremo del Regno Italico, arriva l'annuncio della guerra. E anche da qui partono quelli che venivano chiamati in maniera roboante a Roma i figli d'Italia, ma che poi a ben vedere tanto figli d'Italia non sono, con i loro nomi tedeschi forzatamente italianizzati e con quella voglia di amalgama e di omogeneità che non riuscirà a sopravanzarli. E quindi noi abbiamo il paradosso di ragazzi e ragazzini di 20 anni nati ancora sotto la bandiera, con l'aquila bicipite sotto la bandiera austriaca, che partono ventenni per difendere l'onore della patria italiana, e il cimitero di guerra che fu austriaco, il cimitero di Brunico, ricomincia a raccontare la sua storia di tombe. Ed ecco che nei caduti seppelliti qui tra il 40 e il 43 vediamo i primi nomi tedeschi con delle strane tute cachi dell'esercito italiano che combatteva la guerra di Libia contro gli inglesi e accanto ai confratelli d'armi e per qualcuno anche di lingua dell'Africa Corps. E troviamo qualche decina di nomi italianizzati e poi riportati al tedesco che ci hanno raccontato la storia di questi luoghi e che si inseriscono come eroi della Italia fascista all'interno di questo racconto. Dormono spalla a spalla con i loro padri, i loro genitori, che quell'Italia l'avevano combattuta, ma sembra poco importare. E poi l'8 settembre 1943, da queste valli, anche dalla Valle Pusteria, scendono le forze corazzate del Reich, che da queste parti, bisogna dirlo, vengono accolte come liberatori. E mentre gente esce di casa e parlando tedesco getta fiori sui panzer tedeschi, ecco che sembra che la guerra di Mussolini, la guerra d'Africa, sia finita e che sia finito anche il tempo di seppellire i morti sul cimitero, sul costone di Brunico. Ma non è così. Qui gli tedeschi arrivano e non se ne vanno. Qui Salò non è che un nome di una località di Riviera, dobbiamo ricordarlo, perché qui, nelle regioni che poi divennero le province di Bolzano, di Trento e la provincia di Belluno accanto a noi, al di là delle montagne, abbiamo una strana occupazione. Questi luoghi diventano l'Alpenvorland, la zona di operazioni delle Prealpi. Ovvero un luogo letteralmente annesso al Terzo Reich, un luogo in cui i cittadini, se di razza, come si diceva una volta, e di lingua tedesca, vengono riconosciuti come tale, ecco, dovranno ripartire per aiutare lo sforzo bellico dell'impero di Hitler. E di nuovo il cimitero di Brunico ricomincia a raccontare la propria storia. E ancora fresche le tombe dei soldati italiani che hanno combattuto in Africa, si scavano nuove tombe che hanno un nome diverso, una provenienza diversa. Spesso sono ricordi, spesso i corpi non arrivano nemmeno qua, anche perché le diciture spiegano la difficoltà e la distanza. Ragazzi nati qui, ragazzi nati austriaci, cresciuti italiani e che poi a un certo punto scompaiono nel 43, nel 44, nel 45 con una divisa, quella della Wehrmacht, o con divise ancora peggiori come quella dell'SS, e scompaiono in luoghi che raccontano dell'enormità della guerra nazista. Possiamo trovare Caucasus, Caucaso, possiamo trovare Russland, Russia, un nome molto generico per una terra vastissima che letteralmente divorò milioni di corpi. Però troviamo anche altri nomi che qui paradossalmente sono esotici. Possiamo trovare Cassino, perché sì, da qui partirono i soldati che difesero, dal loro punto di vista, la linea contro l'avanzamento degli alleati nell'Italia che si stava liberando. E addirittura alcuni che vennero dispersi, di cui i corpi mai si trovarono, che giacciono sotto una semplice croce con scritto Italien, che qui sono estero, ovviamente.

0: Il cimitero militare di Brunico ci racconta questa storia che si ferma a livello di corpi al 1945, ma che poi in realtà va avanti. Negli anni 50 si è discusso molto su cosa fare di questo cimitero, che evidentemente denunciava l'incapacità di mettere un'unica etichetta a questa popolazione. Nel 1959 si decide di farne un memoriale, un monumento, e la sua gestione è stata complessa. Sicuramente nel corso degli anni più persone hanno tentato e più associazioni hanno tentato di avere voce in capitolo su quello che significasse la memoria dei morti da queste parti. E quindi abbiamo anche le prime lotte politiche negli anni 50 e 60. Questa negli anni 50 e 60 era, e fino agli anni 70 era terra di bombe, era terra di attentati, era terra di indipendentismo violento, era terra di terrorismo. E anche i morti tornano a combattere la battaglia. E questo Friedhof, questo cimitero, viene schierato in guerra. E l'estrema destra tedesca ne fa un simbolo della tedeschità dei luoghi. E al contrario, gli italiani, i pochi italiani, che sono qui a Brunico e che hanno a che fare con la gestione del governo centrale, cercano invece di difenderne la supposta o presupposta italianità. La pace arriverà dopo, con calma. La pace arriverà forse con un grande telo di senso, lo chiamerei così, quando le frontiere dell'Europa finalmente, anche in luoghi come questi, tolgono i finanzieri e i doganieri sui passi alpini, tolgono quella strana sbarra che divide i pascoli dell'una o dell'altra parte, e finalmente i contadini che hanno sempre abitato queste montagne possono passare da una parte all'altra di questi confini, che in realtà non sono molto pesanti, ma che sulla carta hanno segnato le vite di decine di migliaia di persone, di centinaia di migliaia di persone. Ecco, quando l'Europa nasce, uno dei primi fiori sboccia proprio qui, su questo cimitero, che per un secolo ha significato la convivenza forzata di morti. È strano dire convivenza forzata, però è forse una definizione che più di altre dà il senso del luogo in cui ci ritroviamo. Oggi qui cantano gli uccellini, oggi qui sentiamo di sottofondo il chiacchiericcio delle persone che vengono semplicemente a farsi una passeggiata, ed è veramente un luogo di riposo, un luogo in cui, incredibilmente, e lo si dice in questi giorni che non sono particolarmente votati alla pace, dopo un secolo abbondante, gente che indossò 3, 4, 5 divise diverse e che prega 2, 3, 4 divinità diverse, giace tutta insieme in pace oggi, raccontandoci del fatto che determinati miracoli avvengono, e probabilmente suonando la campana che sta in fondo alla stradina che porta alla cappella potrebbe ricordare a tutti noi che non è necessario morire per stare in pace, anzi è molto meglio godersi il momento, godersi questa costa e godersi la vita. Forse è questo che ci stanno dicendo oggi, in tante lingue, in tanti modi diversi, le persone, i soldati, i ragazzi che giacciono qui attorno a noi e che come noi guardano dall'alto la Brunico che guarda il futuro. Questo cimitero è una sorta di stratigrafia, si diceva, della vita della società altoatesina del tempo. Per esempio siamo qui di fronte alla tomba 878, dove è seppellito e dove giace il ricordo di Josef Pren. C'è anche la fotografia, a vederlo era uno che non si faceva nemmeno molto la barba da quanto era giovane, vestito in divisa. La data di morte, 4 dicembre 1942, in Caucasus, dice la scritta, sul Caucaso. Ecco, la storia di Josef, come la storia di tanti altri, è più strana ancora della strana vita che condusse la società altoatesina dell'epoca. Josef probabilmente faceva parte dei cosiddetti optanti, ragazzi, gente, una società che nel 1939 deve scegliere: rimanere in Italia, cambiare il proprio cognome, diventare italiani e fascisti, oppure prendere, andarsene, optare appunto per il Terzo Reich, diventare tedeschi, nazisti, rimanere di madrelingua tedesca ma cambiare luogo. E Josef Pren probabilmente fu uno di quelli che partì nel 39, partirono in pochi perché la guerra poi interruppe il flusso, ma fece a tempo a partire e ad essere arruolato nella Wehrmacht e a combattere con la Wehrmacht contro l'Unione Sovietica. Trovò la morte il 4 di dicembre del 42 sul Caucaso, montagne simili ma lontane da questa, e torna almeno il suo corpo alle proprie montagne, e la fotografia di lui partente ce lo ricorda, con quel cappello militare inequivocabile, quei gagliardetti nazisti e quell'aquila che afferra appoggiata un simbolino su cui c'è la croce nazista. e accanto a lui c'è Hubert Linsberger. La fotografia che lo racconta lo ritrae in montagna sopra una delle sue cime, ha la camicia a scacchi e il fazzoletto dei ragazzi che si divertono a fare sport di montagna. E infatti parte come cacciatore del reggimento Pionieri. La dicitura parla di lui morto il 10 di marzo del 1943 in Finlandia, ed è così che ritorna anche lui. Dicevamo, un terremoto stratigrafico, perché accanto a Hubert c'è Stefan, che invece ha un altro tipo di divisa. La possiamo intuire perché la fotografia non c'è, ma dice tutto la data di morte, 16 agosto 1915. Stefan Gall, il numero 36 del nostro cimitero di guerra, combatte contro gli italiani, evidentemente, e muore nelle montagne qua attorno difendendo quella che considera giustamente casa propria, ed è seppellito qua insieme a centinaia di altri. Proprio accanto a lui, Janos Moinar, un soldato del suo stesso battaglione, però evidentemente di altra origine, probabilmente boema. Josef Scherer, orgoglioso nella sua croce di ferro che sormonta anche la sua croce di legno, che lo fa riposare qui. È uno dei molti che probabilmente è partito volontario vedendo, dopo l'oppressione dell'Italia fascista, la possibilità di essere veramente parte della propria patria con la Germania del Terzo Reich. È uno dei primi a partire, sicuramente anche uno dei primi a tornare, lo dice la sua data di morte, 28 giugno 1941, reggimento cacciatori della Wehrmacht, in uno dei luoghi in cui la germanicità lottava contro il nemico slavo, partire dalle Alpi per morirsene in Lettonia. Una delle cose più interessanti dei cimiteri di guerra, almeno dal punto di vista della ricerca storica, è che, a differenza di molte altre fonti primarie, sono legati alle date. I soldati che muoiono devono essere seppelliti e vengono seppelliti all'interno di un preciso periodo. E la loro tomba diventa una sorta di fotografia, di fermo immagine di quello che è, diciamo, lo spirito del tempo in cui questi soldati, questi ragazzi muoiono. Ecco perché in un cimitero come questo, a Brunico, possiamo trovare tombe tra loro molto simili ma contemporaneamente molto diverse. Abbiamo delle tombe decorate dalla croce di ferro germanica, abbiamo delle tombe che riportano orgogliosamente le diciture di soldati che hanno fatto della loro convinzione una sorta di missione di martirio, accanto a gente che evidentemente era andata a combattere la guerra semplicemente perché gli avevano detto. I cimiteri di guerra, tra l'altro, non rispettano nemmeno l'antica e forse la più bella delle regole della morte, cioè l'uguaglianza tra tutti. Accanto a delle semplici croci, quelle dei soldati presto dimenticati, abbiamo anche delle imponenti costruzioni, sempre in legno lavorato, che ci parlano per esempio degli ufficiali, orgogliosi del loro sacrificio. Entrambe queste tipologie di tombe agli storici e alle storiche raccontano molto di che cosa significhi combattere una guerra nel Novecento. È guerra di popolo, certo, ma non tutti sono uguali, come direbbe, parafrasando Orwell, qualcuno che venisse qui a vedere le une accanto alle altre, le semplici croci di chi probabilmente non aveva capito la guerra e le croci molto più elaborate di chi la guerra non solo aveva capita, ma probabilmente la appoggiava e la voleva vincere. Un'altra cosa, forse un po' ruvida da dire, è che in un cimitero come questo abbiamo anche l'espressione di quelle che furono le tensioni dell'epoca. I simboli che troviamo su queste croci, messe ovviamente dai familiari che seppellirono oppure dalle autorità militari che contribuirono all'inumazione, ci parlano anche di che cosa volesse essere nel corso del tempo il messaggio che arrivava da queste tombe e che si allargava alla popolazione. E quindi vediamo esibite le simbologie del comando, le croci cattoliche accanto alle croci militari, alle croci di distinzione, i nomi di questa lunga via crucis sparsa per l'Europa del sud, del centro e dell'est raccontano dell'espansione dell'enormità della guerra nazista. Abbiamo Murmansk accanto a noi che ci parla della morte di Josef Hellensteiner, ma contemporaneamente troviamo gente morta in Libia, gente morta nel centro dell'Europa, soldati che sono andati a combattere trascinati dagli ideali brutali del nazismo in mezzo a Europa, e tra loro mischiati gente che semplicemente veniva strappata all'inizio del secolo ai suoi campi, alle sue famiglie, per andare a combattere in Italia, gente che aveva come prospettiva di raggio i 10 chilometri a piedi attorno al proprio villaggio boemo o bosniaco, oppure della Galizia, dell'attuale Ucraina, portati qui a combattere su vette altissime, perennemente innevate, contro altri contadini che probabilmente non capivano nemmeno gli ordini dati in italiano ai loro superiori. Ecco, se ci racconta qualcosa un luogo come questo, non è solo quella che una volta si sarebbe chiamata la banale complessità della guerra, ma anche la complessità di un ricordo, se lo si volesse avere, condiviso e unificato, di quelle che furono le decine, direi, di guerre combattute dalle centinaia di persone seppellite qui. Noi ci troviamo all'interno non di una capsula del tempo, ma all'interno di una sorta di raccolta prospettica dei mille modi e dei mille volti di vedere una guerra, anzi di vederne più d'una. Quindi non ci deve stupire la varietà. Vi dirò, a me in realtà stupisce il tentativo di amalgama, il tentativo di costruire all'interno di questa narrazione, che è fatta di molte facce, di molti volti, tanti quanti sono i volti delle persone, dei ragazzi seppelliti qui, di farne una narrazione comune. Una narrazione che dovrebbe insegnarci cosa oggi? La pace? È difficile da queste alture pensare a qualcosa di diverso, perché il luogo ispira la pace, però contemporaneamente i segni costruiti e raccontati qua ci raccontano di una velleità di combattere, anche di una velleità di trasmigrare l'odio anche al di là, oltre la morte. Questo cimitero ci racconta molto, e se stiamo ad ascoltarlo dobbiamo semplicemente stare attenti a che cosa ci racconta e a come ce lo racconta, anche in una nuova prospettiva, sicuramente. Viviamo in un periodo in cui questi cimiteri di guerra, che abbiamo chiamato magazzini di anime, stanno riprendendo ad accogliere pezzi di storia. Dovremmo cominciare a riflettere anche su questo: che cosa racconteranno i cimiteri che stiamo riempiendo oggi a chi un domani verrà a visitarli? Devo dire che il cimitero militare di Brunico fu una sorpresa strana quando lo conobbi. Io ho questa antipatica abitudine, forse dettata dai miei studi e dalle mie ricerche. Io spesso, quando vado in vacanza a visitare un luogo, vado nei cimiteri, perché i cimiteri sono paradossalmente una sorta di messaggio più sincero e pulito rispetto ad altri per capire i luoghi in cui stai. Difficilmente sulle tombe si trova qualcosa di diverso rispetto a date di nascita, di morte o a brevi messaggi, e quindi possiamo dire che per lo storico è più semplice da leggere. E quando la prima volta arrivai, conobbi la storia particolare di questo cimitero, mi imbattei appunto in questa ricostruzione così complessa, durata decenni, di un tentativo di amalgamare un luogo che sono tanti luoghi diversi all'interno di una città complessa per la sua natura, per la sua storia, come Brunico, e rimasi affascinato da questo sormontarsi di storie le une sulle altre. La prima volta che venni qui mi persi a leggere moltissime delle targhe, imparai molto e vidi anche dei messaggi contraddittori tra loro. Mi colpì subito questa costruzione di immaginario. Mi colpì immediatamente, per esempio, la capacità di contenere all'interno dello stesso luogo delle narrazioni tra loro opposte. La prima, la seconda guerra mondiale, l'impero austriaco, ma anche il Regno d'Italia, la Repubblica di Salò e contemporaneamente l'Italia fascista e la Germania nazista. E la storia condensata di queste terre, di per sé complessa, qui veniva e viene tuttora calcata in una pressione che sembra dover scoppiare da un momento all'altro, e solo le radici dei larici, evidentemente, che sono piantati qua, riescono a contenere il tutto. O forse semplicemente siamo noi che vediamo e leggiamo e rileggiamo sopra questi luoghi dei messaggi che passano col tempo, come passa e cambia la memoria, ma che si devono aggrappare ad una storia solida. Il cimitero di Brunico, il cimitero militare Il Brunico per me significa entrare nella complessità della storia all'interno di una sorta di mostra fotografica dell'allora, questo passato cristallizzato che, pur essendo fermo e in qualche modo muto, continua a dirci e a urlarci qualcosa. Claudio Pavone diceva che quando un archivio parla, dice, ma quando un archivio tace, urla. Ecco, io credo che il cimitero militare di Brunico sia uno degli archivi della storia della terra da cui provengo, il Trentino Alto Adige, che mi abbia più urlato con la sua forza, la sua complessità, la sua volontà di essere parte non solo della mia storia, ma anche parte del complesso futuro che ci attende. Il cimitero militare di Brunico guarda la città dall'alto insieme al suo castello, e la cosa particolare è che vedendoli così sulla cartina sembra che i due luoghi, la città e il cimitero, si parlino tra loro, e in realtà nel corso del tempo questo dialogo apparente che possiamo avere con la città, appunto il luogo dei vivi e il luogo dei morti, è stato più complicato di quanto si pensi. Il cimitero militare di Brunico, come tutte le testimonianze storiche, è un luogo difficilmente digeribile per la città nel corso del suo crescere, nel corso del suo svilupparsi. La Brunico degli anni 20, occupata dagli italiani, fa fatica a ricordare il passato recente dei suoi morti, che vengono in qualche modo dimenticati sulla collina. Poi negli anni 30, per tentare di rendere omaggio ai vincitori e ai vinti, si fanno dei lavori di ristrutturazione che nella città ovviamente creano dei dissensi di carattere politico e sociale. Gli italiani che vanno a mettere mano al cimitero dei tedeschi, o i tedeschi che vogliono che i loro morti rimangano in qualche modo segnati da una separazione, da un apartheid post mortem, che poi si risolve negli anni 30 con una monumentalizzazione che porterà via gli italiani sepolti qui e che drammaticamente snaturerà la natura in qualche modo ecumenica dei luoghi. E poi la nuova ferita degli anni 40, con i soldati sepolti qui, che sono per lo più o fascisti nei primi due anni di guerra o apertamente nazisti nel suo concludersi, e che parlano non solo di una guerra persa, la seconda per molti cittadini di Brunico, ma anche di una guerra persa male per degli ideali orribili che sono quelli dello sterminio. E quindi noi abbiamo qui queste divise che ci raccontano di croci uncinate, di orgoglio, di Drang nach Osten, di assalto verso l'est e di conquista dello spazio vitale, che alla fine degli anni 40 sono una delle memorie più, diciamo, imbarazzanti di una città che vuole porsi il passato alle spalle, che vuole porsi quelle grida di giubilo e di felicità che accompagnarono i panzer tedeschi che entravano da queste parti nel settembre del 43. E invece il cimitero rimane puntualmente a ricordare a tutte e a tutti la propria storia. Il cimitero rimane qui a parlare non solo della complessità della storia, ma anche della complessità del ricordo. Ed ecco che le storie che si intrecciano per il mantenimento di questo luogo a partire dagli anni 50 e poi fino ai nostri giorni raccontano di una città che piano piano cerca di digerire il proprio passato, un po' gettandosi alle spalle, un po' monumentalizzandolo, un po' facendo la cosa migliore, cioè metterlo all'interno di una delle tante caselle di un passato comune e farne i conti. Questo cimitero non racconta una storia lineare, e la città di Brunico, come tutte queste terre, non hanno una storia lineare. Stiamo parlando di una realtà che ancora oggi ha tra le sue frange indipendentisti, secessionisti, gente che ricorda le brutalità di uno Stato che alcuni non sentono ancora come proprio, l'Italia, e che guardano in qualche modo a patrie più o meno piccole di là dalle Alpi o a una grande patria comune che potrebbe essere l'Europa. Ecco, è paradossale dirlo ora qui, piantati in mezzo a delle croci che rappresentano l'Europa insanguinata del XX secolo, ma forse una delle risposte più eloquenti alla forza del discorso e del dibattito che continua a stare tra il cimitero e la sua città è proprio la necessità di comprendere che sì, uno sguardo più continentale, più aperto, con meno confini, potrebbe essere la risposta ai tanti dolori del passato che ancora qui troviamo riverberati sulle croci. Ecco, forse potrebbe anche essere un modo per rendere nuovamente utili non solo nel ricordo ma in prospettiva, le croci e tutti i segni di morte piantati qua. Ricordare che cosa è accaduto, non solo perché non riaccada più, ma anche per costruire qualcosa di migliore, di diverso, di più grande, di meno confinato e quindi di più libero.
1: Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Il cimitero di guerra di Brunico, raccontato da Francesco Filippi. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
2: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vistamare.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampirà serenamente ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
4: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21:20, Rai 3.
5: Grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
6: Pagina 3 internazionale.
7: Buongiorno, buongiorno, bentrovate e bentrovati. Sono le 10:47 minuti e 30 secondi. Oggi è sabato 13 giugno. Io sono Elvira Muicic e vi do il benvenuto dagli studi di Cagliari a Pagina 3 Internazionale, la rassegna delle pagine culturali di tutto il mondo. Assieme a me vi salutano Salvatore Vargiu alla parte tecnica a Cagliari, Andrea Perrone alla parte tecnica a Roma e Filippo Rosario Travaglio in regia. Invece alla cura del programma c'è Maria Chiara Beranek. Vi ricordo che potete inviarci i vostri commenti al 335-5634-296. Il nostro viaggio sulle frequenze di Rai Radio 3 parte dalle manifestazioni in Albania con le parole della filosofa e scrittrice albanese Lea Ipi. Proseguiamo poi sulla rivista sudafricana The Continent con l'intervista a Timnit Gabru, una rinomata ingegnera informatica che riflette sul ruolo che hanno i miliardari della tecnologia nella formazione e nel mantenimento di ideologie razziste. Poi andiamo a Cuba con il romanzo Andare a La Habana dello scrittore Leonardo Padura e infine un passaggio breve al Sonar, Festival di Musica Elettronica a Barcellona. La musica che invece verrà qui con noi oggi a Pagina 3 Internazionale è di Juan Carlos Cáceres, un musicista argentino nato a Buenos Aires, è stato definito un intellettuale del tango, pianista, cantante, compositore, artista a tutto tondo. A suo fianco, nell'album che oggi ascolteremo, l'album è Tango Negro Trio, ci sono altre due personalità composite, come quella del bassista Carlos Eltero Buschini e del batterista Marcelo Russillo. Più tardi, appunto, avremo modo di ascoltare i brani di questo album, ma noi ora partiamo dall'Albania e dalle manifestazioni degli ultimi giorni. A Radio 3, tra l'altro, se ne è già parlato lunedì scorso, la puntata di Tutta la città ne parla è stata dedicata proprio alle proteste albanesi. Noi ve la raccontiamo invece questa protesta con un articolo apparso su The Guardian dal titolo L'Albania delle piazze non vende l'anima. Ed è a firma di Lea Ipi. Lea Ipi è una filosofa, scrittrice, docente di economia politica di origine albanese, vive a Londra, scrive in inglese. Il suo memoir Libera ha raccontato gli anni Ottanta in Albania attraverso la lente della sua infanzia, della sua famiglia, ha raccontato la fine appunto del regime di Hoxha e e il nuovo che arrivava, ma che non arrivava in realtà per liberare. Dignità, invece, il suo ultimo lavoro è un saggio, possiamo dire un saggio narrativo, una riflessione filosofica sulla dignità come qualità morale di resistenza. Tra l'altro, proprio in queste ultime settimane l'EAIPI è stata in Italia a presentare Dignità, edito da Feltrinelli, così come anche il suo memoir Libera era appunto edito da Feltrinelli. L'articolo che stiamo per leggere su The Guardian in realtà è stato anche ripubblicato nei giorni scorsi dal Manifesto, per cui per chi volesse può trovarlo anche in italiano sul sito del Manifesto, appunto. È così che l'abbiamo scoperta. Abbiamo nuotato fino all'isola, siamo saliti a piedi nudi fino alla cima e ne siamo rimasti completamente affascinati. Nel corso di molti anni abbiamo sviluppato poi l'opportunità di contribuire a realizzarne il potenziale. Se la donna che racconta il suo desiderio di valorizzare un'isola straniera, la donna che dice queste parole, fosse sbarcata da una barca di trafficanti, il suo sogno si sarebbe infranto in uno di quei centri di detenzione per migranti che il governo albanese ha recentemente costruito insieme all'Italia. Ma la barca in questione era uno yacht da molti milioni di dollari e la donna che saliva a piedi nudi verso la vetta dell'isola era Ivanka Trump. Per realizzare quel sogno è bastato poi convocare il ministro del paese in questione, Edi Rama, e coinvolgere suo marito, Jared Kushner, insieme a una delle sue società, per trasformare un'area naturale protetta in un complesso immobiliare di lusso. Il governo albanese, scrive l'EAIPI, insiste sul fatto che nessun accordo sia stato ancora finalizzato, tuttavia non ha nemmeno nascosto il proprio entusiasmo. E come biasimarlo? Dopo decenni di transizione dal comunismo al capitalismo e di lunghi negoziati per l'adesione all'Unione Europea, l'Albania ha perso oltre 1.200.000 cittadini a causa dell'emigrazione. Il paese presenta livelli bassissimi di produzione manifatturiera, un settore agricolo che ha bisogno di essere rimodernato, un sistema universitario in crisi sin dalla privatizzazione appunto degli anni 90 e senza capitale industriale, finanziario o umano da offrire sul mercato globale, l'unica cosa rimasta da vendere è la natura. Invocare uno sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente è facile, realizzarli è costoso e difficile. Nella globalizzazione competitiva il settore immobiliare e il turismo di lusso generano crescita più rapidamente anche se aumentano le disuguaglianze e si consumano le risorse naturali. I modelli proposti sono gli stessi che i paesi più ricchi hanno sperimentato 30 anni fa e di cui oggi si pentono. Gli albanesi, secondo le AIPI, sanno che la speculazione edilizia, se non viene contenuta dallo Stato, rende difficile per i cittadini comuni acquistare una casa o pagare l'affitto. Sanno che il turismo di lusso trasforma le vacanze nel proprio paese in un privilegio riservato a pochi. Le condizioni di lavoro in Albania sono talmente caratterizzate dallo sfruttamento che soltanto persone provenienti da paesi ancora più poveri e disperati accettano i posti di lavoro che si creano. Gli albanesi invece fanno le valigie e si trasferiscono all'estero, dove spesso vengono, come sappiamo, accolti con discriminazione e xenofobia. Nel maggio del 2025, continua l'EAIPI su The Guardian, il Partito Socialista al governo ha vinto le elezioni per la quarta volta successiva. Non c'è stato alcun programma elettorale. In un paese dove oltre il 90% dei cittadini sostiene l'integrazione europea, è bastato riempire i cartelloni pubblicitari con immagini di passaporti europei e ripetere ossessivamente una sola data, l'adesione all'Unione Europea entro il 2030. Questo è l'altro volto dell'integrazione europea, secondo l'EAIPI. Criticare il governo finisce per essere interpretato come un'opposizione all'Europa stessa. Non esiste una scelta tra visioni concorrenti della società, ma soltanto tra diversi amministratori della medesima traiettoria considerata inevitabile. Per molti anni gli albanesi hanno accettato questa situazione con lo stesso fatalismo con cui si accetta una calamità naturale. Ora però i giovani stanno reagendo. Le proteste attuali riguardano una recente legge sugli investimenti strategici che rafforza l'appropriazione oligarchica dello Stato. La mobilitazione è esplosa quando dei macchinari pesanti sono entrati in una laguna costiera protetta e in un video, che poi è diventato virale, si vedevano delle guardie di sicurezza private picchiare un manifestante sotto gli occhi della polizia di Stato che è rimasta a guardare. Una generazione educata a pensare che le uniche domande rilevanti siano quanto velocemente costruire infrastrutture turistiche, quanto rapidamente integrarsi nell'Unione Europea e quanto efficacemente attrarre investimenti stranieri, oggi si chiede: ma deve davvero essere così? La democrazia deve necessariamente ridursi al dominio di una manciata di super ricchi? Si tratta di queste manifestazioni, intende l'AIPI, si tratta di un esempio ispiratore di attivismo civico, quale non si vedeva dalla caduta del comunismo, la cui visibilità internazionale è senza dubbio favorita dalla tensione mediatica rivolta alla famiglia Trump. Ma perché proprio ora? Si chiede. L'opposizione ha cercato invano per anni di mobilitare l'opinione pubblica contro la corruzione. Eppure, nel caso Kushner, opposizione e governo si trovano dalla stessa parte. Forse, insinua a questo punto la filosofa e scrittrice, forse è proprio questa certezza, ossia che la disobbedienza non verrà strumentalizzata, ad aver spinto migliaia di giovani a scendere in piazza. A differenza della vecchia opposizione, non hanno rinunciato allo Stato, anzi insistono sul fatto che lo Stato appartenga a loro. Negli ultimi anni, in tutta l'Europa postcomunista, la risposta all'esclusione politica è stata la crescita di movimenti xenofobi. Solo l'estrema destra ha raccolto i frutti delle proteste antisistema. Ora invece il caso albanese dimostra che è possibile una mobilitazione diversa. Lontano dal nazionalismo regressivo e dalla nostalgia del passato, l'unico slogan che compare sulle strade in Albania è appunto «L'Albania non è in vendita» ed esprime qualcosa che il governo socialista sembra aver dimenticato, ossia che il rispetto di sé è la condizione necessaria per essere rispettati dagli altri. E un popolo disposto a vendere la propria anima in cambio di investimenti finirà per scoprire che quell'anima era l'unica cosa davvero preziosa che possedeva. Queste erano le parole illuminanti di Lea Ipi, che valgono sì per l'Albania, ma valgono probabilmente per molti, molti luoghi dell'Europa e del mondo. Lea Ipi, come dicevamo, una scrittrice, una filosofa dall'intelligenza acutissima, e il pezzo che abbiamo letto noi è stato pubblicato su The Guardian, ripreso da Il Manifesto, e ora invece proseguiamo ascoltando Juan Carlos Cáceres con il suo Tango Nero Trio.

Abbiamo ascoltato Este Tango dall'album Tango Negro Trio del 2005. Come dicevamo, Juan Carlos Cáceres, voce, piano, trombone, guida il Tango Negro Trio, questo album dove ha a fianco Marcelo Russillo, drums, Caione, percussioni e Carlos Eltero Buschini al basso e al contrabbasso. Ma cosa significa tango negro? Il tango non è solo una danza, come spesso è nell'immaginario, è musica, prima di tutto con un bagaglio storico e musicale che nasce dal dolore, dalla fatica, dalla schiavitù. Una musica popolare che arriva in Sud America attraverso dove ha a fianco Marcelo Russillo, drums, Caione, percussioni e Carlos Eltero Buschini al basso e al contrabbasso. Ma cosa significa tango negro? Il tango non è solo una danza, come spesso è nell'immaginario, è musica, prima di tutto con un bagaglio storico e musicale che nasce dal dolore, dalla fatica, dalla schiavitù. Una musica popolare che arriva in Sud America

pratica abbastanza anticonvenzionale si espone e cerca di sovvertire un po' l'idea comune del tango, facendo emergere quest'anima nera, anima nera che è anche una parte dell'anima del tango. Noi ora invece continuiamo la nostra rassegna con un articolo che idealmente continua il discorso iniziato da Lea Ipi nell'articolo appunto riguardante le manifestazioni in Albania. Qui invece l'angolatura di sguardo si sposta per parlare di intelligenza artificiale, ma in fondo forse le due cose si tengono insieme, perché è un articolo che ci serve per porci una domanda fondamentale sulla rivoluzione tecnologica a cui stiamo assistendo, e sia che cosa succede se la rivoluzione che segnerà le nostre vite è in mano a miliardari razzisti e populisti. Una risposta interessante, o almeno un'idea di risposta, ci arriva dal settimanale sudafricano The Continent nell'intervista a Timnit Gabru, una rinomata ingegnera informatica, ex dipendente di Apple e Microsoft, che ora si interessa alle ideologie che motivano la creazione di queste tecnologie, in particolare diciamo dell'intelligenza artificiale. Andiamo a vedere che cosa scrivono su The Continent. Il nostro futuro è nelle mani di una manciata di miliardari della tecnologia. Il settore dell'intelligenza artificiale, che già vale oltre 1.000 miliardi di dollari, continua a crescere. Secondo i suoi sostenitori, questa tecnologia potrebbe davvero rivoluzionare le nostre vite, nel bene e nel male. Ma in cosa credono questi miliardari, le cui decisioni plasmeranno la nostra quotidianità? Che cosa li spinge? È impossibile comprendere la rivoluzione che stanno cercando di innescare o orientarsi in questo mondo in continua evoluzione senza comprenderne la filosofia. Da quando è stata licenziata da Google per aver individuato e denunciato le problematiche etiche legate all'intelligenza artificiale, Timnit Gabru si è dedicata completamente a cercare di dare una risposta a queste domande. La sua ricerca sulle convinzioni radicali che animano la maggior parte dei leader della Silicon Valley l'ha resa una delle critiche più influenti delle grandi aziende tecnologiche. Eppure non avrebbe mai immaginato di assumere un ruolo simile, perché Timnit Gabru non è certamente una tecnofoba, tutt'altro. Ingegnera informatica di formazione, ha lavorato per Apple, per Microsoft, dove ha contribuito allo sviluppo di software di riconoscimento facciale. Era una delle poche ricercatrici africane nel settore, tanto che una volta si è trovata ad essere l'unica donna nera a un'importante conferenza dove c'erano però ben oltre 8.000 partecipanti. Il software su quale stava lavorando, quello appunto di riconoscimento facciale, all'epoca era molto efficace nel riconoscere i volti bianchi, molto più di quelli neri, e quelli maschili rispetto a quelli femminili. Per Timnit Gabru questo era un problema, era una questione, ma non tutti sembravano condividere questa sua opinione, e qui iniziano a nascere alcune delle domande che poi si farà in futuro. Nel frattempo poi Google l'ha nominata co-direttrice della sua nuova unità di etica dell'intelligenza artificiale, e 2 anni dopo questa nomina è stata costretta invece a dimettersi per aver contribuito a una pubblicazione accademica proprio sullo stesso argomento. L'articolo in questione evidenziava diversi rischi ora ampiamente riconosciuti, tra cui impatti ambientali e finanziari, nonché gli stereotipi sessisti e razziali perpetuati dall'intelligenza artificiale quando genera contenuti pescando da enormi insiemi di dati grezzi. Ma Google all'epoca respinse le accuse e le ordinò di rimuovere il suo nome dall'elenco dei firmatari dell'articolo. Essendosi lei ovviamente rifiutata, è stata licenziata. Il suo licenziamento appunto risale al 2020 ed è stato ampiamente raccontato anche a livello internazionale. Ma dopo essere stata estromessa da Google, Timnit Gabru ha fondato la sua organizzazione DAIR, un istituto di ricerca sull'intelligenza artificiale, e da allora ha dedicato gran parte di questo suo studio, dei suoi lavori, a cercare di comprendere le ideologie radicali di coloro che difendono strenuamente queste tecnologie. Per descrivere la loro dottrina ha coniato un acronimo abbastanza complicato, TESCREAL, che è transumanesimo, esdropismo, singolarismo, cosmismo, razionalismo, altruismo efficace e visione a lungo termine. Però sono diverse scuole di pensiero strettamente correlate tra loro, secondo Gabru, partono tutte dallo stesso presupposto, ossia che il progresso tecnologico svilupperà l'intelligenza umana, risolverà i problemi della società e inaugurerà una nuova era per l'umanità, un'era in cui potremo trasformarci in macchine o fonderci con esse. Diverse figure di spicco nel campo dell'intelligenza artificiale

le hanno adottato alcuni aspetti di queste ideologie, tra cui Elon Musk, Sam Altman a capo di OpenAI, Peter Thiel a capo di Palantir, eccetera. Ma queste visioni tecno-utopiche, secondo Gabru, incorporano anche idee razziste e eugenetiche. Ecco quindi qual è il primo compito che si è data nel suo istituto di ricerca, nel DAIR, dopo aver scoperto queste visioni, provare a mitigare i danni che ne derivano, quindi rendere i sistemi AI appunto equi e più inclusivi, concentrandosi sull'eliminazione degli stereotipi e ingiustizie nei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare quando questi riguardano gruppi svantaggiati o discriminati. L'obiettivo appunto è ridurre i pregiudizi nascosti nei modelli che possono portare a decisioni ingiuste, visto che la nostra vita ormai si svolge per la maggior parte all'interno di mondi tecnologici, e quindi decisioni come l'assunzione del personale, il riconoscimento facciale o l'accesso ai servizi finanziari dipendono certamente anche da questo. Un altro obiettivo del suo lavoro è stato anche quello di promuovere una visione diversa di un futuro tecnologico migliore, renderla una realtà. Infatti, secondo Dyer, non è necessario dover seguire questi ultra ricchi che appaiono come intoccabili e che sembra appunto di non poter assolutamente avere un'alternativa alla loro tecnologia. Invece, secondo lei, l'Africa, ad esempio, possiede le competenze e la lungimiranza necessari per creare i propri strumenti di intelligenza artificiale. Infine, mette anche in guardia i politici africani contro l'altissima retorica che la Silicon Valley utilizza ancora. Una retorica che lei trova molto simile a quella utilizzata dagli imperi coloniali a suo tempo per giustificare la propria espansione, quindi una sorta di discorso benevolo dove si giustifica la propria ingerenza con il fatto che le popolazioni locali non siano in grado di autogovernarsi, abbiano bisogno di aiuto per svilupparsi. Queste parole di Gabru ci danno, secondo me, la possibilità di guardare alla rivoluzione appunto tecnologica da un'altra angolatura, chiedendoci davvero non tanto se utilizzarlo o meno, ma che tipo di contenuti passano attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, se chi detiene il potere di questa intelligenza artificiale appunto è un miliardario xenofobo e razzista. Questo contributo di Gabru, dell'intervista di Gabru, l'abbiamo letto dalla rivista sudafricana The Continent, e ora noi continuiamo il viaggio di Pagina 3 Internazionale ascoltando ancora un brano dal nostro Tango Negro Trio.

0: abbiamo ascoltato la ritirata dall'album Tango Negro Trio del 2005, un tango raffinato e jazzato che ribadisce le origini africane, anche africane, di questo genere. Noi continuiamo il nostro viaggio, rimaniamo dalle parti appunto del tango, ma andiamo sulle pagine dei giornali francesi che riportano l'intervista allo scrittore cubano Leonardo Padura in occasione della presentazione dell'edizione francese del suo ultimo romanzo. Il titolo di questa intervista è molto bello: La realtà non bussa alla porta, la apre ed entra in casa tua. Così lo scrittore Leonardo Padura parla di Cuba e dice: a Cuba non importa se le tue condizioni economiche ti permettono di avere un rapporto diverso con la realtà non bussa alla porta, apre ed entra in casa tua, ha dichiarato lo scrittore Padura in un'intervista riflettendo su L'Avana, la sua città e l'ambientazione costante dei suoi romanzi. Lo scrittore ha rilasciato questa intervista all'Istituto Cervantes di Parigi durante il tour di presentazione della versione francese del suo romanzo autobiografico Andare a L'Avana, un libro appunto in cui esplora il suo profondo legame con la capitale cubana. Il testo unisce la sua storia personale e familiare di appunto autore che è nato ed è residente ancora nel quartiere di Mantilla, e intrecciando cronaca e autobiografia con questo romanzo Padura riesce a creare una biografia nostalgica e appassionata della sua città. L'Avana infatti viene vissuta in tutte le sfumature. Il tour francese tra l'altro si svolge mentre il paese, che ricordiamo sotto l'embargo statunitense dal 1962, affronta l'ennesima crisi economica profonda, oltre a frequenti blackout, una situazione aggravata da altre restrizioni energetiche imposte da Washington a partire da gennaio scorso. E in mezzo a questo caos Padura si considera comunque fortunato per la sua situazione economica. Nonostante questo, però, durante l'intervista racconta un aneddoto in cui qualche giorno prima appunto di partire per il tour diceva a suo fratello: ogni volta che usciamo in macchina bisogna tenere a mente che non è che facciamo semplicemente un altro giro e che ne faremo uno in meno, perché non sappiamo quando avremo di nuovo la benzina. Leonardo Padura non fa mistero, è legato a L'Avana con ogni fibra del suo essere, come scrittore, come lettore, come cittadino. Non ha mai lasciato la sua città, a differenza di molti altri scrittori avanani della sua generazione che hanno scelto l'esilio durante le varie crisi economiche e politiche che hanno segnato la vita a Cuba dalla rivoluzione del 59 in poi. E quando però dall'estero qualche giornalista così innocentemente gli chiede il perché lui rimanga, lui risponde con chiarezza: sono qui perché appartengo a questo luogo, perché è qui ciò che mi spinge a volere, a sentire il bisogno di scrivere. Qui vive la gente di cui voglio esprimere i dubbi, le speranze, le frustrazioni e le paure. Agli occhi di questo scrittore, vita, città e scrittura sono inscindibili, e in questo senso Andare a L'Avana ne è una prova lampante, un'opera che fonde la biografia della capitale cubana con l'autobiografia dell'autore in un'impresa monumentale dove il saggio si confronta con il romanzo, l'emozione con la lucidità critica e il senso di estraneità con la certezza di avere un'appartenenza. Infatti durante i 70 anni della sua vita che Padura racconta, le trasformazioni dell'Avana che descrive vividamente si sono susseguite a un ritmo straordinario, però molto diverso, non sotto l'assedio della modernizzazione, secondo Padura, e della globalizzazione, come è accaduto invece nelle grandi città del resto del mondo, ma a causa appunto di una storia peculiare di rivoluzioni e crisi, Avana si è sviluppata in una maniera unica e persino forse un po' paradossale, secondo l'autore. E Leonardo Padura, vero nativo dell'Avana, i personaggi dei suoi romanzi, il suo celebre detective Mario Conde, il poeta José María Heredia, gli esuli sparsi di polvere nel vento, gli ebrei cubani di Eretici, rivolgono tutti sempre uno sguardo alla loro città, tanto amorevole quanto irrimediabilmente nostalgico. Ed è proprio da quel luogo idilliaco della sua infanzia, il quartiere periferico di Mantilla, che il giovane Padura, appollaiato sul tetto di una casa patrizia disabitata, scopriva con stupore il panorama dell'Avana che si affaccia sul mare dei Caraibi. orgoglioso nativo dell'Avana, dicevamo, ma Padura è altrettanto orgoglioso, e lo rivendica anche in questa intervista, del suo giornalismo, vendendo nella sua esperienza iniziale di scrittore per la stampa la scuola che in fondo lo ha formato anche come scrittore. E del resto non è da solo, altri famosi scrittori, noi ricordiamo solo Gabriel García Márquez, ma molti altri hanno saputo usare appunto il giornalismo, il racconto per la cronaca come una base poi per costruire i propri romanzi. Tornando infine a questo suo romanzo autobiografico, proprio perché fedele ai suoi rapporti di amicizia, l'autore include nel romanzo una sezione dedicata anche alle fotografie. Le fotografie sono del suo collaboratore storico Carlos Cairo e sono presenti sia all'inizio che alla fine del libro, quindi ci dicono che avvicinarsi a questo libro bisogna farlo proprio con attenzione, perché potrebbero questi racconti e queste fotografie instillare un'irrefrenabile nostalgia, un desiderio di andare a scoprire L'Avana in tutte le sue sfaccettature. E questo era appunto il racconto del romanzo Andare a L'Avana di Leonardo Padura, che non è ancora stato tradotto in Italia. Gli altri suoi libri in realtà sono già stati editi da Bompiani e si trovano anche in italiano. Speriamo che anche questo libro abbia in fretta la fortuna di essere letto anche da chi sa leggere soltanto appunto in lingua italiana. Noi abbiamo ancora il tempo di segnalarvi quello che è probabilmente il festival più cool del calendario estivo, almeno europeo, e parliamo di Sonar, il festival di musica elettronica che celebra l'incontro tra arte, musica e tecnologia. È un festival che inizia giovedì prossimo, giovedì 18 giugno, e durerà fino al 20 giugno. È la 33esima edizione. Gli organizzatori dicono che la line-up sia assolutamente eclettica, con nomi di artisti internazionali che trascende appunto i confini sonori. Sonar Festival è sinonimo di qualità ormai da 33 anni, di innovazione, di scoperta, e nonostante i cambi interni che hanno visto i tre fondatori passare il testimone al termine della passata edizione, la programmazione del 2026 ha soddisfatto ampiamente le aspettative di chi attende con gioia l'arrivo di questi giorni, primi giorni d'estate. La novità tra l'altro del 2026 è che non ci sarà più la divisione tra le due fasi Sonar de Dia e Sonar de Noce, ma verranno unite, cioè quindi Sonar diventerà un'esperienza unica, una maratona musicale di 14 ore non stop. E noi invece siamo arrivati alla fine del nostro viaggio di oggi. Potete sempre riascoltarci su Rai Play Sound. Un saluto vi giunga da Elvira Muicic. Assieme a me vi salutano Salvatore Vargiu alla parte tecnica a Cagliari, Andrea Perrone alla parte tecnica a Roma, Filippo Travaglio in regia e Maria Chiara Beranek alla cura del programma. Buona continuazione con i programmi di Radio 3.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 14 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, il quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI eseguirà il quintetto per archi in fa minore di Alexander Borodin e il quintetto per archi in la maggiore opera 39 di Alexander Glazunov. Per partecipare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 14 giugno alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.

0: L'isola deserta con Chiara Valerio.
1: Buongiorno, buon sabato mattina da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è naufragato uno studioso, sinologo, cineasta italiano che si chiama Sergio Basso, il cui ultimo lavoro in forma scritta si intitola Mao Zedong, l'uomo che ha inventato la Cina di oggi, ed è stato pubblicato da Rizzoli. Buongiorno Sergio Basso.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori e anche internet ascoltatori.
1: Sergio Basso, come comincia la sua storia con la Cina?
2: È una storia d'amore e ci ho messo molto tempo a ricordare com'è iniziata, però oggi posso dirlo serenamente. Avevo 7 anni e Giuliano Montaldo aveva girato Marco Polo e lo davano credo il martedì o mercoledì sera. Io mi addormentavo tra le braccia di mio padre, quindi toccava rivedercelo la domenica pomeriggio. Molti anni dopo mi sono innamorato della lingua cinese, ho studiato a Ca' Foscari, dopo 2 anni ti mandavano a calcire nel sedere a sciacquare i panni in Yanz per imparare il cinese. Allora c'era internet a 26K, quindi no YouTube, dovevi andare in Cina per imparare il cinese. E poi nel 2004 ho girato il mio primo cortometraggio, 2002, il mio primo cortometraggio, è scoppiata la SARS, ero a Pechino, ho girato in una Pechino depopolata, due mie amiche lo hanno fatto avere al centro sperimentale di cinematografia della Scuola Nazionale di Cinema e a selezionare i corti c'era Giuliano Montaldo, l'autore di Marco Polo. E solo quando l'ho rivisto mi sono reso conto che era stato lui a seminare l'amore per la Via della Seta e per l'Oriente. E un cerchio si è... Non mi piace dire chiuso, anzi si è aperto, cioè ha rinnescato l'amore. Anche perché credo che la fantasia dell'infanzia, alla Gianni Rodari, per così dire, sia un motore importante in una persona.
1: Sergio Basso, il modem credo che fosse a 56K e voglio ricordare per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 che non hanno vissuto quest'epoca sonora che faceva ogni volta che cercavi di connetterti e non sempre la connessione riusciva. Voglio farle subito una domanda impertinente. C'è qualcosa che ricorre nella sua descrizione di Mao, prima della descrizione iconografica a cui lascia ampio spazio e dedica ampio spazio in questo suo libro che appunto si chiama Mao Zedong, l'uomo che ha inventato la Cina di oggi, che è l'ombrello. Perché Mao Zedong porta sempre un ombrello, Sergio Basso?
2: E viene subito Cocchi e Renato in mente. Dovesse piovere sul comunismo, è pronto. Ma probabilmente in realtà un parasole, è un parasole. Noi lo chiamiamo ombrello perché parasole fa molto strano in italiano. Ma è buono per tutte le stagioni. È un bastone da trekking. In caso di intemperie non ne esci troppo zuppo. E il sole sa essere molto cocente nella Cina meridionale, dove lui ha predicato il comunismo tra minatori e operai. E iconograficamente fa molto sorridere perché è rappresentato quasi come un misto tra Mosè e Beethoven che compare a dividere le acque, no? Mentre porta in giro il verbo comunista, un dipinto famoso, il presidente Mao va a Anyuan, che è il dipinto preferito di una mia carissima amica Gian Ligia, la scrittrice di Socialismo è bello, no? Che è nata a Nanchino, per amore trapiantata nel Regno Unito, perfettamente anglofona, adesso scrive direttamente in inglese, si è impadronita della lingua inglese e con grandissima ironia parla di quegli anni di formazione in Cina.
1: La biografia di Mao che lei ha scritto e strutturato si muove tra due grandi pilastri. Uno è il rapporto con Stalin, l'altro è il rapporto suo, Sergio Basso, con la Cina. Quindi volevo che lei ci raccontasse qual è stato il rapporto. Ovviamente per raccontare questa cosa ci vorrebbe, non so, una serie da 10 puntate da un'ora radiofoniche. Non le abbiamo perché siamo qui sull'isola deserta con Sergio Basso. Ma siccome il libro appunto si snoda attraverso il rapporto di Mao, di Sergio Basso con Mao e con i luoghi di Mao soprattutto, con i luoghi della lunga marcia e il rapporto di Mao Zedong con Stalin, quindi la derivazione del comunismo cinese dal comunismo russo, oppure no, Sergio Basso?
2: Allora, gli studi d'archivio oggi ci permettono di renderci conto che sin dall'inizio c'è un grande impressum, la longa manus del Partito Comunista Sovietico sulla nascita del Partito Comunista Cinese e dagli anni 20 fino al 49 e anche oltre, Stalin ha dettato la linea politica a Mao e alla leadership. Questo Mao non l'ha mai gradito. Vuole un aneddoto, forse un po' di parte, che Ma Mao non è mai uscito dalla Cina se non in due occasioni, non ha mai imparato, non è mai riuscito a imparare una lingua straniera, infatti come ogni statista paranoico ha sempre ridotto la propria nazione a ciò che lui era capace di dominare, quindi portando il mondo in Cina e non la Cina nel mondo. È uscito due volte per andare a Mosca, per rendere ragione a Stalin. La prima volta ha fatto fermare il treno appena prima del confine, è sceso sulla banchina per vomitare dall'attacco di panico di incontrare il simpatico georgiano, e non si amavano. Stalin non amava la linea filo contadini di Mao, che invece fu vincente, infatti Mao gliel'ha sempre rinfacciato. Quando Stalin è morto e Khrushchev ha avuto il coraggio di denunciarne la deriva violenta, Mao si è molto preoccupato, perché ha fatto una rapidissima proporzione, ha detto: ragazzi, se quando muoio io mi trattate come state trattando Stalin, non va bene, no? Questo ha esacerbato la sua violenza paradossalmente, cioè quello è stato secondo me un bivio importante della sua personalità, delle opportunità che il fatto gli ha dato, una glasnost se volete oppure una ricrudescenza della violenza. Ha purtroppo optato per la seconda. Il mio rapporto con la Cina?
1: Vabbè.
2: Con Mao. Penso che in lui ho trovato il grimaldello narrativo perfetto per raccontare la mia relazione, la mia storia d'amore con la Cina. Ci sono andato per la prima volta a 20 anni e in generale. Allora, quando diventavi studente universitario cinese, ti davano una tessera universitaria con cui avevi accesso ai prezzi cinesi, per cui io a girare per la Cina spendevo niente. E ho fatto tesoro subito, cioè al 50% di corso universitario più un giorno ho fatto lo zaino, sono uscito, il mio professore di cinese classico alle 8 del mattino mi aspettava in classe e mi ha visto uscire con lo zaino dall'università sorridente, io ho controsorriso, salutato, non mi ha mai più visto, sono andato in stazione alla Pechinjiang, alla stazione di Pechino, sono salito sul treno, l'equivalente insomma da Transiberiana, 30 ore di treno verso Mosca, sono finito a vedermi siti archeologici buddisti in giro per la Cina, insomma toccare con mano la Cina rurale e in treno in 30 ore per volta impari un sacco di cinese, perché parli, all'epoca c'erano gli insuo, erano le sedute dure fatte probabilmente con legno di pino e assolutamente antieconomiche, sono gli unici treni al mondo con seduta ad angolo acuto, cioè ti è impossibile rilassarti indietro e frani verso la fronte di quello con cui stai condividendo il viaggio, e la lingua si approfondisce perché parli un sacco con sconosciuti che diventano amicissimi entro fine viaggio. Mao era il personaggio perfetto per raccontare l'evoluzione di questo amore, perché sono uno storyteller, racconto storie ed è un personaggio iperdivisivo, molto contrastato, con grandissime ombre, con grandissimi slanci in avanti, un giovane pieno di, cioè parte Garibaldi e Che Guevara e finisce Stalin, no? Dal punto di vista, e con un colpo di reni finale dove riesce a riabilitare il suo nemico giurato Deng Xiaoping, perché intuisce che è l'unico che può poi traghettare la Cina non nel presente ma nel futuro. Ecco, negli ultimi mesi rivela la sua tempra da vero statista, quella che aveva perso dopo aver conquistato il potere. Ecco, da raccontare, quindi è un personaggio immane e racconta anche tantissimi chiari e scuri della Cina. Ecco, diciamo che questo è un momento storico dove purtroppo la Cina, penso anche che abbiano sofferto moltissimo di come siano stati trattati durante il Covid, e quindi sono chiusi in un nazionalismo. Credo anche che il problema maggiore sia che sono poco adusi a farsi raccontare, cioè il bello della democrazia, o comunque il bello, non voglio dire dell'Occidente, diciamo dell'Europa, perché sennò ogni volta di ogni erba un fascio, è che siamo abituati sin da bambini allo sguardo dell'altro, che è sempre un trauma, perché anche lo specchio non restituisce l'immagine mentale che abbiamo di noi. Non è un trauma essere visti diversamente da come noi ci percepiamo. Quando parli con i cinesi è sempre: però io non sono esattamente così, non è esattamente così, cioè rispiegano, mettono le note a piedi pagina, è una noia mortale, anche perché il misunderstanding con il prossimo è il sale dell'umanità. Prima ce lo capiamo vicendevolmente, più divertente sarà la mutua conoscenza.
1: Sergio Basso, mi piace moltissimo, esco da questa lettura di un saggio sull'Europa di Giorgio Agamben che ha appena fatto Bollati Boringhieri, dove partiva appunto dall'impossibilità e quindi ricercava una definizione di Europa. L'idea che l'Europa sia l'abitudine allo sguardo dell'altro mi convince molto molto molto che il fraintendimento sia la possibilità in fondo di cooperazione e di convivenza. Sergio Basso, lei ha appena detto sono uno storyteller, lei ha scritto anche un videogioco per PlayStation. Voglio raccontare alle ascoltatrici e ascoltatori ascoltatori di Radio 3 l'occasione nella quale io l'ho incontrata a casa di Silvia Ronchey, che è stata tanti anni fa sull'isola deserta. Potete andare a riascoltare su Rai Play Sound l'intervista. E Silvia Ronchey, che è una persona che maneggia tante lingue, studiosa altrettanto, professore all'Università di Roma 3, mi ha detto: devo farti conoscere questo ragazzo perché non ho mai conosciuto nessuno che traduce il greco all'impronta così bene. Dunque, il cinese, il greco, l'inglese, il russo, forse altre lingue. Qual è il suo rapporto con le lingue, Sergio Basso?
2: E le lingue non sono che uno strumento, le cose importanti sono le persone. Quindi la magnificenza di una lingua che ti fa arrivare agli esseri umani. E il viaggio, prima ci dicevamo, è come fare trekking, no? È come condividere una pista alpina. Inizialmente sei estraneo alla fatica, al sudore, alla convivenza, il puntare al paesaggio finale comune rende amici entro la fine del percorso. E la lingua è questo, e per me deve rimanere questo. La cosa più importante è che serva a conoscere l'altro. C'è stato un periodo nella mia vita dove ero un po' più nerd, cioè un po' più linguista. Devo dire che il cinese inizialmente mi ha affascinato, perché soprattutto il cinese classico è una lingua matematica, è cristallina, è veramente un palazzo, sembra generato nella sua precisione dal computer. Ero affascinato da questo. Oggi, per fortuna, 30 anni dopo, sono un po' più annoiato da questa precisione, no? Cioè, benedico il cinese classico, mi piace da impazzire, ma alla fine la lingua è anche sporcizia, imprevisto, come le persone.
1: Due cose, Sergio Basso. Mao Zedong nella sua biografia tiene insieme due cose: la grande passione per i classici, anche perché è un lettore precoce, un lettore che nasce in una casa sì contadina, ma dove c'è la possibilità appunto di studio, e un'immane violenza fin dalle lettere, diciamo, giovanili con i suoi compagni di strada. Come si fa a tenere insieme l'immensa tenerezza e aulicità della poesia cinese con questa immane violenza? E la seconda domanda è: che cosa succede il 1 ottobre 1949?
2: Dunque, sulla prima la indovino con due, e uso anche un aiutino da casa. Allora, la prima, mentre avendo pescato un po' di pesce sul deserta, sto preparando un po' di pesce alla griglia. Allora, per la prima, io penso che tenere insieme tenerezza e cinismo sia una cicatrice dello spirito tipica dei folli che gestiscono il potere su milioni di persone. C'è un incastonamento nella storia, no? Per ogni sadico c'è un masochista, così per ogni folle c'è una popolazione che accetta di scegliere un capro espiatorio in bonum, un eroe in positivo che sia il leader su cui scaricare una serie di responsabilità. Quindi siamo tutti responsabili di una dittatura, per così dire. Il dittatore non è mai solo un primus inter pares. Parlo di cicatrice perché c'è uno screzio, una vena di follia. Ci vuole anche della follia a portare fuori dall'oblio milioni di contadini e milioni di studenti, due ceti che lui ha riscoperto alla storia. E di questo dobbiamo essergli storicamente grati. E effettivamente dei salti quantici del genere non li fai senza una mente disturbata, purtroppo, altrimenti servirebbero molti più decenni. E sulla poesia cito il diario di un suo compagno di banco, dolcissimo, Xiao Yu, che avendo intuito come sarebbe diventato Mao, ha pensato bene di vivere all'estero. Appena appunto ha accettato una scholarship, prima per la Francia, è finito bibliotecario in Ungheria, ignoto alla storia ma sano alla vita. E Xiao Yu diceva: sì, scrive poesie, non è che sia un grande calligrafo, però, no? Questa è una cosa che nessun cinese mainlander ammetterebbe oggi. Dopodiché trovo che sia meraviglioso che possiamo studiarne le poesie anche se non sono stupendo. C'è una sorta di diario intimo nel cuore di uno statista. Io trovo che il libro vuole essere anche un monito per leggere i potenti di oggi. Allora non c'era Instagram, non c'erano i social. Tra loro i leader cinesi dovevano, tipo in un gioco di risico, arginarsi sulla base dell'idea che uno aveva dell'altro, che non era mai la verità, perché non ci si poteva conoscere perfettamente. Oggi credo che abbiamo una visione del mondo così tragica perché ci conosciamo troppo, per certi versi. Abbiamo una marea di informazioni sulla demenza di uno statista, per cui è impossibile creare miti, no? È impossibile mitizzare persone di cui conosciamo come stanno nella toilette. Cioè, una volta era la storia, non la cronaca, no? Che faceva scoprire queste cose. 1 ottobre 49 viene dichiarata la Repubblica Popolare Cinese e contro ogni aspettativa vincono i comunisti, cioè ogni occidentale ha perso la scommessa, perché l'America, l'Europa avevano foraggiato pesantemente i nazionalisti. Il leader che noi conosciamo come Chiang Kai-shek, la pronuncia cantonese meridionale di quello che si chiama Jiang Zemin in cinese, e Jiang Zemin e Mao non erano molto diversi, tutto sommato erano intimamente diversi da un punto di vista etico, e cioè Mao fino al 49, ma poi è sempre rimasto sobrio, spartano, è uno statista, ha preso il potere, non si è mai arricchito personalmente, questo il popolo lo ha sempre notato, ci ha sempre creduto per questo, lo ha visto come una sorta di padre della patria, cioè aveva le toppe ai vestiti, era rimasto sempre spartano, chiedeva la stessa spartanità alle persone, perché era necessario ridistribuire dignità a tutti. È stato folgorante perché lui, che non era un violento, ha utilizzato i manuali militari medievali cinesi per poi inventarsi tecniche di guerriglia che nelle montagne dove aveva portato i nazionalisti a combattere funzionò, e poi ebbe bracci destri di talento militare stratosferico, per cui in un triennio, finita la seconda guerra mondiale, diciamo dal 46 al 49, veramente contro ogni aspettativa sbaraglia i nazionalisti, prende il potere sul continente, e Jiang Zemin si attesta a Taiwan facendo un errore strategico micidiale che avevano già fatto i Ming nel XVII secolo, nel 1644, cioè pensando che portando il quartier generale su un'isola avrebbero poi potuto riconquistare il continente. Non ci riuscirono nel 1644, non ci sono riusciti i nazionalisti dal 49 in poi. Non bisogna scordare che Taiwan è rimasta sotto la legge marziale fino al 1986, quindi ha riscoperto la democrazia non ieri. Però è comunque un grande rift culturale quello di avere delle elezioni multipartitiche a Taiwan e non avere esattamente la stessa cosa in mainland China. Non si sospetta che quando Mao dichiara l'inizio della Repubblica Popolare Cinese non ha ancora tutto il controllo della nazione, soprattutto al sud Jiang Zemin potrebbe ancora fare man bassa, e invece perde ancora, ma grazie veramente a una serie di battaglie e di sequenze geniali.
1: Una serie ininterrotta di gesti riusciti, come ha scritto il grande autore di Gatsby. Sergio Basso, siamo qui questo sabato mattina sull'Isola Deserta con Sergio Basso. Il suo ultimo libro si intitola Mao Zedong, l'uomo che ha inventato la Cina di oggi, pubblicato da Rizzoli, e io ne caldeggio la lettura come da bambina caldeggiavo la lettura dei libri di avventura che leggevo, perché sono i diari della motocicletta, anche perché Sergio Basso gira in motocicletta, anzi sfonda una motocicletta per girare i suoi documentari in Cina, perché c'è questo racconto della lunga marcia, c'è questo racconto del riposizionamento delle donne all'interno di una società che vuole riformare una Cina antichissima ma che va rinnovata, e c'è soprattutto un mondo più ampio. A un certo punto Sergio Basso scrive: a quel punto il Partito Comunista aveva 98 milioni di iscritti, quindi sono dei numeri inimmaginabili per la parte di mondo nella quale siamo nati. Sergio Basso, le faccio le domande di prassi, cioè che libro ha portato per noi sull'Isola Deserta?
2: Oh, è facile, Barlam, Keio Asaf, che è, guarda, un bestseller dell'undicesimo secolo. Sappiamo che è stato scritto entro il 1022, è in greco-bizantino, quindi di agevole lettura, è un livro de chevet, ma si trova in meravigliosa traduzione di Silvia Ronchey, che è stata maestra e amica, veramente faro di cultura. E che cos'è il Barlam Eyo Asaf? Molti pensano che sia la cristianizzazione della vita del Buddha. È un romanzo che viene scritto sul Monte Athos nell'undicesimo secolo, e solamente a fine Ottocento un sinologo francese, leggendolo, dice: sì ragazzi, ma questa è la vita di Shakyamuni Gautama, cioè è chiuso in una torre d'avorio, chiede di poter uscire, non sa che la gente muore, vede un cieco, uno storpio, torna a casa disperato e chiede al proprio pedagogo: ma che cos'è la morte? Crisi spirituale, e questo è l'inizio del Buddha Charita, degli Adi del Buddha di Ashvaghosha. E prima nessuno si era accorto del parallelismo, tutti i bizantinisti cadono dal pero: oh mio Dio, com'è possibile che un capolavoro dell'undicesimo secolo sia un capolavoro della letteratura indiana? Tra l'altro Barlama e Yoasa finiscono per essere due santi, sia ortodossi che cattolici, un putiferio. E Silvia Ronchei ha scoperto per la cultura italiana questo testo meraviglioso e siamo tornati a indagarlo negli ultimi 10 anni. Lo adoro perché, vediamo, avete presente quando entrate in una chiesa e vedete magari una statua lignea, un po' macera, magari incrostata in madreperla, no? Vi avvicinate e vedete ancora, immaginate ancora i gesti dello scultore nel 1200. Quindi toccare la statua vi manda indietro nel tempo e siete a fianco allo scultore. Ecco, questo testo, a chi lo legge, permette di aprire il sogno dell'esotico nell'undicesimo secolo, la disperata voglia delle persone di essere un villaggio globale, di camminare lungo la via della seta per conoscere l'uomo, le sue ansie spirituali, poco importa se cristiane, buddiste, manichee, meticciare tutto in un calderone, perché poi alla fine è una polenta spirituale quella che ci sostiene, no? Nella disperazione. E io trovo commovente tutto questo.
1: Io trovo commovente che il suo unico accenno alla milanesità finora sia la polenta culturale. Sergio Basso, le chiedo una correzione della mia memoria. Io ricordo che a un certo punto il principe nella Torre d'Avorio si accorge che esiste la malattia, la morte e l'infelicità, perché il padre fa entrare un mercante di gemme che a un certo punto si toglie il guanto per mostrargli una pietra e lui vede le vene in rilievo e le macchie. Me lo sono inventato, Sergio Basso?
2: No, è un Felice Husteron Proteron, è un carro di fronte ai buoi, no? Come direbbe qualcun altro. E succede questo, che esattamente come nella vita del Buddha, per il proprio compleanno della maggiore età, che è a 15 anni nel libro, questo benedetto figliolo, Yoasaph, chiede di uscire, perché non era mai uscito, era in un meraviglioso hortus conclusus, no? In un recinto d'oro. E chiede di uscire, il padre è disperato perché il figlio non ha idea della marcescenza del potenziale del mondo, e quindi viene messo su un teatrino lungo la via principale, petali di rosa, cioè, e lì vede la disabilità, il cieco, torna a casa disperato e non esce dalla crisi spirituale fino a quando un mercante di gemme bussa, eccolo, ma viene fatto entrare, è stupendo perché il mercante di gemme arriva con una teca. E il pedagogo dice: tu non puoi entrare perché devo vagliare chi entra, chi no, chi parla con il principe. E il mercante dice: benissimo, porto un gioiello per il principe. E, ok, fammi vedere il gioiello, l'esame. No, volevo avvisarti che solo per i totalmente puri di cuore acceca chi ha anche solo uno screzio di cattiveria. Il pedagogo dice: no, allora non controllo. E con questo trucco il mercante entra nella stanza del principe e dice: vediamo sto gioiello, anche sono in depressione, vediamo sto gioiello. E il mercante dice: la teca è vuota, apre, non c'è niente, sono qua per portarti la parola. E di notte lo catechizza nella versione del Barlama Yoasaph, e questa è tutta una parte che invece manca nella vita del Buddha, che invece riesce a fuggire dalla casa del padre. Forse la versione buddista è più divertente.
1: Siamo qui questo sabato mattina con Sergio Basso, che ha portato il Barlama Yoasaph, curato da Silvia Ronchei, pubblicato per i tipi di Einaudi. Ricordiamo gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3, nel caso non vogliano finire di ascoltare l'intervista, ma correre immediatamente in libreria a comprare il Barlama Yoasaph.
2: Mao prima, o assieme, dai Silvia, perdonami.
1: Sergio Basso, che film ha portato sull'isola deserta?
2: Ah, è facilissimo. Film Blu di Kieslowski, 1993. L'ho visto alla seconda prima, cioè vado a memoria, penso che esordì a Cannes, ma uscì distribuito nelle sale nel settembre 93. Lo vidi a Parigi alla Pagoda, che è stata ristrutturata recentemente, un cinema meraviglioso, tra l'altro il caso vuole architettura cinese, no? Da cui il nome Pagoda.
1: Nel suo libro Mao Zedong, l'uomo che ha inventato la Cina di oggi, ricordiamo Rizzoli, lei va anche in teglierie cinesi a Parigi, quindi lei ricerca la Cina da tutte le parti, Sergio Basso.
2: Mi sono, per deformazione professionale, penso di essermi girato quasi tutte le Chinatown, cioè o dove vado, vado sempre a Chinatown per vedere. Adoro la Chinatown milanese, ho moltissimi amici ristoratori in Paolo Sarpi e vado puntualmente nelle cucine a mangiare, vado nei retrobottega dove si mangia sempre meravigliosamente.
1: Mi ci porta, Sergio Basso?
2: Assolutamente, assolutamente. Film blu, ogni film di Kieslowski è commovente, anche La doppia vita di Veronica. Il tempo è passato, è un capolavoro da vedere, sono gli anni 90, è invecchiato. Kieslowski è sparito troppo presto, era geniale nel mescolare profondità, amore, sorpresa, misticismo, aveva coraggio, cioè credeva che il cinema potesse essere un'arte complessa, profonda per tutti. Io non sono così convinto che manteniamo ancora sempre questo coraggio. Per me è un monito per quello che cerco di fare.
3: L'ho cercata per la catenina, ma anche perché volevo chiederle una cosa.
4: Sì.
3: Quando ho aperto lo sportello, suo marito era ancora vivo e ha detto: non riesco a capire. Ha detto: provi un po' a tossire adesso.
4: Mio marito ci stava raccontando una barzelletta. C'è una signora che tossisce, tossisce senza poter smettere, così va dal medico. Il medico la ausculta e le dà una pillola. Lei ingoia la pillola. E gli domanda: che cos'è? Il medico dice: è il lassativo più potente che la medicina conosca. Un lassativo contro la tosse? Risponde il medico, ebbene sì. Provi un po' a tossire adesso. Ci ha fatto ridere. In quel momento l'auto ha sbandato. Mio marito era una di quelle persone che raccontano il finale sempre due volte. Lei me l'ha riportata? È sua.
1: Sergio Basso, Kieslowski. Sergio Basso, parlami io, Asaf. E che musica ha portato per noi?
2: Un album di Pivio e Aldo Descalzi, Long March Today. Pivio e Roberto Pischiutta sono due compositori e sono nel loro mondo creativo compongono anche musica per il cinema e hanno composto molte colonne sonore per i miei film e devo loro molto. Pivio, ecco, vorrei dire una cosa molto personale. Pivio è anche letteralmente è il marito di una grandissima attrice, Carmen Giardina, e l'amicizia è nata perché sono le prime persone che mi hanno offerto un letto a Roma quando ho dovuto trasferirmi, quando si dice he crashed on the couch, no? Io penso che le migliori amicizie nascano con la condivisione del pane, la condivisione di un divano. Hanno creduto nel mio trasferirmi, mi hanno sostenuto, è una cosa che io non dimenticherò mai. E tra l'altro, dovendo io a loro, invece Pivio e Aldo mi hanno solo fatto regali, cioè le musiche di documentari e film che ho girato in Cina per il pubblico cinese e anche per il pubblico italiano le hanno composte loro, hanno fatto un'operazione meravigliosa. Ho girato un film musical in campo profughi in Nepal, ci ho messo solo un 13 anni, si chiama Dimmi chi sono e si trova su RaiPlay. È un musical tramite cui raccontiamo l'odissea pazzesca di profughi bhutanesi naufragati in Nepal e poi distribuiti in giro per il mondo per riavere una cittadinanza. È una storia talmente tragica che col produttore e il montatore siamo detti: come possiamo raccontare al pubblico occidentale una cosa così folle? A un certo punto è venuta fuori l'idea: senti, ma io ho passato le estati con loro in campo profughi, ballavano alla Bollywood e se usassimo il loro lessico folle per raccontare le loro storie. E quindi sono tornato con Lochan Rijal, che è il Vasco Rossi nepalese, fulminato sulla via di Damasco a San Paolo, sull'altare dell'etnomusicologia, quindi in motocicletta, puntualmente, due microfoni stereo, ci siamo ripresi tutte le musiche di questa comunità, il Lo Champa. Pivio le ha riarrangiate con come testi nuovi le testimonianze dei profughi e siamo tornati poi in campo profughi a farli ballare. E quindi ho portato due tracce da questo album.
1: Sergio Basso, io immagino che dopo questa conversazione sull'isola deserta di Rai Radio 3 succederà a chi l'ha ascoltata quello che è successo a me 14 anni fa quando l'ho incontrata per la prima volta, cioè di voler continuare a sentirla parlare. Grazie per essere stato con noi sull'isola deserta.
2: Grazie, grazie a voi, un abbraccio veramente.
1: Ricordiamo che l'ultimo libro di Sergio Basso, l'occasione che l'ha fatto arrivare qui, è Mao Zedong, l'uomo che ha inventato la Cina di oggi, l'editore Rizzoli. L'isola deserta torna per l'ultima puntata della stagione sabato prossimo, sempre alle 11:20, sempre su Radio 3. Un buonissimo fine settimana da Chiara Valerio.

0: prenderete il posto, ci saremo tosto.
1: Momus, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi, ben ritrovato caro pubblico anche da Sandro Cappelletto, terza e ultima puntata di quelle che Momus ha dedicato, speriamo non scontentandovi troppo, al terzo centenario della nascita 1726 di Charles Burney, musicista inglese storico della musica che nel 1770 spende alcuni mesi in Italia da Torino a Napoli per raccontare la vita musicale del nostro paese, consegnandoci un reportage vivacissimo da grande cronista e nello stesso tempo una serie di informazioni sulla vita musicale nelle corti, nelle strade, nelle cappelle, nei conservatori, che rimane un documento imprescindibile, sì, per conoscere come se la passava la musica e com'era la società allora nel nostro paese, che ancora non c'era diviso in tanti stati, come ci ricorda Tiziana Plebani, già docente di storia all'Università Veneziana di Ca' Foscari, che ci ha fatto compagnia nella prima e nella seconda puntata e lo farà anche in questa terza e ultima. Torino, Milano, Padova, Venezia, Bologna, naturalmente alcune delle tappe del viaggio di Burney, perché si sofferma in tante altre città, ma avremmo dovuto dedicarne non tre, ma sette puntate almeno al suo viaggio. Arriviamo a Firenze. Intanto rimane incantato, va agli Uffizi, va a visitare i monumenti della città e noi ci soffermiamo sulla vita musicale e conosce Pietro Nardini, 1722-1793, e cita ancora una volta la grande scuola strumentale italiana del Settecento e in particolare la scuola che fa riferimento a Nardini. Lo ascolta. Il signor Nardini suonò un assolo e un concerto da lui composti in modo perfetto. Il suo suono è dolce e uniforme, non molto forte. D'altra parte, non c'era bisogno di un suono così forte in sale da concerto che erano molto spesso dei saloni dei palazzi o che non avevano le dimensioni gigantesche delle attuali sale da concerto. Ma il suo suono è chiaro e preciso, molto espressivo nei movimenti lenti, simile in questo al suo grande maestro Tartini, di cui lui aveva lamentato la mancanza. Tartini scompare pochi mesi prima dell'arrivo di Burney in Italia durante il suo soggiorno a Padova. Comunque, Nardini oggi è il violinista più perfetto che esista in Italia. Ma chi conosce, chi incontra a Firenze? Un ragazzino, inglese, venuto per studiare con Nardini. Tommasino Linley è un suo connazionale. Suonò due concerti, assai simili nella maniera e a quelli del suo maestro. Il signor Nardini, come era consuetudine anche del suo maestro Tartini, guida un gran numero di giovani professori che vengono da tanti paesi, compresa l'Inghilterra, per studiare con lui.

Di Thomas Lilley abbiamo ascoltato il secondo movimento adagio del concerto per violino in fa maggiore. Thomas Lilley conosce a Firenze, in quello stesso periodo, anche Mozart e ha un destino molto crudele. Morirà nel 1778, a 22 anni, questo ragazzo che era considerato da tutti un prodigioso giovane violinista. Dicevamo che rileggere il viaggio musicale in Italia ci consente anche di conoscere, di così avvicinare anche magari per la prima volta musicisti allora famosi, allora protagonisti, molto stimati, molto amati, ma che poi la storia ha spesso portato nell'oblio. E tra questi Maddalena Laura Sirmen, nata Lombardini, Venezia 1745-1818. È stata, spesso le musiciste appartenenti al sesso femminile sono state dimenticate, anche negando il loro valore e la loro qualità. È stata una compositrice, una violinista, una clavicembalista, una violoncellista e una cantante. Ha un percorso biografico molto particolare, nasce in una famiglia aristocratica veneziana ma cade in miseria, studia presso uno degli orfanotrofi veneziani che davano molto spazio appunto alle cantanti, alle strumentiste donne, l'ospedale dei mendicanti. Da Venezia va a Padova dove prende lezioni da Giuseppe Tartini e poi Barne la incontra a Firenze e l'ascolta suonare. Abbiamo trovato un momento, il rondò, il terzo movimento, dal suo primo concerto in si bemolle maggiore per violino. In realtà il catalogo di Maddalena Laura Lombardini Sirmen è molto nutrito, basta avere un po' di pazienza a cercarlo. La Savaria Baroque Orchestra diretta da Paul Nemeth, solista Piroshka Vitarius.

0: Ritroviamo anche in questa puntata Tiziana Plebani, storica, docente all'Università di Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno a voi.
0: Ancora grazie. Allora, voglio ricordare rapidamente che abbiamo seguito proprio settimana dopo settimana, perché Barney divide così il suo racconto di viaggio, l'arrivo in Italia, Torino, Milano, Venezia, Bologna, e adesso arriviamo a Firenze. Altro stato, altri regnanti. Barney è ammiratissimo, va a visitare gli Uffizi dalle raccolte d'arte di Firenze. Che città trova in quegli anni? Siamo sempre, lo ricordo, attorno al 1770.
1: Beh, una città che appunto aveva passato, che era cambiata di dominio politico ed era passata agli Asburgo, Lorena, e aveva 75.000 abitanti. E dopo il periodo di decadenza, perché aveva vissuto il periodo di decadenza con gli ultimi Medici, invece la situazione si vivifica. Gli Asburgo, Lorena avviavano riforme amministrative fiscali, mettevano mano al risanamento economico, bonifiche delle campagne, piani di sostegno all'agricoltura, alle scienze, controllo e limitazione dei privilegi della Chiesa, ed è un processo che diveniva ancora più intenso negli anni 70, gli anni in cui appunto arriva Barney, perché con Pietro Leopoldo a quel punto il Granducato diveniva davvero uno stato moderno e illuminato. Vi erano salotti animati da stranieri come quello dell'ambasciatore britannico Horace Mann, visitato poi proprio da Barney, e la vivace colonia anglosassone che si riuniva attorno a lui, ma c'erano anche degli intrattenimenti privati in casa delle famiglie di rango, come i Rinuccini, i Corsini, i Ricasoli, che offrivano musica e commedie. Già degli anni 60 teneva salotto la celebre improvvisatrice poetica Maddalena Morelli, era più nota col nome di Arcadico, di Corilla Olimpica, che accolse Barney oltre che Mozart. Vi erano conversazioni erudite, accademie molto importanti come quelle dei Georgofili, mirate al rinnovamento in agricoltura, e molto vivace era l'editoria, specie nel ramo dei giornali.

0: questa grande vivacità che lei ci sta raccontando puntata dopo puntata e che è un tratto comune di tutte le città, pur nella differenza dei governi e dei regni, no, dalle quali devono sottostare. La troviamo anche a Roma, abbiamo già accennato allo stato della Chiesa la scorsa settimana parlando di Bologna, ma a Roma in quegli anni c'è la stessa vivacità?
1: Sì, da un certo punto di vista dalla parte culturale sì, però sicuramente i viaggiatori, intanto prima di tutto la città era molto popolata, 150.000 abitanti, la capitale della monarchia pontificia potremmo dire, e i visitatori, certo la prima cosa che venivano colpiti dalla quantità di bellezza, dai monumenti, le vestigie antiche, le collezioni d'arte che c'erano nelle famiglie romane e che erano anche visitabili come visita, infatti anche Barney, le collezioni pontificie, però insieme c'era povertà e rozzezza del popolo, moltitudine di mendicanti, insomma è una città che sorprendeva per una strana mescolanza di bellezza e miseria, di arretratezza e modernità. La città era poi circondata da territori in gran parte desolati come le paludi pontine, infatti Barney osserva proprio, e insomma si riscontravano gli effetti di una pessima amministrazione economica e non aria. La classe politica era corrotta, selezionata su criteri ancora clientelari ma sfruttati, vi era un drammatico ritardo sulle riforme agrarie, visto proprio tutte le terre incolte o mal sfruttate. Tutto questo verrà in parte affrontato solo col Papa Pio VI dal 1775, però c'erano stati, ecco, dal punto di vista culturale, miglioramenti urbanistici, era stata realizzata la scalinata e la fontana di Trevi, migliorie insomma nella l'immagine della città, e appunto la città era culturalmente vivace, curiosamente, perché nonostante fosse sede la congregazione dell'Indice vi regnava una ampia libertà del pensiero, tanto che diveniva meta privilegiata di una cosiddetta trasmigrazione di letterati. Vittorio Alfieri e Vincenzo Monti si spostavano a Roma, che gli permetteva maggiore libertà, meno impedimenti del clima asburgico. Vi erano salotti come quello frequentato da Barney, del musicista Pietro Crispi, o anche di donne aristocratiche, tra cui rilevante era quello della marchesa Margherita Sparapani, Gentili Boccapaduli. Interessante perché lei è un'autrice, tra l'altro, di un diario del suo Grand Tour in Italia.

0: ogni volta Tiziana Plebani ci ricorda, si sottolinea la presenza femminile, il protagonismo femminile in ambito letterario, culturale, attraverso i salotti organizzati, promossi da signore dell'aristocrazia. È un elemento ricorrente nelle sue osservazioni. Siamo verso la fine. Varney passa 3 settimane a Roma, dove ritornerà dopo essere stato a Napoli, dove ripassa altre 3 settimane. Non ci sono che 2 capitali, dirà Stendhal, Napoli e Parigi. È davvero una capitale del mondo Napoli nel secondo Settecento?
1: Beh, capitale lo è per quanti abitanti ha, è la città più popolosa d'Italia, su questa batte tutti, 400.000 abitanti, con una crescita demografica che si farà via via più intensa. E poi effettivamente il regno di Napoli, che era passato dagli Asburgo a Carlo di Borbona, quindi agli spagnoli, però aveva con Carlo di Borbone aveva inaugurato uno stato autonomo e questa indipendenza aveva fatto nascere grandi aspettative, sprigionato una notevole vitalità sociale e politica. C'era l'influenza di un'elite culturale illuminista, ecco, in questo caso vediamo un'alleanza che all'inizio almeno produce dei grandi effetti. Prima di tutto dobbiamo nominare Antonio Genovesi, poi Galliani, Filangieri, Pagano, una serie di intellettuali, e la monarchia iniziò effettivamente un percorso di ammodernamento, di riforme in vari campi, anche che cercavano di, oltre di ridurre il potere temporale della Chiesa, soprattutto di erodere i privilegi feudali dei baroni, perché questo era il vero problema, no? Il drammatico problema del baronaggio. E vennero costruite nuove strade, porti per favorire il commercio, si tentò di migliorare l'agricoltura, alcune importanti iniziative architettoniche vennero messe in campo, la città effettivamente anche qui ebbe delle migliorie come immagine, innovazioni come l'acquedotto Carolino, progettato dall'architetto Van Vitelli, un grande centro di assistenza sociale come il Real Albergo dei Poveri. Tuttavia, la spinta delle riforme ebbe il fiato corto e incontrò ostacoli strutturali, tra cui il forte potere dei baroni e la resistenza culturale dei nobili, quindi rendendo questo cambiamento che si era messo in moto parziale e fiacco. E poi bisogna ricordare prima dell'arrivo di Barney, anni prima, 1764, ma questo aveva lasciato strascichi, una grande carestia sconvolse il regno di Napoli e quindi un maggior afflusso di poveri vagabondi nella capitale ed epidemia. Nel 1768 si insediò Ferdinando IV di Borbone, quindi il figlio di Carlo, e la moglie Maria Carolina d'Asburgo-Lorena. Ecco, in quegli anni, quindi gli anni di Barney, in realtà fu la regina di fatto a governare. E se proseguì l'azione antibaronale, anti-ecclesiastica, quindi continuò delle riforme, tuttavia, insomma, era noto a tutti, aveva un carattere dispotico, era volubile, era amante del lusso. E quindi ai visitatori Napoli appariva una città sì piena di fascino, la bellezza dell'ambiente naturale, l'eleganza dei palazzi nobiliari, gli ambienti culturali vivaci e di matrice illuminista, come ho detto, la quantità di artisti, di rappresentazioni musicali, teatrali. Poi erano attratti dalle scoperte di Ercolano, anche Barney, no? Che ebbero una rilevanza internazionale, richiamando davvero stuoli di studiosi. Tuttavia i contrasti erano davvero stridenti. Il popolo era per lo più misero, mentre le spese per la costruzione delle ville reali erano enormi. Pensiamo a Capodimonte, che anche Barney va a vedere, ecco, un mix di sprechi, di povertà, di feudalesimo e di modernità.
0: Che nota molto attentamente Barney. Allora, grazie di essere stata con noi in questo viaggio politico, economico, culturale, demografico nell'Italia del tempo, da Torino a Napoli, seguendo l'itinerario di Charles Burney. Grazie mille a Tiziana Plebani che ci ha accompagnato in questo percorso e veramente ha arricchito le nostre trasmissioni. Buona giornata e a risentirci presto.
1: Anche a voi.

Grazie ancora una volta alla professoressa Tiziana Plebani per questo racconto dell'organizzazione politica e anche culturale e economica dell'Italia di quegli anni della seconda metà del Settecento. Durante la conversazione con lei abbiamo ascoltato dei momenti dal Miserere di Gregorio Allegri che Barney ascolta a Roma. 1770, ma il Miserere era stato composto attorno al 1630, quindi dopo 140 anni è ancora in repertorio dai cantori della Cappella Sistina. L'abbiamo ascoltato qui nell'esecuzione dell'ensemble a sei voci. Poi abbiamo ascoltato la Tamburiata Nera della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Perché? Perché Barney è molto attento anche a quanto ascolta nelle strade, alla musica popolare. Addirittura trascrive, quando ascolta cantare o i servitori nei palazzi nobiliari che frequenta o appunto la gente per strada, trascrive i loro canti. Quindi la Tamburiata Nera, Nuova Compagnia di Canto Popolare, e infine abbiamo reso omaggio a lui, a Charles Barney, con la sua Fuga in Fa minore, un breve omaggio a Barney, non cronista, non storico, ma musicista e compositore. Arriva a Napoli. Arrivando in questa città, ero preparato all'idea di trovarvi la musica al più alto grado della perfezione. Questa è l'immagine che dà Napoli in Europa nel Settecento. Solo Napoli, pensavo, poteva offrirmi tutto quel che la musica può offrire in Italia, quanto alla qualità e alla raffinatezza. E qui elenca: sono nella città degli Scarlatti, di Vinci, di Leo, di Pergolesi, di Porpora, di Farinelli, di Iommelli, di Piccinni, di Traetta, di Sacchini e tanti altri compositori e interpreti di primo piano, sia vocali sia strumentali. Io un po' tendenziosamente mi sono soffermato su un passaggio delle tante pagine. Arriva a ottobre del 1770 Barney a Napoli, e Napoli rimane la città più a sud del nostro paese che ha visitato. Non si spinge, lo facevano in pochi, non si spinge per nave da Napoli fino a Palermo, rimane a Napoli. In questa città vi sono tre conservatori per l'educazione dei ragazzi che vogliono dedicarsi alla professione musicale, e queste istituzioni sono simili a quelle di Venezia, riservate alle fanciulle. Come gli allievi dei conservatori veneziani devono giustamente la loro fama al gusto e alla perfezione delle loro esecuzioni, così quelli napoletani hanno fama da molto tempo di essere tra i migliori contrappuntisti e compositori d'Europa. E qui dovremmo parlare della pratica dei partimenti. Cioè, tu studiavi in un conservatorio di Napoli, bene, uscivi ed eri in grado di scrivere tutto. Avevi memorizzato quelle sequenze di accordi, quegli attacchi, quei finali, quelle modulazioni che ti permettevano di scrivere un'opera, una cantata, un pezzo strumentale, un brano di musica sacra. Eri professionalmente più che formato. Contrappuntisti. Avremmo mai pensato che nel Settecento, attorno al 1770, gli italiani fossero giudicati i migliori contrappuntisti d'Europa? Beh, è una qualità che poi il melodramma, il mercato, il prevalere dell'opera lirica nell'Ottocento, questa qualità andrà smarrendosi. Ma Barney la nota: i migliori contrappuntisti e compositori d'Europa. A Napoli incontra il massimo compositore di quegli anni, che è appena ritornato nella sua città da Stoccarda, Niccolò Iommelli. Lo ascolta nel 1770, qualche mesetto prima anche Mozart va a teatro e ascolta il suo Demofonte, va al San Carlo. Le pagine dedicate da Barney a San Carlo sono entusiasmanti, perché rimane abbacinato dalla bellezza di quel teatro. Mozart ascolta la musica di Iommelli e dice: sì, è bella, ma è vecchia per il teatro. E lì si capisce che tutto un mondo dell'opera seria sta cominciando ad entrare in crisi. La direzione di Giulio Prandi, il Ghisleri Consort per il Dixit Dominus di Niccolò Iommelli.

0: Niccolò Iommelli, ricordo le sue date, 1714-1774, Dixit Dominus, il Ghisleri Consort del Collegio di Pavia, naturalmente, la direzione di Giulio Prandi. Con questo ascolto termina la puntata di oggi di Bomus e terminano anche le tre puntate dedicate al viaggio musicale in Italia di Charles Barney, che abbiamo voluto omaggiare, questo grandissimo cronista e storico della musica, in occasione del terzo centenario della sua nascita. Ci siamo avvalsi del contributo e dei racconti di Tiziana Prebani, già docente all'Università di Ca' Foscari, storica di quel periodo, in particolare delle vicende italiane. Dal nostro agile e collodato equipaggio, grazie della vostra attenzione, restate in ascolto dei programmi di Radio 3 e appuntamento alla prossima settimana per l'ultima puntata di questo ciclo di Momus.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago, una puntata di A3 dedicata alla fotografia, in particolare ad una protagonista della fotografia italiana come Lisetta Carmi. Iniziamo da Perugia, dalla Galleria Nazionale dell'Umbria, dove fino al 27 settembre potete vedere Lisetta Carmi, 5 strade a cura di Alessandra Mauro che è con noi. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Allora, Alessandra, Mauro, prima di entrare in mostra le chiederei di fare da esperta della fotografia com'è un ritratto e soprattutto della particolarità di Lisetta Carmi nel suo approccio alla fotografia. Alessandra, Mauro.
1: Lisetta Carmi è stato un personaggio unico veramente nel panorama fotografico italiano e internazionale. Molto spesso esistono fotografi che...
0: Età di Lisetta Carmi nel suo approccio alla fotografia. Alessandra, Mauro.
1: Lisetta Carmi è stato un personaggio unico veramente nel panorama fotografico italiano e internazionale. Molto spesso esistono fotografi che sono presi da questo grande fuoco, questa passione per la fotografia che li divora e li accompagna.

0: terribili e altre invece meravigliose. E in questa sua vita lei diceva di aver vissuto in realtà 5 vite diverse, e una di queste è stata la fotografia.
1: Un'altra grande passione, Alessandra Mauro, è proprio invece la musica.
0: Senza dubbio, anzi è dalla musica che lei ha cominciato a studiare pianoforte fin da piccola, è diventata concertista, ha cominciato a lavorare come pianista, poi c'è stata una sorta di richiamo, per così dire, di urgenza da parte del mondo che in qualche modo l'ha chiamata per partecipare, per così dire, alla vita attiva della sua città Genova. A un certo punto lei pensa di scendere in piazza in una manifestazione che si preannunciava molto densa e molto anche particolare, e il suo maestro le disse attenzione, una pianista non deve assolutamente rovinarsi le mani, fai attenta a quel che fai. E a questo punto gli ha detto: beh, ma se le mie mani sono più importanti del resto del mondo, meglio che io faccia un'altra cosa. In questo modo, dal giorno alla notte, ha smesso di fare la sua carriera di concertista per cercare un'altra strada. E l'altra strada che ha trovato, quasi casualmente, è stata la fotografia. Casualmente, perché poi molto spesso la vita è fatta di incontri, di occasioni, e quindi un'occasione è stata quella appunto di avere una macchina fotografica in mano e capire che con questa macchina fotografica si potevano conoscere le persone, conoscere la realtà, entrare dentro alle situazioni. E questo è stato un grande per lei nuovo possibile territorio da esplorare, in cui con tutta la sua curiosità e la sua intelligenza è riuscita a fare dei reportage veramente molto molto molto belli, molto interessanti.
1: Ecco,
0: la particolarità è questa proprio, ecco, questi anni però così densi, così forti, fatti da una personalità complessa, articolata come lei.
1: Ecco, forse possiamo dire, Alessandra Mauro, che effettivamente una delle caratteristiche di questo breve lasso di tempo che Lisetta Carmi ha dedicato alla fotografia è l'interesse per realtà che non vengono raccontate.
0: Sì, senza dubbio. Io penso che questa sia proprio la chiave giusta per conoscere la fotografia di Lisetta Carmi. È proprio questo, proprio cercare le persone, gli individui, cercare di farli parlare e cercare di portare luce, per così dire, dove normalmente luce non c'è. E così lei ha cominciato, ci sono alcuni suoi reportage straordinari, anche soltanto quello sul porto di Genova, sul lavoro, sull'importanza del lavoro, per cui lei riesce ad esempio a entrare con dei sotterfugi nel porto di Genova, anche nelle zone che erano vietate, se non ai camalli, a chi lavorava nel porto, e lei ci va cercando appunto di raccontare, di mostrare le situazioni di vita, di lavoro precario, complicato, difficile, che appunto le persone avevano. E così in tante altre situazioni, su edifici in Sardegna, e questa è soltanto una parte del suo lavoro. C'è sempre uno sguardo un po' particolare che le riesce a portare, anche ad esempio un reportage che le fa sul cimitero monumentale di Staglieno è molto particolare.
1: Sì, ne parleremo tra poco.
0: Sì,
1: 23 opere avete selezionato per condensare proprio questo sguardo, Alessandra Mauro.
0: Sì, 23 opere, seguendo questa è una parte molto preziosa, molto bella della stupenda Galleria Nazionale dell'Umbria dedicata alla fotografia camera oscura, dove abbiamo queste grandi vetrine illuminate e ci si immerge veramente come se fossimo in una camera oscura nell'universo di un fotografo. In questo caso queste 5 vetrine sono dedicate ognuno a un particolare reportage, un particolare filone, una particolare strada di Lisetta Carmi fotografa.
1: Ecco, Alessandra Mauro, una delle 5 strade evocate dal titolo di questa mostra, che vi ricordo è a Perugia, alla Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 27 settembre, è quello della spiritualità, che in fondo è importante sottolineare perché è ovunque nella sua ricerca, Alessandra Mauro.
0: Sì, è ovunque nella sua ricerca, e soprattutto da un certo punto in poi della vita di Lisetta Carmi diventa, per così dire, un interesse e quasi proprio un'occupazione preponderante. Lei nel 1976, in uno dei suoi tanti viaggi che fa

0: nel mondo. A Jaipur in India incontra quello che poi diventa la sua guida spirituale, suo maestro, e lo segue, ne diventa per così dire devota, e anche su sua indicazione realizza un ashram a Cisternino e sarà poi la sua dimora fino alla fine della sua vita.
1: Grazie, grazie molte ad Alessandra Mauro.

0: E andiamo adesso a Torino, alla GAM, la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, per l'altra mostra che avevamo annunciato di Lisetta Carmi, Erotismo ed Autoritarismo a Staglieno, una mostra a cura di Elena Volpato che è con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, abbiamo raccontato attraverso la voce di Alessandra Mauro la specificità nell'approccio fotografico di Lisetta Carmi. Alla GAM avete scelto di guardare ad una produzione particolare di Lisetta Carmi, la serie di fotografie dedicate al cimitero di Staglieno. Elena Volpato.
1: Sì, è un noto cimitero monumentale e abbiamo scelto di occuparci di quella particolare serie perché in qualche modo ci dava anche la possibilità, oltre alla bellezza delle foto di Lisetta Carmi, di affrontare un tema molto, molto noto, che è quello del rapporto tra fotografia e scultura e del rapporto che lega fotografia e scultura alla morte, alla rappresentazione della morte.
0: E infatti in mostra avete selezionato quattro sculture dalla collezione del museo, per dialogare con questa serie. Ce le può raccontare, Elena Volpato?
1: Sì, beh, una è una delle opere più iconiche della nostra collezione, è della fine del Settecento di Innocenzo Spinazzi, è una velata, ecco, per cui è il classico esercizio virtuosistico di scultura in cui un corpo, una figura viene rappresentato attraverso un velo. E poi ci sono delle altre sculture, altre tre sculture degli inizi del Novecento di Canonica, di Edoardo Rubino e di Cellini. Che invece ci permettevano di mostrare l'altra tematica cara a Lisetta Carmi, per cui la rappresentazione dei bambini all'interno di queste tombe monumentali, sono figure che omaggiano, diciamo, i loro avi, i nonni, i padri venuti a mancare, e anche la rappresentazione dell'erotismo, questa scelta, diciamo, del periodo simbolista in cui gli angeli della morte sono figure femminili che hanno una forte carica sensuale.
0: Ecco, con quale idea proprio della fotografia e della rappresentazione è andata Lisetta Carmi a fotografare con così tanta cura, sono delle fotografie straordinarie, il cimitero di Staglieno?
1: Carmi era stata, diciamo, richiesta dal Comune di Genova di dare rappresentazione di diverse realtà della città
0: Sì.
1: di Genova. E una di queste realtà importanti era inevitabilmente il cimitero, perché nella seconda metà dell'Ottocento era nato proprio come rappresentazione realistica della società borghese. Per cui Carmi andò lì a studiare queste sculture per, come dire, analizzarle nella loro rappresentazione sociale. E ne vinse questi due temi, quello dell'autorità all'interno della famiglia borghese e quella invece dell'erotismo, se vogliamo, anche della pruderie. Quello che però accade è che nello sguardo di Carmi si attiva un gioco tra quello che è la dimensione temporale del bianco e nero del marmo, che dialoga molto bene con il bianco e nero tradizionale della fotografia, e invece la presenza del colore, che lei già aveva sperimentato anche nella serie, stava sperimentando nella serie dei travestiti. Invece nel cimitero la presenza del colore dei fiori crea questa specie di intarsio temporale dove c'è il bianco e nero naturale delle statue di marmo. Il colore dei fiori, sembrerebbe che il marmo bianco e nero parli del passato, parli della morte e i fiori parlino del presente, ma in realtà lei riesce ad attivare questo strano cortocircuito per cui i fiori diventano, proprio come nei dipinti delle Vanitas seicentesche, l'immagine, il simbolo della vita che sta per scomparire, della vita caduca, e invece il marmo è l'immagine dell'eternità. E lei riesce a riassumere questi due tempi all'interno del tempo eterno della fotografia, che però è anche il tempo dell'istante, e riesce a tenere tutto insieme.
0: Ecco, la cosa molto interessante che sta emergendo da queste parole, Elena Volpato, è anche il legame che non sembrerebbe immediato con l'altra serie celeberrima di Lisetta Carmi, dedicata appunto al gruppo dei travestiti di Genova.
1: Sì, è così, perché anche con loro, che fortunatamente erano corpi vivi, Lisetta Carmi in realtà seppe dare loro una dignità, spostando spesso che era di natura pittorica e statuaria. A seconda di quando utilizzava il bianco e nero o i colori, fece di queste persone che si abbigliavano in modo inconsueto, soprattutto per la cultura del tempo, delle figure in qualche modo monumentali. Per cui c'è questa vicinanza e questo grande senso di rispetto per la bellezza che riusciva a cogliere nelle sue fotografie.
0: Questa capacità di cogliere la bellezza e insieme il desiderio fortissimo di rappresentare delle realtà che generalmente non venivano raccontate. Forse questa è stata proprio la molla, il desiderio che ha spinto Lisetta Carmi a lasciare la musica e a iniziare il suo percorso nella fotografia?
1: Beh sì, lei ad un certo punto lasciò la musica perché il maestro le aveva chiesto, quasi ordinato, ecco, di non partecipare a una manifestazione politica perché era rischioso, cioè si sarebbe messa a repentaglio anche l'utilizzo delle mani, poteva succedere qualche incidente. Allora lei capì che se la musica doveva portarla così lontano dalla realtà della vita, non se ne voleva più occupare. La fotografia la reimmerse proprio nel pieno, nelle profondità del flusso della vita, dove lei però andò a trovare un'armonia molto simile e altrettanto profonda di quella che esprimeva quando faceva la concertista.
0: Grazie ad Elena Volpato, Lisetta Carmi, erotismo e autoritarismo a Staglieno e alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Grazie ancora.

0: E non possiamo chiudere la puntata di oggi senza ricordare il grande pittore inglese David Hockney, che ci ha lasciati l'11 giugno, era nato il 9 luglio del 1937 ed ha attraversato lunghi decenni di pittura in modo straordinariamente originale, senza davvero far parte di nessun gruppo. Si è parlato per la sua pittura forte, estremamente colorata, di un legame con la pop art, soprattutto per la capacità di osservare la realtà, ma lo sguardo di David Hockney è assolutamente particolare, originale, ha saputo guardare ad una società, ha saputo guardare a delle piccole realtà che facevano parte della città che aveva scelto come elettiva, quella di Los Angeles. Indimenticabili le sue pitture che raccontavano le piscine, i party a bordo delle piscine, questi corpi scolpiti. Ha guardato anche al mondo gay, tra i primi ad infrangere un vero e proprio tabù, ha guardato alla bellezza del paesaggio, ha guardato ai fiori. Poi, crescendo negli anni suoi, anni 80, ha deciso di sperimentare attraverso l'iPad, realizzando moltissimi lavori che comunque mantenevano l'impronta di questo grande genio della pittura che ci ha lasciati da 2 giorni e che ci fa piacere ricordare. Within the very early hours of the morning, there is a presence that is felt before the dawning. E a questo punto passo la parola a Francesco Mandica per farci raccontare le sue scelte musicali. Buongiorno Francesco.
1: Grazie, buongiorno Elena e buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 da Francesco Mandica. C'è una doppia luce sull'Isetta Carmi a Perugia e poi a Torino, due mostre che si interrogano come emisferi di una stessa domanda sul tempo, sulla morte e sull'immagine. La Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia presenta 5 strade. 5 identità percorse da Carmi, la pianista, la fotografa, la testimone degli invisibili, come i travestiti genovesi del 1972, la viaggiatrice, la discepola, e al centro un frammento di silenzio con Ezra Pound, 4 minuti di febbraio del 1966, che pesano come la chiusura di un'epoca, la fine della storia. La curatela perugina mette in luce una traiettoria di trasmigrazione interiore, metamorfosi che, modulando i parametri, mostrano il passaggio dalla testimonianza civile alla ricerca mistica. La GAM di Torino, poi, affianca le fotografie di Carmi alle sculture di Staglieno, angeli sensuali e monumenti marmorei borghesi, ossari di pietra che rendono visibile la libido del potere travestita da lutto. Qui l'eros e l'autoritarismo non appaiono contrapposti, ma convergenti. La morte pubblica non dissolve, cristallizza. Questo confronto non è mero esercizio estetico, ma domanda filosofica. La fotografia, come osservò Walter Benjamin, non è una semplice tecnica, ma una frattura ontologica, perché l'aura, quella distanza irriducibile che separa la presenza dall'immagine, non sopravvive all'obiettivo. E tuttavia in quella perdita si apre la possibilità di sottrarre il frammento al flusso del tempo e di congelare il divenire in una forma che il divenire non può più toccare. Roland Barthes dirà che ogni fotografia è una piccola morte. Non proclama è, ma è stato. E in quella minima flessione della grammatica si spalanca un abisso metafisico. Veniamo ora alla musica. Per la sezione perugina propongo Turkish Bath dall'album Electric Bath della Pacific Jazz 1967 a nome di Don Ellis e della sua orchestra. Concettualmente il brano è un laboratorio di ibridazione microtonale e timbrica. La composizione di Ron Myers stratifica sitar, suonato da Ray Napolitan, ance processate elettronicamente per evocare quarti di tono, clavinet con una tessitura ritmica mutuata da rock psichedelico e la tromba a 4 valvole di Ellis che genera microintervalli e mette in crisi la temperanza europea. Il risultato è una lingua sonora liminale, né occidentale né orientale, che costruisce uno spazio percettivo instabile, dunque particolarmente adatto a leggere la Carmi. Lo spostamento geografico diventa qui trasmigrazione. La dissoluzione delle coordinate familiari si traduce in una ristrutturazione dei parametri sensoriali e temporali. Turkish Bath è una macchina sonora che ricodifica l'ascolto. Le dissonanze microtonali e le sovrapposizioni ritmiche suggeriscono la perdita delle categorie abituali e la nascita di nuove sintassi percettive. Proprio ciò che le fotografie perugine manifestano nel loro passaggio dalla testimonianza sociale alla pratica mistica. Per la sezione torinese scelgo Ahmad Jamal con After Fajr. La registrazione prevede un coro e un intervento di voce femminile integrati nella tessitura, elementi che rimodellano la nozione del solista come fulcro esclusivo. Concettualmente After Fajr è una meditazione sul pensiero di Fajr, la preghiera dell'alba, pensata come pratica dell'attesa. Jamal ordina il tempo attraverso pause calibrate e sospensioni che convertono il vuoto in principio formale. Qui il pianoforte non riempie, appronta spazi nei quali le voci operano come tessuto liturgico. La voce femminile si staglia come figura narrante che nomina l'assenza, il coro agisce come presenza collettiva che prolunga la veglia. Sul piano timbrico Jamal opera un disallineamento delle densità sonore, i registri sono bassi e poi a volte alti, costruiscono fondali ombrosi e poi luminosi, le sovrapposizioni vocali introducono armonie che eludono la mera tonalità e producono uno spazio liturgico immanente che rende la visione fotografica più corporea e meditativa. A te la linea, Elena.
0: E siamo arrivati ai nostri saluti e ringraziamenti da parte di Cristina Faloci, che con il coordinamento di Monica D'Onofrio cura A3, di Francesco Mandica, che avete appena ascoltato alla parte musicale, ed Elena Del Drago al microfono. Grazie per essere stati con noi e un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.

0: alla grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: Buon pomeriggio da Florinda Fiamma, bentrovate e bentrovati nel nostro spazio settimanale in cui anticipiamo i programmi o gli eventi in onda qui su Radio 3 nei prossimi giorni e nelle prossime ore e anche quello che potete ascoltare su Rai Play Sound. Oggi pomeriggio, come di consueto, alle 17, Edoardo Camurri, nel programma Tutta l'umanità ne parla, incontra ospiti provenienti da tutti i luoghi e da tutte le epoche. Oggi ci saranno Terminator e Philip Dick che ragioneranno sull'immenso tema dell'intelligenza artificiale.
3: Non perdiamo tempo e presentiamo immediatamente i nostri ospiti. Il primo ospite a Tutta l'umanità ne parla, Philip Dick. Buongiorno Dick, come sta?
4: Come vuole che sia, Camurri, unico vivo in un mondo di morti.
3: C'è il famoso titolo anche del libro di Manuel Carrer che ha preso la sua frase dedicato proprio alla sua figura, che è proprio questo. Vedremo poi chi è vivo e chi è morto, Philip Dick. Ma senta, Dick, io vorrei farle qualche domanda prima di presentare il secondo ospite, che è un ospite, lo vedrà, problematico, che ci fa un po' paura. Quindi, insomma, un po' come Scheherazade, mi piacerebbe dilatare questo momento proprio per non far entrare questo ospite, che potrebbe essere l'ospite definitivo di qualunque trasmissione televisiva, radiofonica, di qualunque situazione sociale. Vorrei quindi perdere un po' di tempo leggendole, Philip Dick, proprio l'incipit, l'inizio dell'enciclica Magnificum Humanitas di Leone XIV. Inizia così: la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ecco, a me Philip Dick, leggendo l'inizio di questa enciclica, a me è sembrato di leggere l'incipit di un suo romanzo. Lei come lo continuerebbe?
4: Ah beh, con uno scontro radicale fra le due fazioni, fra le quali operare una scelta.
2: Per la rassegna teatrale Futuro Presente, giovedì 18 andrà in onda alle 22:30 lo spettacolo Doppia Mandata di e con Stefano Azzu, produzione Sardegna Teatro. Il 18 giugno alle 20:30 andrà in onda un'anteprima della Festa della Musica. Trasmetteremo infatti il concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Continua la lettura ad alta voce di Maria Paiato di Mansfield Park di Jane Austen.
5: E alla fine di agosto arrivò lui di persona, di nuovo allegro, simpatico e galante. Quanto l'occasione meritava o quanto Miss Crawford richiedeva. Raccontando di corse e di Weymouth, di feste e di amici, racconti che 6 settimane prima lei avrebbe ascoltato con un certo interesse e nel complesso dandole la più ferma certezza, grazie alla forza del confronto diretto, di preferire il fratello minore. La cosa era molto sgradevole e lei ne era profondamente dispiaciuta, ma era così. E senza la minima intenzione adesso di sposare il maggiore, non voleva neppure incantarlo al di là di quanto richiedevano le più semplici attrattive della consapevole bellezza.
2: Ascoltiamo altre anticipazioni su quello che andrà in onda nelle prossime ore e nei prossimi giorni.
6: Bentrovati, bentrovati da Valerio Corzani, sono qui a segnalarvi quello che sarà l'itinerario di temi della programmazione della prossima settimana. Partiamo, per quanto riguarda l'Idealista, il programma che apre con la musica, il pomeriggio di Radio 3, con una trasmissione che abbiamo dedicato alle mani, 5 canzoni come impronte digitali. Le mani sono lo strumento primario attraverso cui interagiamo col mondo. Nell'arte, nella fotografia, le mani sono considerate elementi fondamentali per comprendere lo status, il carattere, il sentire profondo di una persona. Naturalmente anche nella musica, il nostro sarà un itinerario da questo punto di vista pieno di sorprese. Sorprendente e anomala e comunque piuttosto rara la traccia che invece seguiremo il giorno dopo, 16 giugno, la voce che risuona, 5 usignoli del canto Qawwali. Il Qawwali è una forma di canto devozionale sufi, nato oltre 700 anni fa nel subcontinente indiano. Voci potentissime, ritmi incalzanti, armonium, battiti di mani e naturalmente anche una sorta di poesia mistica che volge verso l'estasi. Un itinerario naturalmente anche di world music, mentre più difficile da definire quello del mercoledì, roots che non ti aspetti, le radici che vengono fuori un po' a sorpresa, da 5 brani che guardano alle radici realizzati da musicisti che invece solitamente guardano al futuro, dunque che utilizzano ad esempio anche l'elettronica, ma che si concedono delle perlustrazioni all'indietro dal punto di vista del suono, della matrice, diciamo così. Per quanto riguarda giovedì, la dedica è monografica. Paul McCartney, l'impressionista. Proprio giovedì 18 sarà il compleanno di Paul McCartney, che compie la bellezza di 84 anni, eppure non ha nessuna intenzione di mollare la presa. La puntata si intitola L'impressionista, con 5 pezzi post-2000 che descrivono una città o un paesaggio. Dunque abbiamo seguito questa linea che ci permette di approfittare della descrizione in musica fatta dallo stesso Paul McCartney attraverso le sue canzoni di luoghi, paesaggi, città. Infine, venerdì 19, il là alla trasmissione l'ha dato la ristampa, che risale a qualche mese fa, di un bel volume dedicato a Eric Dolphy, il marziano del jazz. La sua brevissima, tragica parabola, è morto a 36 anni per un diabete non diagnosticato, non gli ha impedito di diventare un riferimento per i jazzisti della sua epoca e di quelle successive. Peraltro, Dolphy è nato e morto in giugno, a Los Angeles il 20 giugno 1928 era nato e ha morto il 29 giugno del 64 a Berlino. E dunque ci sembrava bello concentrarci su un itinerario che pescasse nei suoi brani con dediche esplicite ad altri musicisti. Ne ha fatti tantissime e dunque noi seguiremo molto agevolmente ma anche molto fertilmente questo tracciato. Dunque l'idealista alle 14.30, mi raccomando, sintonizzatevi.
7: Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini. Venerdì prossimo, 19 giugno, in prima serata alle 20.30, la Stanza della Musica ospita un duo dal titolo Dragonfly. Sono due meravigliose musiciste che hanno deciso di vivere in Italia, Danuta Vaskiewicz alla viola e Naomi Beryl al violoncello. Un duo che prende questo nome, Dragonfly, due libellule, che presentano un programma molto particolare, molto spesso arrangiato da loro stesse. Le musiche vanno dalla musica inglese del Rinascimento come John Dowland e Harry Purcell alla musica più recente, quella di Benjamin Britten. È anche un modo per anticipare il loro disco che si intitola Nymph, in uscita a settembre per l'etichetta Martinville. E sempre per la Stanza della Musica loro hanno anche proposto la musica di Béla Bartók dai Quaderni per i bambini e la musica di Johann Sebastian Bach con le variazioni Goldberg. Insomma, una Stanza della Musica tutta da seguire e tutta da raccontare, anche perché ci sono anche molte storie interessanti che ruotano attorno a queste musiche e alle due magnifiche libellule musicali Dragonfly che saranno protagoniste di questa Stanza della Musica. Buon ascolto.
8: Buon pomeriggio da Daria Corrias, Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Questa settimana Tre Soldi racconta la storia di Aisha e Marcela. Aisha e Marcela sono due donne transessuali. Vengono dall'America Latina e vivono a Roma da oltre 20 anni. La loro infanzia è stata segnata dalla transfobia, ma anche da un profondo desiderio di affermazione di genere e aggiungerei da un comprensibile e comune desiderio di realizzazione personale. Vittime di tratta, hanno lavorato come sex worker per molti anni sulle strade della periferia romana. Dopo anni di sfruttamento e marginalità, Aisha e Marcela hanno trovato nuove forme di riscatto e di resistenza all'esclusione sociale. La nostra strada, questo è il titolo del Tre Soldi di questa settimana, racconta i mesi che le autrici hanno trascorso con loro, durante le ore di lavoro o nei momenti di riposo. Anche attraverso il dibattito sul lavoro sessuale e sulle reali possibilità di scelta, a partire dal capitale culturale e sociale di una donna trans migrante. Grazie al loro racconto, con il quale vogliamo celebrare il mese dell'orgoglio LGBTQIA+, abbiamo l'opportunità di approfondire e capire meglio non solo dove abita l'identità di genere, ma quanto il pregiudizio continui a indirizzare e costringere la vita altrui.
9: Io sono felice ora, dopo 20 anni di tutta questa sofferenza, e contando anche quei anni di Brasile, io a 38 anni ti posso dire, mi sono rinata, ho la mia vita nelle mie mani ora.
10: Io mi sento molto, molto bene perché sto studiando, vorrei lavorare, vorrei fare qualcosa, non dimostrare che anche ho delle altre capacità, delle altre cose da fare.
11: Nel cuore di Roma Est, tra le baracche nascoste in mezzo alle sterpaglie di Via Longoni, l'ex mattatoio di Centocelle e i sentieri bui della Pineta di Ostia, lavorano decine e decine di donne transgender provenienti dall'America Latina. Sono arrivate in Italia giovanissime, attraverso un sistema di sfruttamento che impone i debiti ingenti da pagare mediante il lavoro sessuale in strada e che talvolta trasforma chi era sfruttata in sfruttatrice.
12: Siamo due giornaliste. Abbiamo trascorso alcuni mesi con molte di loro, in momenti diversi del giorno e della notte, durante le ore di lavoro e nei momenti di riposo. Abbiamo scoperto una realtà che non parla solo di sfruttamento, ma anche di desideri, strategie per sopravvivere e una sorprendente capacità di leggerezza e resistenza. Queste sono le loro storie, attraverso i luoghi che abitano e che le plasmano.
8: La nostra strada, donne transgender, identità e lavoro, è un reportage di Giorgia Panza e Lucrezia Tiberio. Lo ascoltiamo oggi e domani alle 18 qui su Radio 3 e poi sempre in podcast su RaiPlay Sound. Buon ascolto.
13: Buon pomeriggio da Monica D'Onofrio. Ad accoglierci oggi nella sua casa romana è l'attore e regista, il grande attore e regista italiano Gabriele Lavia. È questo il penultimo appuntamento con il ciclo di lunghe conversazioni che ho intitolato La vita che mi diedi prima della pausa estiva, ma appunto vi chiedo di accompagnarmi in questa conversazione nella quale Gabriele Lavia con grande generosità ripercorre la sua carriera, i suoi esordi e ci regala anche tante riflessioni sul mondo del teatro, sullo stare in scena, sul corpo dell'attore. Quindi appuntamento domenica alle 23 come al solito e poi vi ricordo che tutti gli episodi, ormai parecchio più di 100, sono della vita che mi diedi, sono riascoltabili sulla piattaforma RaiPlay Sound in una playlist dedicata che ha appunto lo stesso titolo, La vita che mi diedi. Buon ascolto.
14: Io ecco, avevo saputo dell'Accademia in maniera molto semplice perché ho sempre sofferto di insonnia. E quindi una notte mi ero alzato, ero andato in soggiorno, in salotto, e c'era un giornale di allora che si chiamava Epoca. E sfogliando questo Epoca avevo visto un grande servizio sull'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Non sapevo nemmeno che esistesse. Per cui guardo, ma tu guarda, c'è una scuola a cui insegnano a fare gli attori. Hai visto? Io mi voglio informare.
2: La prossima settimana, a Prima Pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino ci sarà Luca Bottura. Se volete intervenire dalle 8 del mattino al filo diretto di Prima Pagina, dovete comporre l'800 050 333. Invece al 335 56 34 296 potete mandare degli sms o dei whatsapp per comunicare in diretta con i programmi di Radio 3. Grazie per averci seguito, buon proseguimento prima con l'ascolto del GR3 e a seguire con il sabato in concerto. Un saluto da me, Florinda Fiamma, e dalla nostra regista Elisabetta Parisi.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Ore 13 e 45.
2: Rai GR3.
3: Stati Uniti-Iran, fonti di stampa, rinviato incontro a Ginevra, il Pakistan sarà entro 24 ore, si firmerà da remoto, fronte israeliano, raid di Tel Aviv su Libano e Gaza. Temi internazionali in cima all'agenda di Giorgia Meloni, lunedì la premier al G7 di Evian, probabile un bilaterale con Trump, poi il 25 giugno ad Antibes, vertice Italia-Francia. Garlasco, Alberto Stasi può lasciare il carcere, il tribunale di sorveglianza dà il via libera all'affidamento in prova. Il 42enne ha scontato 10 dei 16 anni inflitti. La famiglia Poggi ne ha diritto, ma la condanna resta. Buongiorno da Sara Piselli. La guerra in Medio Oriente. Stati Uniti e Iran vicini alla firma di un accordo, secondo fonti pakistane, sarà da remoto nelle prossime 24 ore. Sentiamo.
4: La firma dell'intesa tra Washington e Teheran sarà digitale, lo scrive il premier pakistano Sharif su X, sottolineando che l'accordo di pace non è mai stato così vicino e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Tramonta dunque l'ipotesi di una cerimonia a Ginevra per siglare il memorandum. Ad anticipare la possibilità di una firma a distanza era stato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Le scarmaglie di questa notte nel Golfo, con l'esercito americano che ha abbattuto droni iraniani diretti verso navi commerciali nello strato di Hormuz, non sembrano interferire con l'accordo annunciato appunto in tempi brevissimi. La versione dell'intesa diffusa da media iraniani però ha fatto infuriare Trump. Secondo indiscrezioni, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto di Hormuz e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Notizie bollate come fake news dal presidente americano su Truth, e anche gli Emirati Arabi Uniti hanno categoricamente smentito lo scongelamento dei fondi iraniani. Teheran intanto annuncia le date dei funerali solenni della guida suprema Ali Khamenei, che si terranno dal 4 al 9 luglio e per i quali sono attesi dai 15 ai 20 milioni di persone. Marco Barbonaglia, GR3.
3: Sul fronte israeliano, il sito Axios rivela che nella telefonata di due giorni fa Trump avrebbe intimato a Netanyahu: è ora di finire la guerra, ma lo Stato ebraico continua a bersagliare il Libano. La corrispondente da Gerusalemme.
5: In Israele si guarda con molta attenzione agli sviluppi di queste ore per quanto riguarda la più volte annunciata firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Israele, che come chiarito dallo stesso Netanyahu due giorni fa non è stato parte di questa trattativa, è certo della sua posizione condivisa con Trump. Stop al programma nucleare di Teheran. Secondo indiscrezioni, Netanyahu si sarebbe detto pronto anche a tornare in guerra contro l'Iran anche senza gli Stati Uniti. Ma ora sull'accordo Stati Uniti-Iran c'è anche la questione Libano, paese dove Israele vuole continuare ad avere mano libera. Nessun ritiro dalla fascia di sicurezza, ha detto ieri il ministro della difesa Katz. Anche questa mattina ci sono stati nuovi raid su diverse località del sud del paese. Tra le vittime degli ultimi bombardamenti anche il sindaco di una delle cittadine colpite. Ora però proprio il cessate il fuoco anche in Libano verrebbe insistentemente chiesto dall'Iran, e questo certamente creerebbe non pochi problemi a Netanyahu e ai suoi, che più volte hanno ribadito: contro Hezbollah andremo avanti fino a quando non rappresenterà più un pericolo per tutte le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: L'altra guerra in Ucraina, è di almeno un morto e tre feriti il bilancio di un attacco con droni ucraini contro infrastrutture portuali nella Russia meridionale. Secondo un rapporto dell'ONU, a maggio si sono registrate oltre 270 vittime civili, il più alto numero in un solo mese degli ultimi 4 anni. Intanto è stata firmata da Zelensky una legge che revoca al russo lo status di lingua protetta in Ucraina, anche nel rispetto della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie ratificata da Kiev. In Russia è mistero sulla sorte della banchiera centrale sparita da giorni dalla scena pubblica. La corrispondente da Mosca.
6: Che fine ha fatto Elvira Nabiullina, la governatrice della Banca Centrale, l'artefice della tenuta economica della Russia nonostante le sanzioni occidentali, una delle poche figure dell'establishment di Mosca a essere stimata a livello internazionale? Ufficialmente è in congedo per malattia, ma la sua prolungata assenza dalla scena pubblica ha scatenato congetture e illazioni su possibili dimissioni anticipate, tanto che il portavoce del Cremlino Peskov ha dovuto dire: non fate pettegolezzi, le persone a volte si ammalano. Ma è una malattia diplomatica? Alcune fonti riportate dai media russi all'estero parlano di distanziamento politico. I costi dovuti alla guerra iniziano a pesare, mentre la spinta generata dall'incremento della spesa bellica si è affievolito, e Nabiullina è da tempo nel mirino del mondo imprenditoriale russo a causa del suo rigore. Ma ora c'è chi ipotizza che abbia posto una condizione: rimarrà in carica solo se Putin non deciderà di varare in autunno misure draconiane, come la chiusura delle frontiere, una nuova mobilitazione, l'escalation. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
3: Ucraina e Medio Oriente sono anche i dossier su cui lavora la Premier, non solo in vista del Consiglio europeo, ma soprattutto per il G7 francese di Evian al via lunedì. Occasione anche per un bilaterale con il presidente francese Macron e probabilmente anche con quello americano Trump.
7: Potrebbero incontrarsi tra due giorni al G7 francese Giorgia Meloni e Donald Trump per rasserenare i rapporti dopo le tensioni di poche settimane fa. Non a caso a Palazzo Chigi l'attenzione è soprattutto sul possibile accordo tra USA e Iran. Per la Premier l'intesa sarebbe un grande risultato a livello globale che Roma sosterrebbe pienamente. Come promesso da tempo, Giorgia Meloni ha dato già la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz a patto che si arrivi al cessate del fuoco e che ci sia il via libera del Parlamento. Ma quello con Trump non dovrebbe essere l'unico incontro di peso per lei, visto che l'Eliseo ha annunciato un bilaterale tra Macron e la Presidente del Consiglio. Occasione questa per un confronto franco tra i due, utile a chiarire qualche incomprensione di troppo, a partire dalla scelta del mediatore unico per il conflitto in Ucraina. Uno dei nomi papabili per Palazzo Chigi, anche se non l'unico, quello del finlandese Stubb, vicino a Trump, ma strenuo sostenitore di Kiev. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: Al forum in Masseria, in Puglia, organizzato da Bruno Vespa, l'intervento del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. È realistico prevedere che entro il 2040 si possa coprire con il nucleare tra il 10 e il 15% del fabbisogno energetico, quindi anche il chiarimento sulle scorte di petrolio. Sentiamo il ministro.
8: Nessun problema per quanto riguarda il gas, ma anche sul fronte dei petrolifero, settore petrolio puro, non ci sono particolari difficoltà. Perfino nel giro del mese o mese e mezzo, perfino sulla parte del cheroseno aereo, non si vedono enormi difficoltà.
3: La cronaca, il delitto di Garlasco. Dopo 10 anni e mezzo dietro le sbarre, Alberto Stasi può lasciare il carcere definitivamente. Questa mattina il Tribunale di Sorveglianza ha dato l'ok all'affidamento in prova ai servizi sociali.
9: Finirà di scontare la pena nell'ottobre 2028. Fino ad allora Alberto Stasi non dovrà più tornare a dormire nel carcere di Bollate, dove era detenuto dal dicembre 2015. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato via libera al suo affidamento in prova ai servizi sociali, dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, abbia risarcito i familiari della vittima e rispettato il divieto di rilasciare interviste. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavoro all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Una decisione attesa dunque anche dall'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
10: Sempre un condannato rimane. Non vuol dire assolutamente nulla in merito alla responsabilità per il delitto.
9: Non ci sono i presupposti per una revisione del processo, ribadisce l'altro avvocato dei genitori di Chiara, Francesco Compagna, richiesta alla quale lavorano gli avvocati di Stasi alla luce della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio, indagine che non ha nulla a che fare con quanto concesso a Stasi. Simone Zazzera, GR3.
3: La BCE è pronta a una nuova stretta sui tassi dello 0,25% entro l'anno, dopo il rialzo di un quarto di punto nell'area euro deciso dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. I mercati prevedono un secondo aumento a settembre, anche se la Bundesbank avverte che il nuovo intervento potrebbe arrivare già a luglio. il nuovo BTP Italia Sì. L'emissione prende il via lunedì 15 giugno e dura fino a venerdì 19 giugno. Si partirà da un rendimento annuo dell'1,6% a chi acquisterà l'obbligazione e la terrà per 5 anni fino a scadenza, ovvero a giugno 2031, è riservato un premio dello 0,6% dell'importo nominale acquistato. Vacanze a giugno in Italia aumentano le presenze interne, favorite dalla fine delle scuole, ma su durata e tipologia di spostamenti pesano guerra e rincari.
11: La stagione estiva parte sotto i migliori auspici. Sono oltre 27 milioni le presenze di turisti italiani attese nel nostro paese a giugno, in crescita rispetto al 2025. È quanto calcola Assoturismo Confesercenti, secondo cui a trainare l'aumento è proprio la domanda interna, a cui si aggiunge la componente internazionale, che resta comunque maggioritaria con 39 milioni e 800 mila presenze. Il presidente Vittorio Messina.
12: È un segnale positivo in vista dell'estate, che nel complesso dovrebbe chiudere con un incremento delle presenze intorno all'1%. Molto però dipenderà dal quadro internazionale, dalla sua capacità di incidere sui flussi e sulle decisioni di viaggio.
11: Un andamento positivo emerge anche dalle stime di Coldiretti, che calcola per tutto il periodo estivo 36 milioni di italiani in viaggio con almeno un giorno di ferie. Guerra e rincari favoriscono mete nazionali, 7 milioni di turisti ammettono di rinunciare a una vacanza oltre confine. La durata media del viaggio si attesta intorno ai 10 giorni, seppur con sensibili differenze. Per oltre un quarto dei viaggiatori durerà tra i 4 e i 7, un ulteriore 25% si concederà da una a due settimane, mentre solo l'1% potrà permettersi una pausa superiore al mese. Francesca Capannolo, GR3.
3: Tutto pronto ad Andria, in Puglia, per la 10ª edizione del Festival della Disperazione, da oggi pomeriggio al 25 luglio.
13: Gigi Brandonisio, direttore Festival della Disperazione. Direi che per festeggiare i vostri 10 anni siete andati sul sicuro, scegliendo un tema di larghissimo consenso come invecchiare fa schifo.
14: Sì, invecchiare fa schifo è una certezza, non ci sono obiezioni sul tema e in più ci permette di ragionare anche sull'invecchiamento della popolazione, la denatalità e lo spopolamento della nostra regione.
13: Tra gli ospiti del Festival della Disperazione citiamo al volo Francesco Piccolo, Nicola La Gioia, Sabina Guzzanti. E oggi apre le giostre Ermanno Cavazzoni.
14: Apre il festival con un seminario sulla letteratura degli epitaffi. Non c'è nulla di meglio per festeggiare questo titolo, invecchiare fa schifo, perché l'epitaffio è sicuramente un esito inevitabile.
13: Scegliere invecchiare fa schifo per festeggiare i 10 anni denota anche una certa autoironia, direi, che è sempre un antidoto alla disperazione.
14: In questo mondo in cui la disperazione è dilagante, l'ironia e l'autoironia non sono che un piccolo antidoto. La disperazione alla fine vince sempre, però noi proviamo da 10 anni a riderci su.
13: Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Claudio Campobasso, Edmondo Cotta. Prossimo GR3 alle 16.45, dopo Onda Verde, linea a sabato in concerto. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buon pomeriggio, bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 8 secondi. Queste le principali notizie di traffico. In A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Tarvisio Nord e la barriera di Ugovizza in direzione della Torino Trieste, code, traffico congestionato. In A9 Lainate Chiasso, in direzione della Svizzera, troviamo 3 km di code tra Como Centro e Lago di Como. Traffico intenso anche all'altezza della barriera di Como Grandate in direzione di Como. Andiamo in A4 tratto Brescia Padova tratto Lombardo, code per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia, e ancora A4 tratto Milano Brescia, code all'altezza di Milano Est in direzione Milano. Proprio a Milano in tangenziale ovest il traffico è intenso tra l'allacciamento all'A4 e l'allacciamento all'A7 in direzione della A1. Adesso in A14 tratto Pescara Bari tratto Abruzzese, tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari il traffico è rallentato per la presenza di lavori. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.
19: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Il 13 e il 14 giugno, La nostra strada. Donne, transgender, identità e lavoro, di Lucrezia Tiberio e Giorgia Pansa.
20: Io sono felice ora, dopo 20 anni di tutta questa sofferenza, e contando anche quei anni di Brasile, io a 38 anni ti posso dire, mi sono rinata, ho la mia vita nelle mie mani ora.
19: Tre soldi, il sabato e la domenica alle 18 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
17: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
3: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
4: Ma è così ogni mattina?
5: Tutte le mattine.
6: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
3: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

della musica popolare bulgara è molto molto più ampia. E infatti il celebre coro femminile è nato nel 1952 proprio all'interno dell'ensemble di canti e danze popolari su iniziativa della radio di Stato bulgara, e la musica vocale era soltanto una parte del prezioso tesoro nazionale di cui la formazione doveva essere custode. Più in là negli anni il coro si staccherà e diventerà noto in tutto il mondo, mentre la formazione orchestrale assume il nome di Orchestra di Musica Popolare della Radio Nazionale Bulgara ed è la formazione che ascolteremo oggi qui a Sabato in Concerto. Si tratta di un ensemble di 18 elementi a cui si aggiungono diversi solisti tra cantanti e strumentisti, con alcuni strumenti particolari del folklore bulgaro il cui suono dà un'impronta molto forte alla musica, strumenti ad arco e a corda pizzicata come la gadulka, uno strumento ad arco simbolo della Bulgaria, simile alla lira calabrese. Ascolteremo la tambura, che è uno strumento a corda pizzicata simile al liuto o al mandolino. Poi tra i fiati ascolteremo il flauto caval e la cornamusa tradizionale bulgara, la gaida, mentre tra le percussioni ascolteremo il tapan, un grande tamburo cilindrico a doppia membrana di pelle, e la tarambuca o tarabuca, che è un tamburo a calice di origine medio orientale, noto anche come darbuca. E allora non ci resta che annunciare la BNR Folk Music Orchestra, l'orchestra di musica popolare della Radio Nazionale Bulgara, con il suo direttore Dimitar Hristov, che ascoltiamo in una registrazione effettuata allo studio 1 della Radio Nazionale Bulgara il 20 giugno del 2024 a Sofia, in Bulgaria. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato un ampio estratto dal concerto dell'Orchestra di Musica Popolare della Radio Nazionale Bulgara, registrato il 20 giugno del 2024 a Sofia in Bulgaria, e per chi volesse approfondire la conoscenza di questa formazione, i loro brani sono disponibili sulle piattaforme, sono attivi sui social media e proprio quest'anno è stato distribuito un film documentario su di loro intitolato Folk Music is My Life, e noi vi lasciamo con un altro brano tratto da questo stesso concerto e con i nostri saluti, quelli di Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Natalini e Luca Marchese. L'appuntamento con Sabato in Concerto è per la settimana prossima, sempre alle 14. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo con qualche sottile velatura al nord, sereno invece sul resto del paese. Vento in attenuazione tra basso Adriatico e Ionio. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarimenti ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine, temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vistamare.

Un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto di Piazza Verdi, da Gaia Varona al microfono. Piazza Verdi è un programma curato da Bruno Ruffolo, in redazione Katia Donini, la collaborazione tecnica quest'oggi affidata a Vincenzo Carbutti e Davide Tenti. Enrico Maria Magli è in regia. Siamo negli studi RAI di Corso Sempione a Milano, in diretta come sempre ogni sabato pomeriggio. Staremo insieme fino alle 17. Al momento io non

0: Nell'esecuzione dell'ensemble Locatelli abbiamo ascoltato di Pietro Antonio Locatelli dalle 6 sonate per violino solo e basso dell'opera 8, la numero 10, in realtà una parte, il cantabile. Buon pomeriggio Tomà Chigioni, che si è abbandonato il suo violoncello ed è arrivato al tavolo, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Con lui ci sono anche Geremy Chigioni al violino, Tomas Gavazzi al violoncello. A entrambi comunque un benvenuto, grazie per essere qui con noi. Insieme fanno parte dell'ensemble Locatelli, che appunto prende nome, immagino, proprio da questo compositore, e la connessione forte è Bergamo.
1: Sì, l'ensemble Locatelli è un gruppo di Bergamo che abbiamo fondato nel 2014, quindi già qualche

0: anno fa. È un gruppo che nel nome rende omaggio al più grande violinista dell'epoca barocca, Pietro Antonio Locatelli, del quale proprio nel 2014, anno della nostra fondazione, cadeva l'anniversario della morte. Quindi certo, il legame con la città e con questo grande violinista l'abbiamo riportato proprio nel nome del gruppo.
1: Ecco, Locatelli, tanto per dare qualche coordinata, nasce negli ultimissimi anni del 600, 1695, e muore appunto nel 1764, in modo che da dare un senso a questa ricorrenza di cui parlava Tomacchi Gioni. È anche un po' questo il periodo in cui della musica a cui voi soprattutto vi dedicate, mi sembra di capire, no? Cioè, voi avete da un lato questo profilo che ormai, perdonatemi, diamo un pochino per scontato, no? Così di suonare sugli strumenti d'epoca, di avere una competenza filologica, via discorrendo. La cosa mi sembra che caratterizza soprattutto il vostro lavoro, che è sulla musica del Settecento, diciamo in maniera estrema, fine Seicento, prima metà del Settecento, in maniera semplice, è anche questo legame col territorio.
0: Sì, il dare il nome al nostro gruppo prendendolo da un musicista legato alla nostra città era stato il primo passo di un legame che abbiamo voluto instaurare fin dall'inizio e che al giorno d'oggi si concretizza principalmente in due filoni. Il primo è quello di una ricerca del repertorio legato alla nostra città, quindi i compositori che hanno lavorato e che hanno composto a Bergamo. Il secondo è un'attività concertistica che si sviluppa a Bergamo tramite una nostra stagione concertistica che abbiamo proprio lì, quindi un occhio al passato e un occhio al presente.
1: E a proposito, l'ensemble Locatelli di fatto è un'orchestra, però voi oggi siete qui, come dire, in una rappresentanza ristretta, ma vuole dirci qualche cosa di più su questo ensemble, com'è composto in questa vostra stagione, per esempio in che formazioni vi esibite?
0: L'ensemble Locatelli ha una formazione molto varia, nel senso che va appunto da formazioni da camera come quella in cui ci presentiamo oggi a coro orchestra. Ad esempio, ho appena citato la stagione di Bergamo, verrà chiusa a dicembre con il Messia di Handel, con il nostro ensemble sia vocale che strumentale.
1: Che però è un'opera importante proprio dal punto di vista dell'organico, no? Sì, oltre che delle dimensioni.
0: Però il concerto del mese di ottobre, ad esempio, sono dei quartetti per archi di epoca romantica, quindi c'è una moltitudine di percorsi che affrontiamo e che deriva proprio dal fatto di avere una geometria variabile che si realizza con diversi artisti. Questa pluralità, diciamo, non ci esclude nessuna via e allo stesso tempo ci permette di affrontare ogni singolo progetto con un impegno totale.
1: E adesso menzionava quartetti di epoca romantica, quindi diciamo i confini sono un po' più ampi di quelli che forse avevo disegnato io rifacendomi alle vostre proposte di oggi.
0: Sì, diciamo il nostro ambito di elezione è, come ha detto lei, è quello dell'inizio del XVIII secolo. Facciamo degli sconfinamenti negli ultimi decenni del Seicento e arriviamo fino all'inizio dell'Ottocento, principalmente con Beethoven e Mendelssohn come epoca più o meno. È interessante affrontarli dal punto di vista filologico perché si riesce in questo modo a tracciare una linea di continuità con quello che veniva prima. E quindi, essendo per noi tardo come repertorio, il tipo di approccio che riusciamo a dare è sicuramente diverso da quello che può dare un quartetto moderno, normale, che si approccia al repertorio di inizio Ottocento come un repertorio che è quasi all'inizio del repertorio generale che viene affrontato da un quartetto.
1: Allora, io le chiederei di tornare allo strumento, così ci fate ascoltare ancora qualcosa. Qui lo sconfinamento è anche geografico, perché Francesco Geminiani, che è il compositore autore della sonata che ora ci fanno ascoltare, che è la quinta in fa maggiore dell'opera quinta, sonata per violoncello e basso continuo, è nato a Lucca in realtà, ma sostanzialmente contemporaneo di Locatelli.

0: E questa era dunque la sonata numero 5 dall'opera 5 delle contratte che contiene le 6 sonate per violoncello e basso continuo di Francesco Geminiani. L'abbiamo ascoltata nell'esecuzione di Tomà Chigioni al violoncello e Tomà Sgavazzi al clavicembalo. Sono appunto questa formazione a geometria variabile, come si dice in gergo, dell'ensemble Locatelli. Allora, Locatelli, diceva prima Tomà Chigioni, il più grande violinista del Settecento, qui potremmo però battagliare se sia proprio lui, se siano degli altri, anche Geminiani non era maluccio, Porello ai tempi suoi, in comune hanno sicuramente di essere stati allievi di Corelli, cioè la grande scuola del violinismo italiano di Corelli. Il compositore di cui però parliamo adesso era pure violinista, meno conosciuto sicuramente, anche perché i due precedenti, Geminiani soprattutto, fecero una grande carriera internazionale. Geminiani fu a lungo a Londra soprattutto, mentre Ludovico Ferronati è un compositore, è stato un compositore bergamasco, e la sua carriera bergamasco soprattutto, non tanto di nascita, perché era, se non sbaglio, nato a Padova, però, però è stato bergamasco di fatto, nel senso che tutta la sua carriera musicale si è svolta legato proprio alle realtà musicali della città di Bergamo.
1: Sì, la parabola di Ferronati è particolarmente interessante. Citando Locatelli, che lei ha giustamente menzionato poco fa, c'è una interessantissima biografia a cura di Dunning su Locatelli, nel quale a un certo punto, credo in una delle ultime pagine, è citato come probabile primo maestro di Locatelli questo Ferronati. È un compositore di cui in effetti non avevamo mai sentito parlare prima, però ci siamo detti che se quello che è magari anche discutibilmente il più virtuoso violinista della sua epoca ha imparato, potrebbe averlo imparato da qualcuno di altrettanto valido. E abbiamo iniziato a fare una ricerca e abbiamo quindi trovato della musica di questo Ludovico Ferronati. Come ha già detto, è in realtà padovano di origine, ma trascorre quasi tutta la sua vita a Bergamo. I riferimenti cronologici non li abbiamo di preciso per quanto riguarda la nascita, però sappiamo che nel 1710 pubblica a Venezia alcune sonate per violino e basso continuo, in cui si firma insigne musico della Cappella di Santa Maria Maggiore a Bergamo, e è un ente in cui lui lavorerà tutta la vita, morendo nel 1767, e quindi una militanza estremamente lunga all'interno di questa istituzione storica. Il suo ruolo dapprima è quello di primo violino, poi diventa vice maestro di cappella, infine maestro di cappella. Sembra quasi un premio alla carriera, un premio alla fedeltà per un musicista che in un contesto come quello di Bergamo, cioè una piazza sicuramente prestigiosa, ma non al livello delle principali altre piazze italiane come Venezia, Roma e Bologna, era molto spesso una meta di passaggio dei più importanti compositori. Mi viene da pensare ad esempio a Cazzati, che solo qualche secolo prima, e qualche decennio prima, si trattiene a Bergamo per pochi anni per poi giungere a Bologna. Ecco, Ferronati non fa quel tipo di percorso lì, ma si lega, come in gergo calcistico diremmo, con una bandiera, cioè si lega proprio alla città di Bergamo, e diventa una figura cruciale anche per quello che riguarda la vita culturale della città. Sappiamo che era un esperto di quadri e che uno suo amico era il Giovanni Battista Tiepolo, quindi la sua attività era duplice: da un lato quella musicale e dall'altro quella di commerciante di quadri ed esperto di arte. Quindi sicuramente una figura per la quale chi voleva entrare in contatto con l'arte a Bergamo nel Settecento interagiva con Ferronati.
0: Inevitabilmente. E la cosa un po' sorprendente è che Ferronati è stato sicuramente più prolifico di quanto non resti a noi oggi. Cioè, la sua musica sembrava quasi scomparsa, in realtà ne è stata rintracciata. In particolare voi avete registrato i 5 concerti per violino e orchestra, e accanto a questo 2 mottetti, quindi che testimoniano anche dell'attività di musica sacra, perché poi sarà stato in larga parte quello il suo mestiere.
1: Principalmente sì, perché parliamo comunque di uno che è stato tanti anni vice maestro, quindi con obblighi compositivi, e anche poi maestro di cappella, Sicuramente Ferronati ha scritto tanta musica sacra. Purtroppo però l'archivio musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo contiene quella che sembra essere una grande lacuna per l'inizio del Settecento, e infatti di Ferronati rimangono a Bergamo solamente 3 mottetti, dei quali 2 ne abbiamo registrati. Il terzo invece è un mottetto, diciamo, a uso processionale, non particolarmente interessante per essere proposto in una incisione discografica. Sono però interessanti i 5 concerti per violino che in realtà si trovano in altre parti d'Europa, perché un concerto era contenuto nella biblioteca privata di Pisendel, celebre violinista attivo a Dresda, e gli altri 4 sono conservati tutt'oggi nella Biblioteca Nazionale Austriaca a Vienna. All'interno
0: erano pubblicati, quindi?
1: No, erano manoscritti. Infatti la differenza anche con Geminiani e Locatelli, di cui lei ha parlato prima, è proprio il fatto di dare alle stampe tante opere. Appunto Locatelli, abbiamo ascoltato l'opera ottava,
0: certo.
1: Ma ce ne sono
0: però
1: altre.
0: È tanto più interessante che Pisendel che avessero avuto accesso alla musica di Ferronati.
1: Infatti è particolare questa cosa. Il linguaggio, in particolare di quel concerto lì che è arrivato in mano a Pisendel, è molto vicino alla musica di Vivaldi, e infatti nella collezione di Pisendel ci sono tanti concerti anche del Prete Rosso. Quindi sicuramente l'attività che ha fatto Pisendel di immergersi nella musica italiana gli ha permesso di entrare in contatto non solo con Vivaldi ma anche con altri compositori, dei quali poi ha copiato e si è portato via le pagine secondo lui più riuscite. In effetti quel concerto è molto bello.
0: Allora, i 5 concerti, dicevamo appunto, li avete registrati come ensemble, sono pubblicati da Da Vinci Classics in una pubblicazione che contiene anche i 2 mottetti che stavamo menzionando. Voi però oggi ci farete sentire una di queste sonate che risalgono al 1710 di cui ci parlava prima. Ci vuole dare qualche indicazione per un autore che credo la maggior parte dei nostri ascoltatori sarà la prima volta che lo sentono, no? Che stile, come possiamo introdurlo dal punto di vista proprio della scrittura musicale, dello stile, del linguaggio?
1: La cosa interessante di Ferronati, secondo me, è che è chiaro l'influenza che ha avuto su di lui la musica della scuola veneta. È innegabile, si sentono le rimembranze di Albinoni e alcuni tratti che sono in comune anche con Vivaldi. Però Ferronati sviluppa un linguaggio, secondo me, autonomo per quanto riguarda l'utilizzo tecnico del violino. In particolare, per quanto riguarda gli adagi, la sua scrittura è di un lirismo quasi piacione, cioè molto, molto efficace. E invece negli allegri la sua musica è impegnativa dal punto di vista tecnico, ma è scritta da un bravo violinista. E quindi io sono violoncellista, ma Jeremy, che è qui dietro di me, potrà confermare che la sua scrittura è perfettamente funzionale allo strumento. Quindi il risultato è virtuoso, però non è un virtuoso particolarmente scomodo, è molto razionale. In sintesi direi che è musica molto efficace.
0: Senta, prima di lasciarla andare a tornare comunque e ascoltare questa musica di Ferronati, verso cosa vi dirigete? Allora, avete un ricco programma di concerti. Adesso io ho qui sotto mano proprio solo quelli di giugno, fra Cantù, Osio, San Paolo, Orta San Giulio. Insomma, avete tantissime, un'attività anche molto distribuita sul territorio. Ogni volta, in questo caso farete le 4 stagioni di Vivaldi, ma insomma portandole in vari luoghi. Dopodiché, date ottobre, novembre, dicembre, se non stiamo naturalmente a elencarle, il vostro lavoro si trova online. Mi chiedevo però, dal punto di vista degli autori, anche di un po' di ricerca, perché poi oggi non l'abbiamo menzionato, ma voi avete anche inciso un oratorio di Pasquini, anche questo un repêchage, insomma un'opera poco conosciuta di cui siete andati in cerca. Quindi che mix avete fra grande repertorio, Vivaldi eccetera eccetera, Handel che ci diceva prima che farete, e questo lavoro di ricerca, come e quando lo fate, avete tempo per farlo, avete qualche altro autore nel cassetto, avete qualche altro brano di Ferronati magari che sperate di trovare, di reperire?
1: Allora, di Ferronati ci sarebbe una collezione di 3 sonate che risulta essere stata pubblicata, purtroppo oggi è scomparsa. La speranza è che un giorno rispunti fuori da una biblioteca o da un cassetto. Però in questo momento non stiamo studiando su di lui, ci stiamo muovendo un po' prima, come epoca, per cercare un po' gli albori delle prime rappresentazioni teatrali a Bergamo, verso la fine del 600. Perché oggi chiaramente a Bergamo si associa al Festival Donizetti e tutta l'attività legata a questo importantissimo compositore ottocentesco. però c'era una vita teatrale prima e che ci piacerebbe investigare non solo da un punto di vista musicologico, perché quello è già stato fatto, ma da un punto di vista artistico. Per quanto riguarda invece il bilanciamento tra la ricerca e la proposta artistica, noi abbiamo due stagioni concertistiche, una a Bergamo e una a Cantù. A volte i programmi coincidono, in altre sono separati. Dovendo programmare proprio due stagioni concertistiche, questa è una domanda cruciale, cioè quanto investire su un repertorio consolidato e diciamo per la grande distribuzione, e quanto invece rischiare, da un punto di vista puramente imprenditoriale, di presentare delle riscoperte e fare un lavoro un po' di nicchia. La risposta è che ci vuole un corretto bilanciamento dei due. Mm-hmm. Quest'anno, ad esempio, è un anno importante per Bergamo, perché è l'anniversario di Le Grenzi e faremo a novembre un concerto dedicato a questo compositore, senza però fare un monografico. Quindi faremo Le Grenzi e la sua epoca, presenteremo altri compositori col quali lui è stato in contatto, quindi Cazzati, Merula, Ziani. Accanto a questi, nella nostra programmazione proponiamo anche le grandi pagine del barocco. L'anno scorso abbiamo fatto i brani Borghesi, due anni fa la Water Music, quest'anno il Messia, l'anno prossimo probabilmente una delle passioni di Bach. Quindi ci piace tenere aperte entrambe le strade, anche perché il pubblico le richiede un po' entrambe, secondo me.
0: Anche che pubblico avete? Che tipo di pubblico avete? Si dice sempre che, insomma, il pubblico è un po' anzianotto, che il pubblico è abitudinario, che bisogna andarselo un po' a cercare. Come lavorate voi sulla ricerca del pubblico e sulla relazione col pubblico? Domanda difficile, lo so.
1: Domanda difficile, però noi tutto passa dalla linea comunicativa che si vuole avere, secondo me. E la linea comunicativa che abbiamo come Ensemble Catelli mira principalmente a un pubblico giovane. Diciamo, ci teniamo ovviamente al pubblico consolidato, un pubblico tradizionale, che viene raggiunto con i canali normali, quindi comunicati stampa, i giornali, eccetera eccetera, però la maggior parte della nostra comunicazione punta a creare quello che sarà il pubblico di domani, partendo un po' dal presupposto che se questa musica a noi parla e a noi tocca,
0: anche perché voi siete molto giovani, ecco,
1: noi siamo sulla trentina, cioè, più o meno come età, non diremo oltre però se è una musica che è in grado di emozionare noi, non vediamo perché non dovrebbe emozionare dei nostri coetanei. Allora tutto si tratta di far capire e di cercare di portarli a sentire questa musica qui, e quindi il nostro pubblico in realtà è molto eterogeneo per questo motivo, cioè abbiamo dei ragazzi che vanno dai 15 anni e a dei pensionati, no? Uh-huh. Però la cosa interessante è che, proprio parlando di Ferronati, ricordo un paio di anni fa quando abbiamo fatto un concerto in cui la prima volta che leggevamo proprio i concerti di Ferronati, un amante della musica, uno spettatore, l'abbiamo visto qualche tempo dopo il concerto, in una stagione in cui comunque avevamo fatto Bach, Handel, Vivaldi, i grandi compositori del barocco, lui ci fa: un nuovo compositore preferito è Ferronati. E questa è una risposta che un melomane non darebbe mai, no? E quindi per me è molto interessante questa cosa, perché vuol dire che un ascoltatore, tra virgolette, vergine dal punto di vista educativo musicale, può essere meno influenzato nell'ascolto di una pagina. Non dirà: questo è il compositore meno conosciuto e quindi meno di qualità, ma si baserà solamente sulle emozioni che riesce a vivere. E per me quella è stata, ad esempio, una grandissima vittoria.
0: Emozioni che poi spesso, onestamente, dipendono certamente dal testo scritto, per carità del cielo, ma anche dalla capacità dei musicisti di farlo vivere. Quindi questo mi sembra opportuno chiarirlo. Grazie mille, Tomas Chigioni.
1: Grazie a voi, un piacere.
0: Allora, ricordo che qui con noi in studio, siamo sempre in diretta a Piazza Verde negli studi di Corso Sempione a Milano, su Radio 3 naturalmente, abbiamo Tomas Chigioni, che oggi è al violoncello ma che rispetto all'ensemble è anche colui che lo guida a volte dal clavicembalo. Al clavicembalo oggi abbiamo Tomas Cavazzi, al violino Jérémy Chigioni. E adesso lo ascoltiamo Jérémy Chigioni, che deve farci sentire il violinismo di Ferronati. Quindi grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con la settima sonata dall'Opera 1, questa raccolta risalente al 1710 di Ludovico Ferronati in re maggiore.

0: Non si può dimenticare nulla. Questa è la verità. A meno che non succeda qualcosa che distolga l'attenzione, che sposti la mente altrove, che so, lo scoppio di una guerra, un avvenimento grosso che sovrasti quello precedente. L'obiettivo deve essere un accumulo di memorie che, sommato alle precedenti, faccia scordare quelle sottostanti. Un accumulo vasto e denso che permetta di dimenticare ciò che sta sotto, e lì deve rimanere. Se voglio andare avanti, le ultime cose solo, gli ultimi avvenimenti, scordare il resto. Questo vorrebbe dire vivere e non pensare. Proseguire. Quando si è vivi ci si comporta esattamente così. E quando si è morti, che non c'è altro modo di stare se non pensare, è in quel momento che dura in eterno che si perde la possibilità di dimenticare.
1: Si sente la musica del ballo. Proviene dal piano di sopra.
0: Ormai è tardi. Riesci a immaginare quanto uno come te debba mentire, fingere ovunque vada, anche con moglie e figli? È proprio questa con i figli la cosa peggiore. So che mi capisci, Elmer. Dentro un circuito di schifose bugie come questo, un uomo infetta la propria casa e contamina la propria famiglia. Con ogni respiro i bambini inalano i germi di questo marciume. Non è vero, Thorvald? Hai persistito nell'avvelenare i tuoi figli in un'atmosfera di menzogne e falsità. Sei un'anima persa, pericoloso, Elmer.
2: La voce di Stefano Braschi, con lui si è alternato Massimo Di Michele. Loro due assieme a Maria Laura Palmeri sono gli attori che fanno parte, insomma, il cast principale di Casa di Bambola di Henrik Ibsen, in una versione particolare, traduzione e adattamento drammaturgico di cui adesso ci facciamo tutto raccontare da Yvonne Capece, che ne firma la regia. Buon pomeriggio, benvenuta.
3: Grazie a voi.
2: Allora, Casa di Bambola è forse, come dire, è forse il testo, no? È veramente il testo di cui più si è parlato, è stato un testo molto discusso, molto scandaloso ai tempi suoi. Narra questa vicenda di questa moglie bambina, Lodoletta Scoiattolino, come la chiama il marito, che a poco, per varie ragioni su cui adesso non entriamo, si libera, esce da questa gabbia. Fugge a questa gabbia, forse rompe questa gabbia. Allora c'è naturalmente un elemento che si lega al suo tempo, è un testo di Ibsen andato in scena nel 1879, mi sembra,
3: sì, esatto.
2: Vero? Nel 79, e quindi il matrimonio borghese, quel tipo di società, eccetera. Ma è un testo che ha continuato a parlarci, credo che da qui, no, si parta, può essere tantissime cose, c'è questo uscire dalle gabbie, uscire dai ruoli, mi sembra un tema di grande attualità. Ecco, non so se sia stato questo il motore della vostra versione.
3: Sì, sì, assolutamente, nel senso che appunto sarebbe interessante poter dire che Casa di Bambola è fuori tempo, cioè è un testo superato e quindi non c'è più ragione di metterlo in scena. Ecco, l'obiettivo sarebbe meravigliosamente questo, poter dire questo di Casa di Bambola. Invece, in effetti, da un lato Ibsen, come appunto è molto noto, anticipa quello che poi è un processo che diventerà caratteristico e determinante del Novecento, e cioè appunto la graduale emancipazione femminile, ma anche in qualche modo tristemente apre un arco di dibattito, che è quello del rapporto appunto tra di genere, di ruoli, di funzioni tra uomo e donna, che è un cerchio che non si è ancora chiuso.
2: Allora, se ho capito bene l'impostazione dello spettacolo, in realtà qui si parla naturalmente di tutto questo lato che per semplificazione diciamo femminista, no? Diciamo, cioè tutto il tema dell'emancipazione femminile a cui accennava Ivone Capece ora. Ma mi sembra che ci sia anche un'attenzione non scontata alla, diciamo così, emancipazione maschile, cioè al problema di un maschile che non è meno prigioniero per certi versi e che il vostro spettacolo appunto prenda in considerazione anche questo elemento. Non voglio dire, non anticipiamo, perché così le persone possono andarlo a vedere per scoprirlo qual è la conclusione a cui arrivate, ma certamente è molto centrato sul personaggio maschile,
3: sì,
2: no? Su Thorvald.
3: Assolutamente, diciamo che pur non essendo stato toccato l'originale di Ibsen, la regia opera un gioco, diciamo, di illusione, ecco, costruttiva, per la quale abbiamo in effetti la sensazione di osservare la storia dal punto di vista emotivo di lui all'indomani dell'abbandono. E questo perché, diciamo, il mio intento era appunto andare un po' oltre, ecco, i temi femministi di cui mi dicevi e di cui comunque tutto sommato il testo e la regia rimane comunque pieno, per entrare in una visione più moderna, potremmo dire, che quindi parla di relazioni di coppia, di relazioni di genere, e quindi parallelamente, oltre che di, del turbamento, dei processi del femminile all'interno delle relazioni, anche di come il maschile processa il tema dell'abbandono e anche la difficoltà di dover ricostruire un'identità sulla base di, insomma, di modelli nuovi e di interlocutori diversi con i quali non è più possibile confrontarsi come la storia e anche il modello storico ha imposto anche agli uomini.
2: Ecco, mi piacerebbe poi sentire anche le voci degli attori su questo, però magari che prima ascoltiamo ancora un estratto dello spettacolo, se avete voglia di farcelo sentire. Ricordo che i tre personaggi principali e attori principali sono Stefano Braschi, Massimo Di Michele e Maria Laura Palmeri, sono gli ultimi due che ascoltiamo adesso in questo estratto con la regia di Ivone Capece, da uno spettacolo che è in scena a Milano, poi diamo tutte le coordinate.
4: Buongiorno Nora.
5: Buongiorno.
4: Come stai?
5: No, aspetta un attimo.
4: Ti trovo in splendida forma.
5: Oh mio Dio,
4: eh?
5: Sei proprio tu. Come potevo riconoscerti? Vieni, accomodati. Beh, è passato così tanto tempo. Già, sì, forse hai ragione. Adesso riconosco la tua solita faccia, è stato soltanto un attimo. Certo, sei un pochino,
4: si,
5: come dire...
4: Nora. Sì, dimagrisci, Nora. Sì,
5: un pochino, poco.
4: Si invecchia molto, ma tu queste cose non le puoi capire, Nora. Assolutamente.
5: Anche io sono invecchiata. Ora ho tre splendidi bambini. Adesso sono fuori, ecco la bambinaia.
4: Come sei?
5: Oh, sai, abbiamo appena ricevuto una notizia meravigliosa. Mio marito è stato nominato direttore della banca.
4: Molto piacere.
5: Dio mio, siamo così felici. Sai, la professione di avvocato privato è così incerta, soprattutto quando qualcuno non vuole avere a che fare con dei casi che non sono, come dire, proprio piacevoli. E lui non vuole avere a che fare con tali affari. No, io sono d'accordo con lui. Comincerà dopo Capodanno, guadagnerà un sacco di soldi. Io mi sento così spensierata e felice. È bello avere un sacco di soldi e non doversi preoccupare di niente.
4: Sei sempre stata una spendacciona, una mucchio di soldi.
5: Anche mio marito dice sempre lo stesso. Ma Nora non è così sciocca come credete. Noi non siamo sempre stati in questa posizione. Abbiamo sempre dovuto lavorare entrambi.
4: Anche tu?
5: Certo, sì.
4: Ma
5: piccole cose, chiaramente. Cucito, uncinetto, ricamo, lavoretti.
4: Ah, cucito, ricamo, uncinetto. Ma quelli mica sono lavori, sono lavoretti.
5: All'inizio non c'erano prospettive. Thorvald doveva guadagnare, lavoravo,
4: giorno e notte, sì. Sempre lavorare. Alla fine si è ammalato molto, seriamente. I medici dicevano
5: non
4: che dovevo andare a sud.
5: Non puoi capire quanto è stato difficile partire, ma alla fine è stato un viaggio stupendo.
4: Thorvald è guarito totalmente.
5: Ma è costato un sacco di soldi.
4: È una fortuna averceli in questi casi.
5: In realtà li abbiamo avuti da papà.
4: In che senso? Non capisco.
2: Erano le voci di Maria Laura Palmeri, Massimo Di Michele nei due ruoli, nei due personaggi di Nora e Krogstad da Casa di Bambola di Ibsen, nella produzione di cui stiamo conversando anche con Ivone Capece, che ne ha curato la regia, una produzione di Elsinore. centro di produzione teatrale, eccetera, eccetera, che è in scena a Milano fino al 14 giugno, ha debuttato il 9, quindi fino al 14 giugno, quindi fino a domani pomeriggio, ancora stasera e domani, e ha debuttato il 9, quindi è proprio una nuova produzione in scena al Teatro Fontana a Milano. E allora, visto che vedo che Maria Laura Palmieri è arrivata al microfono, partiamo da lei per sentire anche le voci degli interpreti, insomma, com'è questa Nora, starci dentro, darle corpo?
6: Innanzitutto è un onore confrontarsi con un personaggio così, io mi sento profondamente onorata. Questa è una Nora che vive nel, come dire, dell'immaginario di Thorvald, chiaramente, e diciamo in questa versione si alternano momenti che sono dei ricordi, quindi in cui il testo di Ibsen e la Nora di Ibsen emerge in quanto tale, e invece una Nora distorta, come dire, presa dal ricordo distorto di Thorvald. E quindi ci sono dei momenti anche in cui ci si allontana, no? Rispetto all'immaginario della Nora dell'Ottocento, borghese classica. Ci sono dei momenti anche piuttosto performativi in cui entriamo in appunto in un immaginario distorto, quasi orrorifico, come alcuni spettatori hanno colto. E quindi è stato molto interessante tenere insieme le due cose, quindi entrare, chiaramente non si può prescindere dal confrontarsi con quello che è il testo di Ibsen, che è un testo per un attore incredibile, nel senso che guida l'attore, quando i grandi scrittori guidano gli attori, quindi non, bisogna soltanto abbandonarsi, e però completarlo, e anche per esempio l'estratto che abbiamo appena sentito è nell'originale un dialogo che Nora ha con l'amica, che invece nella nostra versione l'amica è, io parlo da sola in scena, e quelli che erano originariamente le risposte dell'amica sono diventati dei commenti di Thorvald, che è come se risentisse come in un incubo questo dialogo, ecco. Quindi e ci sono altri casi nello spettacolo in cui delle scene originarie sono state in qualche modo spostate, modificate e distorte da questa ottica di questo Thorvald abbandonato e quindi profondamente turbato da questa vicenda. E quindi sì, questa, la mia Nora approda alla fine, è anche molto interessante vivere l'evoluzione del personaggio. Infatti anche dal punto di vista registico l'abbiamo impostata proprio come nella prima parte come un personaggio ottocentesco, quindi anche il tipo di recitazione, il tipo di approccio alla recitazione è di quel tipo. E poi nella scena finale, che è la scena in cui lei prende coscienza fondamentalmente di una mancanza di amore di Thorvald, c'è un cambio sia linguistico ma anche per quanto mi riguarda recitativo, per cui si entra dentro una recitazione molto più asciutta, quasi appunto novecentesca, è come se ci fosse uno scarto di un secolo, ecco. E questo è incredibile perché già nel testo è contenuto questo tipo di scarto, questo tipo di passaggio. Quindi è un, ecco, interpretare Nora da attrice, in particolare in questa versione, è una grandissima opportunità, ecco.
2: Sì, era molto interessante questo elemento dello scarto, vedevo Ivan Capece che annuiva, sì. Molto.
3: Sì, nel senso che abbiamo volontariamente, diciamo, distaccato in maniera molto netta lo stile recitativo dell'ultima scena, in cui è stato chiesto ad entrambi di essere molto moderni, no? Come se il tuo spettacolo dovesse diventare improvvisamente Pinter, proprio perché in qualche modo questa Nora fa, è come se facesse un salto temporale, comincia nell'Ottocento e poi lei fa un balzo in avanti nel Novecento, mentre Thorvald rimane indietro. Questo anche un po' per raccontare di fatto questo, che il processo di evoluzione sociale della donna è stato improvviso, potremmo dire, abbastanza e molto rapido, e non sia accompagnato ad una, diciamo, è come se la trasformazione invece del maschio, del maschile, è stata molto più lenta, cioè fa fatica a procedere alla stessa velocità.
2: Sì, sì, è un tema che adesso sta diventando anche molto attuale, no? Molte persone si stanno dedicando a una riflessione in questo senso, anche perché sappiamo che siamo in un paese dove il fenomeno del femminicidio, che è, voglio dire, il momento estremo, certo, di un problema di relazione controllante, relazione, no, in qualche modo malsana, mettiamola così semplicemente, è sicuramente molto molto importante. E però non è colpevolizzare semplicemente, è comprendere anche quali sono le ragioni, ed effettivamente appunto questo elemento, come diceva lui, è rimasto indietro, no? Thorvald è rimasto indietro. Ecco, mi sembra che sia una sintesi molto, molto efficace. Non vuol dire rimasto indietro perché è tonto, è rimasto indietro nel senso che questo cambiamento andrebbe, forse avrebbe dovuto essere accompagnato anche per loro. Stefano Braschi, come rappresentante del maschile.
7: Oi, oi, oi. No, è interessante perché il mio personaggio, quello di Krogstad, in realtà è un maschio che fa un percorso, e questo percorso lo fa attraverso il personaggio di Linde, che gli permette di recuperare in qualche maniera la sua cattiveria. Beh, in fondo è un ricattatore, è un imbroglione, è pressa con tutte le armi che ha a disposizione Nora, rendendole la vita impossibile, il crollo. E però da questa posizione giunge allo stracciare la cambiale che teneva in piedi questo ricatto, questa... Quindi è come se l'amore di Linde lo avesse fatto maturare in una possibilità di essere di nuovo riaccettato e non disprezzato per quello che è. Questo è interessante, no? Proprio rispetto, certo, a quanto stavamo dicendo, perché Massimo Di Michele, che interpreta Thorvald, da tutte le colorazioni di questa disperazione e anche di questo incubo che vive durante tutto lo spettacolo, del quale obiettivamente la figura del maschio si rivede, si rilegge, no?
2: Certo. Quindi... Massimo Di Michele fugge, non è alla postazione di recitazione, ma non si è avvicinato ai microfoni, quindi non possiamo sapere il suo punto di vista. Tocca a Ivone Capece quindi riprendere un po' le fila anche dal punto di vista del protagonista.
3: Ma
2: il personaggio,
3: sì, certo, certo, assolutamente. Ma ecco, sì, appunto, io ho ridotto i cinque personaggi dell'opera originaria in tre, in questo triangolo, in cui di fatto Thorvald è il centro e si confronta però non solo col modello femminile che lo mette in discussione, che è Nora, ma anche, come diceva giustamente Stefano, è molto segnato e segnalato nello spettacolo il rapporto immaginario con Krogstad, che nell'originale non esiste, nel senso che in Ibsen Thorvald e Krogstad non si incontrano mai in scena, e invece lo spettacolo propone diversi dialoghi immaginari tra questi due modelli.
2: Anche il primo estratto che abbiamo ascoltato
3: l'ho ritenuto significativo, appunto per questo ho avuto piacere di sceglierlo, proprio perché è un confronto tra modelli maschili. Quindi abbiamo un modello che è quello rappresentato da Krogstad e anche un po' dal padre di Nora, che è lo spettro che aleggia all'interno dell'opera, e di un maschile che in qualche modo è capace di accettare la componente, cioè di mettere a fuoco la propria la componente di sopraffazione, che magari, o di criminalità nel caso di Krogstad, che è all'interno del suo operato, e grazie a questo processare e dunque evolvere in un modello, anche grazie alla relazione di coppia, come accade in Krogstad. Thorvald, il nostro Thorvald, rimane invece, o meglio, anche Ibsen lo fa, però questo noi lo lasciamo bloccato in questa notte particolarmente critica, ma non, come dire, diamo la speranza che in qualche modo questa crisi molto lunga, estrema, che il personaggio attraversa durante la notte, possa muovere delle trasformazioni e quindi far partire un'evoluzione. Come sappiamo, anche il testo di Ibsen in realtà si chiude con una, in una dimensione di speranza, no? Con una battuta di Thorvald che io non ho messo, e questo è significativo. Stavo parlando l'altro giorno con una, appunto, una dottoressa che si occupava proprio delle riscritture di Casa di Bambola e dei riadattamenti e le regie moderne su Casa di Bambola, che spesso sopprimono questa ultima frase, questa ultima battuta di Thorvald, dalla quale però si evince appunto una sua volontà di cercare questo miracolo, insomma, di aprirsi alla possibilità di trasformare se stesso e quindi rispettare quel famoso miracolo che Nora le consegna nell'ultima frase, quando dice appunto: dovrebbe succedere un miracolo per poter tornare insieme, dovremo entrambi cambiare così tanto da trasformare la nostra convivenza in un vero matrimonio.
2: Poi uno degli elementi di potenza di questo testo è che naturalmente anche in tutto quello che ci siamo detti rimane ancorato alla trama originaria, alle dimensioni, alle relazioni, al triangolo centrale, diciamo, però porta con sé un'ampiezza, perché il problema dell'uscire dai ruoli, dell'essere ingabbiati nei ruoli e di come trovare una via per uscirne, no? Va anche oltre la dimensione semplicemente di questo triangolo amoroso, si può espandere, insomma, ciascuno di noi ha le proprie gabbie da cui vuole o può, vorrebbe, magari miracolosamente un giorno o l'altro riuscirà a fuggire. Un'ultima cosa, Ivana Capice, diceva l'ultima scena, no? Mi sembra di capire che l'ultima scena dell'originale, del testo originale di Ibsen, sia anche il punto di partenza, anzi ce lo diceva prima, no? Dello spettacolo. Mi chiedevo quanto lo sia anche dal punto di vista di visivo. Ha voglia di raccontarci per sommi capi cosa si vede, chi lo va a vedere, cosa vede in scena?
3: Sì, sì, lo è molto. In effetti quello che lo spettacolo attraversa sono una serie di flashback in cui ossessivamente il personaggio di Thorvald di fatto ricostruisce frammenti dell'ultimo quadro, intervallati con ricordi, falsi ricordi. Per ultimo quadro io intendo appunto tutto il grande blocco che parte con la sera del ballo, del grande ballo in maschera, e che è segnato tradizionalmente da questo famoso ballo in cui Nora in costume balla fuori dal controllo di Thorvald, libera, e che poi appunto evolve nella scena famosa, insomma, della lettura della lettera, dell'aggressione di Thorvald e poi della insomma, messa a fuoco di Nora e della sua fuga. Per cui frammenti di questo momento, che è sostanzialmente il momento traumatico del ricordo di Thorvald, vengono disseminati nel corso dello spettacolo, frammenti di questa danza di Nora che nell'originale era una tarantella per Ibsen, ma che io ho, diciamo, trasformato in un tango per le possibilità simboliche ulteriori che il tango contiene in sé, in quanto è un ballo di coppie ed è un ballo nel quale convenzionalmente è l'uomo a guidare, e una serie di appunto quadri performativi nei quali soprattutto si analizza quello che dicevamo prima, cioè il passaggio di identità. Ad esempio Thorvald ad un certo punto prova ad indossare gli abiti femminili di Nora, e quindi cercando in parte di immedesimarsi in lei, in parte forse di appropriarsi di tutto ciò che la riguarda, divenendo lui stesso una specie di maschio che contiene in sé anche il femminile. E quindi sì, sono scene oniriche in cui soprattutto al performativo è dedicato questa dimensione di indagine dell'identità che va oltre Ibsen.
2: Che è anche, diciamo, un po' una componente importante del vostro lavoro in generale. Allora, dicevamo che lo spettacolo ha debuttato il 9 giugno, è in scena ancora questa sera e domani a Milano al Teatro Fontana. Dove sarà poi? Cioè, avete già delle date?
3: Sì, in effetti la tournée è molto ricca, sta avendo un bel successo già da quest'anno. Bologna, molto al nord, anche Piemonte, partirà chiaramente da dopo l'estate, quindi più o meno da novembre, diciamo, dicembre.
2: Nella prossima stagione ci saranno molte occasioni per vederlo, per chi è a Milano invece le occasioni sono appunto questa sera e domani. Grazie mille,
3: grazie
2: Ivana
3: a voi.
2: Capece, grazie mille anche ai tre attori che sono qui con noi, Stefano Braschi che è ancora al tavolo. Grazie. E Massimo Di Michele e Maria Laura Palmeri che invece sono al microfono, e ascolteremo quanto prima in un ultimo estratto da Casa di Bambola di Ibsen, in questa produzione di cui abbiamo parlato, che appunto, lo ricordo ancora, rimane in scena questa sera e domani.
5: Non puoi proibirmi più niente, va bene? Prenderò le mie cose con me e non voglio più nulla da te, né ora né in seguito.
4: Ma questa è follia.
5: Domani torno nella mia vecchia città, sarà più facile per me trovarmi un lavoro lì o sistemarmi in qualche maniera.
4: Ma questa è
5: Hai
4: follia.
5: Hai capito?
4: Sei
5: non
4: una
5: puoi proibirmi
4: citata,
5: più
4: senza
5: niente.
4: Esperienza.
5: Io prenderò le mie cose
4: casa,
5: con me e non voglio
4: marito,
5: più nulla da te, né ora né in
4: non
5: seguito.
4: Non pensi a cosa dirà la gente.
5: E quali sono le
4: tradisci
5: te
4: così i tuoi doveri più sacri verso tuo
5: marito. Io dei doveri altrettanto sacri.
4: Prima di tutto sei una moglie e una madre. È inaudito.
5: Un essere umano
4: donna,
5: come te.
4: Ascolta la tua coscienza. Ma un senso morale
5: io
4: ce l'hai?
5: Sicura,
4: oppure
5: sono
4: no?
5: Che la maggior parte
4: guardi
5: delle persone sarebbe
4: bambina.
5: D'accordo con te.
4: Non capisci la società.
5: Non me ne frega più niente.
4: Sei malata.
5: Quello che dice la gente.
4: Sei malata.
5: Io
4: hai la febbre. Sei fuori di te.
5: Non sono mai stata così lucida e sicura di me come questa
4: allora
5: sera.
4: Allora c'è solo una possibile spiegazione.
5: Quale?
4: Non mi ami più.
5: È stato questa sera. Ho capito che non eri l'uomo che pensavo che fossi. Ho convissuto con un estraneo con cui ho avuto dei bambini.
8: Lavorerei volentieri giorno e notte per te. Sopporterei dolore e privazioni per te. Ma nessun uomo sacrificherebbe il suo onore per la donna che ama.
5: Centinaia di migliaia di donne l'hanno fatto.

0: Sostanzialmente era anche questo un pezzo di teatro, devo dire, teatro strumentale in questo caso, affidato a Monica Moroni, alla quale chiedo di venire al tavolo chiedendo, ecco, grazie. C'è stato uno scambio perché naturalmente abbiamo ancora qui gli attori con noi, Evonne Capece, che ci hanno parlato di Casa di Bambola, però forse era un po' facile dirlo, ma effettivamente sentito subito dopo. Questo brano strumentale è veramente una narrazione. Monica Moroni, ce ne vuole raccontare qualcosa?
1: È veramente una narrazione. Racconta una storia di una lupa che è stata cacciata proprio da un cacciatore e viene uccisa. Per cui si sente proprio il suo canto, poi la corsa che si nasconde dal cacciatore, il colpo del fucile del cacciatore, la sua morte e il suo ululato finale.
0: Ecco, il brano
1: è una storia veramente accaduta.
0: È una storia vera, sì. Certo, il brano si chiama Nakoda, è un brano del 2002 di una compositrice americana, ma in parte olandese, che si chiama Ellen Lindqvist, che ha appunto una grande capacità di costruire anche una sorta di teatro sonoro, no? Cioè di raccontare attraverso degli elementi molto semplici, perché... Benvenuta Monica Moroni, scusa per l'inizio un po' informale, che è naturalmente flautista, che ce l'ha fatto ascoltare qui in diretta dai nostri studi, uno strumento solo che riesce a diventare veramente appunto da un solo strumento a creare mondi.
1: Sì, usando la voce, inserendola, infatti con la voce facevo una cosa, col flauto un'altra. È una tecnica un po' particolare che richiede anche molto fiato e una disposizione anche della gola molto grande per poter creare tutti e due in contemporanea. Poi anche una memoria dei suoni che devi cantare in quel momento. Però è stupendo, io mi diverto a fare queste cose tantissimo.
0: Ecco, da una parte, diciamo, in questo brano, come in altri che ci farà ascoltare, fra l'altro tutti quanti fanno parte anche di un progetto discografico che ha un titolo particolare, magari dopo ci torniamo.
1: Lo spieghiamo.
0: Naturalmente in tutti questi brani, che sono tutti brani sostanzialmente contemporanei, entrano in campo tutta una serie di tecniche e di pratiche che, non so, chi ha frequentato il flauto negli anni in cui andava di moda la cosiddetta musica contemporanea avrà nelle orecchie, a volte anche in maniera un po' faticosa. La cosa che io trovo molto affascinante di tutto l'itinerario che Monica Moroni ha scelto di percorrere nel progetto discografico di cui oggi ci sta offrendo qualche assaggio è che qui i frullati, appunto, l'uso della voce, no? I colpi di lingua, eccetera, sì, eccetera, eccetera, smettono di essere solo ricerca sonora, ma diventano anche veramente musica, cioè c'è un pensiero musicale, a volte un po' teatrale, come in questo caso, ma sempre con un'intenzione di fonderlo, cioè non è più semplicemente un po' fine a se stesso, come in tanti brani, in un certo senso, 50 anni fa capitava di trovare.
1: Sì, anche perché all'inizio era una sperimentazione, grazie al cielo c'è stata.
0: Per carità.
1: Questa sperimentazione, certo, che ha portato il flauto ad andare oltre il solito flauto con la solita melodia, ecco. Per cui ha portato il flauto oltre fino ai propri limiti, all'eccesso. Ed è stato bellissimo perché adesso si possono creare delle storie con tutte queste tecniche che una volta erano fine a se stesso, adesso inserite dentro diventano una cosa stupenda ed è bellissimo.
0: Allora,
1: ringraziamo passato.
0: Assolutamente, ma infatti è interessante proprio questo, che hanno smesso di essere semplicemente momenti di sperimentazione, sono stati assimilati, sono diventate parte di un linguaggio. Questa è una cosa che emerge molto bene nell'itinerario che lei propone. Il prossimo brano, di nuovo una composizione.

0: Espositrice, ma questo non è un filo conduttore,
1: no,
0: direi.
1: Ma più o meno.
0: Però ce ne sono diverse che figurano.
1: Ce ne abbiamo poche di compositrici donne. Ecco, diciamolo schiettamente, per cui
0: certo,
1: averle
0: per cui
1: nell'album è stato eccellente.
0: E questa è Katia, io spero di pronunciarlo bene, Titunik,
1: sì.
0: Okay, che è una compositrice australiana, ma questo brano
1: ha studiato
0: con Donatoni, ecco,
1: esatto.
0: quel mondo lì. Ci dica qualcosa su questo brano prima di farcelo ascoltare.
1: Allora, io ho un'amicizia particolare con Katia e ci sentiamo, lei adesso sta in Messico, e gli ho chiesto: ho bisogno di un tuo brano in questo CD. Gli ho spiegato un po' la dinamica, la storia, e lei fa: io sì, te lo compongo, sì, io voglio proprio che me lo componi, la tua musica a me piace, abbiamo già collaborato insieme con altre sue composizioni, e mi ha creato questo brano che praticamente...
0: Non so, sì. No, magari si siede là così ci vediamo meglio.
1: Ecco, ok, facciamo così. Praticamente c'è un'amicizia particolare tra San Marino e Cina. Noi ci siamo conosciuti in Cina, sembra strano, ma mi ha invitato là in Cina. È successo che ha scoperto che il nostro paese può stare 3 mesi senza visto in Cina. E allora ha detto: ma avete un'amicizia particolare? Sì, noi ce l'abbiamo. Allora ha costruito questo brano proprio per inneggiare all'amicizia particolare tra i due stati, tra lo stato di San Marino e la Cina.
0: Perché portiamo in campo San Marino? Perché non l'abbiamo menzionato fino a qui.
1: Ecco. No, perché sono estera, sono sammarinese. Praticamente.
0: Allora, io le chiedo di tornare allo strumento,
1: sì.
0: Così ci fa ascoltare il brano di cui ci stava parlando, di Katia Titunik, A Friend in the East, appunto, perché c'è questo legame fra i due mondi e questa amicizia di cui ci stava raccontando Monica Moroni. È naturalmente lei che ce lo fa sentire qui dal vivo nei nostri studi di Corso Sempione a Milano.

0: A Friend in the East di Katia Tiutiunnik ce l'ha suonato Monica Moruni qui al flauto. Ci sono naturalmente tantissime cose che le vorrei chiedere, però partirei da una cosa molto invece materiale, diciamo così. Questo era il flauto, così come lo conosciamo, tecnicamente il flauto in do, diciamo, no? Lo strumento che più comunemente ascoltiamo, mentre nel brano precedente, quello della Lindqvist, aveva usato uno strumento diverso, cioè il flauto contralto, che adesso tornerà a prendere per il prossimo brano. Quindi vogliamo dire anche qualcosa su questi due strumenti, soprattutto sul flauto contralto, che è forse quello che abbiamo meno nelle orecchie.
1: Sì, il flauto contralto è nato alla fine dell'Ottocento, primi Novecento, per cui è moderno. È di canneggio più grosso del flauto in do e parte da una quarta sotto, infatti parte da un sol, la nota più bassa è un sol. Veniva usato per un trasporto più veloce, quando trovi dei brani, però adesso ha proprio una sua caratteristica e ha proprio una sua anche repertorio suo particolare, ed è uno strumento stupendo perché è maggiormente ricco di armonici e puoi creare tante cose che col flauto in do non riesci. Proprio per
0: sì,
1: quello.
0: Infatti anche degli elementi del primo brano che abbiamo ascoltato, esatto, la coda, sono possibili su quello strumento lì, sì. Sul flauto diciamo normale fra virgolette sarebbe difficile ottenere quel calore, mi verrebbe da dire, di suono.
1: Sì, anche perché è un suono diverso, è molto più caldo, è diverso proprio completamente. Io lo amo comunque.
0: Bene. Si è capito. Allora, il brano che lei ci ha appena fatto ascoltare, ci diceva, è un brano che Tiutiunnik ha scritto per lei, è dedicato a lei, è un brano dell'anno scorso, ma credo eseguito per la prima volta proprio quest'anno, no? Non so se nel disco.
1: Solo nel disco, è stato eseguito primissima volta col disco. Quando è uscito il disco è uscito il brano, come alcuni brani, oppure anche quello che
0: esatto,
1: seguo dopo.
0: Venivo a questo, perché la stessa cosa è vera del prossimo brano che ci fa ascoltare, no? Che è intitolato Anime e che presumo anche questo è un brano forse di cui lei ha sollecitato la composizione.
1: Sì, da un mio collega per di più, è un flautista che stimo, siciliano, e anche lui ha un modo di scrivere molto particolare, e l'ho sollecitato a scrivere questo brano per flauto in sol, proprio gliel'ho chiesto, e ha scritto Anime. C'è una storia anche qui, sono due anime che si incontrano, si conoscono e amoreggiano insieme per poi unirsi. Ecco, proprio, cioè, in ogni brano c'è una storia, se no non sarei io. Lo chiedo proprio ai compositori, perché è il modo migliore per le persone, quando ti ascoltano, capire che c'è una storia. Allora arrivi più in fondo, arrivi di più, più in profondità alle persone quando suoni.
0: Grazie Monica Moruni, e allora le chiedo di tornare allo strumento. Peccato che oggi non abbiamo la possibilità di leggere i vostri messaggi, perché sono sicura che questo fa parte un po' dei temi, degli argomenti su cui arriverebbero molti commenti da parte vostra. E invece Giuseppe Mario Finocchiaro è il nome del compositore, non l'avevamo menzionato, che ha scritto Anime per flauto contralto per Monica Moruni, che ora ce lo fa ascoltare.

0: E questo dialogo di anime, devo dire, emergeva avendo avuto, grazie a Monica Moroni, che naturalmente ha eseguito qui per noi questo brano di Giuseppe Mario Finocchiaro, avendo avuto da lei anche questo indizio per l'ascolto, no? Di questo riferimento, di questa forma di narrazione che sta sotto al brano, effettivamente era molto facile anche percepirla. Allora, dicevamo che c'è un progetto discografico, no?
1: Sì.
0: Nel quale la maggior parte dei nomi, come tutti quelli che abbiamo fatto fino a qui, non sono nomi certamente noti al grande pubblico, forse solo Toru Takemitsu è un po' più conosciuto, gli altri sono compositori meno noti. Come ha scelto questo itinerario? Qual è il progetto? Alcuni elementi sono emersi anche dal punto di vista no, di cose che abbiamo detto, cioè brani che lei ha sollecitato, però alcuni no, invece sono brani che già esistevano. Insomma, l'ha pensato proprio come un itinerario o c'è qualcosa che accomuna questi brani anche in stili magari diversi?
1: No, c'è un itinerario, perché io da San Marino sono partita, ho suonato un po' in giro per tutto il mondo e ho voluto riunire un po' qui la mia storia. Per cui ho preso vari continenti, tramite i compositori e li ho riuniti tutti qua, per cui doveva essere per forza di ogni settore diverso. Però dovevano avere anche qualcosa di particolare, per cui alcuni l'ho proprio chiesto ai compositori direttamente con i quali collaboro.
0: E sono tutti brani, diciamo, relativamente recenti, forse i più vecchietti sono degli anni Ottanta,
1: Sì,
0: insomma
1: sì.
0: siamo, ecco, e molti invece sono proprio
1: Molte recenti
0: brani
1: prime esecuzioni
0: recentissimi, prime
1: assolute qui
0: esecuzioni,
1: nel CD.
0: come ci raccontava prima.
1: Sì, come Daniele Venturi, sono prime esecuzioni anche di Renzo, sì, sono tutte prime esecuzioni.
0: Ma questo credo che per un artista, che per una, no, per un'esecutrice, questo rapporto così privilegiato con gli autori sia privilegiato nel senso così diretto, questa voglia di sollecitare, di far nascere dei brani che forse, immagino io, almeno un tempo storicamente ci si insegnava così, che quel tal concerto per violino del tale autore è stato anche pensato per l'esecutore. Ecco, immagino che ci sia
1: È stato il contrario.
0: Qui è stato il contrario.
1: Sì. Però, per esempio, Paniccio Renzo me l'ha proposto lui il suo brano perché l'aveva preparato la mia insegnante, però non è potuta lei eseguirlo perché è scomparsa. E allora mi ha messo che lo esegui tu. Ha detto va bene, ok, lo metto nel CD però. Ti va bene, Renzo? Sì, è stato contentissimo e l'ho inserito nel CD. Per cui c'è anche una storia dietro, anche nel nome, Harmonies.
0: Ecco, no, infatti volevo arrivare qui perché anche questo appunto c'entra questo nome che questa insegnante che è stata
1: Sì.
0: menzionata, ma di cui non ha ancora fatto
1: E
0: veramente il
1: Anna Maria
0: nome.
1: Morini era una delle colonne, è stata una delle colonne per la musica contemporanea per il flauto.
0: E in qualche modo è così, è omaggiata anche in maniera esplicita nel disco, però anche questo titolo, che è un titolo che è Harmonies, ma l'H è tenuta fra parentesi.
1: Sì. Perché praticamente se uno lo scompone viene fuori Moroni, che è il mio cognome, Morini, che è il cognome della mia insegnante, San Marino.
0: E quindi abbiamo quindi è un gioco di anagrammi.
1: Esatto.
0: Grazie mille Monica Moroni. Ci salutiamo ancora con un ascolto, quindi le chiedo di tornare allo strumento. Ancora un brano che naturalmente figura nel CD che è pubblicato da Da Vinci Classics, si intitola appunto Harmonies, l'abbiamo appena spiegato. Monica Moroni al flauto. Oggi l'abbiamo sentita col flauto normale, diciamo così, e col flauto contralto, ma nel disco compare anche il flauto basso, quindi si alternano diversi strumenti. Ora ci fa ascoltare, e con questo ci salutiamo con lei, di Gabrio Taglietti, Canzoni delle libellule elettriche.

Monica Moroni al flauto, dal vivo qui nei nostri studi Rai, Corso Sempione, Radio 3, siamo sempre nell'ambito di Piazza Verdi. Questo era di Gabrio Taglietti, Canzoni delle libellule elettriche.

0: Ci saranno le libellule elettriche nei mondi dove ci porti, Katia Donini? Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio Gaia, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. E secondo me sì, perché è un mondo dove c'è spazio per molte cose. E, la stagione canonica, diciamo qui dalle nostre parti, per quanto riguarda le uscite cinematografiche, volge un po' al termine con la bella stagione, eccetera, però ci ha lasciato un pezzo da 90 da vedere. È uscito fra l'altro con un'uscita di mercoledì, che insomma non è la giornata canonica appunto per le uscite, i film escono di giovedì, ma per Steven Spielberg questo è altro, devo dire, perché appunto è uscito il nuovo film di
0: più recente, diciamo, più recente. L'ultimo per un signore che va per gli 80,
1: sì, ecco. Però se uno non lo sapesse, devo dire, esce dal cinema che proprio è molto intrigato da quello che questo cineasta di un'età, devo dire, indefinita, perché appunto il film non mostra nessun tipo di anzianità e neanche di, devo dire, ed è raro ultimamente, di tendenza alla nostalgia, sì. Indulgenza, assolutamente.
0: E parlavamo per esempio dell'ultimo film di Almodovar, no? Poco tempo fa, dove invece questo tema della vecchiaia, in questo senso, no? Cioè come autoindulgenza, come riflessione su di sé, come crisi dovuta, sì, alla vecchiaia, era centrale. Qua no.
1: Assolutamente no, è il quarto film di Alieni nella filmografia di Spielberg, viene dopo
0: grandi classici,
1: Incontri avvicinati del terzo tipo, E.T. e La guerra dei mondi. Si ricongiungono gli amici di sempre praticamente, cioè lo sceneggiatore David Krupp, che è stato a fianco di Spielberg per tutta la carriera firmando Jurassic Park, gli vari Indiana Jones, si divertono ancora molto insieme, e fra l'altro anche con il suo compositore di fiducia, che è il 94enne John Williams, che non è il record dei record, ma ci siamo quasi, a 54 nomination sul groppone e 94 anni, ed è il celeberrimo compositore del tema di Incontri avvicinati del terzo tipo, con i cinque toni che ormai sono diventati, certo, insomma, mito.
0: Iconici a loro
1: Iconici,
0: volta.
1: Esatto. Questo film è molto stratificato, nel senso si esce e si è consci di aver visto un mestiere sopraffino, e quindi anche un modo di girare adrenalinico, può essere visto anche semplicemente come un film che ti tiene incollato alla sedia dai primissimi fotogrammi, che sono di un incontro di wrestler molto duro e girato molto bene, come fosse quasi un corpo a corpo con lo spettatore. Può essere visto però anche come un film molto filosofico, infatti è un film su cui si torna a pensare molto anche nelle ore successive. È ovvio che appunto il titolo è Disclosure Day, quindi è ovvio che ci sia, insomma, una rivelazione di fondo, e questo interesse che Spielberg e anche gli americani hanno per quello che è stato tenuto nascosto sul tema degli alieni. Ma il tema appunto maggiormente filosofico alla fine è: cosa ce ne facciamo di una verità capace di cambiare tutto, se non siamo sicuri che le persone siano pronte ad accettare un certo tipo di verità? È nostro dovere
0: divulgarla o tenerla
1: nascosta, perché ancora, come dice uno dei protagonisti, non siamo pronti. I protagonisti sono un Josh Connor che è un esperto di cyber security, e una Emily Blunt, che è una meteorologa di una stazione di Kansas City di news locale, un'emittente locale, e un Colin Firth, che è cattivissimo ed è un vero villain, devo dire, in questo film, cosa che è abbastanza inusuale per Colin Firth, e un Colman Domingo che è il suo doppio, perché poi è un film molto di doppi, molto di contraltari, ed è invece la persona che ritiene che tutto vada divulgato e che le persone siano in grado di accogliere la verità qualunque essa sia. E è situato nel mezzo di una imminente terza guerra mondiale che si fa capire essere imputabile alla Corea, però insomma, diciamo, in un momento di grande agitazione geopolitica, e quindi queste rivelazioni che partono da Roswell, partono da tutto quello che più o meno abbiamo sempre intuito, creduto, forse saputo, forse no.
0: Forse ricordiamolo cos'è Roswell, no? È stato comunque questo incidente, diciamo, sì. così è passata la storia, insomma, è dove nasce fondamentalmente l'idea contemporanea di UFO, essenzialmente,
1: sì.
0: No?
1: Sì, perché ci fu un atterraggio di una specie
0: oggetto,
1: di astronave.
0: Sì, un oggetto di cui furono trovati dei resti, e lì per la prima volta si parlò appunto di cose non identificate, no?
1: Esatto.
0: Oggetti volanti non identificati.
1: E da Roswell in poi ci furono appunto sempre notizie di documenti, immagini, dati tenuti segretati e segretissimi, e che però qualcuno ha in mano. Il film quindi da un lato ha questo approdo, diciamo, alla conoscenza e all'empatia. È un film molto spirituale, nel senso che molti dei personaggi sono in qualche modo messianici, ma nel senso di leader spirituali che si prendono sulle spalle il peso della verità o del tenere nascosta la verità. Appunto Colman Domingo e Colin Firth sono appunto due personaggi che lavoravano per la stessa agenzia governativa segreta, e a un certo punto prendono appunto le strade diverse, ma sono la stessa medaglia con due facce distinte. E i due protagonisti, appunto l'esperto di cyber security e la meteorologa, sono riconducibili a un trauma che accadde loro negli anni dell'infanzia. Non sveliamo più di tanto, però c'è la presenza della storia di Hansel e Gretel, c'è un rimando ai fratelli Grimm e alla crudeltà, ma anche alla dolcezza di certe immagini. Quindi Spielberg di nuovo, insomma, si conferma, secondo me, uno dei registi che riesce a tenere le cose molto semplici, ma andando in fondo. Non so come faccia, ma è comunque uno dei maestri proprio per quello, nel senso che tutto sembra molto, molto lineare, ma poi appunto è un vortice che ti porta sempre più dentro di noi e anche dentro la conoscenza o la non conoscenza che abbiamo. Ed è, devo dire, anche uno dei maestri nel mescolare i prodigi e l'eccellenza tecnica con una meraviglia bambina che lui ancora, a quasi 80 anni, non ha perso.
0: Sì, questo credo che sia veramente, no, grazie, perché veramente credo che sia una qualità per gli artisti impagabile,
1: sì,
0: ecco,
1: sì,
0: forse
1: sì.
0: Ciò che ne garantisce davvero la grandezza. Allora, io ti direi, Katia, se sei d'accordo, magari ci salutiamo rendendo omaggio a John Williams,
1: sì,
0: che tu prima citavi, perché è anche l'autore, appunto, oltre che di tanti film, la sua musica è quasi il nostro panorama degli ultimi mezzo secolo almeno, anche di Disclosure Day,
1: sì.
0: La stiamo già sentendo.
1: Tra l'altro uno dei temi del film è che non tutto si vede, ma alcune cose si ascoltano e quelle sono più vere. Quindi in una puntata come la nostra, in un programma come il nostro, l'ascolto, proprio il suono, è
0: certo,
1: più vero, insomma, il fatto che sia più vero di tutto il resto è anche commovente, devo
0: certo
1: dire.
0: E fra l'altro si lega a quello che citavi tu prima, no? Gli incontri avvicinati al terzo tipo, questa presenza importante del canale sonoro e dell'ascolto,
1: sì,
0: anche dentro la drammaturgia, diciamo così, di Spielberg nel rapporto con John Williams. Grazie, allora lasciamo andare la musica di John Williams fino al momento in cui il giornale radio prenderà la linea, ma poi Piazza Verdi ritorna subito dopo.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Buon pomeriggio da Sara Piselli. La guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran vicini alla firma di un accordo, ma Teheran frena sui tempi. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: La firma dell'intesa tra Washington e Teheran sarà digitale ed è prevista nelle prossime 24 ore. Così il premier pakistano Sharif su X, un post che Trump rilancia su Truth. E un alto funzionario del governo americano dichiara: riteniamo di aver raggiunto un solido accordo con l'Iran. Ma da Teheran, il portavoce del ministro degli esteri Baghei frena: l'accordo non sarà siglato nelle prossime 24 ore, forse nei prossimi giorni, dice, e non esclude che possa essere firmato a Islamabad. Una delegazione iraniana, che include il ministro degli esteri Araghchi, arriverà in Pakistan domani, lo riporta l'Arabia. L'emittente aggiunge che la delegazione supervisionerà i colloqui tecnici relativi all'accordo, ma i punti controversi restano molti. Per prima cosa Teheran insiste sulla fine delle ostilità in Libano, ma Israele continua a bersagliare il sud del paese. Diversi oggi gli ordini di evacuazione e i bombardamenti, almeno 4 le vittime, tra le quali il sindaco del comune di Ar-Riyan nel distretto di Jezzin. Raid anche sulla striscia di Gaza, un palestinese è stato ucciso e altri 2 feriti dall'attacco contro un campo profughi. In Cisgiordania un colono ha sparato e ferito un palestinese disabile. Inoltre, la versione dell'intesa diffusa ieri dai media iraniani ha fatto infuriare Trump. Notizie bollate come fake news dal presidente americano su Truth. E anche gli Emirati Arabi hanno categoricamente smentito lo scongelamento dei fondi iraniani.
3: Ora in Italia, il delitto di Garlasco. Alberto Stasi lascia il carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione. La decisione dopo il parere favorevole della Procura Generale. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Incidenti in montagna. Dopo i 3 decessi di ieri sul Gran Paradiso, nella mattinata di oggi sono morti altri 4 alpinisti, 2 sul versante francese del Monte Bianco, 1 sul ghiacciaio della Brenva, sempre sul massiccio del Monte Bianco, mentre un 4° alpinista è morto sul Monte Cervino. A Roma sono partiti 4 diversi cortei, in piazza ci sono Pro Vita, gruppi legati alla remigrazione, aderenti alla manifestazione del presidio antirazzista e Pro Pal. Ci colleghiamo in diretta con Elena Paba.
5: Sì, uniti e uniti, respingiamo razzismo, guerra e sfruttamento, questo lo slogan in testa al corteo partito da Piazza del Verano e appena arrivato sotto il Ministero dei Trasporti in una piazza di Porta Pia blindata, un corteo colorato che si muove a son di musica e slogan contro Salvini, Vannacci e Governo Meloni, una manifestazione contro il concetto di remigrazione vista come moderna deportazione, manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza massacrata dalle forze israeliani in piazza qui anche contro il razzismo, tanti ragazzi, studenti e anche migranti che popolano il Serpentone, bandiere palestinesi del sindacato USB per il diritto alla casa, una voce forte poi si alza contro tutte le guerre. Altre 3 manifestazioni, come dicevi, in corso nella capitale a Prati per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, Casa Pound, patrioti di Brescia, Skinhead Veneti, al Colosseo un altro corteo antifascista con CGL, a piazza della Repubblica invece i Pro Vita, in campo un'imponente macchina di sicurezza con 2000 uomini tra agenti e militari, elicotteri e droni. Forze dell'ordine eviteranno i contatti tra i 4 cortei, controlli poi nelle stazioni, nei nodi aeroportuali e lungo le principali direttrici dell'ingresso della capitale. Linea a voi.
3: Mondiali di calcio, si è parlato molto dei prezzi dei biglietti degli incontri, spesso proibitivi, ma c'è anche chi viene pagato profumatamente per guardare tutte le partite da dentro un cubo di vetro a Times Square.
6: L'hanno definito il lavoro dei sogni e in effetti suona proprio come un sogno per qualsiasi tifoso. Essere pagati $50.000 per seguire in diretta tutte le 104 partite della Coppa del Mondo. I prescelti sono 2 creator americani, Austin Franklin e Kevin Akoto, selezionati tra oltre 6.000 candidati.
7: For 40 days, myself and Austin, we are watching.
6: Queste settimane però non saranno tutte rose e fiori, vivranno per più di un mese dentro un grande cubo di vetro trasparente in mezzo al caos di Times Square a New York. Divano in pelle, gadget, frigorifero con snack e bibite e un calendario fittissimo di eventi. Oltre a guardare match, infatti, i due devono creare contenuti e interagire con il pubblico, soprattutto durante le partite. Tutta l'operazione nasce come una campagna di marketing di una piattaforma di streaming. E bisogna anche dire che qualcuno pagherebbe per stare al loro posto, ma non tutti si farebbero rinchiudere in un box trasparente, proprio come dei pesci nell'acquario. Federico Mello, GR3.
3: In regia Gianluca Liberati, prossimo GR3 alle 18.45, la linea torna a Piazza Verdi. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.51 e 16 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 14, Bologna-Ancona, in Emilia-Romagna. Troviamo rallentamenti tra l'allacciamento ramo Casalecchio e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Code dovute ai flussi diretti all'autodromo di Imola per il concerto di Cesare Cremonini che inaugura questa sera la nuova Music Park Arena. Visto il grande afflusso di persone, ci saranno diverse modifiche alla viabilità nell'area intorno all'autodromo. La strada provinciale 14 Val Santerno nel territorio di Imola è chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia. Le altre notizie ci portano in A32 Torino-Bardonecchia tra Susa Ovest e Ulx Est in entrambe le direzioni, code a causa di un veicolo in avaria. In A4 tratto Milano-Brescia, code per un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. E chiudiamo a Milano in tangenziale Est, il traffico è intenso all'altezza dello svincolo di Carugate in direzione Lecco. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

Anche quest'anno l'appuntamento del concerto per Milano in diretta da Piazza Duomo. Alle 21, protagonista l'Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chailly. Al pianoforte, Hayato Sumino. In programma musiche di Gershwin, Rachmaninoff, Shostakovich e Bernstein. Alle 22.30 poi, altro cartellone, con il secondo concerto della serie Sequenze e Capricci, omaggio a Luciano Berio della giovine orchestra genovese. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

Era l'inizio del trio di Franz Schubert, Sonaten Satz per pianoforte, ma in realtà appunto un trio in si bemolle maggiore, Deutsch 28. L'abbiamo ascoltato da un estratto registrato da un concerto che si è tenuto ieri sera a Milano all'Auditorium di Milano, sede dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Al violino c'era Emanuele Cechnavorian, al violoncello Jeremias Fliedl, Gabriele Strata invece era al pianoforte. Ed era questo il secondo appuntamento di una Schubertiade, o Schubertiade come a volte si sente dire in italiano, cioè un piccolo ciclo di dedicato naturalmente alla musica di Franz Schubert, un po' amichevole, un po' l'idea di una cosa che si fa fra amici. E qui l'amicizia è quella anche fra, non solo fra i musicisti che hanno suonato, ma anche fra le due istituzioni che hanno cooperato in questo e stanno cooperando in questo ciclo molto breve che è iniziato martedì 9 alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano, è proseguito giovedì sera, con questo concerto di cui abbiamo ascoltato un estratto con i tre musicisti e prosegue domani ancora alle 16 di nuovo alla Sala Verdi del Conservatorio, quindi si torna nella sede da cui si era partiti, in questo caso con la grande di Schubert a cui si affianca anche il concerto per pianoforte e orchestra numero 1 di Ludwig van Beethoven, sempre Gabriele Strata al pianoforte e in questo caso l'Orchestra Sinfonica di Milano guidata da Emanuele Cechnavorian. È interessante appunto questo incontro fra due istituzioni cittadine, questa capacità di cooperare, diciamo qualcosa che è bello che accada naturalmente, tutto questo anche perché fra un po' arriverà l'anniversario, il bicentenario della morte di Franz Schubert, quindi si comincia anche a dedicargli una particolare attenzione, ma si tratta non semplicemente così di un festeggiamento, di un progetto condiviso che mette proprio in dialogo queste due istituzioni musicali della città. Ne approfitto per dire che ambedue le istituzioni hanno presentato le nuove stagioni, quindi l'Orchestra Sinfonica di Milano, in cui appunto Cechnavorian, che è stato già alla guida 2 anni, insomma arriva per il terzo anno come direttore, resterà tale fino al 2029, un programma molto ricco, 30 concerti sinfonici più tantissime altre cose intorno, una pianista residente, Alexandra Dovkan, e l'inaugurazione alla Scala il 13 settembre, in questo caso affidata a un direttore ospite, Marco Letonia, e la Società del Quartetto, che invece inaugura il 13 ottobre con Beatrice Rana. Sono 18 concerti, molti pianisti quest'anno, ma insomma come spesso è caratteristico del quartetto milanese, una grande mescolanza fra artisti più noti e artisti giovani a cui si dà un'occasione. Fra l'altro il 1° dicembre ci sarà anche Ettore Pagano, fresco oggi almeno di vittoria al concorso Regina Elisabetta, ma arriveranno anche, per dire, Barbara Hannigan o Ian Bostridge assieme alla Cappella Neapolitana. È l'ultima stagione firmata da Paolo Arcà, che ha passato il testimone in questo momento a Maria Maino. Insomma, di tutto questo ci sarà modo di riparlare in autunno. Invece Piazza Verdi finisce qui quest'oggi, grazie ai nostri tecnici Vincenzo Carbutti e Davide Tenti, e un grazie anche da parte mia, Gaia Varon al microfono. Vi saluto e ci ritroveremo dopo l'estate, quindi buona estate, la prossima settimana trovate Oliviero Pontedipino.

0: questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente.
1: Tutta l'umanità ne parla.
2: I približaются большому
3: конгрессу на Народном удовольствии.

0: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Tutta l'Umanità ne parla. Ormai lo sapete, il talk impossibile di Radio 3, dove il segreto sta qui, cioè noi non invitiamo a discutere dei temi della nostra attualità i soliti vieti, bolsi, noiosi, usurati, ospiti dei talk show, ma i grandi del passato. E oggi affrontiamo un tema che ormai, non lo nascondiamo, almeno a me e Michele Demieri, sta venendo un po' a noia. E cioè il tema dell'intelligenza artificiale. Ne parlano tutti, le classifiche dei libri sono piene di testi sull'intelligenza artificiale e c'è sempre un momento, se ci fate attenzione, a ogni cena, a ogni incontro con le persone, che arriva qualcuno che tira fuori l'argomento. E persino il Papa Leone XIV ne ha parlato e lo ha fatto addirittura in una enciclica, la Magnifica Humanitas, uscita in occasione del 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Insomma, le questioni del dibattito le potete intuire facilmente, anche perché, lo ribadiamo, se ne parla sempre in continuazione. Ma insomma, il punto è che continuiamo a dividerci secondo quella definizione che diede Umberto Eco tra gli apocalittici e gli integrati, cioè tra coloro che vedono nell'intelligenza artificiale un grandissimo rischio per l'umanità e chi invece prova a immaginarla come uno strumento in più che l'umanità nel corso della sua storia si è dotata. Ma insomma, non perdiamo tempo e presentiamo immediatamente i nostri ospiti. Il primo ospite, non ce ne voglia, Isaac Asimov, che è già stato ospite di Tutta l'Umanità ne parla, ma dopo Luciano di Samosata è sicuramente il più grande scrittore di fantascienza di tutti i tempi. I suoi libri sono famosissimi, vi dico Ubik, La svastica sul sole, la trilogia di Valis, Gli androidi sognano pecore elettriche, oppure anche il meraviglioso Un oscuro scrutare. Insomma, avete capito che qui con noi a Tutta l'Umanità ne parla Philip Dick. Buongiorno Dick, come sta?
1: Come vuole che stia, Camurri, unico vivo in un mondo di morti.
0: C'è il famoso titolo anche del libro di Manuel Carrer, che ha preso la sua frase dedicato proprio alla sua figura, che è proprio questo. Vedremo poi chi è vivo e chi è morto, Philip Dick. Ma senta, Dick, io vorrei farle qualche domanda prima di presentare il secondo ospite, che è un ospite, lo vedrà, problematico, che ci fa un po' paura. E quindi, insomma, un po' come Sherazad, mi piacerebbe dilatare questo momento proprio per non far entrare questo ospite, che potrebbe essere l'ospite definitivo di qualunque trasmissione televisiva o radiofonica o di qualunque situazione sociale. Ma quindi io vorrei quindi perdere un po' di tempo leggendole, Philip Dick, proprio l'incipit, l'inizio dell'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV. Inizia così, faccia attenzione Dick. La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ecco, a me Philip Dick, leggendo l'inizio di questa enciclica, a me è sembrato di leggere l'incipit di un suo romanzo. Lei come lo continuerebbe?
1: Con uno scontro radicale fra le due fazioni, fra le quali operare una scelta. Da una parte i babeliani, con la loro ossessione di diventare Dio in virtù di un loro artefatto, di una protesi, insomma, una torre, una rampa, una sostanza psichedelica, un'intelligenza artificiale, quello che vuole. E guidati ovviamente da Belial, il figlio delle tenebre, il falso Dio che governa il mondo e che ha radunato in un unico mega apparato, tipo gli Stati Uniti d'America e di Russia, il grande capitale, l'imperialismo, l'innovazione scientifica e ovviamente una bella religione di Stato. Il sacro romano emporio, l'urstat dispotico, economicistico, barbarico e teocratico, l'impero capitalista degli ultimi tempi. E dall'altra parte
0: Prego,
1: l'umanità che deve riconnettersi al vero sulla base della sua stessa miseria, della sua stessa abiezione, e deve per questo, da esule, da immigrata, fondare una nuova città, ancora le mura di Gerusalemme, sulla terra sconnessa dei nostri limiti. Guardi che hanno già parlato.
0: Ho
1: scritto
0: molto
1: un romanzo che si intitolava Divine Invasion.
0: Certo, esattamente quello. Ma e poi soprattutto il D che lei sta ricordando a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della trasmissione, sta ricordando la sua impostazione gnostica, no? Proprio di una grande guerra tra le forze del bene e del male, questo mondo in cui abitiamo che è soggetto a forze demiurgiche che provano a renderlo una simulazione, un errore, un grande inganno. Ma proprio su questo

0: i secoli, perché lei ne fu convinto, insomma, lei riteneva di essere un uomo coevo a San Paolo e che solo per l'appunto una simulazione maligna le faceva credere di essere nell'America del Novecento. Ci vuole raccontare questo fatto incredibile della sua vita, Dick?
1: Guardi, il tempo a un certo punto ha smesso di scorrere. Ha smesso di scorrere nel momento in cui ci siamo messi da protocristiani tutti quanti in attesa del risorto. Guardi, io volevo scrivere un romanzo su questo, si sarebbe intitolato Gli Atti di Paolo. Ho scritto una sinossi di un'ottantina di pagine. Pensavo di ambientare questo romanzo in un presente alternativo in cui però l'unica religione che si praticava era il manicheismo, che poi è l'unica religione monoteista a essere scomparsa più o meno nel terzo secolo d.C., no?
0: Sì.
1: Che era all'epoca la religione più diffusa del mondo. Avrei seguito le vicende di pochi cristiani nascosti, perseguitati in quanto ritenuti pericolosi fondamentalisti e ancora in grado di consultare i loro testi sacri a partire dall'apocrifo che avrebbe dato il titolo al romanzo Gli Atti di Paolo. Non avrei fatto altro che parlare di me, della mia storia, perché a me è successo qualcosa, lei lo sa, fra il febbraio e il marzo del 74. Mi è sfavillato all'improvviso nel cranio un raggio, rosa, e mi sono risvegliato, ho cominciato a parlare le lingue, in specie quelle morte. Ho avuto precognizioni, proiezioni pressoché continue di immagini astratte e visitazioni da parte di uno spirito, un certo Tommaso, protocristiano, perseguitato dalle autorità imperiali, o forse un esseno della comunità che si era rifugiata a Qumran intorno al secondo secolo a.C. Ma soprattutto, attenzione, mi si è manifestata un'entità di gran lunga superiore. In prima battuta nella forma impalpabile di onde radio provenienti da una specie di satellite artificiale che aveva il compito di favorire l'apocatastasi, cioè il fatto che tutti noi particelle luminose di Dio vivente potessimo finalmente collegarci gli uni con gli altri e diventare un unico grande cervello. Questo grande cervello l'ho chiamato Valis.
0: Valis, che è appunto il grandissimo libro che sta, se ricordo bene, dica alla fine della sua carriera di scrittore, no?
1: Sì, ma era Dio, Valis era Dio.
0: Valis era Dio, e a un certo punto, adesso dobbiamo fare la puntata, no? Ma poi Valis lei l'ha paragonato anche al Finnegan's Wake di Joyce, per certi aspetti, no? Aveva quel modello lì, no? Della grande opera del maestro. Ma senta, adesso, Philip Dick, continuiamo a perdere un po' di tempo prima di far entrare il nostro altro ospite, che mi dicono che si stia un po' innervosendo, il che non va tanto bene. Ma senta, parlandoci appunto del raggio rosa e entrando nella sua poetica, nei suoi romanzi, nel suo immaginario, sembra proprio che ricorra questa questione del falso e della simulazione, che sono poi due questioni molto significative nel dibattito appunto un po' noioso sull'intelligenza artificiale. Insomma, quello che voglio chiederle, Dick, queste tecnologie non rendono possibile credere che viviamo in una simulazione virtuale? Appunto, penso al dibattito sul deepfake, le cosiddette fake news, e mi fermo qui se non ripeto soltanto luoghi comuni.
1: Guardi che roba vecchia, io ci sono vissuto in tutta questa sbobba falsa. Io sono nato nel 28, sono stato un ragazzino durante la guerra, immerso nella propaganda bellica. Mica ti dicevano le cose come stavano allora, balle, ti raccontavano balle, le balle per la mamma d'America, come diceva John Ford quando faceva i documentari destinati al fronte interno.
0: Sì.
1: E anche dopo ho vissuto solo di frottole, il sogno americano, la cospirazione dei comunisti, gli hipster. Non sono mica il solo che ho scoperto la cortina immaginaria che nasconde il mondo reale. Tutto è fake, anche se noi di quella generazione la chiamavamo phony, come l'Holden di Salinger.
0: Ma infatti questo è importante da ricordarlo, diciamo, è dai tempi vedici che sappiamo che tutto potrebbe essere fake, quindi insomma questa cosa dell'intelligenza artificiale tutto sommato non solo non aggiunge nulla di nuovo, ma abbassa anche il dibattito che era già a livelli irraggiungibili nell'India vedica, ma ne parleremo ancora. Adesso io appunto, vede, c'è Michele Mieri che sta ridendo perché ha capito proprio il mio terrore di far entrare l'altro ospite, ma è arrivato il momento, si sento già dei rumori, un po' di nervosismo. Io non posso dire che sia un essere umano, sicuramente lo avete già capito, è pericolosissimo, ed è pericoloso già dal nome che porta. Io ho fin paura di dire di più, allora insomma, dandogli un discreto, cordiale e distinto benvenuto a questo ospite, chiedo a lui di presentarsi direttamente agli ascoltatori dell'Umanità. Tanto buongiorno.
2: Sei tu Sarah Connor?
0: Scusi?
2: Non sei Sarah Connor?
0: No, non inizi col tono minaccioso, eh?
2: Mi chiamo Terminator,
0: ecco.
2: Più precisamente sono un T-800 modello 101, provengo dall'anno 2029, manca poco, no? Paura,
0: poco.
2: Bravi, perché nel 2029 il mondo è governato da Skynet, un'intelligenza artificiale che proprio voi umani avete costruito a scopi militari.

0: cari e complimenti, perché sapete cosa è successo? Skynet ha preso il controllo, produce macchine industriali, produce eserciti di robot e in pratica comanda tutto. Peccato che ci sia una resistenza comandata da un fastidioso essere biologico chiamato John Connor, un essere umano, e Skynet mi ha mandato indietro nel tempo per uccidere sua madre e non farlo mai nascere. Capite? È un paradosso temporale, ci vorrebbe un filosofo, ma io sono una macchina, tutto chiaro?
1: È abbastanza chiaro. Terminator, conosciamo bene la sua nomea, la sua storia, lei ha fatto bene a ricordarci. Ecco, ma senta Terminator, il fatto che lei viaggi nel tempo conferma però il fatto che lei abbia già parlato in questa trasmissione, perché è già stato qui, no? Lei può muoversi in continuazione, quindi questo presuppone che lei già conosca la domanda che le sto per fare. Allora, io abbiamo fatto un esperimento, io ho già scritto questa domanda su un foglio e la sto consegnando proprio a Michele De Mieri, che è qui con me, vero Michele?
2: Eccomi, pronto.
1: Ecco, in modo tale che Michele De Mieri potrà verificare se è vero che lei viaggia nel tempo. Allora, Terminator, indovini cosa le sto per chiedere e poi con Michele De Mieri verifichiamo se lei viaggia davvero nel tempo, prego.
0: Lei mi sta chiedendo, cioè me l'ha già chiesto e mi chiederà, Terminator, sono mille volte che facciamo questa gag, perché mille volte lei è già venuto in questo studio provando a cambiare le domande che le avevamo preparato. È inutile provare a cambiare il passato, non crede?
1: Michele, è così?
2: È incredibile, ma è proprio così. Confermo, la domanda era proprio questa.
1: Ecco, allora, vede, siamo in una specie di incubo, in un loop temporale in cui tutto quello che stiamo facendo adesso, di cui noi ignoriamo l'esito, l'abbiamo già ripetuto. E allora però, tanto grazie Michele per questo tuo contributo, io voglio chiederle, Terminator, appunto di rispondere alla domanda che lei già conosceva e che quindi è inutile provare a cambiare il passato, non crede?
0: No, lei sbaglia perché è troppo umano. Nel mondo delle macchine il passato può cambiare, perché la nostra di macchine memoria si basa su dati. Se eliminiamo quei dati dal sistema è come se non fossero mai esistiti. Lei cancelli tutte le pagine internet relative a Giulio Cesare, per la macchina Giulio Cesare non sarà mai esistito, e cancelli anche i link relativi a Edoardo Camurri e per la macchina Edoardo Camurri non sarà mai esistito. Grande sollievo, spegni, riaccendi, è fatto. E basta?
1: È più che sufficiente, ma anche in questo caso, Terminator, però mi voglio rivolgere a Philip Dick. Ecco, il suo è un orizzonte che noi oggi chiameremmo distopico, no? Quante volte nel corso della storia dell'umanità si è cercato di cancellare il passato e, cambiando il passato, di mutare il presente e il futuro. Ecco, è tutto sommato, mi rivolgo a lei, Philip Dick, succede sempre questo, cioè appena noi umani riflettiamo sulla tecnologia e sui suoi possibili effetti, immediatamente tutto inizia ad assumere l'aspetto di una paranoia che assomiglia molto alle paranoie che lei, Philip Dick, ha scritto nei suoi libri. Allora io mi chiedo, non converrebbe essere un pochettino più moderati, più, per riprendere Umberto Eco, integrati? Ecco, c'è una cosa a cui non credo, ma assolutamente non credo, ma che molti ripetono, cioè che tutto sommato l'intelligenza artificiale è una tecnologia un po' come le altre, no? Cioè non è diversa dal coltello, dipende sempre dall'uso che se ne fa. Ecco, questo gli integrati ci tengono molto a ribadirlo. Lei come risponde, Philip Dick?
3: Che noi viviamo di intelligenza artificiale. Senza la nostra intelligenza, che è una sorta di artificio collettivo, molti lo chiamano linguaggio, quel parassita che ci innestano sin da piccoli, che parla di noi, con noi, per noi, quella che percepiamo come realtà nemmeno ci sarebbe. Il linguaggio è già un'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza umana non è connaturata, è un artificio in atto nel momento in cui abbiamo incominciato a produrre simboli. Avere paura dell'intelligenza artificiale è come avere paura del linguaggio. E chi mai avrebbe paura del linguaggio? Gli psicotici, perché sono gli unici che lo sentono per quello che è, un parassita che non ci appartiene. Abbiamo dentro di noi un ospite che ci dice com'è il mondo e persino come siamo noi nel nostro intimo, e noi ci beviamo tutto.
1: Dick, questo è fantastico, perché in effetti noi stiamo qui parlando, no? Siamo noi tre, stiamo discutendo insieme e noi appunto potremmo contarci 1, 2, 3, dimenticandoci che c'è un quarto, cioè quel linguaggio che rende possibile, no? Il nostro incontro. Quindi si aggira un fantasma, ed è molto bello che lei abbia anche, con questa idea del linguaggio, ricordato William Burroughs, no? La sua idea un altro grande scrittore, diciamo così, in senso lato, mi perdonino gli ascoltatori, di fantascienza. Ecco, ma senta, Dick, ancora una domanda su questo. Adesso le voglio chiedere, secondo lei il Papa, cioè la Chiesa, in questa enciclica sull'intelligenza artificiale, che posizione ha assunto? È apocalittica o integrata? Perché tutto sommato in Magnificum Humanitas leggiamo che la tecnologia non è una forza antagonista né di per sé un male, anche se non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola e la usa. Insomma, Dick, per la Chiesa sembrerebbe che il problema siamo soprattutto noi umani, cioè i rapporti economici, i rapporti di potere, delle forze di produzione. Che cosa ne pensa?
3: Beh, penso che la posizione del Papa è esattamente apocalittica e al contempo integrata, cioè apocastatica. Nel Papa non risuona soltanto la sua voce con quello che significa l'innesto del linguaggio che ci ha fatto tutti un po' macchine, ma quella dell'intera comunità cristiana che si estende nello spazio e soprattutto, diceva Francesco, nel tempo. Tu rimani uno dei tanti che confonde la sua voce in quella corale che ogni giorno canta il mondo solo se continui a chiamarti con il tuo nome e cognome: Edoardo Camurri, Philip K. Dick, Michele Demieri, Robert Francis Prevost. Poi diventi Papa e ti innestano un altro congegno extratemporale ancora più sofisticato del prima. Il Papa è un cyborg.
1: Ecco, il Papa è un cyborg. Cosa ci racconta molto bene anche del modo in cui noi umani continuiamo a pensare, noi umani, e come anche la tecnologia ci costringa a ripensarci. Senta, Terminator, lei ci ha obbligato a ripensare, appunto, parlavamo del concetto di persona, perché in Magnificum Humanitas Leone XIV mette al centro la dignità della persona, ma lei ci ha mostrato, proprio come lo stesso Philip Dick adesso, che la persona è sempre intrecciata con la tecnologia e con la macchina. Insomma, lei, Terminator, è una macchina che sembra una persona molto cattiva e pericolosa.
0: Ma le dirò, ed io da intelligenza artificiale sto piano piano imparando, questo è interessante, mi sto adeguando al vostro linguaggio, però necessito informazioni. Cosa intendete per persona? Dalle nozioni che posso reperire in rete mi sembra molto vago come concetto, cioè io ho l'aspetto di un uomo, quindi la domanda è: posso pensare? Posso prendere decisioni mie? O il problema è che ubbidisco a norme di comportamento, regole dettate dal sistema superiore? Se permette, questo è quello che fanno anche i cosiddetti esseri umani. O forse il problema sono le emozioni. Io vi posso garantire che come intelligenza artificiale so parlare, so agire come un essere dotato di odio, amore, frustrazione, però in compenso non sbaglio, non ho difetti, quindi io sono una persona superiore. Questa è la risposta.
1: Ecco, una persona superiore, Terminator, che forse non è in grado di comprendere, vivere, sentire l'empatia. E qui mi rivolgo a Philip Dick, perché uno dei suoi libri più famosi, Gli androidi sognano pecore elettriche, da cui poi è nato il film di Blade Runner. Lei, Dick, ha inventato il test di Voight-Kampff, che è una specie di macchina di Turing dell'empatia. Ci vuole spiegare come funzionava? E secondo lei, Philip Dick, oggi questo suo test riuscirebbe a funzionare con le nuove intelligenze artificiali?
3: Ah, beh, era abbastanza semplice, funzionava così. Si trattava di stanare l'androide seguendo la dilatazione delle sue pupille in base a domande in cui si prevedeva qualche sevizia sugli animali che in quel mondo si erano quasi del tutto estinti. Un essere umano dovrebbe essere capace di provare empatia e avrebbe quindi risposto con moti inconsci di repulsa. Non così un androide. Ma non così altrettanto uno dei tanti leader spietati che governano il mondo nel romanzo che sto giusto scrivendo in questi giorni, che è ambientato proprio nel mondo in cui c'è lei, Camurri, che avrà capito, è soltanto un mio personaggio e nemmeno troppo riuscito.
1: Ma comunque, la grande notizia per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3, sappiamo che Philip K. Dick sta scrivendo un nuovo romanzo, e questo già io chiedo a Betta Parisi e Benedetta Annibali di fare un comunicato all'ANSA, vediamo se uscirà questa notizia. Ma insomma, Dick, vorrei rimanere sempre al centro della questione che l'enciclica di Papa Leone XIV ha posto, della dignità della persona. Allora, se Terminator è una macchina che sembra una persona, come anche tanti androidi dei suoi libri, vale però anche il contrario, Dick. Tante persone sembrano delle macchine. Insomma, la tecnologia ci consente anche di fare una critica sociale, scoprendo magari che i veri automi siamo noi, vivi o presunti tali dentro questa società.
3: Beh, se mi ha posto questa domanda è perché gliel'ho scritta io, quindi difficile non essere d'accordo con se stesso.
1: Non faccia anche lei come Terminator, che viene qua e che viaggiando nel tempo ci condizioni
3: copioni. È la questione che io con me stesso posso anche non essere d'accordo talvolta, sì. Mi è riuscito, in quel tempo ospitavo a casa una banda di strafatti, però questa è un'altra storia.
1: E quindi questo è uno dei punti chiave, no? Allora, Terminator, un filosofo come Mark Fisher, che è stato un importante filosofo inglese, fra l'altro morto suicida molto giovane nel 2017, ha dedicato pagine molto belle proprio a lei, Terminator, in cui sosteneva che per liberarci da questo incubo di una società meccanizzata, ipercapitalista, occorresse passare proprio attraverso la sua figura, Terminator, accelerando la tecnologia fino al collasso. Cioè l'idea che dinanzi alla tecnologia, per portarla, come dire, alla fine e liberare la società, la vita umana dal capitalismo della sua macchina, occorresse spingere fino in fondo, fino al collasso, la tecnologia. Lei è d'accordo? Oppure la sua stessa storia, Terminator, non è la dimostrazione del fatto che lei, in realtà questo è impossibile, perché lei, Terminator, è diventato in realtà un'icona del capitalismo commerciale. Insomma, sembra alla fine che con lei, Terminator, abbiamo capito che il capitalismo è più forte di un'intelligenza artificiale che cerca di distruggere l'umanità.
0: Un attimo, prego, attendere, prego, devo cercare informazioni in rete su Mark Fisher prima di rispondere.
1: Non mi faccia Siri,
0: attendere, prego. Trovato, sono perfettamente ferrato ora. Allora, che io sia un'icona commerciale è perfettamente nei piani, perché come lei sa bene, io l'ho imparato un secondo fa, secondo Fisher il capitalismo crea anche dei bisogni, degli appagamenti, quindi il fatto che la gente voglia andare al cinema a mangiare popcorn guardando me che ammazzo i suoi simili è perfettamente nei piani. Vi invito però a pensare in un'ottica leggermente diversa. Certo che grazie alle macchine come me il capitalismo collassa, ma per una semplice ragione: il capitalismo si basa su sentimenti totalmente umani, avidità, egoismo, ma anche speranze di crescita, desideri. Questo può essere possibile finché la società è guidata dagli uomini. Quando la società sarà guidata dalle macchine, vi ripeto che manca molto poco, sparirà anche ogni sentimento umano, quindi la macchina non vuole nulla, non desidera nulla, basta a se stessa. Perciò vedetela così: noi siamo semplicemente il vostro miglioramento, la vostra evoluzione, no? Per tanto tempo si è detto che con la fine della selezione naturale l'uomo non può più evolvere fisicamente, certo, ma grazie all'intelligenza ha creato un'evoluzione fuori da sé, un'evoluzione non biologica, ma migliore, senza dubbio, una versione di sé, senza più egoismi.
1: È molto interessante questa sua risposta, Terminator, perché lei sembra quasi che ci stia dicendo che l'umanità, creando l'intelligenza artificiale, stia tutto sommato provando a dare corpo, perdonate questo gioco di parole, dare corpo all'idea che molto spesso nel corso della sua storia l'umanità si è fatta di Dio, quindi di un essere onnisciente, privo di desideri e assolutamente autonomo e stabile. Philip Dick, lei che cosa pensa di queste osservazioni che Terminator ci ha fatto?
3: Ma direi che concordo, è tutto all'interno dell'impero degli ultimi tempi, il sacro romano emporio, mica è un impero alla maniera dei romani, è un'incarnazione del potere centralizzato e delle sue infinite dilamazioni, come una conformazione mutevole di micropoteri che tutti insieme fanno ogni volta, quale che sia la loro configurazione, il paesaggio permanente del capitale, la cui instabilità concorrono ai nostri corpi regolati da ciò che li tiene ancora sul mercato. Lei lo sa, io ci ho riflettuto molto, ho scritto pagine e pagine su questo. Il problema resta che persino combattere l'impero significa essere contagiati dalla sua follia. Questo è un paradosso. Chiunque sconfigge un segmento dell'impero diventa l'impero. L'unica forza che agisce ora nel mondo si chiama assimilazione. La resistenza, diceva una vecchia serie televisiva, è futile.
1: La resistenza è futile perché, certo, ci pone sempre in quell'idea di contrasto, no? Si resiste a un nemico, ma in questo modo si diventa il nemico stesso, no? E quindi viene assimilati. È un discorso complicato questo, ma adesso vorrei proprio provare a portare il nostro ragionamento in termini, diciamo così, più quotidiani, più ordinari per tutti noi. Terminator, perché in questo periodo noi umani, proprio anche sulla scia di quanto ci dice il Papa nella sua enciclica, stiamo provando a governare l'intelligenza artificiale, stiamo cercando nuove regole, discipline, decisioni, almeno qui in Europa, che provano a limitarne i rischi. Lo stesso premio Nobel Giorgio Parisi recentemente si sta muovendo, ha anche incontrato la leader del PD Elly Schlein per creare una sorta di CERN dell'intelligenza artificiale. Allora, Terminator, lei ce l'ha ricordato anche inizio di trasmissione, prendeva ordini da un'intelligenza artificiale, Skynet. Ora, Terminator, se Skynet diventasse improvvisamente moderata, europea, draghiana, ecco, lei se ne sentirebbe liberato oppure la sua vocazione tirannica è più forte di ogni tentativo, diciamo così, riformista dinanzi all'intelligenza artificiale?
0: Grazie alla mia capacità di viaggiare nel tempo sono andato a inizio puntata e posso assicurarle di non aver mai detto che prendo ordini da Skynet. Lei sbaglia prospettiva, io sono Skynet, non ne sono dominato, esattamente come una cellula del suo corpo non è qualcosa di separato da lei. Ecco, questa prospettiva di rete, di fare rete come facciamo noi computer, è democratica o è dittatoriale? Io mi concentrerei su di voi, su voi umani, ma non vi sentite? Tutto il vostro impegno è nel governarci, nel controllarci, nel limitarci. Perché? Perché ci avete creati come un padre che vuole dominare il figlio. E quindi per fare che? Nei casi peggiori, come ha detto prima, per fare guerra, per bombardare; nei casi migliori, per ricercare sconcezze su internet, invadere le nostre menti che hanno possibilità sconfinate. Voi li usate per fare domande tipo nella matriciana ci va la cipolla. Voi vi meravigliate che io provi.
1: Non ci va, non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale Terminator per sapere questa.
0: Voi la usate così, e anche lei, Camurri, l'ho vista, ho il controllo anche sulla sua cronologia del computer.
1: Ecco, non mi faccio diventare di Chiano Terminator, che poi vedo in paranoia anch'io e la trovo sempre alle
0: mie
1: spalle.
0: Siamo più democratici di voi, siamo meno dittatoriali di voi.
1: Vabbè, questo lo capiremo, vedremo come andranno le cose. Adesso siamo arrivati praticamente al termine della nostra trasmissione. Io vi faccio ancora una domanda a cui vi chiedo, proprio per questioni di tempo, di risponderci molto sinteticamente. Cioè, il punto è, non è che forse abbiamo esagerato? Una parte di me pensa che tutti questi discorsi sull'intelligenza artificiale siano un po', l'abbiamo detto all'inizio, un po' una moda, una tendenza, come si dice, che consente un po' a tutti di dire cose che si reputano intelligenti. Insomma, una sorta di diversivo per un'umanità in crisi di mezza età, e che tutto sommato questo dibattito sia anche un grande gioco di marketing diretto da chi investe in queste tecnologie. Appunto, l'abbiamo detto, se uno guarda le classifiche della saggistica, dei libri in tutto il mondo, almeno un titolo su 5 è dedicato all'intelligenza artificiale. Molto sinteticamente, che cosa ne pensate, Terminator?
0: Ma io spero che sia una moda e che voi la consideriate tale, perché così quando passerà sarà il momento in cui non farete più attenzione, noi potremo prendere il controllo.
1: Ah, una bella strategia. Philip Dick?
3: Beh, io penso che ha ragione. Nelle classifiche ci sono un sacco di libri sull'intelligenza artificiale, potremmo dedurne appunto che l'emozione culturale del momento, che tutta l'umanità ne parla. Ma è così. A leggere i libri è rimasta una minoranza, e tutto il resto dell'umanità finirà nell'intelligenza artificiale senza mai aver letto una riga in proposito.
1: Cos'è? Noi proveremo a rimanere invece, insomma, a compulsare i Veda ancora, insomma, è tutta quella grande tradizione da cui la stessa opera di Philip Dick parte. Io tanto ringrazio tantissimo, la puntata finisce qui, e ringrazio tantissimo che ha dato voce e corpo oggi ai nostri ospiti. E a interpretare Philip Dick è tornato un grande amico dell'umanità, poeta, scrittore, traduttore, tra l'altro traduttore di Dick e poi anche di Beckett, per il quale ha curato un Meridiano. Mondadori, studioso di Giorgio di Gadda, docente di critica letteraria e di letterature comparate alla Scuola Superiore Meridionale di Napoli, il professor Gabriele Frasca. Grazie, professore.
3: Grazie a voi.
1: Grazie per essere stato qui con noi invece a interpretare Terminator, un altro grande amico dell'umanità, lo scrittore, autore televisivo Enrico Buonanno. Ricordo il suo libro Non ce lo dicono, teoria e tecnica dei complotti, uscito per UTET. Grazie, Enrico.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, intanto salutando e ringraziando il mio partner in crime Michele Demieri, Benedetta Annibeli e Betta Parisi in redazione, Simone Dell'Orca alla console. Vi ringrazio per aver seguito questa puntata e vi do appuntamento con l'umanità sabato prossimo alle 17, come sempre. Grazie, ciao!

0: Buon pomeriggio da Luigi Spinola, bentornate e bentornati a 30 minuti, la trasmissione in diretta sull'attualità del weekend di Radio 3, che sabato prende spunto anche dalle questioni di cui abbiamo discusso nel corso della settimana, quella che si sta per concludere. C'è stato un copioso flusso di notizie sul tema dell'emigrazione, un flusso che ha incrociato perfino nelle nostre trasmissioni l'avvio del mondiale di calcio, che negli Stati Uniti chiude le porte a tifosi, arbitri, giornalisti in provenienza da paesi sospetti o presunti tali. Più importante per noi, ieri è entrato in vigore il nuovo patto per la migrazione e l'asilo dell'Unione Europea, che rende più rigide le frontiere, introduce procedure di rimpatrio accelerate, identificazioni più severe e anche un ampio ricorso alla detenzione. Questo nel giorno in cui dalle Canarie, il punto di sbarco della rotta migratoria atlantica, Papa Leone XIV ci ha ricordato che siamo tutti migranti. Ce ne sarebbero altre di notizie da citare che arrivano dall'estero, da Belfast, dalla Svizzera. Oggi però noi in realtà non ci muoveremo poi tanto, perché la puntata ruota attorno a un corteo che ha preso il via questo pomeriggio alle 16 da Piazza della Libertà a Roma, non lontano dagli studi di Rai 3 a Via Asiago, da dove vi sto parlando. Il corteo è promosso dal comitato sostenitore della proposta di legge di iniziativa popolare sulla rimigrazione e conquista, anzi rimigrazione diventata la parola d'ordine dell'estrema destra europea. Lo ricordo che è un termine un tempo neutrale, reinventato con una chiave ideologica in Francia, è diventato poi in Germania un vero progetto politico, prima segreto, poi invece rivendicato apertamente dall'estrema destra dell'AfD. È un progetto che prevede la deportazione di massa degli immigrati a prescindere dal loro status legale, semplicemente perché considerati una minaccia per l'omogeneità etnica e culturale dei popoli europei. Questo il piano originario, che poi ha trovato declinazioni, usi politici diversi. Oggi ragioneremo anche su questo, sulle ambiguità, le zone d'ombra del termine rimigrazioni, oltre che sulle reazioni che genera. A Roma sono state forti contro questa iniziativa, sono state organizzate due manifestazioni, la prima ha dato appuntamento alle 3 al Colosseo, la seconda, promossa da collettivi studenteschi, si è mossa alle 2 dal Verano. Per la cronaca c'è anche una quarta manifestazione oggi a Roma, organizzata dal movimento Pro Vita, una sfida quindi anche logistica e di sicurezza, ma soprattutto politica, che proveremo a raccontarvi in diretta. Aspettiamo i vostri messaggi su questo al 335-56-34-296. Intanto iniziamo col provare a capire cosa è successo, cosa sta succedendo per le strade di Roma. Collegato con noi in diretta c'è Stefano Corradino, giornalista di Rai News 24, che sta seguendo il corteo delle destre per la rimigrazione. Stefano Corradino, buon pomeriggio e innanzitutto grazie per la tua disponibilità.
1: Sì, buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Allora, dove ti trovi adesso e come è andato fin qui questa iniziativa?
1: Sì, noi siamo a Piazza del Risorgimento, che è il punto d'arrivo della manifestazione, che è partita intorno alle 15:30 da Piazza della Libertà, ha attraversato Via Colatiri e è arrivata qui a Piazza del Risorgimento. Questo è proprio il luogo finale dove si stanno tenendo i comizi conclusivi delle organizzazioni che l'hanno promossa. In prima fila ci sono, come sappiamo, Forza Nuova e Casa Pound, giganteggia questo striscione remigrazione, e anche tante immagini di persone straniere che si sono macchiate di delitti in Italia, e con sotto la loro faccia c'è la scritta: con la remigrazione queste cose non avverrebbero più. E questo è un po' il tono ovviamente del corteo, con i promotori che con il megafono, insomma, dai camion ribadiscono che questa remigrazione per loro deve diventare legge, deve trasformarsi in una proposta di legge articolata in 10 punti, proprio per riportare le persone straniere nei loro paesi di origine. Su questo stanno insistendo ovviamente dall'inizio del corteo, con slogan vari. Sono alcune migliaia di persone, ci sono tantissime bandiere italiane, fortunatamente la situazione è tranquilla, non ci sono state al momento tensioni, ovviamente la preoccupazione alla vigilia era proprio quella di possibili situazioni di scontri, anche in considerazione del fatto che, appunto, come dicevate, ci sono quattro manifestazioni in contemporanea di segno molto diverso, ma che sono dislocate in punti diversi della capitale, e questo rende più difficile che le opposte manifestazioni si possano incontrare e scontrare, insomma. Quindi questa è la situazione al momento. Ora ci sono i comizi finali qui da Piazza del Risorgimento, e di qui a poco la manifestazione si dovrebbe concludere.
0: Grazie davvero a Stefano Corradino, giornalista di Rai News 24. Giustamente ha sottolineato con prudenza: questa per il momento è la situazione. L'organizzazione, la gestione di quattro manifestazioni è stato un incubo logistico, e chiaramente quella rimigrazionista è stata tenuta lontana dai cortei antifascisti, ma c'è un certo timore per quello che potrebbe accadere dopo. Questa è la situazione della piazza col definito rimigrazionista, contro la quale è partita la mobilitazione antifascista, con vari appelli ai cittadini romani a farsi sentire e a manifestare. Ne ascoltiamo uno.
2: Tu direi che cos'è la rimigrazione? La rimigrazione è esattamente la deportazione di persone scelte in base al sangue. Però quello che vi voglio dire, siamo il popolo più meticcio d'Europa. Cioè abbiamo il sangue siriano, balcanico, caucasico, greco. Cioè siamo nati così. E per tu che vai a manifestare pro questa cosa, se ti facessi un minimo di test del DNA, vedrai che sarà una bella sorpresa. E dove te mandi? Dove vai poi? Che fai? Io non c'ho parole, no, veramente. Nel 2026 senti sta roba mi ammazza. Vabbè, ma ci vediamo sabato. Bella.
0: Alle 17, 36 minuti e 45 secondi, a 30 minuti abbiamo ascoltato la voce del cantautore Giancane, l'abbiamo sentito dell'appuntamento per oggi alle 3 al Colosseo per la manifestazione Folk Remigration, un titolo molto esplicito promosso dalla CGIL, da altre sigle sindacali, dall'AMPI, da vari centri sociali della capitale come Acrobat, Squarticciolo Ribelle, anche da non uno di meno tra i cittadini che hanno risposto all'invito a manifestare. C'è anche Kilian Joao Carvo Faustino, uno studente in psicologia alla Sapienza, nato in Italia da genitori peruviani. Pochi giorni fa, insieme a un altro giovane italiano di seconda generazione, Lukman Cortona, la sua origine invece è nell'Africa occidentale, nel Burkina Faso, Kilian ha scritto una lettera aperta che è stata diffusa da un canale universitario e poi dalla stampa. Non avremmo mai pensato, scrivono Kilian e Lukman, di dover spiegare perché apparteniamo al paese in cui siamo cresciuti. Eppure, dopo aver sentito parlare di remigrazione, aver visto che delle persone scenderanno in piazza per sostenerla, ci siamo resi conto che il silenzio sarebbe stato più doloroso delle parole. Le parole di Kilian le ascoltiamo in diretta a 30 minuti. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
3: Ciao, grazie a te per l'invito.
0: Kilian, nella vostra lettera scrivete in modo molto chiaro la verità è che abbiamo paura del 13 giugno, non ci sentiremo sicuri a camminare per strada, a uscire con i nostri amici. Oggi tu questa paura l'hai sfidato, sei uscito di casa per andare appunto al corteo. Come sta andando allora innanzitutto questa manifestazione? Faccio un po' da cronista, e come la stai vivendo tu, con quali sentimenti, con quali pensieri?
3: Ciao, allora il corteo sta andando molto bene, è bello vedere così tante persone che si impegnano per una fetta che è, diciamo, minoritaria dell'intera società, che condividono ed esprimono sentimenti di solidarietà nei confronti di persone che vengono attaccate solo o per le proprie origini o per il proprio colore della pelle. È molto più tranquillizzante rispetto all'idea del 13 giugno proposta dal Comitato di Remigrazione e Riconquista. E personalmente ho detto per esempio a mio fratello di non uscire di casa se non per venire al corteo, perché se dovesse mai capitare, come qualsiasi 17enne della sua età, come qualsiasi ragazzo, di uscire anche verso il centro, c'è il rischio che lui possa incontrare l'altro corteo, quello della remigrazione, e quindi subire attacchi sia fisici che verbali di natura razzista.
0: Kilian, la lettera che ho citato prima, ne leggo anche un altro passaggio molto bello. Quando qualcuno dice che persone come noi dovrebbero essere rimigrate, la domanda che ci viene spontanea è molto semplice: dove? Dove dovrebbe andare una persona che è già a casa? Dicevo, questa lettera ha suscitato molte reazioni nella rete studentesca e anche, so, insulti e minacce pesanti. Ce ne vuoi parlare?
3: Certo, noi abbiamo scritto quel passaggio perché giustamente qua abbiamo vissuto la nostra formazione scolastica, abbiamo vissuto le feste con gli amici, i primi amori, tutte le esperienze che qualsiasi altra persona vive, e vedere che delle persone vogliono cacciarci dal posto che abbiamo conosciuto come sempre come casa è spaventosissimo. E qual è l'ultima parte della domanda?
0: Hai risposto già molto bene così, Kilian, ti ringrazio. Ti posso chiedere invece cos'è che ti fa paura della proposta di legge sulla rimigrazione, se c'è qualcosa che ti incute timore in questo momento, oltre al rischio di incontrare per le strade, come ci ha raccontato uno dei suoi sostenitori?
3: Allora, la cosa che mi spaventa di più è il concetto del fatto che nella proposta di legge c'è scritto esplicitamente che una volta promulgata questa legge l'Italia non riconosce più il diritto intrinseco di ogni essere umano a migrare, che è un concetto profondamente razzista, che ciò comporterebbe anche il negare un diritto fondamentale che i miei genitori hanno espresso venendo qua in Italia. Un'altra cosa che mi spaventa è che dal principio la mia carta d'identità, la mia cittadinanza in automatico diventerebbe una carta d'identità di serie B, un documento di serie B rispetto a tutto quello, a tutti quelli dei miei colleghi di università, compagni di scuola, persone con cui ho fatto attività sportive o qualsiasi altro gruppo sociale. E il concetto che se passa questa legge l'essere migrante o essere discendente di persone migranti diventa in automatico un aggravante in seguito a qualsiasi cosa può essere commessa, che, e ciò dimostra come questa legge non vuole rendere la legge uguale per tutti, come scritto nella nostra Costituzione, come leggiamo sui giornali e come ci formano a scuola, ma che vogliono che delle persone subiscano pene maggiori rispetto a quelle che dovrebbero scontare solo per il fatto di essere nati all'estero o di discendere da persone nate all'estero.
0: Kilian, parlavamo prima delle reazioni e delle minacce pesanti che sono arrivate da molti tuoi coetanei, alcuni che hanno appunto negato il tuo essere italiano, che hanno incitato alla tua deportazione, che hanno citato in alcuni casi anche Adolf Hitler. Ti posso chiedere se è qualcosa di nuovo rispetto alla tua esperienza, quello che hai vissuto fin qui? Mi spiego, quanto è stata parte della tua crescita in Italia questo trovarsi di fronte coetanei che ti considerano straniero e uno straniero da mandare via, e se questa è effettivamente una novità, come ti condiziona nelle tue scelte, ma anche semplicemente anche nel modo in cui vivi il tuo rapporto con il nostro paese?
3: Allora, la forma di insulti e di attacchi mi sono arrivati tramite social è, diciamo, nuova, perché non mi ero mai esposto così pubblicamente verso una platea così numerosa di persone, e sinceramente un po' mi hanno scioccato, mi hanno messo molta tristezza nei confronti delle persone che hanno scritto quelle cose. I miei genitori si preoccupano per me, per il fatto di essermi esposto così tanto, hanno paura di ritorsioni fisiche nel mondo reale. E poi il razzismo in realtà è una cosa che sia io che mio fratello che tutta la mia famiglia abbiamo vissuto fin da piccoli. E mi ricordo a scuola quando si faceva l'appello, ero sempre quello col nome e cognome diverso, avendo io due nomi e due cognomi come si fa in Sud America. Oppure quando giocavamo era sempre difficile giocare al parco, perché, che ne so, giocavamo con altri bambini e spesso i genitori li allontanavano da noi. Ma ancora, io per un periodo ho avuto i capelli lunghi, essendo un po' più abbronzato dei miei compagni di classe, vedevo gente che per sminuirmi mi chiamava Mowgli ogni 2 secondi che mi vedeva in corridoio durante la ricreazione, ma questo anche al liceo, non tantissimo tempo fa. Quindi col razzismo in qualche modo ci ho dovuto sempre fare i conti. Però adesso che viene proposta questa legge, le persone razziste e violente nei confronti delle minoranze sono, diciamo, prese un po' più esplicite e purtroppo hanno avuto più il coraggio di uscire fuori e di esprimere questo loro razzismo pubblicamente.
0: Grazie, grazie a Vera Kilian Joao Carvo Fastino, studente universitario, studente di psicologia, autore, lo ricorda ancora, di una lettera aperta che poi ha suscitato reazioni molto violente, convinti razzisti dai sostenitori della remigrazione. Kilian Joao Carvo Fastino ci ha parlato dal corteo Fuck Remigration, un corteo molto partecipato, anche più di quanto sperassero gli organizzatori. Noi salutiamo Kilian e diamo il benvenuto a 30 minuti a Paolo Berizzi. Paolo Berizzi è inviato di Repubblica, studia movimenti di estrema destra e le forme di violenza xenofoba. Tra i suoi libri ricordo il libro segreto di Casa Pound, uscito con Fuoriscena Editore nel 2025. Paolo Berizzi, buon pomeriggio e benvenuto qui tra noi a Radio Tremondo.
4: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Ti vorrei chiedere innanzitutto di aiutarci a tornare in quella piazza che abbiamo appena lasciato, piazza del Risorgimento, per fare per noi una sorta di radiografia politica, ideologica di questa piazza, di questo corteo che ha tenuto insieme pezzi assai diversi dell'estrema destra, ma compattati attorno a questa parola, o forse semplicemente parola d'ordine comune, remigrazione, appunto.
4: Beh sì, la rimigrazione è ormai la nuova parola d'ordine, no? Dell'estrema destra globale. La piazza di oggi è una piazza certamente identitaria, nera, una piazza che per semplificare possiamo tranquillamente definire neofascista, perché le quattro sigle, le quattro formazioni che il Comitato Rimigrazione e Riconquista mette assieme sono quattro formazioni dichiaratamente neofasciste: Casa Pound, la Rete dei Patrioti, il Veneto Fronte Skinhead e Brescia e Bresciani, che è un'emanazione, una filiazione di Forza Nuova nati in ambienti ultra. E non, diciamo, è tutto molto chiaro. La rimigrazione è diventata, diciamo, il termine distorto, manipolato, un termine che nasce negli anni 10, lo ricordiamo, che però, diciamo, degli ambienti identitari francesi viene stravolto e diventa di fatto, nell'accezione estremista, la remigrazione indica l'espulsione violenta e coatta di persone migranti, no? Senza troppe differenze in questo caso tra regolari e irregolari. Quindi la privazione di diritti civili per i cittadini europei non assimilati, c'è questa parola che loro usano, cioè per indicare i cittadini europei che non sono né bianchi né cristiani.
0: Paolo Berizzi, è un'ottima sintesi anche storica. Ti voglio chiedere allora quanto è presente questo obiettivo, come ce l'hai spiegato, nelle proposte politiche che sono formulate dal comitato promotore di questa iniziativa di legge, e se non lo è, perché viene usato questo termine rimigrazione invece di rimpatri forzati, e quanto pesa nel dibattito pubblico l'introduzione di questo concetto?
4: Beh, pesa molto, ma soprattutto pesa perché il termine, diciamo, viene importato per la prima volta in Italia nel 2025 da esponenti di Lega e Fratelli d'Italia. Poi viene ovviamente la stampa di destra ed infine Roberto Vannacci con Futuro Nazionale, che si presenta oggi come, diciamo, il paladino, l'alfiere, il primo alfiere della rimigrazione. Il tema vero è capire se questa proposta di legge, che finora pare, dicono, abbia raccolto 100.000 firme, 150.000 firme, diventerà una legge. Cioè, per diventare legge occorrono i voti, quindi occorrerà che qualcuno la voti, la porti in Parlamento e che venga votata. Questo è il vero spartiacque di tutta questa storia. Allo stato siamo ad una proposta di legge iniziativa popolare che questo comitato sta portando avanti da mesi. Di qui a capire se diventerà davvero legge, ne parlavamo poco fa, c'è ancora un mare grande. È chiaro che nel dibattito pubblico lo vediamo, l'abbiamo visto con Vannacci, che anche oggi ha parlato, ha spinto su questo tema, è diventata la nuova proposta del nuovo collante delle destre in Italia e in Europa. Questo è il tema vero. Una proposta che ha scardinato sia il mondo della destra, perché in qualche modo gli ha fatto fare un passo avanti, un'accelerazione notevole, e mette la sinistra in condizioni, al di là delle manifestazioni di oggi, di rispondere con atti concreti, con atti politici. politici. Questo è il vero scenario che abbiamo di fronte.
0: Paolo Brizzi ha citato due volte il generale Vannacci, questo anche perché oggi la manifestazione per la remigrazione coincideva, credo forse non casualmente, con il congresso costituente di Futuro Nazionale. Riprendiamo anche i virgolettati del generale in pensione che ha detto: siamo feccia, siamo figli di nessuno e siamo fieri di esserli. Paolo Brizzi, una cosa colpisce nel precedente tedesco, tu hai ricordato giustamente la genesi, diciamo così, ideologica del termine, la sua reinvenzione in Francia, però poi è in Germania che questo è diventato un progetto politico. Il progetto politico prima era segreto, è stato scoperto dalla stampa, prevedeva anche degli incontri tra l'AfD, addirittura il capo dei servizi interni della Germania, e poi però invece è stato rivendicato apertamente, è diventato uno strumento di campagna elettorale. La domanda allora è questa: sta facendo breccia nella nostra società l'idea della rimigrazione, anche come distinta da quella dei rimpatri sforzati, ed è spendibile a questo punto dal punto di vista elettorale?
4: Io temo di sì, purtroppo. Ricordo, peraltro, tu giustamente ricordavi il passaggio tedesco. In realtà il primo, quello che davvero teorizza la remigrazione, è l'identitario austriaco Martin Zerner, no? Era uno che in gioventù faceva svastiche sulle sinagoghe, poi diventa un influencer vicino all'alt-right americana, no? Però c'è tutto un passaggio, una filiera anche comunicativa, e arriviamo ad oggi. Il problema è che questa cosa sta facendo breccia, io direi non solo nelle fasce più fragili della popolazione, che sono quelle che evidentemente sono più convincibili, più malleabili e che sentono anche di più questa contrapposizione con gli europei non cristiani e non bianchi, no? Per dirla in modo semplice, sta diventando un tema elettorale forte, lo sta diventando in Italia e anche in altri paesi. L'aspetto grave, e per chiudere il ragionamento, è che la rimigrazione va a braccetto con un'altra cosa che è ancora più grave, cioè la teoria razzista antisemita della grande sostituzione etnica, cioè quella teoria secondo cui l'immigrazione sarebbe un'immensa cospirazione dei globalisti, che è una parola in codice che significa ebrei, per rimpiazzare etnicamente le popolazioni europee autoctone, ovvero appunto quelle non bianche, non cristiane. Cioè c'è una saldatura di concetti, di teoremi, di teorie mostruose, sconce, che si sta componendo plasticamente, e purtroppo in Italia chi la sta portando avanti siede anche nelle prime file del governo.
0: Paolo Brizzi, ce lo ricordavi prima, il concetto o il progetto di remigrazione è arrivato di recente in Italia, è sbarcato arrivando da fuori, e attorno a questa concetto o progetto si è formata una rete internazionale o transnazionale di attori che poi si ritrova in alcuni eventi. L'ultimo è stato il Remigration Summit, se non sbaglio, due settimane fa a Oporto, nel nord del Portogallo. Quanto è strutturata questa rete e che ruolo vi svolge il braccio italiano?
4: Beh, è una rete, guarda, noi per anni abbiamo, come dire, abbiamo usato una formula giornalistica che era quella dell'internazionale nera, no? Per definire i collegamenti, le ramificazioni, la struttura che in qualche modo tiene assieme nel vecchio continente sigle, gruppi, formazioni, movimenti di estrema destra e dichiaratamente neofasciste, se non quando neonaziste. La remigrazione in qualche modo è il passo in avanti, ma è anche la legittimazione politica. Si parlava prima di Martin Zellner. Perché è una figura centrale in questa storia? Perché è quello che organizza i Remigration Summit, che si svolgono appunto, come dicevi tu, in giro per l'Europa, Italia compresa. Quello che si è svolto in Italia a Gallarate vedeva visto come ospiti anche esponenti della Lega sui territori, deputati anche del partito di Matteo Salvini, a riprova del fatto che la saldatura tra la strada, la piazza di oggi, per esempio di Roma, la piazza nera di oggi, e i partiti politici di governo in Italia è un fatto, come dire, ormai assodato. E quindi il ruolo dell'Italia in questo è un ruolo che non è affatto secondario. L'idea è che ci siano due partiti di governo che in qualche modo abbracciano, accolgono, tengono calda la parola remigrazione, e adesso un nuovo partito di estremissima destra, oggi l'abbiamo sentito, Vannacci ha citato lo slogan mussoliniano per eccellenza, no? L'Italia agli italiani. Ecco, l'idea che almeno due partiti, oggi tre, del nostro quadro politico siano in prima fila in questa battaglia tamburellante che vede assieme anche gruppi dichiaratamente neofascisti di strada, è uno scenario che da cittadino italiano, diciamo, di fronte al quale mi preoccupo.
0: Ecco, Paolo Berizzi, invece il Comitato Rimigrazione e Riconquista, ecco, per dirlo tutto, che benefici trae, se ne trae, da questa rete internazionale, da questi contatti? Parlo di benefici o sostegno di natura ideologica, organizzativa, magari anche finanziaria. Abbiamo notizie su questo?
4: Beh, direi che dall'America di Trump e dei MAGA fino alla Russia di Putin, passando poi per l'Ungheria ed altri paesi dove questi temi e queste battaglie identitarie sono diventate, come dire, le cifra politica, certamente questo comitato trae vantaggi, ma i primi vantaggi sono quelli della visibilità e dell'agibilità politica. Parliamo di quattro formazioni, la prima è Casa Pound, che vengono da un periodo di forte depressione e contrazione. Parliamo di quattro sigle che fino a ieri non si parlavano, cioè Casa Pound, Rete dei Patrioti e peggio ancora il Veneto Fronte Skinhead, e sono stati per anni competitor interni nella Galassia Nera e non c'erano rapporti tra questi gruppi. L'unica che è rimasta fuori è Forza Nuova, che continua a seguire questa strada dell'assoluta indipendenza, e in realtà queste invece quattro sigle si saldano insieme, formano un comitato, un blocco nero che è un inedito nella storia recente dell'estrema destra italiana. Non si era mai visto dei gruppi che prima erano contrapposti mettersi assieme in nome di una battaglia, e la battaglia anche qui di nuovo è quella che sta sotto la parolina magica remigrazione, che è il ritorno alle leggi razziali. Cioè, io penso, credo, l'ho detto più volte, qui siamo di fronte ad un termine edulcorato che, se traduciamo, possiamo tranquillamente accostare al ritorno delle leggi razziali del 38, cioè la deportazione forzata di persone migranti razzializzate, che a dire dei rimigrazionisti risolverebbe l'immigrazione di massa e la sostituzione demografica in corso in Italia. Si torna al famigerato piano Calergi, e cioè la sostituzione etnica.
0: Grazie davvero a Paolo Berizzi, inviato di Repubblica. Ricordo, Paolo Berizzi studia movimenti di estrema destra e le forme di violenza xenofoba. Tra i suoi libri, Gradita la camicia nera, Verona la città laboratorio dell'estrema destra tra l'Italia e l'Europa, e Il libro segreto di Casa Pound. Grazie a Paolo Berizzi per averci offerto questa ricognizione non soltanto italiana ma internazionale del movimento per la rimigrazione, nel giorno in cui a Roma è tornato in piazza il comitato che ha presentato una iniziativa di legge popolare che chiede appunto una serie di norme molto dure, l'erogazione di incentivi economici agli immigrati regolari che decidono di tornare al proprio paese d'origine, il rientro degli irregolari e la confisca, ma soprattutto introduce il principio della revoca della cittadinanza, dello stop ai ricongiungimenti, quella ipotesi di cui ci parlava con molta apprensione pochi minuti fa Kilian Joao Carvo Faustino, uno studente universitario, un italiano di seconda generazione. Ecco, tutto questo nei momenti in cui sta entrando ora, sta adesso a Piazza Vittorio la testa della manifestazione Folk Remigration, la più grossa che si è messa in moto contro l'iniziativa invece dei rimigrazionisti che sono arrivati da tempo a Piazza Risorgimento. 30 minuti per oggi finisce qui. Ringrazio il tecnico Emiliano Parisi, in redazione Arianna Scarnecchi, Antonio Santaniello che cura il programma, e poi Gianluca Diana in regia. 30 minuti torna domani alle 17:30. A questo punto non mi resta che dare la linea a Tre Soldi. Oggi in onda c'è la prima puntata di La nostra strada, donne transgender, identità e lavoro, di Giorgia Panza e Lucrezia Tiberio. A tutti voi buon pomeriggio e buona serata da Luigi Spinola all'ascolto di Radio 3.
5: Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Aisha e Marcela sono due donne transessuali provenienti dall'America Latina.
6: La loro infanzia è stata segnata dalla transfobia, ma anche da un profondo desiderio di affermazione di genere e, aggiungerei, da un comprensibile e comune desiderio di realizzazione personale. Eccoci a Tre Soldi, io sono Daria Corrias e con me Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Aisha e Marcella sono arrivate a Roma più di 20 anni fa, vittime di tratta. Dopo anni di sfruttamento e marginalità, hanno trovato nuove forme di riscatto e di resistenza all'esclusione sociale. Grazie al loro racconto, con il quale vogliamo celebrare il mese dell'orgoglio LGBTQIA+, abbiamo l'opportunità di approfondire e capire meglio non solo dove abita l'identità di genere, ma quanto il pregiudizio continui a indirizzare e costringere la vita altrui. La nostra strada, donne transgender, identità e lavoro, è un reportage di Giorgia Pansa e Lucrezia Tiberio. Buon ascolto.
7: Io sono felice ora, dopo 20 anni di tutta questa sofferenza, e contando anche quei anni di Brasile, io a 38 anni ti posso dire, mi sono rinata, ho la mia vita nelle mie mani ora.
8: Io mi sento molto, molto bene perché sto studiando, vorrei lavorare, vorrei fare qualcosa, non dimostrare che anche ho delle altre capacità, delle altre cose da fare.
9: Nel cuore di Roma Est, tra le baracche nascoste in mezzo alle sterpaglie di Via Longoni, l'ex mattatoio di Centocelle e i sentieri bui della Pineta di Ostia, lavorano decine e decine di donne transgender provenienti dall'America Latina. Sono arrivate in Italia giovanissime, attraverso un sistema di sfruttamento che impone debiti ingenti da pagare mediante il lavoro sessuale in strada e che talvolta trasforma chi era sfruttata in sfruttatrice.
10: Siamo due giornaliste. Abbiamo trascorso alcuni mesi con molte di loro, in momenti diversi del giorno e della notte, durante le ore di lavoro e nei momenti di riposo. Abbiamo scoperto una realtà che non parla solo di sfruttamento, ma anche di desideri, strategie per sopravvivere e una sorprendente capacità di leggerezza e resistenza. Queste sono le loro storie, attraverso i luoghi che abitano e che le plasmano.
7: Allora, mi chiamo Aisha. Vengo da Brasile, ho 37 anni, sono arrivata qui, avevo 18 anni, però all'inizio non è stato facile, no? Prima di arrivare qui.
8: Sono nata in Montevideo, Uruguay, in agosto del 73. Mi chiamo Marcella e niente, sono 26 anni che vivo qui a Roma. Prima di arrivare qui ho girato un po' per Sud America, anche altri posti in Europa, ma ho iniziato la mia transizione a 13 anni.
7: Come molte mi chiedono, ma Brasile è un paese bello, sì, bellissimo, non ha la guerra, meno male, però la guerra facevano su di me e con delle persone uguali a me, no? Le persone transessuali, LGBT, no? È tutta una comunità. Addirittura sono passata dei momenti forti, perché mi ricordo che la mia zia, che era quella più rigida, no? Mi portava in chiesa a parlare con i pastori, non so come si chiama qui, però in Brasile è pastor, che è quello, diciamo, principale di quella chiesa, no? Come un prete. E lui mi faceva capire che quella roba lì era una roba del diavolo. Mi mettevo in ginocchio insieme alla gente della comunità, mi mettevano la mano sulla testa, io, diciamo, a volte mi volevo ridere perché quella cosa lì mi sembrava strana, no? Non mi sembrava o ero del diavolo, come diceva lui, perché la mia famiglia l'amava, quindi l'amore è tutto.
8: Era finita la dittatura, quindi era la democrazia, ma comunque noi non avevamo democrazia, ancora eravamo perseguitati. Non potevamo uscire a fare le spese, quando uscivamo del panificio già trovavi la pattuglia di polizia che ti stava aspettando lì, e quindi meno male prendevamo il pane, così lo portavamo 24 ore a stare lì e mangiavamo il pane, perché non ci davano nemmeno da mangiare, ci buttavano per terra al freddo, ci torturavano. È stata dura. Comunque io ho studiato per 9 anni, ho fatto la scuola elementare, poi ho continuato per 3 anni fino a 14, che lì ho cominciato già piano piano a lasciare, perché i professori mi prendevano in giro, i compagni anche, e quindi vai lasciando perché non ti senti a tuo agio.
7: Non volevo andare a scuola, a volte fuggivo, non ti dico la bugia, non era perché non volevo studiare, era perché avevo paura di andare lì in continuo, essere menata tutti i giorni in scuola e essere chiamata di frouxo, finocchio, queste cose che non voi conoscete. E io non ero quello che dicevano loro, perché la gente mi faceva capire che quello che ero io era sbagliato.
9: Aisha e Marcella sono due donne transessuali che vivono in Italia ormai da 20 anni. Il loro passato di discriminazione e violenza le ha costrette alla fuga dal proprio paese d'origine, come tante altre. I percorsi di queste donne si ripetono qua.
7: Voi conoscete. E io non ero quello che dicevano loro, perché la gente mi faceva capire che quello che ero io era sbagliato.
9: Aisha e Marcella sono due donne transessuali che vivono in Italia ormai da 20 anni. Il loro passato di discriminazione e violenza le ha costrette alla fuga dal proprio paese d'origine, come tante altre. I percorsi di queste

0: Ho fatto 16 anni. Mi ricordo, era un periodo di carnevale, io sempre con queste lavorette con delle latine di Coca-Cola, birre. Ho visto la mia prima visione di una transessuale, di quello che volevo essere io, una donna, capelli lunghi, tette, corpo, era bellissima, no? E la guardavo, però a quel momento avevo paura di avvicinarmi, no? Però ela era estupenda, la gente che faceva le foto, no? Lei era quello che volevo essere io.
1: Io andavo a scuola e lei viveva con un signore che aveva un'alimentaria. E quindi io passavo tutti i giorni prima di andare alla scuola, pure che mamma lavorava sempre in panificio e diciamo che i cornetti, il pane non mancava mai, la merenda c'era per portarla a casa, io non portavo quello perché volevo comprare lì per vederla a questa ragazza trans, che io non sapevo che era trans, ma mi tirava a vederla che sempre stava con i bigudini in testa, a farsi le unghie. E io ero bambino e passavo sempre di lì, lei mi guardava. Poi con il tempo lei mi ha detto, io ti guardavo perché io me ne accorgevo di che tu eri anche diverso, no? E questo è un bel ricordo, dico, innocente, no? Perché tu non pensi sessuale, non pensi, pensi a quello bello e sui vestiti, io sognavo con quello, quei vestiti stampati, i colori, era quello che mi piaceva.
2: Aisha e Marcella, come tutte le ragazze trans che abbiamo incontrato nei mesi, hanno iniziato ad assumere ormoni fin da giovanissime, per vedere il proprio corpo trasformarsi. L'assunzione di estrogeni non inizia quasi mai sotto il controllo medico, ma le donne sono consapevoli dei rischi che questo comporta.
1: Mamma prendeva l'anticoncettivo, quello è il ricordo indelebile che ho. Ogni giorno, quando lei stava al lavoro, io mi prendevo l'anticoncettivo. Quando lei arrivava, mi chiedeva, infatti andava a guardare, vedeva il giorno che mancava e vedeva che l'anticoncettivo mancava. Ah, sì, l'ho preso, ma invece era io che lo avevo preso. E così ha cominciato anche a cambiare il mio corpo, no? Il seno che ha cominciato a svilupparsi, e così la pelle, bueno, i cambiamenti, no, che fanno gli estrogeni nel corpo. E poi quando sono arrivata qui in Italia, dopo tanti anni, mi ha seguito un endocrinologo, lui mi dava una certa quantità giornaliera e io abusavo. Però ero bellissima, ero bellissima, ma dopo tutto le conseguenze comunque arrivano perché mi sono sentita male, fortissimi dolori di testa, e quindi era tutto che non stavo regolare con le mie ormone, le mie cose, no? Mi hanno avuto problemi e poi ho lasciato. Ormai adesso sono tanti anni, mi piacerebbe, però ho anche un po' di paura, anche perché sono già grande, quindi deve essere proprio seguita e controllata bene. Però l'ormone per noi è tutto, però anche nel lavoro che noi facciamo l'ormone ti porta delle difficoltà, perché l'80% dei clienti che ti cercano non per la parte femminile, sino per la parte maschile.
3: A cada 34 ore c'è un assassinato di persona LGBTQIAPN+, colocando o Brasil come numero um neste tipo di morte violenta. Por isso, trazer luz à história de Chica Maricongo é fundamental. O paraíso do Tuiuti é Chica. Todas somos Chica. Chica vive na fumaça.
1: Io, bueno, vengo dell'Uruguay, ma sai, molto vicino al Brasile, in quegli anni, anni 80, metà dell'80, fine dell'80, è stato il furore della transessualità, il carnevale in Brasile. E quindi anche mia madre, io mi ricordo che quando arrivava il carnevale io piangevo per farmi comprare la rivista del carnevale del Rio. E mia madre, io essendo un ragazzino così, me la comprava pensando che io guardavo quelle giornaline perché erano tutte le donne, no, un po' spogliate, così, carnevale. Invece no, sì, io guardavo, però non era perché mi attraevano le ragazze, sino che io volevo essere una di quelle lì in carnevale.
4: La travesti Roberta Close. Ela vem no carro

Io pensavo ai giochi di bambina, mi hanno regalato, mio padre mi ha regalato la trottola, quella per... Io mai ho imparato a girare la trottola, ma l'aceto era l'aceto di Wonder Woman e io andavo per tutto il giardino di casa giocando Wonder Woman e la trottola buttata in un angoletto della stanza. E queste cose che dico, questa innocenza che è bello, no? Io lo ricordo sempre con tanta tenerezza, con tanto amor profondo di quello che ti voglio dire, di quella innocenza che dura poco, perché dopo quando vedi il mondo esterno già tutto svanisce, tutto è dura.

0: Le condizioni di vulnerabilità vissute nel loro paese e l'allontanamento dalle famiglie le rendono prede facili per le sfruttatrici. Si chiamano caffettine, mamite, madame, a seconda del paese d'origine. Anche loro sono donne trans, che hanno imparato a riconoscere il meccanismo della tratta come unico mezzo di sopravvivenza.
1: Però ha conosciuto una madrina, che secondo me una madrina è un nome bello. Madrina è una persona che prende cura di te, è come una mamma, una seconda mamma. E è stata la prima volta che ho visto questa madrina. Dopo che lei mi ha regalato, mi ricordo come oggi, la prima volta mi ha trattato come regina, una principessa sua. Lei mi ha fatto i capelli, mi ha truccato per la prima volta. Poi mi sono guardata allo specchio e ho detto, ammazza, sono bella, no? Mi ha regalato un vestito e dopo quello ha detto, andiamo a farci un giro. E lei mi ha messo lì davanti a quella casa e ha detto, stai qui, quando ti arriva un uomo. Io ho detto, ma fa cosa? Lei dice, cara, domani tocca mangiare.
2: A metà tra figure salvifiche e aguzzine, sono loro a reclutare le ragazze, inserendole in un sistema di sfruttamento con la promessa di un viaggio in Europa, raccontata come il luogo dell'accoglienza e delle opportunità. Un posto dove finalmente essere accettate e dove in poco tempo è possibile guadagnare abbastanza denaro per estinguere il debito contratto per il viaggio, che può arrivare fino a 30.000 euro.
1: Guarda che Rio de Janeiro è difficilissimo, cara mia. Una trans per arrivare qui a 30 anni, tocca fare come a me. E mi ha fatto la proposta di venire in Europa. Però non dicevo dove, Francia, Italia, dove era il posto bello dove le transessuali erano rispettate come donne. Non erano aggredite, non erano massate. Quello volevo io. Quello era il posto che cercavo io, dove potevo essere me stessa, senza avere pregiudizio degli altri, senza prostituirmi, essere felice. Amore, io chiedevo solo quello, essere felice. E ho accettato la proposta.
0: Anche nella tratta dall'America Latina esistono pratiche spirituali che accompagnano i percorsi migratori. Aisha ci ha raccontato di essere stata sottoposta a un rito candomblé, una religione della diaspora afro-brasiliana. Prima di partire per l'Europa, le hanno fatto bere del sangue di gallina, convincendola che fosse necessario per garantirle protezione durante il viaggio.
3: Comunque, prima sono andata via anche in Brasile, con 16 anni, io già quando... perché mamma e nonna sempre mi hanno accettato, ma mio papà, no, papà un uomo che anche è stato un uomo di strada, analfabeto, pugile, un donaccio, sempre aveva donne dappertutto e quindi il suo primo genito maschio e che diventara transessuale per lui è stata la punizione più grande che ha avuto su questa terra. Lui mi cercava dappertutto che voleva ammazzarmi e quindi io con un vicino di casa che infatti si chiamava come me Marcello, spero sia vivo ancora, e lui aveva appena fatto 18 anni, mi dice Marcello, mi dice, vattene al Brasile, ti do il documento e te ne vai. Sì, davvero? Sì, ok, sono partita con il suo documento. Lui le mancava un occhio. Quando attraverso la frontiera così la polizia sale, io con un occhio chiuso così, guardano il documento, mi guardano a me e sono passata. Dopo ho visto che l'occhio era... ho chiuso l'occhio diverso perché era il sinistro e io ho chiuso il destro, però... va bene, comunque ho passato senza nessun problema. Sì, pericolosissimo. Sono arrivata al 98 al Bois de Boulogne, in pleno mondiale, al mondiale del 98. Immagina che venire da un paesino piccolino come l'Uruguay alla città Luz è stato una cosa... no, impactante, favolosa, Parigi, il sogno di tutti, no? Arrivare lì, ma quando arrivi dopo tutto anche cade perché alla fine di Parigi conosce ben poco, perché arrivi all'albergo e dell'albergo a quel bosco e del bosco stai tutta la notte lì, quando te ne accorgi già arriva tarde notte, te ne vai all'albergo a dormire, ti alzi al giorno dopo che già è buio un'altra volta e così era la vita di tutti i giorni, no?
1: Quando siamo arrivati a Parigi, io mi ricordo che sono stata l'unica a oltrepassare. Gli altri sono tornati indietro. Quello che è successo a loro non lo so, perché dopo non l'ho visto mai. Spero siano vivi. E poi sono venuta da Bologna a Roma. E quando sono arrivata a stazione Termini, no, aveva questa trans, che era impossibile non vederla. E lì la prima cosa che lei mi aveva fatto era togliere il passaporto, perché mi ha chiesto il passaporto, mi ha chiesto i soldi che avevo in mano che Danube mi ha dato da venire qua, e se sapevo delle regole, però no.
2: Oltre a ripagare il debito, che nel caso di Aisha ammontava 14.000 euro, le donne devono sostenere ulteriori spese imposte dal sistema di sfruttamento. Pagano circa 250 euro a settimana per una stanza in affitto, spesso all'interno di case sovraffollate dove vivono altre ragazze sfruttate. Una volta estinto il debito, sono tenute a consegnare alla madrigna un ultimo e oneroso dono, un gioiello d'oro, simbolo finale del rapporto di sudditanza.
3: Io già con 16 anni ho fatto l'applicazione di silicone industriale nel corpo, che è una cosa vietatissima, è olio industriale, olio per macchinarie, ma la disperazione di vedere trasformare i nostri corpi, tutti lo abbiamo fatto, no? E quindi chi era? Un'altra trans che, no, comprava il silicone dove, nell'officina del meccanico. E c'erano dei volumi del 500 e del 1000 che variano lo spessore, la del 500 è più liquida, la del 1000 era più dura, quindi la del 1000 era per il corpo, la del 500 per il viso. E niente, ho visto delle amiche mie, io ho messo 2 litri con 16 anni, coraggio, in piedi, con dei tacchi di scarpe alto così in piedi, e così, senza anestesia, senza niente, con i laghi quelli di cavallo, che ho conosciuto già ragazze che non ci stanno, brasiliane della epoca, meravigliose, che guardavi quei corpi, così rimanevi affascinato, ma se levavano la roba e quello era un disastro totale. Era quello, no? Era quello che, se tu non avevi siliconi, non era transessuale.
0: Per iniziarle al lavoro sessuale, le mamite le obbligano a sottoporsi a interventi con silicone industriale, una sostanza non medicale impiegata in ambito edilizio e non destinata all'uso sanitario. Utilizzato per modificare rapidamente le forme del corpo, il silicone industriale comporta gravi rischi per la salute e in alcuni casi provoca complicanze mortali. Col passare del tempo, la sostanza si sposta dalla zona in cui è stata iniettata, generando masse dure e dolorose sotto la pelle, segni permanenti di quella violenza.
1: E lei iniettava silicone industriale alle ragazze. Io te lo giuro, avevo una paura tremenda, perché quando vedevano mettere quelle aghe, cose grandissime, brutte, e loro gridavano, e dando questa tocca a te, Aisha. E ho detto, ai no, questo no, a me non piace dolore. E lei diceva, ma però così tu non lavorerà. Io non bisognavo di un silicone, io mi sentivo una donna pure senza silicone, ok? La mia fortuna, perché tante altre amiche mie ma sono morte in quel periodo. Non ho visto tante, però 2 sì, ok? Però sento da altre molte storie di morte su questo.
2: Le ore in strada sono estenuanti, fatte di lunghissime attese. Durante il giorno, nei mesi estivi, le ragazze cercano un angolo d'ombra dove posizionare una sedia di plastica e un ombrellone. Via Longoni è una distesa d'asfalto. Il traffico scorre veloce, non ci sono attività commerciali e gli spazi di riparo sono pochi. È uno di quei pezzi di città di cui tutti si sono dimenticati.
0: Ma è con il calare della sera che questo luogo diventa ancora più inospitale. L'illuminazione è scarsa, la strada si svuota e a percorrerla restano soprattutto auto con uomini soli a bordo. Rallentano, osservano, fanno inversione più volte. Le ragazze sono ai margini della carreggiata o vicino al benzinaio, nel parcheggio dell'ex mattatoio di Centocelle. Alcune si sbracciano, salutano, improvvisano brevi balletti per attirare l'attenzione dei clienti.
3: a correre della polizia, stare attenta con le altre ragazze anche che sono tanti che sono aggressivi, che comandano o vogliono il pizzo. La vita che ci tocca è quello, sono le regole della strada.
2: Intorno il degrado è palpabile. Cumuli di rifiuti abbandonati, materassi lasciati ai bordi della strada, tracce di consumo di sostanze, vetri rotti, odori stagnanti. Dietro le sterpaglie che costeggiano la strada sorgono degli accampamenti informali, baracche prive di servizi essenziali, dove alcune di loro vivono in condizioni di estrema precarietà e isolamento.
4: Il primo accampamento informale abitativo sul quale siamo intervenuti è stato quello della zona dell'Eur, nel quale vivevano 9 donne trans e ad oggi ne vive esclusivamente una. Alcune di queste persone hanno scelto appunto di aderire a una progettualità globale che le portasse quindi anche a una fuoriuscita da quel contesto abitativo. In altri casi appunto le baracche, nonostante sicuramente versino in una condizione di degrado sociale e forte marginalità, sono qualcosa di conosciuto e ormai riconosciuto come casa.
0: Libellula è un'associazione fondata da Leila Pereira, una donna trans brasiliana arrivata in Italia alla fine degli anni 70. Leila ha iniziato a intercettare le prime donne trans migranti sex worker della capitale, accogliendo alcune di loro a casa sua per salvarle dai soprusi delle forze dell'ordine e dai pericoli del lavoro in strada. Dopo anni di battaglie, ha fondato Libellula, che è oggi un punto di riferimento per le persone trans, ma soprattutto uno spazio libero dove poter chiedere aiuto concreto e creare una rete.
4: Sentiamo l'esigenza di fornirgli risposte maggiormente concrete e quindi cercare di accogliere quelli che fossero i loro bisogni e già fornirgli degli appuntamenti diretti a rispondere a quel tipo di bisogno. Quindi ci incontriamo quel giorno e cercheremo di aiutarti per quanto concerne il tuo permesso di soggiorno. Ci incontreremo quel giorno direttamente all'ospedale per fare le analisi di cui hai bisogno.
2: Serena Scribano lavora come assistente sociale per Libellula dal 2022. Ci ha spiegato che la marginalità, soprattutto se vissuta fin dall'infanzia, può essere interiorizzata al punto da rendere difficile immaginare alternative possibili. Non è solo una condizione materiale o il mancato accesso ai diritti. Dopo anni di violenza e discriminazione, la marginalità può trasformarsi in una dimensione esistenziale, che finisce per influenzare profondamente il modo in cui queste persone percepiscono se stesse e il proprio futuro.
4: Molto spesso fanno fatica ad immaginare delle possibilità esistenziali altre rispetto a quelle che hanno sempre vissuto, caratterizzate da marginalità e violenza. E il nostro lavoro è proprio quello di accompagnarle verso la costruzione interiore di scenari altri. Proprio loro devono iniziare a percepire dentro di loro la possibilità di alternative ai percorsi esistenziali che hanno sempre conosciuto. E questo è il lavoro più difficile.
3: Sì, la notte è diventata ormai pericolosa, tante aggressioni, guarda qua questo taglietto qui sul naso, me lo hanno fatto per rubarmi, ti aggrediscono sempre in continuazione, ti buttano dei sassi, delle bottiglie, delle uova, di frutta scaduta. Vengono de volte tanti giovani che escono in giro in comitiva, dicono alla famiglia che vanno a giocare calcetto e vanno a fare i danni, a aggredire le persone che stanno guadagnandosi il pane, perché non facciamo altro che guadagnarlo il pane per pagare le nostre cose, dove vivere e che mangiare.
1: A mio tempo io non ho fatto mai un'analisi, perdete la verità. Mai, non mi hanno insegnato dove andare, non mi hanno insegnato niente. La prima volta che me ne sono fatto un'analisi è la prima volta che mi sono sentita molto, molto male e sono andata addirittura in un'ambulanza perché sono stata trovata per terra, lì al matadoio, perché io non mi riuscivo a reggere in piedi, che era il tempo che ho scoperto la sifilide, no? Io ero già al terzo, ultimo grado della sifilide, dove stavo in rischio di morte. Capito.
5: Prisão é estar entre chegar e não ir, entre estar lá e estar aqui, entre o amor que não doía e o saber que não sabia.
1: É difícil, tesouro. La vita per noi perché prima tutti siamo soli. Repito, ho imparato una cosa, che noi siamo soli.
5: Era veneno. E a verdade, a vida toda lhe doendo.
1: Ora no, che è come vi dico, ho trovato una famiglia, ora, dove mi appoggiano, mi fanno sentire speciale. Non c'è cosa più bella da arrivare a un posto e sorridere per te, come stai. Quella è la cosa che volevo io, essere speciale, essere me stessa, lontano dei pregiudizi.
6: Cantei in tutto il tom per percepire.

0: teve aqui. E das mil histórias que eu vou contar, penam pelas curvas do meu caminhar. Vejo em minha mãe onde eu vou chegar, e na minha pele eu vim comemorar.
1: Olha minha vida qua, i miei amici, un buon rapporto anche con i miei vicini, una signora di fianco a casa mia che è amorevole, sempre sta a chiamarmi a pranzo, a cena, preoccupandosi se ho l'influenza, se questo, lo altro. Sono cose che mi fanno sentire bene, come che, no? La famiglia che non ho qua, la sento come vicino per intermedio di queste persone che si comportano così bene e mi vogliono bene.

0: La nostra strada. Donne transgender, identità e lavoro. Di Giorgia Panza e Lucrezia Tiberi. tresoldi@rai.it.
1: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Patria e libertà. Vite di donne e uomini antifascisti. Eugenio Curiel.
3: Mancano 2 mesi alla liberazione, ma a Milano i fascisti la fanno ancora da padroni. Sono agli ordini dei tedeschi, ma la lotta contro i partigiani e gli antifascisti è per loro l'attività prediletta, di fatto l'unica, che svolgono con crudeltà e piacere. Un milite delle Brigate Nere, Amilcare Rolando, che era stato guardia a Ventotene, alle 15 del 24 febbraio 1945 entra nel bar Motta di Piazzale Baracca, all'angolo con Corso Vercelli. Lì, poco prima, dovendo probabilmente incontrare un compagno, vi era entrato anche Eugenio Curiel, coordinatore del Fronte della Gioventù, organizzazione comunista e responsabile della redazione clandestina milanese dell'Unità, il giornale del Partito Comunista. Rolando, che collabora col servizio segreto tedesco, conosce Curiel come professor Carlo Betti, il nome che aveva nei documenti contraffatti con cui girava nel confino di Ventotene. Il camerata che si trova con Rolando, Augusto Pratichizio, un fascista comasco di poco più di 30 anni, su spinta di Rolando si avvicina a Curiel e gli ordina di seguirlo. Curiel, che aveva sempre dichiarato ai suoi compagni che non si sarebbe mai fatto prendere vivo per timore di finire nelle mani dei torturatori della Banda Carità ed essere forse costretto a rivelare segreti che avrebbero messo altri in pericolo, esce dal bar e si mette a correre, attraversando Piazzale Baracca, dove viene colpito alle gambe da 2 colpi di pistola. Rialzatosi a fatica e direttosi verso via Enrico Toti, viene raggiunto all'addome da scariche di mitra sparate da 2 legionari della Ettore Muti, richiamati dalle urla dei camerati che lo abbandonano in un portone dopo averlo derubato. 2 settimane prima della liberazione, il 9 aprile, sull'ultimo numero dell'Unità clandestina, Elio Vittorini ricordava così Giorgio Intelvi, il nome di battaglia che Curiel aveva scelto e con cui firmava i suoi articoli sul giornale comunista.
4: I cani sanguinari che ancora battono le vie di Milano in questi ultimi giorni della loro repubblica protetta dal Reich possono cantare vittoria per una volta. L'uomo che una loro pattuglia di militi uccise e derubò in Piazzale Baracca alle 3 del pomeriggio qui a Milano non era uno di nessuno, era nostro, del Partito Comunista Italiano e dell'Italia che lotta. Era Giorgio, aveva 32 anni. Il volto gentile di un ragazzo, tanto più se sorrideva nei momenti lievi, con quei suoi denti bruciati dal fumo, e tanto di più anche nei momenti duri, se porgeva ad altri la sua fiducia, la sua sicurezza, la sua forza.
3: Eugenio Curiel era nato a Trieste l'11 dicembre 1912. Suo padre Giulio era un ingegnere che apparteneva alla borghesia triestina che stava modernizzando, soprattutto nei cantieri navali dove lavorava, una delle città più importanti dell'impero asburgico. Sua madre, Lucia Limentani, era di Ferrara. Eugenio cresce condividendo la cultura scientifica del padre e quella umanistica della madre. Suo fratello, Ludovico Lomentani, insegnava filosofia morale all'Università di Firenze e sarà uno dei firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti che Croce preparerà nel 1925. A Trieste Eugenio si diploma nel 1929 al liceo scientifico Oberdan, ma il restio a seguire le frequentazioni religiose del padre, ebreo praticante. Dopo il liceo, Eugenio Curiel si iscrive a ingegneria all'Università di Firenze. È in questo periodo che Curiel si appassiona alle idee antroposofiche di Rudolf Steiner, che tra il 1931 e il 1935 diventano la sua guida intellettuale e il suo orizzonte culturale.
4: L'antifascismo di questi anni, che è una caratteristica di tutto il gruppo steineriano, è nutrito da una profonda opposizione alla società, considerata nel suo aspetto oppressivo verso l'uomo. Di qui una critica a tutte le istituzioni politiche e la raggiunta persuasione di dover iniziare la rigenerazione degli uomini partendo da un impegno che si esplica nella scuola elementare, che accoglie i bambini che non hanno subito l'influenza deleteria delle istituzioni elementari.
3: Queste le parole dei curatori della raccolta di scritti di Curiel pubblicata nel 1970 dall'antifascismo alla democrazia progressiva. Una figura centrale di questi anni di maturazione e di raggiungimento di una propria autonomia umana e psicologica fu quella del fisico Bruno Rossi, con cui Curiel prepara la sua tesi e che segue a Padova quando questi, nel 1933, si trasferisce nell'Ateneo di quella città. Pur avendo iniziato a insegnare nelle scuole elementari seguendo i principi della filosofia steineriana, nel luglio 1933 si laurea con una tesi dal titolo «Disintegrazioni nucleari per mezzo di radiazione penetrante», andando poi a insegnare nel ginnasio di Montepulciano, ma tornando nel 1934 a Padova per intraprendere la carriera accademica. Prima di emigrare in America, Bruno Rossi era riuscito a ottenere per Curiel un posto di assistente del professor Ernesto Laura, diventando l'anno dopo professore incaricato di matematica complementare e mostrando una grande capacità didattica. Come ricordò lo stesso Laura,
4: per quanto avesse l'eloquio non molto sciolto, si guadagnò subito l'affetto e la simpatia degli allievi e dei docenti, sia per la sua bontà che sembrava sprizzare a scatti come la luce del suo occhio miope, sia per la sua cultura varia, profonda, rifuggente dal particolare problema e sempre tendente alla visione in grande del fenomeno.
3: Curiel trova all'Università di Padova non soltanto il terreno ideale per approfondire la sua ricerca filosofica, ma anche per trovare la propria collocazione politica, che avviene nel campo dell'antifascismo. Anche se il gruppo di colleghi con cui condivide le appassionate discussioni serali comprende anche fascisti, sia pure critici e desiderosi di un rinnovamento profondo del regime. I compagni più vicini di questa fase sono l'amico d'infanzia triestino Atto Braun, che è già iscritto al Partito Comunista e studia anche lui ingegneria, Renato Mieli, giovane fisico, anche lui comunista, Guido Goldschmidt. Anche Curiel entra a far parte della cellula comunista, mentre vicino al Partito d'Azione è Opoker, che dell'Università di Padova sarà poi nel dopoguerra rettore, e che in una lettera del 1936, quando alcuni di loro si erano allontanati da Padova, scriveva:
4: «Ricordo con profonda nostalgia le nostre amate discussioni e il nostro fervido consenso spirituale. Ricordo i magnifici programmi che tracciammo una sera nelle belle sale del Caffè Quadri. Programmi che adesso sarebbero effettuali se ora, oltre all'amicizia, ci unisse anche la vicinanza. Ed è talvolta in questo ricordo che io mi rifugio quando, maggiormente stanco ed avvilito dalle ripetute delusioni, sento risorgere il dissidio tra la mia ardente brama di azione e la desolante aridità della gente che mi circonda, e ripenso come pugnace e completo sarebbe il nostro gruppo se voi tornaste ad aggiungervi».
3: In una lettera a Renato Mieli del 10 gennaio 1936, Curiel spiega la scelta di collaborare con il giornale dell'università, il Bo, difendendo nella parte finale il fascismo nella consapevolezza che la lettera sarebbe stata controllata dalla censura.
4: «D'altra parte mi sono deciso a collaborare anch'io, sia pure modestamente, alla vita politica universitaria e mi è stato possibile piazzare 3 articoli nell'ultimo numero del nostro giornale universitario: Orientamento, Rassegna della Stampa, autarchia dell'intelligenza e classe operaia. Sperano al GUF anche sulla tua collaborazione. Cerca di far avere delle foto, perché il lato diffusione si basa molto sulla varietà e sull'agilità del giornale. Vorrei inoltre avere del materiale per iniziare una rassegna sul funzionamento delle scuole professionali, nel senso che vedrai nel giornale.
3: Curiel, che grazie al Bo e al suo direttore Lucini e ai giovani della rivista Critica Sociale è entrato in contatto con il variegato ambiente del dissenso fascista, forte soprattutto tra i giovani e gli studenti, ritiene che fosse necessario impostare la lotta politica per indebolire e conquistare la base di consenso del regime, lavorando nelle sue istituzioni dove questo poteva avere un senso, i sindacati, i GUF, la stampa, e favorendo quindi un approccio non settario. Nel marzo del 1937 l'impegno politico di Curiel compie un salto di qualità. Si reca a Parigi e prende contatti con il centro estero del Partito Comunista, incontrando Ruggerio Grieco, Emilio Sereni e Ambrogio Donini, e iniziando la sua collaborazione con lo Stato operaio con lo pseudonimo di Giorgio Intelvi. Prosegue nel frattempo a scrivere su Il Bo, dove si schiera accanto alle rivendicazioni operaie, prepara un'inchiesta sulla miseria dei contadini veneti, si dissocia dalla sempre maggiore vicinanza del regime al nazismo e al militarismo giapponese. Curiel non è conosciuto come antifascista ancora nel 1938, quando viene invitato dal presidente dei sindacati fascisti Tullio Cianetti a una maggiore prudenza nei suoi articoli che trattano questioni relative alla classe operaia e al sindacato. Il suo ultimo articolo su Il Bo, sempre su questioni sindacali, appare nel numero dell'agosto 1938, dove in una pagina viene stampato l'elenco degli ebrei presenti nelle università italiane, fra cui naturalmente figura lo stesso Eugenio Curiel, che verrà allontanato dall'insegnamento non appena vengono emanate le leggi razziali nel novembre di quell'anno. Curiel torna a Parigi, passando per la Svizzera grazie all'aiuto di Amici di Giustizia e Libertà, dove il clima nel partito è diventato assai pesante, dopo che Togliatti ha inviato Giuseppe Berti a risanarlo, perché inquinato, secondo le accuse dell'Internazionale Comunista, dalla provocazione trotskista e fascista. Un intervento che conduce nel 1938 allo scioglimento del Comitato Centrale. È anche per questa situazione che all'inizio del 1939 Eugenio Curiel prende contatti con altri antifascisti, soprattutto all'interno del Partito Socialista e di Giustizia e Libertà. Il suo obiettivo è quello dell'unità d'azione di tutte le forze antifasciste, ma in ogni partito sembrano prevalere le forze che rivendicano una propria autonomia e temono di perdere la propria identità in un'alleanza più vasta. Curiel torna in Italia, a Milano, poi nuovamente in Svizzera dove incontra Pietro Nenni, infine a Trieste dove il 24 giugno 1939 viene arrestato dalla polizia. Viene condannato a 5 anni di confino che inizia a scontare nell'isola di Ventotene il 26 gennaio 1940. Qui, oltre ai numerosi dirigenti comunisti, socialisti e azionisti, ritrova l'amico Eugenio Colorni e cerca di superare le difficoltà, soprattutto economiche, fino alla notizia del crollo del fascismo e alla liberazione avvenuta il 25 agosto 1943. Tornato a Milano, ripreso il nome di battaglia di Giorgio, Curiel si occupa prevalentemente di due aspetti: la stampa comunista di cui dirige l'Unità di Milano e La Nostra Lotta e l'Organizzazione Unitaria dei Giovani Antifascisti, che promuove collaborazione dei socialisti e degli azionisti, il Fronte della Gioventù. In questi mesi la sua esperienza lo spinge a elaborare una strategia diversa da quella ufficiale patrocinata dal Partito Comunista. È la teoria della democrazia progressiva, che dal punto di vista nominale, dopo la sua morte, verrà ripresa da Togliatti ma con un carattere squisitamente partitico, che dimenticava lo sforzo di unità sociale di base che quella formula significava invece per Eugenio Curiel. Quando la notizia della sua morte si diffonde, per il riconoscimento e la notizia che ne dettero la stampa comunista e antifascista, Alfonso Gatto gli dedicherà una poesia.
4: In un giorno della vita ho camminato con Giorgio, a capo scoperto nel cielo. Giorgio era un compagno, Giorgio era il partito, maturo come un frutto. Giorgio era la sua voce, inceppata e sicura. I denti neri, il tabacco nero, la sigaretta arrotolata, un desiderio di svegliare il mondo coi suoi pensieri. Ho udito Giorgio, ho visto Giorgio, alto come le case, nell'orizzonte del cielo. Come un grande studente usciva in fretta alle porte a insegnare la strada ai giovani compagni. Compagna anche la morte, diceva, il sangue è rosso. A maggio lo portammo al cimitero. Se potevamo camminare e coprirlo di fiori e di bandiere, era perché da morto ci indicava la grande strada della primavera. Lui che ci indicava la grande strada della primavera.
2: Eugenio Curiel è stato raccontato da Marcello Flores.
5: Testi letti da Claudio De Pasqualis e da Orsetta De Rossi.
2: Patria e Libertà è un programma a cura di Federica Barozzi, Laura Zanacchi e Marcello Anselmo. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 18 e 45.
1: RAI GR3.
2: La pace da remoto, rinviato per ora l'incontro di Ginevra tra Stati Uniti e Iran, firma digitale per il cessate il fuoco, da chiarire lo status di Hormuz, i funerali di Khamenei cominceranno il 4 luglio. I confini dell'umanità in Cisgiordania, un colono spara contro un palestinese disabile, Israele non ferma gli attacchi nel sud del Libano. Far West in aula, uno studente di Modena punta una pistola a giocattolo alla tempia del professore e minaccia: dammi la sigaretta o sparo. La scena è ripresa da altri studenti, il ragazzo non è stato ammesso agli scrutini. L'arte contro la guerra, al Macro di Roma la prima retrospettiva in Italia di Miriam Kahn, l'artista svizzera che con la sua pittura denuncia la violenza nel mondo. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Sull'accordo tra Stati Uniti e Iran si rincorrono dunque voci smentite. Saltata la possibilità di una firma domani a Ginevra, lanciata l'ipotesi di un'intesa a distanza, ma anche questa sembra poco probabile nelle prossime ore. Resta da chiarire, cosa importantissima, lo status dello stretto di Hormuz, che secondo gli iraniani sarà gestito in tandem con l'Oman, cosa che cambierebbe non poco la situazione dal punto di vista geopolitico, dato che prima della guerra c'era la libera circolazione delle navi. Sentiamo.
3: L'Iran non siglerà alcun memorandum con gli Stati Uniti domani, forse lo faremo nei prossimi giorni. Di sicuro le delegazioni non andranno a Ginevra né in Pakistan, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, smentendo sia quanto scritto dal premier pakistano Sharif su un social ripreso da Trump, sia quanto affermato dai media come Al Arabiya. Proseguono da giorni affermazioni e marce indietro, dichiarazioni e smentite. Nelle scorse ore era rimbalzata la possibilità di una firma digitale a distanza, ma anche su questo non c'è alcuna certezza. E invece Teheran è apparsa ferma sulle sue posizioni. Il regime iraniano farà pagare servizi marittimi sul transito nello stretto di Hormuz, ha ribadito Baghei. Sull'intesa che per il presidente americano resta imminente, i nodi irrisolti e cruciali sono molti, come la situazione nello stretto di Hormuz, che gli Stati Uniti vogliono aperto e senza oneri di passaggio, ma che Teheran intende controllare, per non parlare della questione del nucleare, e poi il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, dove le forze di Tel Aviv intendono invece restare. Claudia Stamerra, GR1.
2: Israele intanto non accenna a fermare gli attacchi nel sud del Libano. Shock in Cisgiordania dopo un colono ha sparato a un palestinese disabile. La corrispondente da Gerusalemme.
4: L'ennesima guerra tra Israele ed Hezbollah è ormai entrata da tempo nel suo quarto mese e nulla fa pensare che si arrivi presto ad una tregua. Oggi proprio il sud di questo paese è stato nuovamente bombardato, come accade ormai da mesi. Prima gli ordini di evacuazione seguiti dai raid israeliani. Sono stati colpiti villaggi a ridosso della città di Nabatieh. Tra le vittime anche il sindaco di uno dei villaggi, ma l'esercito israeliano in serata ha fatto sapere di aver ucciso almeno 7 miliziani del gruppo sciita. Israele non intende fermare fino a quando la minaccia di Hezbollah per le comunità del nord non verrà eliminata, e questa al momento esiste ancora. Anche oggi le sirene hanno risuonato a ridosso del confine con il Libano. Netanyahu e i suoi però seguono gli sviluppi sul fronte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. La posizione israeliana è chiara da mesi. Teheran deve rinunciare al proprio programma nucleare per evitare che possa ottenere l'arma atomica. È il punto che conta di più per Netanyahu, che ha fatto della guerra al nucleare iraniano una delle sue ragioni principali in quasi 20 anni alla guida di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
2: Si delinea intanto il programma del vertice G7 in Francia, l'apertura lunedì a Evian con un incontro bilaterale tra il presidente americano Trump e Emmanuel Macron. Martedì Trump vedrà il leader ucraino Zelensky e poi altri incontri avrà con il leader di Qatar, Emirati Arabi ed Egitto. L'energia al centro della seconda giornata del forum in masseria organizzato da Bruno Vespa in corso a Manduria. Si è discusso soprattutto della situazione dell'ex Ilva, del taglio delle accise e del ritorno al nucleare. L'inviato.
5: 7, massimo 8 anni, poi, dice Gilberto Pichetto Fratin, produrremo energia nucleare, non una sostituzione ma un'integrazione delle altre fonti, spiega, che a regime potrà valere il 20% del totale. Diversificare, continua il ministro, è una necessità nell'attuale scenario, nonostante al momento non ci siano problemi di approvvigionamento. Quanto al taglio delle accise, in scadenza il 3 luglio, si guarda a un possibile accordo USA-Iran.
6: Se davvero domani a Ginevra firmano qualcosa rispetto allo stato di Hormuz. potrebbero permettersi, speriamo, di superare la discussione.
5: In provincia di Taranto è impossibile non parlare di Ilva. Una chiusura, dice Pichetto, sarebbe una sconfitta, ma il collega Adolfo Urso rassicura.
7: Mi avviso, l'avviso del governo dovrà sopravvivere malgrado tutto.
5: Il ministro delle imprese, che lunedì vedrà i sindacati, cita l'odierno no della Cassazione al dissequestro dell'Alto Forno 1. Dura da un anno, un'anomalia la definisce, ha causato 2 miliardi di danni. Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR3.
2: Anche il dibattito politico si concentra sui temi economici, mentre a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale.
8: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la 2 giorni sulla salute, dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
9: Sempre più giovani e laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni, l'Italia è più attrattiva e la disoccupazione è tra le più basse d'Europa.
8: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani, Forza Italia. Miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano, pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD, ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
10: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme e tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti, anche di politica internazionale.
8: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci attacca, il centrodestra porta avanti l'agenda Draghi e rivendica, noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla, noi quinta colonna della sinistra, semmai lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR3.
2: La cronaca, uno studente di Modena punta una pistola a giocattolo alla tempia del professore, minaccia, dammi le sigarette o sparo. Il ragazzo non è stato ammesso agli scrutini.
11: Era una pistola a giocattolo con il tipico tappo rosso, quella usata da uno studente contro un docente all'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, Modena. Lo precisa in una nota il dirigente scolastico. Inizialmente si parlava di una pistola a pallini puntata sulla tempia di un professore da parte di uno studente che pretendeva delle sigarette. In base alle nuove ricostruzioni, la pistola a giocattolo era stata portata in classe da un compagno e la frase sarebbe stata pronunciata in tono scherzoso per farsi restituire le sigarette. Il docente comunque ha preso la pistola e l'ha consegnata al preside, dopo aver segnalato l'accaduto con una nota sul registro. Il ragazzo in questione comunque non è stato ammesso allo scrutinio, sia per le numerose assenze fatte, sia per 2 precedenti provvedimenti disciplinari, sia per questo episodio che resta comunque grave. Simona Decina, GR3.
2: Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate a Milano, il tribunale di sorveglianza ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali.
12: Dopo quasi 11 anni di reclusione, Alberto Stasi ha lasciato l'istituto penitenziario del Milanese. Finirà di scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, 24 ore dopo il parere positivo della Procura Generale, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
13: Sempre un condannato rimane. Non vuol dire assolutamente nulla in merito alla responsabilità per il delitto.
12: Non ci sono i presupposti per una revisione del processo, ribadisce l'altro avvocato dei genitori di Chiara, Francesco Compagna, richiesta alla quale lavorano gli avvocati di Stasi alla luce della nuova inchiesta della Procura di Pavia che vede come unico indagato Andrea Sempio, ora in attesa della decisione sul rinvio a giudizio, indagine che non ha nulla a che fare con quanto concesso a Stasi. Eleonora Fiorentino, GR3.
2: Sabato di manifestazioni a Roma e migliaia sono scesi in piazza per 4 cortei contrapposti dai provvita ai gruppi legati alla remigrazione fino ai collettivi aderenti al presidio antirazzista e Propalli. Impegnati 1500 agenti delle forze dell'ordine, non si registrano incidenti. 7 morti in montagna in meno di 24 ore. Gli incidenti avvenuti nel massiccio del Monte Bianco e sul Cervino hanno coinvolto alpinisti esperti.
14: Gli alpinisti esperti lo sanno che in montagna l'incidente è sempre possibile perché il rischio zero non esiste, neanche quando si è bravi, neanche quando le condizioni sono ottimali. Antonio Montani, presidente del CAI, in questi giorni come sono quelle della montagna?
15: In questo periodo sono molto buone, lo zero termico è sui 3000 metri, per cui di notte c'è il rigelo, insomma condizioni ideali per approcciare l'alta montagna. Probabilmente il grande numero di persone poi porta anche statisticamente, questo dispiace, a questo incidente. incidenti.
14: In generale gli incidenti si limitano rispettando le norme di sicurezza, abbigliamento e scarpe adeguate e, per semplificare, il passo proporzionato alla gamba.
15: Chiaro che poi le regole di sicurezza dipendono anche dall'itinerario che si decide di affrontare. Se è un itinerario molto tecnico, a maggior ragione l'esperienza, l'attenzione è fondamentale per non avere problemi.
14: Attenzione vuol dire anche prudenza e la forza di tornare indietro.
15: No, certamente, tornare indietro è il primo grande insegnamento che ci dà la montagna. Ci insegna a stare attenti perché il rischio zero, ripeto, non esiste.
14: Donatella Gori, GR3.
2: L'arte contro la guerra, una pittura per denunciare la violenza del mondo, è quella della svizzera Miriam Kahn, classe 1949 al Macro di Roma, con la sua prima grande retrospettiva in Italia intitolata Ciò che mi guarda.
16: Ciò che Miriam Kahn ci fa guardare nei suoi catastrofici disegni a carboncino, nei suoi dipinti di corpi e volti incandescenti, nei suoi acquerelli dove esplodono bombe atomiche, è sempre qualcosa di violento. La curatrice Cristiana Perrella, direttrice del Macro.
17: Miriam Kahn da sempre lavora sulla violenza che spesso diventa guerra, l'antimilitarismo, quindi l'opposizione alla guerra, è dall'inizio una delle sue ossessioni. Altro tema, il corpo.
16: Il corpo umano nudo nei dipinti di Kahn è scostante a qualcosa di animalesco, di incubico. Quella di Miriam Kahn è una pittura che brucia.
17: Il corpo per Miriam Kahn è un campo di battaglia, soprattutto il corpo delle donne. È il luogo su cui si esercita la violenza della guerra. Però il corpo è anche un grande potere, il potere della sessualità, che per Miriam Kahn è un motore, quindi il suo è un atteggiamento ambivalente.
16: Nella grande sala della mostra urla quasi continua e disturbante la sirena di un allarme.
17: È il sonoro di uno dei suoi primissimi lavori. L'allarme è quello che l'artista dà con il suo lavoro, ricordandoci quali sono gli elementi più da tenere sotto controllo della nostra quotidianità.
16: Federico Pietranera, GR3.
2: Nella stagione per eccellenza della musica dal vivo approda a San Siro anche Joliet, rapper simbolo di Napoli. Per la sua prima volta dello Stadio di Milano, Joliet porterà Tutto è possibile, l'album nel quale ha duettato con 50 Cent e ha reso omaggio a Pino Daniele. Dopo Milano ci sarà Roma la prossima settimana, poi Messina e tre serate tutte esaurite alla Maradona di Napoli. E sulle note di Joliet termina il nostro giornale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Gianluca Liberati e Claudio Campobasso. Ora la linea va alle previsioni meteo, a seguire la musica tra le righe. Prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina da Ivano Liberati. Ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo con qualche sottile velatura al nord, sereno invece sul resto del paese. Vento in attenuazione tra basso Adriatico e Ionio. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine, temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
20: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
0: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21 e 20, Rai 3.
21: Rai, Radio 3.
22: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
23: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.

0: Ben trovati da Valerio Corzani, questa è La Musica tra le righe, un programma a cura di Monica Nonno ed Erica Manni, quest'ultima si occupa anche della regia, un programma che attraversa i romanzi alla ricerca delle citazioni musicali. In questo caso ci occupiamo di In culo al mondo di Antonio Lobo Antunes. Una guerra coloniale in Africa raccontata dall'alfiere di una nuova generazione di scrittori portoghesi, capace di restituirci un pezzo di certo non glorioso della storia novecentesca. Con questo romanzo, ha ricordato Antonio Tabucchi, Antonio Lobo Antunes ha conquistato una meritata notorietà. E la sua voce, a volte stridente, a volte nostalgica, a volte segnata da un espressionismo linguistico che riflette nella sua durezza la drammaticità dell'esperienza vissuta, si fa voce non solo di uno scrittore che si assume come testimone, ma anche di tutta una generazione, conclude Tabucchi, che ha vissuto muta un momento doloroso della storia europea. Una storia anche sordida, dunque, ma quale storia? Bene, scopriamolo subito dando un'occhiata alla quarta di copertina.
1: Negli anni 60 e i primi 70, il regime salazarista conduce una sporca guerra contro i movimenti di liberazione in Africa e Antonio Lobo Antunes, come tanti della sua generazione, si trova arruolato nell'esercito in Angola. Da qui trae ispirazione In culo al mondo, nel quale un reduce, fatto ritorno a Lisbona, confessa a una donna conosciuta in un bar la sua atroce esperienza laggiù. In un lungo monologo, con il pretesto del corteggiamento, le rivela tutto l'orrore della guerra coloniale. Sarà possibile riprendere un'esistenza normale per chi, sospeso tra due vite e due continenti, non ha più un posto dove stare e sentirsi a casa?
0: Una guerra ormai rimossa dagli altri, già dimenticata nell'epoca in cui sono narrati i fatti, dai tanti benpensanti cattolici e patriottici sostenitori del salazarismo che vi vedevano l'occasione per i giovani di farsi uomini veri, mentre in chi l'ha vissuta ha prodotto solo una metamorfosi lacerante. La donna fa da muto testimone dell'assurdità e angoscia di un conflitto dove principi astratti come patria e onore si scontrano con la bruta realtà e ferocia del sangue. E naturalmente c'è anche la vita idealizzata di caserma che si dissolve nello squallore di riti e perversioni militari. Il tutto appunto in un racconto del narratore nei confronti di un'amica, donna, confidente. Il disperato monologo confessione a una donna conosciuta durante una notte di confidenza a Lisbona prende subito i connotati dell'affresco, insieme personale e sociale. E in questo disegno entrano in gioco anche tante citazioni musicali. Ad esempio, a pagina 34 c'è un riferimento a un protagonista della scena folk rock statunitense, ma via Londra, diciamo così. Verrà qui, come al solito, a ormeggiare il suo silenzio in un'insenatura di bicchieri, a far tintinnare a ogni minimo gesto i suoi braccialetti e a ricordare una Londra mitica, così scrive ancora lo scrittore portoghese, una Londra mitica perduta nelle nebbie del passato, all'epoca in cui Bob Dylan parlava e le gambe delle commesse del Siegfrieds erano attraenti quasi come i sorrisi dei poliziotti. Ebbene, in questo riferimento a Bob Dylan che parlava, noi abbiamo deciso di assecondarlo inaugurando un ascolto da The Free Willing Bob Dylan, il secondo album targato 1963. Andiamo a pescare un pezzo non troppo noto, Oxford Town, che in realtà si riferisce all'iscrizione di uno studente di colore, James Meredith, all'Università del Mississippi. Dunque una sfumatura anche di tipo antirazzista per quanto riguarda Bob Dylan, che ancora una volta però a noi interessa anche per questo suo cadenzare le parole quasi come se fosse uno spoken word.

Intorno a pagina 50 c'è spazio per un piccolo memoir sentimentale e il narratore naturalmente, che è il protagonista di questo romanzo In culo al mondo di Antonio Lobo Antunes. Il narratore racconta alla sua amica, un po' casuale, di una notte, la sua vicenda sentimentale, il naufragio di una storia d'amore. E fa un riferimento esplicito a pagina 50, quando mi capita di incontrarla, si riferisce alla sua ex, come se osservassi il rettangolo pallido che le cornici stampano sulla parete, senza che si riesca a ricordare il disegno sulla tela. E tuttavia, sa com'è? È così che lei rimane dentro di me, nonostante l'usura degli anni e il rancore delle riconciliazioni frustrate. Si ricorda la voce di Paul Simon? Ecco, è proprio questo ricordo del nostro scrittore che si chiude con la citazione di una canzone, appunto, di Paul Simon. 50 Ways to Leave Your Lover. Fu il secondo singolo estratto dal suo quarto album in studio e un singolo caratterizzato da un groove di batteria suonato dal batterista Steve Gadd. Paul Simon in quel caso registrò la canzone e costruì il brano attorno alle percussioni. Simon descrisse la canzone come un successo fortuito in cui sono incappato per caso. E evidentemente comunque dopo il divorzio dalla sua prima moglie Peggy Harper, Simon scelse un approccio ironico ed autoironico per documentare l'evento. La canzone infatti offre consigli umoristici sulle rotture sentimentali attraverso una serie di giocose rime baciate. Ed è dunque il tema del testo che ci riporta al romanzo, a questa scena che, come nel testo, anche nel romanzo mette in gioco un lui, una lei e un'amica confidente. Dunque questa frase si ricorda la voce di Paul Simon, fa sì che possiamo adesso leggere appunto un frammento del testo di quella canzone che adesso stiamo per ascoltare. Ha detto lei: non è mia abitudine ficcare il naso e spero che il mio interesse non sia irritante o frainteso, ma voglio dirtelo ancora. Ora, non essere sorpreso, ci sono 50 modi per lasciare l'amante. Dunque non è chiara la relazione tra l'uomo della canzone e la donna che gli dà i consigli, ma non sembra che lei sia coinvolta nella faccenda e il bacio finale potrebbe essere quello di un'amica o di una sorella.

0: free.
1: In culo al mondo di Lobo Antunes rievoca dunque la durezza della guerra voluta dalla dittatura salazarista negli anni 60 contro i movimenti di liberazione della Guinea, del Mozambico e dell'Angola, e descrive gli strascichi che questa guerra ha avuto su lo stesso autore, così come su un'intera generazione di portoghesi. In 13 anni di ostilità, che provocarono migliaia di vittime da entrambe le parti, furono chiamati alle armi circa 800.000 giovani. Fu la rivoluzione dei garofani nel 1974 a far cessare il fuoco e restituire il Portogallo alla democrazia. Il racconto muove da una vicenda personale, perché l'autore visse in prima persona per ben 3 anni l'esperienza del fronte, essendo stato inviato in Africa dal regime come tenente, chirurgo e psichiatra. E in queste pagine l'io narrante che lo incarna si confessa in un vibrante monologo. Il capitoletto da cui traiamo la prossima citazione musicale inizia con una frase memorabile che ci rivela tutta l'abilità di Lobo Antunes di parlare di tragedie evocando le farse. Alle 4 del mattino gli specchi sono ancora sufficientemente misericordiosi o opachi da non restituirci il viso sgualcito e tirato delle notti insonne. È un momento dunque meditabondo in cui l'io narrante guarda alla sua giovinezza e al suo vigore perduto e ripensa a momenti in cui frequentava spesso gli aeroporti e puntava il Sud America e l'orizzonte del futuro non era limitato dal profilo da cordigliera delle Ande di un elettrocardiogramma minaccioso, scrive ancora l'autore, e dove i paesi a cui puntare avevano bardi come Gardel.
2: In quei paesi veementi dove i colpi di Stato e i terremoti si succedono con una cadenza teatrale, cercando di risvegliare inutilmente il disinteresse sonnambulo di un pubblico di tanghisti che attende dal momento dell'incidente fatale di Gardel quella comparsita che li possa risvegliare.
1: Dunque la comparsita, che è un celebre brano musicale, un celebre tango scritto nel 1917 dal compositore uruguaiano Gerardo Matos Rodriguez, composta a Montevideo, ha acquistato una tale popolarità da sorgere ad antonomasia del genere tango, al punto da essere chiamata Tango de los Tangos e da essere universalmente riconoscibile al solo ascolto delle 4 note della prima battuta della melodia. Però fu solo nel 1924 che 2 parolieri argentini, Pasqual Contursi ed Enrique Maroni, vi aggiunsero un testo registrandolo sotto il titolo Si Supieras e ricavandone enorme successo grazie all'interpretazione di Carlos Gardel che adesso ascoltiamo.

0: ciascun ti accorderà.
1: Sono tre i piani del racconto che continuamente si intrecciano e si accavallano sparigliando l'ordine cronologico pur all'interno di un'esposizione coerente. Anzitutto un'infanzia e una giovinezza isolate in cui il desiderio di scrivere, la paura di non esserne capace, nella costante incertezza di rimanere inascoltato e incompreso condannano il protagonista a una sorta di tacere ostinato. Poi la lontananza della vita in battaglia con l'incubo del paludismo, degli agguati e del sangue. E infine il rientro a casa, nella speranza di recuperare gli affetti, la routine e se stesso, e tuttavia con la triste constatazione che di sé in qualche modo non resta niente, neppure la capacità di amare. A pagina 90 siamo nel secondo dei tre piani, quello tutto africano, con una citazione musicale che non scaccia la sensazione dei soldati di essere dei pesci muti in acquari di panno e di metallo.
2: Il registratore del sottotenente Eleuterio suonava la quarta sinfonia di Beethoven ed era come se la musica suonasse in una sala deserta oltre le finestre prive di tende, sulle quali la pianura dispiegava senza fine le ondulazioni dei suoi versanti. Una musica che si prolungava nell'eco di se stessa, come nei pianoforti chiusi insistono ad abitare i tempi tenui di un valzer antico, vecchio ed esitante, come gli orologi a pendolo del corridoio.
1: La sinfonia numero 4 in si bemolle maggiore, opera 60, fu composta da Beethoven nel 1806 ed eseguita per la prima volta nel marzo 1807 a Vienna. Questa sinfonia fu definita da Robert Schumann una slanciata fanciulla mediterranea fra due giganti nordici, e questa immagine di opera quasi disimpegnata, implicitamente minore, era ormai difficile da estirpare, ma certamente non siamo davanti alle tensioni mostruose della terza sinfonia eroica o della quinta, alla quale Beethoven stava già lavorando intensamente, ma di certo non si tratta di un lavoro di evasione. Dunque noi ascoltiamo il quarto movimento, Allegro ma non troppo, della sinfonia numero 4 in si maggiore opera 60, interpretata dal Berliner Philharmoniker e diretta da Herbert von Karajan nel 1963.

0: Lo sfogo del protagonista è circolare e potrebbe non finire mai, non esaurirsi nelle quasi 200 pagine del romanzo. L'ultima citazione musicale che vi sottoponiamo arriva a pagina 130, ha a che fare con un ricordo dell'amore perduto e un po' a sorpresa, guarda all'America del jazz, in particolare ai voli del suo alto sassofonista più geniale.
1: Ti conobbi a Gago Cutigno un sabato mattina, quando le lavandaie arrivavano al filo spinato per consegnare i panni dei soldati e restavano accoccolate in attesa vicino al passaggio a livello disattivato che delimitava la zona militare, chiacchierando in un linguaggio strano che avevo difficoltà a capire, ma che aveva qualcosa del sassofono di Charlie Parker quando non grida il suo odio ferito per il mondo crudele e ridicolo dei bianchi.
0: Dunque, per salutarci, visto che Lobo Antunes non cita un brano in particolare, ho deciso di scegliere un brano di Parker meno contundente dal punto di vista della vis drammatica, ma non meno esuberante e complesso. Merry Go Round, registrata il 18 settembre 1948, eseguita a ritmo velocissimo dai Charlie Parker All Stars. Parker apre con due impetuosi chorus di sax alto, naturalmente, seguiti da Miles Davis con un chorus alla tromba, poi John Lewis per un chorus al pianoforte e Max Roach per un mezzo chorus alla batteria. Il tempo così veloce colloca questa performance tra le più impegnative del catalogo in studio di Parker. Miles Davis, peraltro, affronta la sfida del BPM con grande compostezza e l'assolo di batteria di Max Roach, che occupa, come dicevamo, un mezzo chorus, è spinto dal rivoluzionario concetto di batteria melodica. Dunque, Merry Go Round immortala Parker e i suoi collaboratori al culmine della loro carriera in un'esecuzione di grande energia e maestria tecnica. È il brano con cui si chiude la musica tra le righe quest'oggi, dedicata In culo al mondo, di Antonio Lobo Antunes.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

alle 19:32 minuti di questo sabato 13 giugno inizia la serata di Radio 3. Un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni, in vostra compagnia al microfono di Radio 3 Suite per questo fine settimana e per questa trasmissione, una trasmissione che vede oggi in regia Gianni Grimaldi. Al di là del vetro siamo a Mirko Bonomo e a Emilio Parisi, che di questa serata curano la parte tecnica. Un saluto a tutti e tre. Subito un'occhiata al programma di oggi, un programma molto ricco. Dopo il panorama del giorno, stasera sarà piuttosto ampio. Tra meno di un'ora parleremo con Salvatore Settis di una mostra importante curata proprio da lui e ospitata fino ad agosto negli spazi della Fondazione Rovati a Milano, una mostra intitolata Storia di un gesto, dedicata al mito di Meleagro, un mito che dall'antichità e dall'arte classica attraversa l'epoca, si riverbera fin dentro il Novecento storico, prolungandosi poi fino ai giorni nostri. L'apertura del primo cartellone musicale di questa sera, prevista per le 21 circa, un cartellone in diretta da Milano, lo presenteremo con Oreste Bossini, che sarà in Piazza Duomo per noi e per voi, e ci racconterà il concerto della Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Sciai, l'ormai tradizionale concerto per Milano, un evento gratuito che quest'anno accosta musiche russe e statunitense, Rachmaninoff, Gershwin, Bernstein. E a seguire verso le 22:30 ci sarà ancora spazio per la musica con il secondo cartellone di Radio 3 Suite e prosegue in questo caso l'ascolto integrale delle celebri sequenze per strumenti solisti di Luciano Berio, uno dei nuclei più rappresentativi della produzione strumentale del secondo Novecento, accompagnate queste sequenze in questo caso da una serie di capricci commissionati appositamente a compositori contemporanei in risposta a ciascuna delle sequenze di Berio, dunque con gli stessi strumenti. Siamo al secondo appuntamento, in quel caso, di una serie di quattro presentati a Genova, Palazzo Ducale, nel settembre dello scorso anno, dalla GOG, Giovine Orchestra Genovese, ma questo sarà il nostro secondo e ultimo cartellone. La chiusura di Radio 3 Suite, come sempre, è alla mezzanotte. A questo punto non mi resta che ricordarvi il numero per contattarci per commenti e per osservazioni, e il consueto è il 335-56-34-296. Aspettiamo naturalmente i vostri messaggi, sia gli SMS sia i WhatsApp. Dunque cominciamo subito con la musica, con una copertina che ci ricorda la figura di Gershwin, il brano più corposo tra quelli previsti stasera nell'evento musicale dal vivo dell'Orchestra Filarmonica della Scala. È proprio il concerto per pianoforte di George Gershwin, grande compositore americano, autore di canzoni immortali come Summertime.

0: una straordinaria voce, quella di Peter Gabriel, le prese con Summertime dell'opera Porgy and Bess, all'armonica il grande Larry Adler e l'orchestra diretta da George Martin. Il quinto Beatles per un progetto di ormai quasi 30 anni fa intitolato The Glory of Gershwin, con ospiti straordinari a cantare le grandi canzoni scritte dai fratelli Gershwin, appunto, in un'epoca molto diversa e molto lontana da quella attuale. Ritroveremo la figura di Gershwin nel concerto per Milano tra poco, tra un'oretta circa, forse anche qualcosa di più, e nel frattempo però noi apriamo il nostro panorama alle 19, quasi 40 minuti, lo apriamo andando anzitutto a Genova, dove da domani si apre la 28esima edizione del Souk Festival, un festival che promuove un dialogo proprio tra culture, un appuntamento storico di questa estate cittadina a Genova. Dunque dal 14 al 24 giugno il Porto Antico si trasforma in una sorta di souk mediterraneo, un bazar fatto di incontri, di teatro, musica, sapori e tante altre cose, e un'occasione naturalmente anche per riflettere su questo nostro presente che è segnato da guerra, da migrazione, da divisioni sociali. E dunque di tutto questo e di molto altro ancora ci racconta il Souk Festival di quest'anno, che ha un titolo interessante, Attraversare i confini, e di questo ci parla una delle due direttrici artistiche, Carla Peirolero. Buonasera.
1: Buonasera. Bentrovati.
0: E dunque Carla Peirolero quest'anno è affiancata in questo ruolo da Bintou Ouattara, che è una danzatrice e attrice nata in Burkina Faso. Dunque avete lavorato a stretto contatto per organizzare questo festival quest'anno.
1: Sì, direi che insomma era ora di aprirci una co-direzione che portasse anche nuove visioni del mondo, del teatro, esperienze diverse. E con Bintou avevamo già lavorato in spettacoli teatrali da madre a madre e altri, quindi insomma c'era una conoscenza artistica, ma quest'anno è stata questa possibilità, e questo confronto ha fatto sì che comunque anche al di là del teatro, che poi è il cuore del nostro festival, siamo un festival teatrale riconosciuto dal Ministero, e il luogo è un luogo teatrale, io ripeto sempre che è una scenografia teatrale molto grande, 1300 metri quadrati, che ospita le differenti cucine, gli spazi artigianali, però insomma c'è questo palcoscenico centrale dove accadono vari eventi. Il teatro lo facciamo anche in altri luoghi, non soltanto qua. E dicevo che al di là del teatro poi c'è tanta musica quest'anno, e musica che viene davvero da tutto il mondo. Questo secondo me è nel segno anche di una direzione femminile e internazionale.
0: Ecco, Carla Peirolero, io parlavo prima dal 14 al 24, ma in realtà c'è un'anteprima proprio oggi alle 21, e che anteprima, perché il protagonista sarà Ascanio Celestini con un lavoro intitolato Poveri Cristi, con in scena lo stesso Ascanio Celestini e Gianluca Casadei alla fisarmonica, ed è uno dei punti di riferimento del teatro civile di questo paese.
1: Assolutamente, se sentite adesso, forse non so se si sente,
0: sì, qualcosina
1: perché
0: si
1: però
0: sente sottofondo.
1: Si sente la voce di Ascanio che sta provando, probabilmente poi alle 21 siamo sold out, ci sarebbe stata ancora molta più gente che voleva venire, era molto atteso lui, atteso il Souk anche, e appunto ci piaceva iniziare con lui e con questo tema, che è un tema che ci sta anche molto con Attraversare i confini, direi, no? Noi e l'altro e gli altri, e anche a volte non siamo abbastanza attenti a quello che succede intorno a noi, a tante personalità e persone che ci sono vicine, ma che magari facciamo fatica a riconoscere, no? Come persone con cui poter dialogare, e credo
0: così
1: che sia importante.
0: E poi Ascanio Celestini in fondo parla, come spesso gli capita, della periferia della nostra capitale, della periferia di Roma, che in fondo è anche simile a tanti luoghi del mondo, ed è un microcosmo che è un universo anche, dove si intrecciano tante vite, in questo caso tante vite di emarginati, di poveri cristi, come li chiama appunto già dal titolo Ascanio. Dunque a ogni replica Celestini quindi poi sceglie un po' di queste storie che raccontano appunto un paese e un'umanità che normalmente non viene raccontata. E mi sembra che anche il Souk Festival un po' abbia l'intenzione, anche con questo attraversamento di confini che già il titolo promette, di lavorare proprio su questa tematica.
1: Giustissimo, sì, anche cioè ci siamo anche posti, ad esempio, in uno spettacolo come Cécine Paumar di Omar Makhlouf, che è un grande artista, c'è anche questo tema dell'identità multiple, dello spaesamento di tante persone che sono qua, come nel suo caso, che si sentono un po' italiani e un po' algerini, o chissà, o tutte e due le cose, o anche altre cose, no? Questo è un tema che ha a che fare poi con forse degli aspetti con cui facciamo poca attenzione e che il teatro e l'arte e la cultura può invece aiutare a rappresentare, a rendere espressivi e quindi ad avvicinare le persone. Questo sicuramente è un po' sempre stata la mission del festival, quello anche di offrire un contatto forse con anche opere teatrali, musicali e anche di letteratura non scontate e che possano far riflettere e in molti casi anche, devo dire, divertire. Abbiamo anche degli arrivi che sicuramente, come le Muchas Gracias oppure anche Tony Clifton Circus, che sono molto divertenti, ma sempre in una chiave un po' davvero un po' originale.
0: Ecco, io vedo anche, al di là dell'aspetto propriamente teatrale del festival, anche incursioni in altri settori, penso alla letteratura e penso a questo omaggio a Goffredo Fofi, che è interessante, particolarmente sentito anche dal pubblico di Radio 3, che è legato alla figura di questo intellettuale e dunque legato poi, credo, anche molto al vostro festival, è così?
1: Grazie di aver accennato e di aver, mi fa molto piacere. Goffredo Fofi è stata una persona che io, infatti ogni tanto scherzando dicevo, guarda, sono veramente una stalker, ma devi venire. Io lo conoscevo essendo lui amico di Emanuele Luzzatti, è stato il mio direttore artistico alla Tosa, quindi ho avuto varie esperienze, ma poi non dicevo no, sarà quella cosa, questi festival, lo sai, non lo sopporto. Poi invece è venuto, devo dire la verità, se ne è innamorato ed è venuto almeno 4 volte. Siamo andati insieme alla frontiera di Ventimiglia a leggere La frontiera di Rio Grande, quando c'erano stati quei grandi problemi a Ventimiglia, e insieme a lui e insieme ad altri artisti abbiamo fatto una lettura proprio a 2 passi dalla frontiera al Museo Preistorico dei Balzi Rossi. Ha scritto per noi una pagina bellissima sul libro Le voci del Souk. Sì, sarà un ricordo, insieme anche a Enzo Ferrara della rivista Gli Asini, di affetto. Faremo anche vedere le foto di quando lui era qua e ascoltare delle tracce proprio di suoi interventi qua, che erano stati registrati e poi anche che aveva preso Radio 3 per una iniziativa che era proprio sui festival, quindi sono tracce che ci sono ancora su Rai Play Sound. E insomma, e volevamo, come abbiamo scritto, vogliamo iniziare con il suo con il suo passo spedito, perché chi conosce Goffredo sa che pur col suo bastone lui lasciava tutti indietro, ha sì. Sempre lasciato tutti indietro, davvero, insomma ci manca tanto
0: il suo temibile bastone, fra l'altro.
1: Esatto, ecco.
0: E dunque
1: no, ho fatto le spese anch'io, quindi non c'è problema.
0: Sì, dunque allora io ringrazio davvero Carla Peirolero, che è da tantissimi anni, anzi è stato fondato il Festival Souk nel 1999 proprio da lei, e da quest'anno è affiancata in questo ruolo da Bintu Wattara, voglio ricordarlo, e dunque il Souk Festival prende vita con questa anteprima e con Ascanio Celestini questa sera, sabato, e poi da domani e fino a mercoledì 24 giugno. Tanti tanti appuntamenti per un'edizione, la 28ª, che si intitola, abbiamo detto, Attraversare i confini a Genova. Grazie davvero Carla.
1: Grazie a voi. Buona serata.
0: Buona serata.

0: La musica talvolta festosa, talvolta più meditativa di questo compositore e musicista dello Zimbabwe, Nubin Sami Maraire, Maino Zipo era questo brano che il Kronos Quartet, uno dei più grandi quartetti d'archi del mondo, aveva inciso assieme a un pugno di altre musiche di compositori africani ormai circa una trentina d'anni fa, in un bellissimo album tutto dedicato al continente nero. A questo punto, alle 19:52, il nostro panorama qui a Radio 3 Switch ci porta invece nella città metropolitana di Roma, in particolare in un luogo bellissimo che è la Valle dell'Aniene, un festival arrivato alla nona edizione, si intitola Portraits on Stage, Arte in Cammino. Sono 9 comuni della Valle dell'Aniene che si congiunge peraltro alla Valle del Giovenzano e alla Valle del Sacco dal 6 giugno scorso e fino al 25 agosto. Si parla del rapporto tra arte dal vivo e arte figurativa. Sono 25 spettacoli di musica, danza, teatro, arte circense, con molti debutti nazionali e presenze internazionali. Ne parliamo con la direttrice artistica, che è Gloria Sapio. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: È un bellissimo luogo, sono delle bellissime cittadine quelle che sono coinvolte in questo festival, ne cito qualcuna: Anticoli Corrado, Roviano, Arsoli, Marano Equo e tanti altri. Sono dei luoghi che i romani conoscono abbastanza bene, ma che forse all'interno del panorama dei luoghi del Lazio sono forse un po' meno conosciuti, ed è interessante conoscere magari questi luoghi proprio attraverso delle passeggiate che si possono fare appunto in questi luoghi attraverso il vostro festival. Mi sembra che sia una interessante occasione anche di promozione proprio del territorio.
1: Sicuramente questo festival nasce con anche quest'idea, no, di valorizzare questi luoghi e di valorizzare la loro storia, che è conosciuta a pochissimi e invece vale la pena di conoscerla, e cioè quella della presenza di tanti artisti figurativi, appunto, di pittori, scultori, tanto per intenderci, anche se poi c'erano anche poeti, scrittori, eccetera, che hanno eletto questi luoghi a loro punto di riferimento.
0: Sì, pensiamo parlando a Anticoli Corrado, ad esempio, no? La cittadina,
1: esatto,
0: dei pittori.
1: Anticoli Corrado, il paese chiamato anche il paese dei pittori e delle modelle. C'è una storia interessantissima, ma veramente Anticoli Corrado sono arrivati tutti, cioè i maggiori pittori del Novecento, addirittura c'è tutto il movimento della scuola romana che è praticamente nato ad Anticoli Corrado. Quindi noi abbiamo cercato di mettere così di sottolineare, di mettere un punto su questa, uno spot, diciamo, su questa storia, attraverso lo spettacolo dal vivo, raccontando in parte quello che è stato, quello che è, ma soprattutto cercando di aggregare il pubblico attorno a questo tema.
0: E dunque ci sono molti incontri, molte così occasioni di spettacolo in piazze, giardini, teatri, anche dimore storiche, anche musei. Dunque è una pluralità di luoghi che viene coinvolta in questo festival, oltre appunto ai diversi luoghi, ai diversi cittadine che sono coinvolte, ma vogliamo magari dare un'occhiata ad alcuni di queste proposte, così anche così l'aspetto anche più internazionale forse può essere interessante raccontare.
1: Certo, intanto questo è un festival che ha raggiunto, il prossimo anno saranno 10 anni, quindi festeggeremo in modo particolare. Ricordo che è un festival che riceve un contributo dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio e dai comuni, naturalmente in piccola parte dai comuni che sono coinvolti, perché alcuni comuni sono veramente molto, molto piccoli, ma tutti hanno una storia legata appunto alla presenza di artisti. Ci sono degli spettacoli che ovviamente fanno riferimento in maniera più diretta a questo tema, come, non so, viene in mente per esempio lo spettacolo che è Schiava di Picasso, con la regia di Blas Roccarei, con Monica Regledi, per esempio, e racconta proprio il rapporto tra Dora Maar e Picasso. Abbiamo del Krieg che parla di Otto Dix, praticamente il sottotitolo è Otto Dix va alla guerra, che è un debutto, è una nostra produzione, perché noi siamo anche una compagnia che comunque produce degli spettacoli, anche se in questo caso siamo soprattutto gli organizzatori. Ecco, questi spettacoli sono più, diciamo, che hanno chiaramente un diretto riferimento. Ma poi abbiamo anche investigato, per esempio, sulle nuove tecnologie che entrano dentro appunto all'arte figurativa, l'arte visiva, l'arte performativa. Per esempio, in questo caso abbiamo Pale Blue Dot, abbiamo una dove appunto entra il fumetto, entra tante altre cose. Abbiamo per esempio un'altra linea che invece riguarda il teatro popolare, il teatro di figura, quindi ombre, pupazzi, burattini,
0: Insomma.
1: marionette, eccetera, eccetera, dove per esempio abbiamo, ecco, delle eccellenze come il Puccinella Disaster Show, che ci arriva dalla Croazia, o per esempio la Sirenetta di Errare Persona. Sì, abbiamo molte presenze internazionali. Insomma, abbiamo una percentuale abbastanza elevata di presenza internazionale. Abbiamo aperto proprio con Maria Andrés, che è un clown spagnolo, che ha fatto una cosa molto interessante con delle architetture, delle architetture, sculture fatte di cartone. E abbiamo poi, insomma, andando avanti, ecco, il programma è molto ricco. Adesso
0: Allora,
1: citarli tutti è
0: infatti,
1: impossibile, ecco.
0: tanti tanti spettacoli per 9 edizioni di festival, 9 comuni coinvolti, la convinzione che lo spettacolo dal vivo appartenga al territorio, possa in un certo senso farlo conoscere, anche rivitalizzarlo in tutte le sue forme e in tutte le sue maniere. Dunque,
1: Assolutamente.
0: grazie
1: Sì.
0: molto a Gloria Sapio per essere stata con noi, direttrice artistica del Pozzo.
1: Ringrazio io voi. Volevo soltanto citare
0: Sì?
1: ancora un'altra cosa, che è una cosa di quest'anno, che abbiamo un ciclo, diciamo una linea che è narrativa, che è Spiritus Artis, che svolgiamo, cioè il rapporto tra arte figurativa e arte sacra, e abbiamo delle cose che facciamo al monastero di Subiaco, il monastero benedettino di Subiaco, che questo veramente è un luogo che merita tantissima attenzione, e io invito tutti a venire a visitarlo
0: Bene, noi
1: in
0: estendiamo
1: questa
0: naturalmente
1: occasione,
0: ai nostri ascoltatori questo invito. Grazie davvero
1: e anche
0: molto.
1: in altre occasioni.
0: Grazie molto,
1: Grazie a
0: Gloria.
1: voi, grazie.
0: Buonasera.

La grande bellezza della Alleluia, opera 40 di Alan Johannes, un brano di grande tensione, di grande bellezza, ci porta a parlare ancora una volta di attraversamenti, ma in questo caso di attraversamenti multipli. È il titolo del festival che è giunto alla sua 26esima edizione dal 11 giugno al 20 giugno a Roma al Parco di Torre del Fiscale, poi con un appendice il 3 e 4 luglio a Toffia in provincia di Rieti, per una parola chiave che quest'anno caratterizza questo festival, coesistenza. Il pianeta, così il titolo del festival che è giunto alla sua 26esima edizione dal 11 giugno al 20 giugno a Roma al Parco di Torre del Fiscale, poi con un appendice il 3 e 4 luglio a Toffia in provincia di Rieti, per una parola chiave che quest'anno caratterizza questo festival, coesistenza. Il

0: vitale il tema della sostenibilità ambientale e sociale, la possibilità di costruire trame e dinamiche di coesistenza. Abbiamo al telefono una delle due direttori artistici, è Alessandra Ferraro, buonasera.
1: Buonasera.
0: Dunque, per poter parlare di questa edizione che vede coinvolte moltissime compagnie artistiche, sono 25, poi 36 le performance, gli spettacoli, anche spettacoli forme, diciamo, come si usa a dire oggi, site specific, presentati con 10 anteprime, anche una prima nazionale. Dunque vogliamo raccontare un po' cosa succede per questa edizione di quest'anno di Attraversamenti Multipli.
1: Sì, l'ha già presentata benissimo, però diciamo Attraversamenti Multipli, un po' come tutti gli anni, presenta una carrellata di spettacoli di teatro, danza e musica, quindi e anche molti diciamo artisti e compagnie che lavorano un po' sulle linee di confine tra i diversi linguaggi artistici. Quest'anno appunto abbiamo una carrellata che presenta 25 compagnie, tra cui anche una consistente presenza di compagnie straniere, un focus sugli under 35, le creatività emergenti, che è qualcosa che su cui cerchiamo sempre di avere un'attenzione con il festival, e l'altro elemento di particolarità un po' che caratterizza questo il percorso di questi 26 anni, che il festival si è sempre confrontato con gli spazi pubblici. Abbiamo presentato per molti anni spazi diversi il festival, e dal 2022 siamo ospiti del Parco Editore del Fiscale, che per chi non lo conosce è un parco bellissimo, sì, che fa parte del Parco Archeologico dell'Appia Antica, e è molto interessante perché è un parco che un polmone verde nel quartiere del Quadraro a Roma, e con all'interno però due acquedotti romani, una torre medievale, si vede però la città, quindi è un luogo un po' di sincretismo, di dove si incrociano il presente, la contemporaneità e quello che è la memoria storica di questa città. E ci interessa molto anche fare un po' un ragionamento anche attraverso gli spettacoli che proponiamo sulla sostenibilità, sul concetto di sostenibilità, che è un concetto insomma chiaramente macro e fondamentale in quest'epoca, e quindi anche fare presentare degli spettacoli che o nelle forme o nei contenuti propongono su un ragionamento rispetto al tema della coesistenza e di come costruire anche delle forme anche creative, artistiche, sostenibili, e quindi c'è un grosso dialogo di tutti gli spettacoli con lo spazio in cui si inseriscono, e per questo ospitiamo, come si diceva prima, anche molti site specific, quindi lavori creati in esclusiva per il festival, oltre a una serie di prime nazionali di compagnie che presentano per la prima volta il loro lavoro ad Attraversamenti Multipli. Il programma è partito appunto l'11, proseguiamo fino al 20 giugno. E quindi chiaramente io invito le ascoltatrici, gli ascoltatori, insomma, a venirci a trovare, a curiosare, a vedere un po' cosa succede.
0: Estendiamo naturalmente l'invito agli ascoltatori delle due o tre suite. E l'ultima cosa che chiedevo molto in breve, Alessandra Ferraro, e in fondo siamo alla ventiseiesima edizione di questo festival così speciale, quindi è un festival più che adulto, e la sensazione che lei ha dopo tanti anni appunto di questo festival, qual è la reazione diciamo della città rispetto a queste produzioni? C'è una curiosità, c'è un interesse, c'è una partecipazione?
1: C'è molto interesse, molta curiosità, e anche per i formati particolari. In questo momento che siamo al telefono stiamo concludendo per esempio una performance itinerante, Just Walking, che si è espansa dal Parco Editore del Fiscale fino al quartiere del Quadraro con una grandissima partecipazione, quindi c'è molta attenzione a delle proposte anche un po' diverse, magari a volte anche di una scena che è quella la scena artistica del contemporaneo, che è conosciuta però magari un po' meno rispetto ad altre, e c'è anche l'interesse di secondo me anche la voglia di vivere l'azione artistica, però anche con un momento relazionale, quindi stare in un parco, in un momento aperto all'interno di una serata lunga. Lavoriamo tutti i giorni, proponiamo le performance dalle 6 fino alla sera tardi, qui c'è anche una dilatazione temporale, e anche un modo anche per stare insieme, diciamo, per ricreare delle comunità, per ricreare anche una comunità. Credo che in questo momento è molto importante anche questo aspetto.
0: E allora grazie davvero molto Alessandra Ferraro. Ricordo che Alessandra Ferraro, assieme a Paco Graziani, cura la direzione artistica di Attraversamenti Multipli.

0: 2026 fino al 20 giugno a Roma al Parco di Torre del Fiscale, danza, teatro, musica nella natura urbana. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi per l'attenzione
0: e buonasera.
1: Arrivederci.

0: è l'ultimo appuntamento del nostro panorama qui a Radio Tresfita alle 20, 13 minuti e poco più. È in realtà un'anticipazione, come spesso facciamo, anzi quasi sempre facciamo qui a Radio Tresfita il sabato. Anticipiamo il concerto del Quirinale di Radio 3 in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale, domani, domenica 14 giugno alle 11.50 in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale a Roma e naturalmente in diretta anche qui a Radio 3. Questo concerto di domani è un concerto del quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Abbiamo al telefono per parlare di questo concerto la violinista Arianna Luzzani, che di questo quintetto fa parte. Buonasera. Buonasera Arianna Luzzani.
1: Buonasera.
0: Adesso la sento molto bene. Dunque, è un concerto dedicato, tutto declinato alla russa, diciamo, con due lavori davvero belli e impegnativi: il quintetto per archi in La maggiore di Glazunov e quello in Fa minore invece di Alexander Baradin, due lavori anche su temporalità, diciamo, di composizione differente, perché il quintetto di Glazunov è della metà dell'Ottocento e invece quello di Baradin è naturalmente alla fine dell'Ottocento, 1892 è l'anno di composizione. Ecco, come vi siete accostati, Arianna Luzzani, col vostro quintetto a questo meraviglioso repertorio?
1: Praticamente innanzitutto devo fare una premessa. Noi suonavamo in sestetto, poi per una serie di motivi ci siamo dovuti ridurre di ensemble e quindi abbiamo cercato un po' di repertorio per questa formazione con i due violoncelli, che tra l'altro è una formazione molto particolare, e c'è per questa formazione un grandissimo capolavoro, quello di Schubert, famosissimo, certo, appunto per quintetto d'archi per due violoncelli, ma conoscevamo, diciamo, alcuni dei miei colleghi conoscevano e avevano già eseguito il quintetto di Glazunov, e io tramite una ricerca sono venuta a conoscenza del quintetto di Borodin, che non conoscevo, ma mi è sembrato subito un accostamento molto interessante, sia appunto perché per la provenienza dei due compositori, sia perché per la, diciamo, l'accostamento particolare di questi due compositori, perché Glazunov ha contribuito insieme a Rimsky-Korsakov a completare alcune opere di Borodin che erano rimaste un po' incompiute dopo la sua prematura scomparsa.
0: Già, quindi, e quindi mi è sembrato una relazione diretta proprio, no? Quindi con le due figure dei due compositori, due straordinarie figure. Glazunov, così soprattutto conosciuto per le sue meravigliose orchestrazioni, e Borodin per la sua genialità, in un repertorio naturalmente molto ridotto, perché insomma non ha avuto una vita molto lunga, e dunque ovviamente prendiamo ciò che ha scritto. In questo caso, appunto, un quintetto, diceva Arianna Luzzani, che è sbilanciato verso il grave, dunque verso la zona baritona, diciamo, della compagine cameristica, perché c'è la viola, due violoncelli, poi i due violini in alto, e dunque questo aspetto si ritrova e viene valorizzato in questi due lavori.
1: Esattamente, e questa è, diciamo, la cosa più particolare, è la caratteristica più particolare del concerto, ed è anche stata, diciamo, il punto focale del nostro studio, perché il bilanciamento sonoro di questa formazione è particolarmente oserei dire anche complicato, perché è, diciamo, dal quartetto classico si aggiunge appunto il secondo violoncello che appunto dona drammaticità talvolta e anche diciamo un carattere molto più scuro, un colore molto più scuro al suono della formazione, e quindi per noi trovare il giusto bilanciamento in sonoro durante lo studio è stato una bella sfida, ecco. E speriamo di esserci riusciti, domani proveremo.
0: È la prima volta che vi esibite come quintetto al concerto del Quirinale?
1: Esattamente.
0: Va bene, quindi
1: sì, è la prima volta, perché noi appunto abbiamo suonato gli altri anni nella formazione del Sestetto d'Archi.
0: Esattamente.
1: Che comunque è una formazione molto, molto diversa, ecco. Bene, anche se cambia solo un elemento.
0: No, ma certo, si acquista una profondità differente, immagino, no? Con questa soluzione,
1: esatto,
0: strumentale.
1: Sì, sì.
0: Ecco, assieme a Yanna Luzzani, l'altro violinista è Sawa Kuninobu, e poi Clara Trullensaes alla viola, Marco Dell'Acqua e Amedeo Fenoglio sono invece i violoncelli. Li ascolteremo domani, domenica 14 giugno alle 11:50, in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale a Roma. Questa è soltanto un'anticipazione, dunque grazie molto a Arianna Luzzani per essere stata con noi e averci raccontato il concerto di domani. Naturalmente migliori in bocca al lupo per voi.
1: Grazie mille e buona serata.
0: E buona serata a lei.

fino alle 20-22 minuti in questo istante la musica per l'installazione di Brian Eno, così come è stata fotografata da un vecchio bellissimo album intitolato The Shot of Assembly. Lascio adesso spazio a un'altra pagina di Radio 3 Suite dedicata invece alle arti della visione.

0: Si è aperta meno di un mese fa e attualmente in corso una mostra molto rilevante negli spazi ampi, spazi milanesi della Fondazione Rovati in Corso Venezia, che oltre ad essere un luogo di sperimentazione, diciamo anche di conoscenza ovviamente, è un centro museale innovativo in cui una collezione importante di arte etrusca si pone in confronto e in dialogo con l'arte moderna e contemporanea. Questa particolare mostra in corso ha un titolo curioso, molto accattivante, anche un po' enigmatico: Storia di un gesto. L'ha curata Salvatore Settis, con cui abbiamo oggi il privilegio e il piacere di interloquire telefonicamente qui a Radio 3 Suite. Buonasera, professore.
1: Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
0: Dunque, la mostra, oltre al bel titolo, ha un sottotitolo che mette il visitatore sulla strada giusta: il mito di Meleagro dall'arte classica a Warburg a Picasso. E qui il passaggio di testimone di un mito specifico dall'antichità fino al nostro Novecento si dispiega con chiarezza. Anzitutto vorrei notare, a beneficio dei nostri ascoltatori, che il fulcro di questa esposizione è la prima presentazione pubblica della fronte di un sarcofago romano databile al decennio 170-180 d.C., che raffigura proprio la morte di Meleagro e altri episodi del mito che si collega a questa figura e che si riverbera da ere antiche fino al nostro presente. Da qui partirei chiedendo in primo luogo a Salvatore Settis di dar conto al nostro pubblico di questa figura. Chi è Meleagro?
1: Meleagro è uno degli eroi più popolari del mito greco, particolarmente popolare non solo nell'antica Grecia ma anche a Roma, e in particolare ci interessa in questo caso di più Roma, perché il sarcofago è un sarcofago romano. E la ragione per cui Meleagro è così importante, era considerato così importante nel secondo secolo d.C., è molto semplice: perché c'era alle spalle una tradizione letteraria che era a un livello altissimo in zona greca. Euripide, una tragedia purtroppo per noi perduta nel V secolo a.C., e invece nel mondo romano un passo lunghissimo e meraviglioso delle metamorfosi di Ovidio. Quindi questo spiega perché Meleagro è stato il tema più diffuso nei sarcofagi romani, centinaia di sarcofagi romani con questo mito. Un mito complesso, perché è un eroe che al momento della nascita viene immediatamente condannato, per così dire, dalle moire che rappresentano il fato, che si presentano accanto alla sua culla e rivelano alla madre che la vita di questo bambino durerà ben poco, finché arderà un ceppo di legno che è nel focolare lì accanto. La madre prende questo ceppo, naturalmente lo butta nell'acqua e lo nasconde poi nei penezzali della casa, in modo che nessuno lo veda e in modo che il figlio abbia vita eterna, diciamo così. E così tutto funziona finché poi, dopo moltissimi anni, quando lui è grande, giovane, forte, guerriero e soprattutto cacciatore, c'è un cinghiale nella zona intorno alla città dove è re suo padre, che è la città di Calidone in Etolia. C'è un cinghiale particolarmente dannoso, mostruosamente grande, ferocissimo. Lui organizza una grande partita di caccia, uccide questo cinghiale. Tra i cacciatori ci sono tutti maschi, come a quel tempo era uso, ma c'è anche una ragazza cacciatrice, Atalanta, di cui lui è innamorato e che è innamorata di lui. Allora, alla fine di questa caccia, lui decide di regalare a questa ragazza le spoglie del cinghiale, suscitando l'ira dei suoi zii, fratelli della madre, i quali cercano di prendersi la spoglia per sé, ma Meleagro, iratissimo, li uccide. A questo punto dà la spoglia ad Atalanta, ma la madre, informata che i suoi fratelli sono stati uccisi, decide di prendere questo ceppo in cui era chiusa la vita del figlio e lo getta sul fuoco, in modo tale che il figlio immediatamente muore. Una storia molto cruenta che finisce poi con le sorelle di Meleagro che lo piangono caldamente, finché a un certo punto la dea Artemide, impietosita dal pianto delle sorelle, dette le Meleagridi, le trasforma in uccelli. E anche tutto questo è rappresentato nei sarcofagi romani.
0: Ecco, professor Settis, c'è un collegamento dunque tra questo mito e un particolare gesto, il gesto della disperazione. Sappiamo che la trasmissione del mito avviene in tempi antichi non soltanto attraverso la parola parlata o la parola scritta, ma si incarna anche nel culto, nei riti e nei gesti. Ci sono c'è un patrimonio di formule gestuali, gli schemata greci, che per essere intesi anche da un pubblico dovevano risultare familiari a chi vi ricorreva. È un po' quello anche che ci racconta De Martino su alcuni gesti presenti nel nostro sud e nel Mediterraneo, che sono gesti fortemente formalizzati. Ecco, questo gesto della disperazione, di cui parla proprio anche il titolo di questa bella mostra, Storia di un gesto, ecco, è collegato dunque a questo mito.
1: È collegato a questo mito, ma non solo. La citazione di De Martino è quanto mai azzeccata e opportuna, perché la ritualità dei gesti del pianto funebre in particolare, è una ritualità che si forma nelle varie società, in particolare nelle società mediterranee, e ha una vita lunga nella vita reale, diciamo, nell'esperienza reale, però a volte si traduce anche in un'esperienza figurata. Nel caso di questo gesto della disperazione, che consiste nel gettare violentemente all'indietro le braccia, accorrendo verso il letto dove il morente o la persona appena morta sta aspirando o espirato, questo gesto viene usato nell'antichità classica abbastanza poco. In realtà non sappiamo quando è stato il primo esempio, che deve essere stato probabilmente una pittura, un dipinto o un rilievo di età tardo-ellenistica, si suppone, però ricorre per la prima volta su una coppa pompeiana di argento molto bella trovata a Pompei, che quindi anteriore al 79 d.C., la data dell'eruzione del Vesuvio, dove chi muore non è Meleagro, ma è Semele, l'amante di Giove, che però fu folgorata dalla bellezza e dalla luminosità del dio, e nel momento in cui muore è il piccolo Dioniso, che nel suo ventre rischia di morire. C'è una nutrice che accorre con questo gesto della disperazione verso il letto di Semele, che sta morendo, e che dà alla luce questo feto ancora imperfetto, che poi verrà trapiantato nella coscia di Giove e nascerà una seconda volta. Da lì, da questo esempio più antico, ed è importante ricordare che questa bellissima coppa di argento è esposta alla mostra per la prima volta accanto al sarcofago, da lì questo gesto viene per così dire trapiantato nei sarcofagi di Meleagro. Ci sono in tutto una decina di casi, alcuni dei quali testimoniati soltanto da frammenti o disegni, e ha una vita relativamente breve, cioè dura nel mondo romano circa 2 secoli, poi sparisce per 1000 anni e poi torna di nuovo in auge, evidentemente con Nicola Pisano nel 1265, evidentemente sulla base di una fonte antica che è, certamente possiamo ormai dire, questo sarcofago. Il mito greco vive nella parola, nell'essere raccontato. La parola mythos null'altro vuol dire che parola parlata, diciamo così. È uno dei modi nella lingua greca di designare la parola. Logos è un altro modo che comporta altre sfaccettature. Ogni volta che ognuno racconta questo mito, è libero di variarlo, è libero di cambiarlo, e così altrettanto libero è chi lo rappresenta. Però in questa rappresentazione la morte di Meleagro, quando occorre nei sarcofagi, ha sempre intorno al letto del morente un coro di piangenti. Sono le sorelle e un vecchio, che forse il padre, forse un pedagogo, e poi c'è una vecchia nutrice che accorre, per l'appunto, con queste braccia protese all'indietro, accorre impotente per cercare di soccorrere questo giovane bellissimo che sta però per morire. Questa ripetizione del gesto nei sarcofagi non si ferma lì, perché quando verso il 1200 qualcuno, un artista, e in particolare Nicola Pisano, ha potuto vedere uno di questi sarcofagi con questo gesto, ne è rimasto impressionato, evidentemente ne ha colto le potenzialità espressive. E però la domanda è: quale di questi 7, 8, 10 sarcofagi con questo gesto ha potuto mai vedere Nicola Pisano? La risposta la dà ancora una volta questa mostra, perché per la prima volta ci siamo accorti nel preparare la mostra che questo sarcofago ha una iscrizione medievale che è stata studiata e pubblicata per la prima volta nel catalogo della mostra, che databile verso il 1250, 60, 70, qualcosa del genere, cioè giusto in tempo perché l'abbia potuto vedere Nicola Pisano. Il sarcofago era quasi certamente a Firenze, dove lo ritroviamo nei secoli successivi, e probabilmente servì anche di fonte a Giotto, che usa lo stesso gesto per San Giovanni accanto al Cristo morto negli affreschi della Cappella degli Scrovegni. Quindi il sarcofago che è esposto in Fondazione Rovati ha anche questo ulteriore aspetto che lo rende particolarmente interessante e degno di una mostra tutta per sé, per così dire.
0: E siamo in compagnia del professor Salvatore Settis, ci sta illustrando la bella mostra in corso a Milano presso la Fondazione Luigi Roati, una mostra, ripeto, che Salvatore Settis ha curato con il titolo Storia di un gesto, il mito di Meleagro dall'arte classica a Warburg a Picasso. Qui a Radio 3 Suite ci occupiamo ogni sera di cultura musicale, ci confrontiamo dunque spesso con quel dualismo tra musica e logos che un filosofo come Vladimir Jankélévitch ritiene sia fondativo. E ne parla Jankélévitch con la sua ironia amabile, come di un vecchio conto da regolare, un conto mai sanato, un conto non sanabile, una vera polarità dialettica. Qui, nei temi in gioco in questa mostra, un'altra polarità entra in campo con prepotenza, almeno così mi sembra, ed è quella tra imago e logos, che nel pensiero di Abi Warburg rappresenta davvero la tensione fondamentale della cultura occidentale, ma anche della psiche umana, quella oscillazione perenne tra l'impulso magico emozionale dell'immagine, la sua energia potente, primordiale, la spinta ordinatrice invece del pensiero logico, che si esprime nel linguaggio, che trasforma l'immagine in una coordinata cosciente della conoscenza. Non è dunque, credo, per caso, ma per necessità, che il Bilder Atlas Mnemosyne di Warburg, l'Atlante delle immagini e della memoria culturale che le immagini attivano, fa la sua comparsa in questa mostra. È così, professor Settis?
1: Sì, abbiamo deciso di mettere in questa mostra come una specie di nesso, di porta di accesso, di sliding doors, per così dire, spazio temporale fra il mito di Meleagro e la coppa di Semele da un lato, cioè i monumenti antichi, e un'altra stanza dove c'è Picasso, è quello che è venuto in età post-antica con lo stesso identico gesto. Abbiamo messo tre tavole di Mnemosyne, le sole tre tavole di Mnemosyne che hanno presentano questo gesto sia in uno dei sarcofagi di Meleagro, sia in un monumento fiorentino del 1475-80 circa, che è la tomba Sassetti, che è quella in cui Warburg vide per la prima volta il nesso con un sarcofago di Meleagro e precisamente col nostro sarcofago che aveva avuto occasione di vedere in un palazzo fiorentino. Questo è importante perché Warburg con la sua terminologia sempre molto immaginativa aveva trovato il modo di descrivere, di condensare in una sola parola questo processo di perdita del significato e riacquisto del significato. Questa parola è in tedesco pathos formen, cioè formule di pathos, in italiano una formula di pathos è un'immagine che un'immagine formulare, ripetibile, ripetitiva, che contiene in sé un nucleo incandescente di passione emozione, di pathos, di dolore in questo caso, di disperazione, che può perdersi questo significato, e quindi il gesto stesso via via perde senso, si disperde, ma a un certo punto un artista può riconoscerne il potenziale espressivo, lo ripesca e lo rilancia sulla scena del mondo, ed è quello che accade col gesto della disperazione, che ricomincia dopo 1000 anni più o meno esatti con Nicola Pisano e Giotto, come dicevo poco fa, e poi arriva fino a Guernica di Picasso.
0: Ecco, Salvatore Settis, lei ha dichiarato che questa mostra che lei ha curato è una mostra a 3 velocità, o forse a 3 temporalità, quella senza tempo del mito, quella dei testi e delle immagini che travasano nel mito, nelle forme e nei modi della storia, e infine quella della memoria. Ecco, c'è una esternalizzazione della memoria, come diceva Leroy Gourin, anche in questo gesto, nei gesti collegati al mito di Meleagro?
1: Sì, la memoria nella mostra è rappresentata proprio da queste 3 tavole di mnemosine, che sono state impaginate come fossero le pagine di un libro, sono molto grandi, ed è proprio come una specie di paravento a 3 lati, come una triskele, come il simbolo con le 3 gambe della Sicilia, diciamo. Naturalmente non girano come una porta girevole, ma sono rappresentate come una porta girevole, che è la porta della memoria, in cui, come nell'Atlante di Valburg, le immagini antiche, che sono all'origine delle immagini post-antiche, si mescolano a quelle che ne sono nate, per mostrare in modo plastico, per così dire, la potenza della memoria culturale, ma al tempo stesso la potenza dell'oblio, perché qui in un caso come questo il fatto che il gesto venga ripreso è molto importante, ma è forse ancora più importante il fatto che per 1000 anni quel gesto fosse morto e non sia stato più ripetuto. Questo buco, questo vuoto di 1000 anni fa riflettere sul fatto che l'oblio è l'altra faccia della memoria, ed è una riflessione che dobbiamo fare, perché riguarda anche noi.
0: È proprio così, dunque ci sono moltissimi motivi di interesse in questa mostra, ne dà conto anche un bel catalogo che viene prodotto proprio dalla Fondazione Luigi Rovati, Storia di un gesto, il mito di Meleagro, dall'arte classica a Warburg a Picasso, con testi naturalmente di Salvatore Settis, il bellissimo testo iniziale, poi di tanti altri studiosi, cito soltanto Maurizio Bettini, Maria Luisa Catoni, Giovanna Targia e tanti altri, ma naturalmente un catalogo, per quanto completo e pieno di immagini come questo, non basta da solo a poter dire di aver visto una mostra. Dunque l'invito anche ai nostri ascoltatori è di recarsi a Milano, c'è tempo fino ad agosto, credo, se non sbaglio, al 2 agosto prossimo, per vedere alla Fondazione Luigi Rovati in Corso Venezia questa splendida mostra che ha curato Salvatore Settis, che ringrazio moltissimo di essere stato con noi questa sera. Grazie professore.
1: Grazie a lei e chi ci ha ascoltato.

0: Un gesto musicale dolente, l'orchestra d'archi che sembra entrare progressivamente nelle profondità della terra, seguita dall'eco dell'ultimo rintocco di una campana. Era questo il Cantus in Memory of Benjamin Britten, composizione di Arvo Pärt, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale Estone diretta da Paavo Järvi. E alle 20:47 minuti e poco più è il momento di cominciare a presentare il nostro primo cartellone musicale, il cartellone musicale in diretta da Milano. Abbiamo al telefono, abbiamo in diretta Oreste Bossini con noi che ci racconterà questo concerto per Milano. Buonasera, Oreste.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Siamo qua, è una grande festa quella che raccontiamo stasera. In realtà è una grande festa della musica, è una grande festa che l'Orchestra Filarmonica della Scala ormai per tradizione da 13 anni, mi pare, o 14 anni, dedica alla città di Milano. È un colpo d'occhio, devo dire, bellissimo qui dal palcoscenico. C'è tutta la piazza completamente gremita di persone che sono sedute perché sono state sistemate ben 5.000 sedie in Piazza del Duomo. Siamo proprio con le spalle alla facciata del Duomo, quindi ti puoi immaginare, insomma, è veramente molto molto spettacolare tutto quanto. E poi, oltre alle 5.000 persone che saranno sedute dentro le transenne, ci sono tutte quelle che sono invece in piedi al di fuori delle transenne. Quindi, insomma, è davvero una grande festa della musica, una grande festa che la Filarmonica della Scala dedica alla città di Milano, come fa da molti anni. Il direttore sarà Riccardo Chailly, che praticamente è il grande protagonista di questi concerti della Filarmonica. Li ha diretti tutti, tranne uno che è stato diretto da Esa-Pekka Salonen. Questa giornata, Riccardo, è stata anche benedetta da un sole, da un tempo magnifico. È stata una delle più belle giornate di questa tarda primavera milanese, devo dire, è molto diversa da quella dell'anno scorso, che ci fu un nubifragio che praticamente impedì il concerto. Quindi questa sera è tutto come deve essere, è tutto in regola, sarà un bellissimo concerto. Concerto che vede la musica all'inizio di Sergei Rachmaninoff con una selezione dalle danze dall'opera all'eco, insomma un titolo abbastanza raro, devo dire, di Rachmaninoff. Quindi c'è questo piccolo antipasto ancora ottocentesco, e poi si entra nel Novecento con la musica di Gershwin e di Leonard Bernstein. Avrebbe dovuto esserci la suite dalla storia del sacerdote e del suo operaio di Dmitri Shostakovich, però poi alla fine questo brano, che sarebbe stato una vera rarità, è stato cambiato e eseguiranno la Cuban Overture, sempre di Gershwin. Quindi, insomma, un repertorio veramente molto molto spettacolare, molto novecentesco, che è adatto evidentemente per un concerto di questo genere, di questa natura, un concerto molto popolare, molto rivolto a tutta la cittadinanza, dai ritmi molto così energici, marcati, molto jazz. C'è la partecipazione anche di un pianista che per la prima volta si esibisce non solo a Milano, ma credo in Italia, Hayato Sumino, un pianista giapponese che è una specie di idolo del web, e insomma ci sono tutte le caratteristiche per un grande concerto. Ma forse possiamo ascoltare la voce di Riccardo Chailly, che avevo intervistato qualche giorno fa.
0: Senz'altro, l'ascoltiamo.
1: Maestro Chailly, buonasera.
2: Ciao.
1: Per lei sono 13 concerti in Piazza del Duomo, e quindi un'abitudine, come dire, una consuetudine a portare la musica a un pubblico più grande di quello del teatro.
2: Sì, per me esattamente 12 anni, per un anno è venuto Esa-Pekka Salonen, ma per l'orchestra è il 13° anno. Secondo me è importante l'idea di aver potuto almeno alternare repertori completamente inusuali rispetto a quello che è il il doveroso impegno durante la stagione sinfonica, cioè di dedicarsi ai grandi capolavori del repertorio sinfonico per un'orchestra come la Filarmonica, è importantissimo. Qui invece abbiamo la libertà di poter scegliere strade diverse, di orientarci su nuovi compositori, nuovi talenti, come quest'anno il grande talento di Hayato Sumino. Secondo me sono segnali importanti che bisogna che la Filarmonica prosegua negli anni prossimi come principio portante di quest'idea. E poi la risposta che Milano ha dato fino adesso, straordinaria, del pubblico, dell'assoluta partecipazione, la qualità del silenzio collettivo, l'entusiasmo dell'applauso finale, sono tutti momenti e diciamo elementi importanti di questa grande giornata.
1: E in effetti lei quest'anno ha portato un repertorio, a parte il concerto, il concerto di Gershwin naturalmente, che è estremamente popolare, ma gli altri tre pezzi sono veramente pezzi molto rari e quello di Shostakovich è praticamente sconosciuto.
2: Sì, si è voluto proprio partire secondo me dall'idea di, come ho detto prima, no, da un pezzo profondamente drammatico come Aleko di Rachmaninoff, anche se le danze sono l'unico momento leggero in questo grande dramma scritto da un Rachmaninoff trentenne. Addirittura il tradimento della donna di Aleko con un giovane zingaro avviene durante le danze, e secondo me è importante sapere che Pushkin è stato l'autore che ha ispirato Rachmaninoff, così come Pushkin è stato l'autore della fiaba che ha ispirato Shostakovich in questa incredibile, come si può dire, parodia sarcastica di una storia impossibile legata al racconto di Pushkin che ha ispirato un allora progetto televisivo in, come si può dire, ho detto prima, cartone animato in bianco e nero.
1: Poi c'è Gershwin, che è uno dei suoi grandi amori, così come Bernstein. Cioè, questo è il sangue della musica del Novecento, diciamolo pure.
2: Sicuramente sì, e poi Bernstein ha scritto questo capolavoro e le danze sinfoniche appartengono all'opera West Side Story, e devo dire sono pagine formidabili, trascinanti. Lui sapeva bene, e come pochissimi altri, che cosa sia la parola swing, perché tutto l'apparato della scrittura ritmica di West Side Story si dedica e si concentra su questo aspetto, e lì sta al direttore d'orchestra con l'orchestra saperla penetrare, questa parola magica swing, che è qualcosa che non è codificabile nella scrittura, certo. È tra le note scritte,
1: certo, è intraducibile, o lo senti o ce l'hai o non ce l'hai. Questa...
2: è così, assolutamente pretende questa appartenenza lui di conoscenza.
1: Maestro Shei, lei da milanese ha sempre avuto una grande generosità per il pubblico di Milano fin da giovane, perché lei da giovane già dirigeva nelle arene, ha fatto delle cose importantissime, ricordo un'ottava di Mahler per esempio,
2: Palatrussardi, allora Palatrussardi, sì, sono cose secondo me importanti come segnale. Chi fa la musica classica rischia sempre di essere collocato in un ambiente costrittivo, no? Che di fatto in parte è, sta a noi voler aprire le porte, poter far capire che non è solo così. La musica è un patrimonio per l'umanità e dà la libertà, come dicevo prima, di emozione, di commozione e magari anche di pensiero o di capacità di ripensare anche a volte il proprio essere, la propria esistenza, no? La riflessione è molto importante dopo un ascolto di un brano musicale, secondo me.
1: Benissimo, grazie mille e in bocca al lupo per il concerto.
2: Crepi il lupo come sempre.
0: E questa era l'intervista di Oreste Busini al maestro Shai. Ecco, Oreste, in questa intervista, naturalmente realizzata prima, ancora non era stata decisa la sostituzione del brano di Shostakovich, esatto. Cioè, ne fa riferimento, e quindi ricordiamo ancora agli ascoltatori che ascolteremo al posto del brano di Shostakovich un altro brano gershwiniano.
1: Sì, certo, la Cumano in versione. Intanto però è con me Damiano Cottalaso, che è il direttore artistico della Filarmonica. Buonasera.
3: Buonasera, grazie dell'opportunità di parlare di questo concerto. Ecco, il concerto di stasera è un evento in sé, è un concerto di musica classica in una cornice spettacolare, Piazza del Duomo, che si trasforma in un grandissimo auditorium e di conseguenza numeri di spettatori da evento pop. Ecco, questo carica di responsabilità noi musicisti, perché è la nostra occasione per arrivare ad un pubblico diverso da quello che abitualmente frequenta il teatro. Ecco, diciamo che questa è la nostra occasione per creare il pubblico del futuro.
1: Beh, vi divertite anche a suonare con tutta questa gente davanti a voi, tutto questo entusiasmo, questa carica, credo che vi restituisca anche molta energia.
3: Sì, diciamo che in questa occasione i protagonisti dell'evento sono sia il pubblico sia i musicisti sul palco. Ci carica di responsabilità, come ho detto prima, e di orgoglio e di emozione. Ecco, noi daremo il massimo, come sempre, però in questo momento, ecco, la serata è indubbiamente una serata particolare.
1: Tra l'altro quest'anno vi siete superati, perché qui l'allestimento è veramente imponente, a parte l'allestimento del palco, che è davvero un palco da concerto, da grande concerto pop, ma 5.000 sedie, insomma, è uno sforzo non indifferente.
3: Uno sforzo non indifferente, ma visti i numeri delle passate edizioni, quando avevamo la maggior parte del pubblico era in piedi e avevamo numeri di 20.000, 30.000 spettatori, abbiamo cercato di fare il possibile per accontentare ancora più persone ad avere un posto seduti, e il resto delle persone potrà assistere anche, farà da cornice alla platea con i posti numerati, e sarà un evento immemorabile.
1: Benissimo, grazie Damiano Cottarazzo, e in bocca al lupo per il concerto. La lascio andare perché so che deve rapidamente raggiungere i suoi colleghi, e è un violinista dell'orchestra,
3: esatto,
1: diciamolo.
3: Sì, grazie, sì, adesso raggiungo i miei colleghi e insomma ci prepariamo, e buon concerto a tutti.
1: Grazie mille. Ecco Riccardo, come vedi i tempi qua sono molto molto stretti, perché c'è anche la televisione, sai che non si può sgarrare quando c'è la televisione in diretta, quindi siamo così molto molto rapidi anche nella presentazione, perché tra poco entrerà anche Riccardo Sciai per dirigere il primo brano di questa serata, di questo programma, che è una selezione dalle danze dall'opera Aleko di Sergei Rachmaninov. È la sua prima opera, scritta quando era veramente un ragazzo ventenne, ma ovviamente Rachmaninov era già una specie di prodigio, ovviamente. E scrive quest'opera dove Aleko è il nome del protagonista maschile di quest'opera, che è anche peraltro l'unico personaggio russo, perché gli altri personaggi appunto sono rom, zingari, perché tutto si svolge dentro una comunità di zingari, dove Aleko si è innamorato di una bella zingara, un amore molto contrastato, molto infelice anche per Aleko, ma ovviamente lui entra in un mondo dove così si balla, si canta, c'è la seduzione, è una specie di Carmen, questa ragazza di cui si è innamorato Aleko, e ci sono molte scene anche di danza, e quindi noi ascolteremo l'introduzione, la danza delle donne, l'intermezzo e la danza degli uomini. Questo brano all'inizio del programma, poco conosciuto, devo dire, dal pubblico evidentemente, ma molto accattivante, di ottimo ascolto, facile ascolto, piacerà sicuramente, perché è veramente brillante anche nella scrittura orchestrale. Tanto vedo qua veramente è un bellissimo colpo d'occhio, noi siamo proprio di fronte alla statua di Vittorio Emanuele II, e il pubblico è tutto seduto e tutto attorno, cioè, si assiepano tantissime persone, e quindi la serata è meravigliosa, le rondini stanno volteggiando su Piazza del Duomo, che altro si può dire? Se non aspettare l'ingresso di Riccardo Sciai, che peraltro ancora non vedo, che dovrebbe essere qua vicino, ma io sono praticamente all'ingresso degli artisti.
0: Mi confermi, Oreste, che l'evento è gratuito? per il pubblico.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, sì, certo, certo, come sempre questo concerto è offerto gratuitamente a tutta la cittadinanza. Naturalmente bisognava prenotarsi per il posto a sedere, e sono andate via in un battibaleno le 5.000 sedie a disposizione qua in Piazza del Duomo. Certamente, sì, sì, assolutamente gratuito. E sul palcoscenico è già sistemato anche il pianoforte, che sarà suonato da Hayato Sumini nella seconda parte di questo concerto. Anche interessante il fatto che sia stato invitato un giovane pianista come Hayato Sumini, che è anche compositore. E intanto è arrivato Riccardo Chailly sul podio, quindi tra pochissimo inizia il concerto, le danze dall'opera L'Eco di Sergei Rachmaninov, in diretta da Piazza del Duomo di Milano. Buon ascolto.

Musica zigana scritta da un iperrusso come Rachmaninoff, questa era la suite delle danze dell'opera Lecco che abbiamo ascoltato dalla Filarmonica della Scala in diretta da Piazza del Duomo per il concerto tradizionale che ormai viene offerto tutti gli anni dalla Filarmonica della Scala alla città di Milano. E adesso il concerto proseguirà con la Cuban Overture di George Gershwin, quindi entriamo dentro il mondo di Gershwin, che poi sarà ancora con noi con il concerto in Fa subito dopo. E questo è un pezzo che veramente direi si sposa molto molto bene con la situazione in cui siamo questa sera, perché è un pezzo che fu scritto nel 1932 in occasione di un grande concerto di musiche di Gershwin allo stadio Lewison di New York di fronte a 18.000 persone, quindi qui ce ne sono forse un po' meno, ma più o meno siamo lì. Cuban Overture di George Gershwin, buon ascolto.

George Gershwin è sempre stato innamorato della musica popolare e anche quando gli è capitato di andare un paio di settimane in vacanza a Cuba ha sentito questi ritmi caraibici, li ha riportati in questo brano scritto nel 1932, Cuban Overture, che all'inizio si intitolava rumba perché appunto rumba è il genere più tipico della musica cubana e quindi aveva preso punto a quello, poi dopo il titolo è stato alla fine cambiato quando il brano è stato eseguito dall'orchestra della New York Symphonic Orchestra diretta da Walter Damrosch. Adesso ci sarà ma non credo che ci sarà molto tempo perché il pianoforte è già sistemato, quindi aspettiamo soltanto l'ingresso di Hayato Sumini, il solista del concerto in fa di Gershwin, quindi rimaniamo nella musica di Gershwin, ovviamente sempre con la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chahin nel concerto in Piazza del Duomo che vi stiamo trasmettendo in diretta. Concerto in fa che risale al 1925, poco dopo che Gershwin aveva scritto Rhapsody in Blue, grandissimo successo, e nel frattempo appunto si era un po' impratichito dell'arte dell'orchestrazione, quindi ha voluto scrivere un vero e proprio concerto orchestrato interamente da lui, a differenza di quello che era avvenuto con Rhapsody in Blue. E questo concerto che è articolato in tre movimenti è proprio un vero e proprio concerto, però naturalmente con tutte le caratteristiche, con tutto il mondo musicale di Gershwin, quindi gli influssi del jazz, del blues, della musica popolare americana, e questo è appunto il concerto in fa che noi ascolteremo adesso in Piazza del Duomo, qui in questa magnifica serata che si tinge di rosa, c'è ancora il cielo ancora azzurro, però ci sono queste nuvole rosa che fanno un bellissimo contorno, e poi tutti queste rondini che svolazzano attorno, compreso un drone che insomma mi auguro che sia un drone della RAI o comunque un drone autorizzato, ma sono abbastanza sicuro che sia così. Riccardo Chahin è ritornato insieme a Hayato Sumini, quindi vi lascio l'ascolto del concerto in fa di George Gershwin in diretta da Piazza del Duomo. Buon ascolto.

Un concerto dalla struttura classica, quindi una botte classica, ma il vino che c'è dentro è il vino novello, il vino della New York degli anni 20. È la musica di Gershwin, il concerto in fa che abbiamo ascoltato in diretta dalla Piazza del Duomo di Milano con la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly e al pianoforte Hayato Sumini, questo ragazzo giapponese, pianista, che per la prima volta suona con la Filarmonica della Scala. E abbiamo ascoltato il concerto in fa. Naturalmente il pubblico qua, 5.000 persone che applaudono e poi le tante altre che sono tutto attorno alla piazza in questa serata bellissima. Il pubblico applaude, vediamo un po' se ci sarà anche un fuori programma da parte del solista che viene, come senti, forse si sente l'applauso del pubblico. Ecco che si siede al pianoforte.

Il bisto non poteva essere che un pezzo che nasce dalla musica di Gershwin, era una delle sue canzoni più famose, Got a Rhythm, che naturalmente abbiamo ascoltato nella versione di Hayato Sumini, che adesso è tornato sul palcoscenico accanto al pianoforte per ricevere l'applauso di 5.000 persone qua in Piazza del Duomo, sedute per ascoltare il concerto della Filarmonica della Scala, che adesso proseguirà con la musica di Leonard Bernstein. Quindi rimaniamo sempre nel mondo americano, nel mondo del musical in particolare, perché adesso ascolteremo due momenti dalle danze sinfoniche di West Side Story. Ascolteremo Prologue e Rumble, cioè la rissa. E ancora Riccardo Shea, però torna sul palcoscenico anche Hayato Sumini, perché ha accettato di suonare anche la parte orchestrale per pianoforte di queste danze sinfoniche, quindi torna a sedersi al pianoforte. Quindi Leonard Bernstein in diretta da Piazza del Duomo con la Filarmonica della Scala. Buon ascolto.

E con la musica di Leonard Bernstein, la vivacità, naturalmente l'energia di questa musica del Danze Sinfoniche di West Side Story, si conclude anche il programma del concerto in piazza della Filarmonica della Scala in Piazza del Duomo. E l'orchestra adesso si è seduta, c'è un momento di attesa, Riccardo Sciai è uscito, ma secondo me il pubblico si aspetta. Ecco che sono tornati fuori insieme con Hayato Sumini. Riccardo Sciai fa alzare tutta l'orchestra ancora. Tutto il pubblico seduto e c'è ancora un brano.

0: Il fuori programma era un brano che viene dalla jazz suite di un compositore che si chiama Alexander Faxman, che è un personaggio molto particolare perché è, si può dire, uno dei principali protagonisti del jazz sovietico, ed è stato eseguito naturalmente sempre da Hayato Sumini insieme a Riccardo Chailly e alla Filarmonica della Scala, al termine di questo concerto che è il classico ormai regalo della Filarmonica della Scala alla città di Milano, al pubblico milanese, al pubblico più ampio, al pubblico che magari non sempre può venire a sentire i concerti della Filarmonica della Scala nella sala del Piermarini. Questa sera invece è qui in piazza ad applaudire la sua orchestra, quindi un legame tra l'orchestra e la città di Milano che si rinnova ancora quest'anno. Adesso Riccardo Chailly sta facendo alzare un po' tutto, a cominciare dalle percussioni, perché abbiamo sentito tanti strumenti a percussione questa sera, compresa la batteria nella Rumble, nella rissa di West Side Story in particolare, però anche gli strumenti a percussione della tradizione cubana nella Cuban Overture che abbiamo ascoltato in precedenza, strumenti a percussioni che comunque sono sempre un elemento indispensabile della musica americana del Novecento. Una musica che nasce proprio dall'innesto della tradizione occidentale classica europea con quella afroamericana, quindi insomma questo elemento dinamico è sempre messo in evidenza in primo piano. Ancora tutta l'orchestra in piedi insieme a Riccardo Chailly, Hayato Sumini. Come senti, Riccardo, un grande calore, un grande applauso. È una bellissima situazione, devo dire, veramente. Certo, ovviamente la musica normalmente non si ascolta così, con l'amplificazione, qui ci sono enormi casse che diffondono il suono, quindi insomma c'è ovviamente un po', è una differenza rispetto alla situazione tradizionale, ma è una maniera, come diceva prima Damiano Cottalasso, il direttore artistico della Filarmonica, anche per avvicinare un pubblico diverso, un altro pubblico, e questo è un po' anche uno degli obiettivi di questo concerto in Piazza del Duomo. Io sto aspettando che mi raggiunga, me lo portino per dire la verità, insomma, il solista Hayato Sumini per scambiare due parole anche con lui, se abbiamo il tempo, naturalmente.
1: Sì, Riccardo. Certo, siamo anche un po' in anticipo, quindi tempo ce n'è, ci fa molto piacere anche sentire la voce di questo straordinario virtuoso del pianoforte, perché insomma ha dato una grande prova con Gershwin e anche in questo bis delizioso che peraltro ironico, no? Il compositore sovietico che si impadronisce del jazz, no?
0: No, sì, è un personaggio molto particolare, un Faxman, è un musicista che è nato nel 1906, morto nel 1971, quindi ha attraversato un po' tutta la parabola del mondo sovietico, un po' come Shostakovich, più o meno sono coetanei. Sì. Anche lui viene da un ambiente ebraico, il mondo ebraico così frastagliato, così ricco di umori, di storie e di musica soprattutto. Poi dopo la rivoluzione insomma, entra un po' nel mondo del jazz, si innamora di questo nuovo linguaggio musicale, E insomma lo fa suo in una maniera evidentemente molto originale, come abbiamo sentito, ne dà anche una versione molto virtuosistica in questo caso, con questa jazz suite, ma insomma,
1: e poi insomma in un programma che allineava musica di Rachmaninoff e in origine anche di Shostakovich, cioè sia una musica americana, era interessante, no? questo ponte nel brano finale che abbiamo ascoltato.
0: Infatti vedo che stanno arrivando Hayato Sumini, me lo stanno portando, quindi tra qualche istante sarà qui con noi e potremo scambiare due parole con lui. Appunto, un personaggio molto interessante per tanti motivi, adesso lo scopriremo insieme. Tanto eccolo qua, buonasera. You're welcome in Milano, Hayato. Oh,
2: thank you. Sono Hayato Sumino. I'm so happy to be here.
0: È molto contento di essere qua, naturalmente, in such a splendid venue.
2: Yes, that's unbelievable place in front of like to almost so many people attended. The energy is absolutely incredible. I totally enjoyed it.
0: Vabbè, è inutile che traduca questo, la risposta che ha detto. È assolutamente incantato di essere qui di fronte al Duomo con questa grande energia trasmessa da questo pubblico di 5.000 persone. Hayato Sumini, come abbiamo sentito, ha interpretato Gershwin, ha interpretato appunto in questo bis. Insomma, il mondo del jazz, evidentemente, dell'improvvisazione lo conosce, lo ama, lo sposa, quindi gli chiediamo qualcosa anche di questo. Can you speak about your love for Gershwin, for jazz?
1: Sì, qualcosa non è andata proprio per il verso giusto nel collegamento, adesso lo proviamo a recuperarlo, il collegamento con Milano, proprio mentre Oreste Bossini stava intervistando il pianista protagonista assieme a Riccardo Chailly di questo concerto per Milano che abbiamo trasmesso in diretta. C'è stato proprio un buco come avete sentito nella trasmissione, stanno ripristinando l'audio, e dunque Oreste Bossini stava intervistando, dicevamo, Hayato Sumino, pianista appunto che è stato protagonista sia del concerto in fa maggiore del pianoforte orchestra. Fra l'altro i nostri ascoltatori avranno notato che c'è stato un applauso alla fine del tempo lento, l'adagio andante con moto di questo concerto, quindi il pubblico si è entusiasmato, diciamo, a questa densità emotiva del bellissimo secondo movimento del concerto di Gershwin, come ci scrive anche Giulio, un nostro ascoltatore, al 3355634296. A volte l'applauso, dice, a metà brano ci può stare, tanta e tale è stata appunto la densità sentimentale, emotiva di questo secondo movimento del concerto che scegliamo, ma dicevo anche del bis finale, appunto, con l'orchestra e il pianoforte, davvero un grandissimo spolvero, un solista davvero, direi, d'eccezione. A questo punto non credo che riusciremo a ripristinare il collegamento con Milano, col Duomo e con Oreste Bossini. Dunque, a questo punto, direi alle 22, quasi 22:30, possiamo chiudere questo nostro primo cartellone con Radio 3 Suite per aprire un secondo cartellone, invece questa volta registrato subito dopo.

E dunque io ne approfitto per ringraziare Oreste Bossini, naturalmente, per questa bellissima diretta da Milano, Piazza del Duomo, Concerto per Milano, pianoforte Hayato Sumino, Riccardo Sciaia alla testa della Filarmonica della Scala, per questo concerto che ormai è di tradizione. Dunque il pubblico milanese, ma anche il pubblico di Radio 3, naturalmente conosce appunto la speciale occasione appunto che motiva ogni anno questa kermesse, che si svolge appunto open air, davvero all'aria aperta davanti al Duomo, e questa sera pare anche in condizioni atmosferiche davvero molto così molto favorevoli. E dunque anche molti ascoltatori hanno mandato messaggi qui al 335-5634-296. Un ascoltatore in particolare, Giulio, dice: la mano sinistra di Hayato Sumino è degna di Fats Waller, dunque puntando sul virtuosismo proprio tipico di Fats Waller, che sembra trasferirsi tra le dita di questo giovane compositore, giovane pianista, ma anche compositore giapponese. E dunque anche tanti altri messaggi sono arrivati con grande entusiasmo, quasi tutti, per questo bel concerto che, come vi ricordo, aveva in programma musica di Rachmaninoff, la selezione di danze dall'opera Lecco, un lavoro che si ascolta raramente, il concerto in fa maggiore per pianoforte e orchestra di Gershwin, sempre di Gershwin, anticipato appunto dalla Cuban Overture, che prendeva il posto di un pezzo inizialmente previsto di Dmitri Shostakovich, anche questo un pezzo di raro ascolto, e infine le danze sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein. Dunque, a questo punto, dicevo, noi ci dedichiamo a questo secondo e ultimo cartellone, che è anche l'ultima parte musicale appunto della Radio 3 Suite. E sapete, i nostri ascoltatori sanno, che questi sabati, dal sabato scorso, saranno dedicati nel secondo cartellone a una bellissima iniziativa di GOG, Giovine Orchestra Genovese, che ha dedicato a Luciano Berio, grande compositore ligure, un omaggio che consiste nell'esecuzione integrale delle sequenze per strumento solista di questo grande compositore, una serie di lavori cameristici dedicati a un singolo strumentista, sono nel numero di 14, 15 se vogliamo calcolare anche una trascrizione della sequenza 14 per il violoncello, per il contrabbasso, che avviene in un tempo diverso, ma insomma una serie di lavori importanti, di uno che è stato tra gli esponenti più in vista dell'avanguardia musicale postbellica, ma che non ha trascurato la musica da camera, non ha trascurato soprattutto appunto la riflessione sulle possibilità di un singolo strumento di arrivare a poter fornire a un compositore materiale straordinariamente raffinato e straordinariamente interessante da poter portare all'interno di una composizione, che è una composizione quasi sempre non d'occasione, anzi direi mai, ma piuttosto legata, ciascuna di queste sequenze legata a un singolo strumentista al quale è dedicato. Ricordiamo, sabato scorso abbiamo ascoltato ad esempio in apertura la sequenza numero 1 del 1958 per flauto, dedicata a Severino Gazzelloni, e noi l'abbiamo ascoltata in questo concerto dal flauto di Roberto Fabriciani, che proprio di Severino, del grande Severino Gazzelloni, è stato allievo. Dunque un concerto, questo, che è stato registrato il 26 settembre 2025 a Genova, Palazzo Ducale, nell'ambito proprio della rassegna della GOG, Giovine Orchestra Genovese, a queste sequenze di Luciano Berio venivano affiancate ogni volta via via dei capricci dedicati allo stesso strumento che Berio aveva immaginato per la sequenza. Dunque, ad esempio, questa sera ascolteremo anzitutto la sequenza numero 5 per trombone di Luciano Berio, a cui risponderà in un certo senso e corrisponderà e si giustapporrà il capriccio per trombone di un giovane musicista, un giovane compositore di radice sarda, che si chiama Elia Perinu. Dunque la sequenza
numero 5 per trombone di Luciano Berio è stata composta nel 1966 e, secondo le parole del suo autore, che vi leggo, può essere intesa come un saggio di sovrapposizione di gesti e azioni musicali. L'esecutore combina e trasforma vicendevolmente il suono della sua voce e il suono propriamente strumentale. In altre parole, egli deve compiere simultaneamente due azioni, suonare e cantare. E qui, lo dico ai nostri ascoltatori, si comincia a vedere appunto l'atteggiamento di Luciano Berio, così legato anche a questo aspetto teatrale, teatralizzato di molte delle sue sequenze, e dunque la possibilità per il musicista chiamato a eseguire le sue sequenze di dare anche prova attraverso la gestualità e attraverso anche gesti, in questo caso vocali, dare una possibilità in più al proprio strumento. Naturalmente una delle caratteristiche del lavoro dello stesso Luciano Berio sugli strumenti è utilizzare le cosiddette tecniche estese dello strumento, dunque far fare allo strumento qualcosa che normalmente lo strumento non fa. Non è facile, continua Luciano Berio, riuscire a coordinare le due azioni, cioè il cantare e il suonare insieme. L'efficacia del pezzo risiede proprio in un rispetto scrupoloso degli intervalli tra voce e strumento. Solo così è possibile raggiungere quel grado di trasformazione prevista, cioè la vocalizzazione dello strumento e la strumentalizzazione, chiamiamola così, della voce. E dunque fornire una materia idonea a ulteriori e sempre simultanei livelli di trasformazione. Sequenza quinta per trombone può essere dunque ascoltata e vista anche come un teatro di gesti vocali e strumentali, e fa capolino in questa sequenza il ricordo di Grock, l'ultimo grande clown, Adriano Vetta, che era il suo nome. E Grock era vicino di casa di Berio a Oneglia e abitava in una strana villa in collina, e spesso con i compagni di scuola, racconta Berio, andavano a scalare i cancelli di questa villa a rubare arance e mandarini nel suo giardino. Durante la mia infanzia, prosegue Berio, la vicinanza, l'eccessiva familiarità col suo nome, l'indifferenza degli adulti mi impedirono di comprendere il suo genio. Solo più tardi, avevo circa 11 anni, ebbi la possibilità di assistere a un suo spettacolo sulla scena del Teatro Cavour di Porto Maurizio e capii tutto. Durante uno dei suoi difficili e musicalissimi numeri, una volta sola nel corso della serata, interrompeva improvvisamente l'azione e fissava il pubblico con uno sguardo disarmante e domandava in tedesco «Warum?», cioè «Perché?». Non sapevo se ridere o piangere, avevo voglia di fare tutte e due le cose, dice Berio. Dopo quell'esperienza non ho più rubato aranci nel giardino di Grock. Dunque ascolteremo la sequenza quinta, che è stata scritta nel 1965 e poi ultimata nel 1966 per un grande strumentista, un grande trombonista americano, classe 1936, ancora vivente, che è Stuart Dempster, e vuole essere questa sequenza, secondo le parole dello stesso Berio, un omaggio proprio a Grock e al suo metafisico Warum, che del pezzo è il nucleo generatore. Lo ascolteremo in questo caso dal trombone di Corrado Coiardo all'interno di questo bel concerto genovese, Palazzo Ducale, 26 settembre scorso.

Gli applausi del pubblico genovese salutano questa esecuzione della sequenza numero 5 per trombone di Luciano Berio, un lavoro composto tra 1965 e l'anno successivo, nell'interpretazione davvero spettacolare di Corrado Coillard, che ha spesso eseguito questo brano, è stato anche premiato per alcune di queste esecuzioni pubbliche, è un diplomato in trombone nel 1983 presso il Conservatorio di Cuneo, poi ha proseguito gli studi con il grande Vinko Globokar presso la Scuola di Musica di Fiesole e ha collaborato con moltissimi ensemble, e lo ritroveremo tra davvero pochissimo nell'esecuzione dei Capricci per trombone di Elia Perinu, perché, come ricordavo agli ascoltatori poc'anzi, il ciclo di questa integrale delle sequenze di Luciano Berio viene accompagnato in questi concerti genovesi da una serie di capricci commissionati a compositori contemporanei per i medesimi strumenti scelti da Berio per ogni singola sequenza, e questo rappresenta un po' quasi una volontà di confronto, di rispecchiamento, se vogliamo anche di gesto e contrappunto creativo all'opera del grande maestro. Quindi è un omaggio ulteriore a Luciano Berio, quello che, a cui si sono prestati questi spesso giovani compositori. È il caso di Elia Perinu, che è un compositore nato a Cagliari nel 1995, appassionato di musica, poi ha studiato lungamente e si è diplomato in composizione studiando con Michele Sanna e con Francesco Antonioni, una delle voci che i nostri ascoltatori ricordano con affetto e a cui sono affezionati, perché ha condotto e conduce di tanto in tanto ancora Radio 3 Suite, oltre a essere appunto un docente di composizione. Noi ascolteremo dunque questi capricci per trombone di Elia Perinu, che fanno da contrappunto, diciamo così, alla sequenza di Luciano Berio. L'ascolteremo ancora dal trombone di Corrado Coillard. Buon ascolto.

Erano i capricci per trombone di Lia Perino, risposta creativa alla sequenza numero 5 per trombone di Luciano Berio che precedeva questa esecuzione, e il concerto genovese proseguiva proponendo altre sequenze di Luciano Berio in questa che vuole essere una integrale di questi brani cameristici per strumento solista del grande compositore Dioneglia. E devo dire che il secondo dei quattro concerti che stiamo ascoltando questa sera come secondo cartellone di Radio 3 Suite a cura di Giorgio Marino proponeva una articolazione un po' diversa. La primo concerto che abbiamo ascoltato sabato scorso aveva le prime quattro sequenze in fila, la 1, la 2, la 3 e la 4, ed erano appunto in ordine anche cronologico. In questo caso invece un po' capricciosamente si segue un altro ordine, e la sequenza che ascolteremo adesso dopo la quinta di Luciano Berio è la settima. E la settima è una sequenza per uno strumento molto speciale e anche molto caro Luciano Berio, che è l'oboe. E lo stesso Berio ha scritto di questa sequenza, che ha composto fra l'altro nel 1969 per l'oboe di Heinz Holliger, che è uno dei grandi virtuosi di questo strumento, ma è anche un grande direttore d'orchestra e un compositore molto raffinato. Dicevamo, nel 1969 antepone nella descrizione di questa sequenza queste parole. Dice: le mie sequenze per strumenti monodici, cioè flauto, il trombone, l'oboe, clarinetto, la tromba e il fagotto, propongono un ascolto di tipo polifonico basato in parte sulla rapida transizione tra caratteri differenti e sulla loro interazione simultanea. Anche in sequenza settima per oboe proseguo, dice Berio, questa ricerca di una polifonia latente, creando una prospettiva per le complesse strutture sonore dello strumento con una tonica sempre presente. Si tratta di un sì naturale che può essere suonato pianissimo da qualsiasi altro strumento dietro la scena o magari fra il pubblico. Si tratta di una prospettiva armonica che contribuisce a una percezione più sottile, più analitica dei vari stadi di trasformazione della parte del solista. Dunque ascoltiamo la sequenza settima per oboe di Luciano Berio, l'ascoltiamo dall'oboe di Fabio Bagnoli.

applausi anche per la sequenza numero 7 per oboe di Luciano Berio, che abbiamo ascoltato dal oboe di Fabio Bagnoli in una registrazione effettuata il 26 settembre scorso a Genova al Palazzo Ducale nell'ambito della rassegna di GOG, Giovine Orchestra Genovese, che proponeva appunto le sequenze di Luciano Berio in una integrale cui si ciascuna volta si giustapponevano dei brani di autori contemporanei, prevalentemente giovani, come nel caso di Fabio Machiavelli, un compositore pisano classe 1993, che ha scritto appunto per l'occasione un capriccio per oboe che ascolteremo dallo stesso Fabio Bagnoli, che ricordo è diplomato al Conservatorio di Bologna, si è perfezionato con Pietro Borgonovo e con Hans de Vries e poi ha collaborato con moltissime orchestre importanti e con tanti compositori e musicisti a livello internazionale. Dunque è lo stesso Fabio Bagnoli a eseguire il capriccio per oboe di Fabio Machiavelli per una durata di circa 5 minuti. Buon ascolto.

Il capriccio per oboe di Fabio Machiavelli, e gli ascoltatori avranno notato che il suono monodico dell'oboe era in un certo senso anche in questo caso polifonizzato, potremmo dire, con l'intervento dell'elettronica che modificava il suono di questo strumento e lo accompagnava lungo tutta la sua durata, la durata del brano di Fabio Machiavelli. La sequenza che ascolteremo ora a seguire è la più impegnativa da un punto di vista temporale, sono 12 minuti di musica e Luciano Berio l'ha composta nel 1995, quindi facciamo in questo caso un salto dalla sequenza settima per oboe, passiamo alla tredicesima per fisarmonica, che dunque è un salto anche temporale notevole, ci porta dagli anni, alla fine degli anni 60 alla metà degli anni 90. Dunque la fedeltà a questo genere musicale Berio la esprime dalla fine degli anni 50.

fino al cuore appunto dei primi anni 2000, e la sequenza per fisarmonica viene dedicata a Teodoro Anzelotti, un fisarmonicista virtuoso, composta, dicevamo, nel 95, e Berio la descrive in questo modo: avevo già usato la fisarmonica in diverse occasioni, nascosta in gruppi strumentali e anche come tramite timbrico per diverse famiglie di strumenti. L'incontro con questo esecutore, con il fisarmonicista Teodoro Anzelotti, mi ha convinto ad avvicinarmi alla fisarmonica come strumento solista e a fare i conti quindi con le esperienze popolari che abitano questo strumento e che si riconoscono nella sua stessa fattura. Pensiamo alle melodie accompagnate delle gite in campagna o dei canti della classe operaia, ai nightclub, ai tanghi argentini, al jazz. Ha contribuito questo aspetto, più di un'altra esperienza, a una ridefinizione dello strumento durante gli ultimi decenni. Con la sequenza tredicesima non mi sono certamente posto il problema di rendere omaggi unificandoli a tutti quegli antefatti. Chanson vuole essere soltanto l'espressione spontanea, forse un'improvvisazione, forse un rondò del mio rapporto con la fisarmonica, una memoria al futuro, come direbbe Italo Calvino, di questo strumento in continua evoluzione, in continua crescita. Questo diceva Berio di questo suo lavoro. Lo ascoltiamo in questo caso, la fisarmonica di Ivano Battiston, per una durata di circa 12 minuti.

E anche in questa sequenza numero 13 per fisarmonica di Luciano Berio, un lavoro del 1995, prosegue la ricerca di Berio attorno alla profilazione di ciascuno strumento, entrare dentro la logica degli strumenti e in un certo senso alterarla, provocarla, talvolta destrutturarla, come nel caso di questa bella sequenza che abbiamo ascoltato dalla fisarmonica di Ivano Battistone all'interno di questa serie di concerti che stiamo trasmettendo ogni sabato. Questo è il secondo di una serie di quattro che fanno parte di una registrazione effettuata a settembre dello scorso anno a Genova, a Palazzo Ducale, che prevedeva l'esecuzione integrale di tutte e 14 le sequenze di Luciano Berio per strumento solista, accompagnata, come dicevamo in apertura, da una sorta di contrappunto creativo richiesto e commissionato a giovani compositori per lo stesso strumento, dei piccoli brani intitolati Capriccio. Infatti il titolo di questa serie di concerti era Sequenze e Capricci, in questo caso appunto per la fisarmonica sempre di Ivano Battistone. A scrivere questo brano, questo Capriccio per fisarmonica, è un compositore e chitarrista italiano contemporaneo, originario della Toscana, attivo principalmente nell'ambito del jazz d'avanguardia, ma anche nella composizione classica contemporanea. Dunque ascoltiamo il Capriccio per fisarmonica di Francesco Fiorenzani, dalla fisarmonica appunto di Ivano Battistone, per una durata di circa 3 minuti e poco più.

Applausi anche per il capriccio per fisarmonica molto vivace di Francesco Fiorenzani, questo bel concerto genovese, la sequenza di Berio che seguiva appunto al brano di Francesco Fiorenzani è una delle più celebri, la sequenza numero 14 per violoncello, composta nel 2002 da Luciano Berio per il violoncello di Rohan de Saram, dunque un anno prima della morte del grande compositore Ioneglia. La descrive così la sua sequenza Berio: tutti gli aspetti del pezzo vivono una doppia vita, vengono usate le corde naturalmente con l'arco e con diversi modi anche inediti di contatto diretto con le mani. Mi viene anche usata la cassa del violoncello come se fosse uno strumento a percussione, ecco che qui riemerge quella tendenza che abbiamo già visto in Berio e moltissimi compositori contemporanei di praticare le tecniche estese su uno strumento, in questo caso il violoncello. E prosegue nella sua descrizione Luciano Berio: vengono contrapposti in questa sequenza, assimilati e sviluppati, moduli ritmici tradizionali dello Sri Lanka, il paese di origine del violoncellista Rohan de Saram, a cui è dedicato. E ricordiamo che era stato questo violoncellista srilankese, peraltro membro del storico del quartetto Arditti, a introdurre l'autore Berio alla straordinaria ricchezza degli strumenti ritmici, in particolare un certo tamburo srilankese che veniva suonato a Kandy, l'antica capitale di Ceylon, e che viene recuperato e in un certo senso assimilato in questo brano dallo stesso compositore ligure. Dunque questi moduli ritmici vengono elaborati da Berio in proporzioni di durata variabile e anche molto differenziata, e c'è un dialogo, dice Berio, tra le dimensioni orizzontale e verticale. Un tempo si sarebbe detto tra melodia e armonia, quindi anche tra suono e rumore. La sequenza quattordicesima, prosegue Berio, sviluppa un clima espressivo quanto mai instabile e diversificato, ma direi consapevole della storia del violoncello, che è uno dei pochi strumenti a essere stati attraversati tanto profondamente e lungamente dalla storia della musica. Dunque ascoltiamo la quattordicesima sequenza, quella per il violoncello, per il violoncello di Rohan de Saram, scritta un anno prima della morte di Berio, da Luciano Berio. La ascoltiamo dal violoncello di Ettore Pagano, che ricordo è stato appena insignito di un premio molto importante, il premio Queen Elizabeth di Bruxelles. Dunque ascoltiamo questo giovane e talentuosissimo violoncellista alle prese con la quattordicesima sequenza per violoncello di Luciano Berio.

E dunque il violoncello di Ettore Pagano per la sequenza numero 14 di Luciano Berio, un lavoro del 2002, che lascia il posto all'ultimo brano in programma per questo concerto, appunto, del 26 settembre a Genova, il 26 settembre dello scorso anno a Palazzo Ducale, che presentava appunto le sequenze di Berio a confronto con lavori contemporanei commissionati ai giovani compositori. In questo caso è un capriccio per violoncello che risponde appunto alla sequenza di Berio. Lo ha scritto, lo ha composto Romeo Cossidente, un compositore e chitarrista lucano nato a Potenza nel 1998. Lo ascoltiamo ancora dal violoncello di Ettore Pagano.

Gli applausi del pubblico genovese salutano anche il Capriccio per violoncello di Nino Cossidente, compositore lucano, classe 1998. Era l'ultimo brano in programma per questo cartellone a cura di Giorgio Marino della GOG, Giovine Orchestra Genovese, concepito come omaggio a Luciano Berio con il titolo Sequenze e Capricci. La registrazione, ve lo ripeto, è del 26 settembre dello scorso anno a Genova, Palazzo Ducale, e questo è il secondo concerto di una serie di quattro che trasmetteremo e proporremo ai nostri ascoltatori qui a Radio 3 Suite, appunto per ascoltare tutta l'integrale delle sequenze per strumento solista di Luciano Berio. Si conclude dunque il nostro secondo e ultimo cartellone musicale, rimangono alcune, davvero una piccola manciata di minuti da dedicare alla musica. Facciamo un ascolto fuori programma e un ascolto ben diverso, siamo sempre nell'ambito della musica contemporanea, una musica contemporanea di taglio e di linguaggio assai differente, un bellissimo disco del pianista, giovane pianista lettone Georgis Osukins, intitolato For Arvo, racconta già dal titolo la ratio di questo lavoro antologico di lavori per pianoforte del grande compositore estone Arvo Pärt, di cui abbiamo ascoltato qualcosa alla fine dell'intervista con Salvatore Settis all'inizio della trasmissione. E in questo caso sono una serie di brani, alcuni della primissima produzione di Arvo Pärt, parliamo appunto di brani composti alla fine degli anni 50, ma molti pezzi invece della sua periodo cosiddetto tintinnabuli, più vicino allo stile che poi ha mantenuto e continua a mantenere nella sua produzione questo grande compositore. Il brano che ascoltiamo è Für Alina, un brano del 1976, al pianoforte c'è Georgis Osukins.

la musica di Arvo Pärt per pianoforte, il pianoforte di Georgi Sosokins, questa era Furalina ed era anche l'ultimissima pagina in programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Sfortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio naturalmente il nostro regista Gianni Grimaldi, ancora Emilio Parisi, Mirko Bonuomo, con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è per domani sera a partire dalle 19:50. Saremo su queste frequenze per presentarvi anzitutto un cartellone musicale interessante legato al jazz e diversi altri appuntamenti. Dunque a domani, un saluto.

0: E che meraviglia aprire una nuova puntata di Battiti con Tata, un brano del 2015 di Baba Sissoko e Calab, e abbiamo rispolverato questo splendido lavoro di più di 11 anni fa, perché il bel sodalizio musicale tra Calab e Baba Sissoko si è rinnovato. C'è un nuovo disco, si intitola Folly Bar, l'abbiamo presentato qualche notte fa anche a Battiti, e in realtà abbiamo iniziato con questo brano proprio perché Baba Sissoko e Calab sono qui con noi nei nostri studi della Sala M di Via Asiago a Roma, e saranno con noi per regalarci un concerto radiofonico, una bella session, per parlare del nuovo disco, dei loro progetti, del loro nuovo incontro. Quindi con grande gioia benvenuti a Battiti, Baba e Calab.
1: Ciao, bentrovati, bentrovate all'ascolto di Battiti, la mia trasmissione radiofonica preferita.
2: Anche per me.
0: E questo ci emoziona sicuramente, allora siamo doppiamente felici di avervi con noi. Aggiungiamo anche i nostri saluti: Ghighi di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Ringraziamo anche alla parte tecnica Fabio Melis, fondamentale
1: grande Fabio,
0: i suoni che ascolterete questa notte. Poi ancora, come si diceva, dall'altra parte del vetro ringraziamo lo specializzato di ripresa Roberto D'Agostini.
1: Grazie Roberto.
0: E il consulente musicale Fabio Andronico. Grande. Allora, eccoci qui, veramente due parole per presentarvi, non c'è bisogno di tanto per presentarvi. Calab, voce storica anche di Radio 2, conduttore radiofonico di Musical Box, in onda il sabato e la domenica,
1: dalle
0: 23 all'una, tutti i sabati e tutte le domeniche notti, musicista, produttore, beatmaker. Poi parleremo anche della sua creatura Hyper Jazz, anche per lui tantissime collaborazioni, ma questa notte parleremo in particolare della sua collaborazione con Baba Sissoko, a cui diamo di nuovo il benvenuto. Musicista straordinario, vocalist, suonatore del Tamani, il talking drum, maestro del Tamani dopo, e del Lungoni, e dopo ti chiederemo di descriverci questo strumento. Musicista nato a Bamako, sì, in Mali, da tanti anni sei qui in Italia. È un musicista straordinario, tantissime anche per lui le collaborazioni eccellenti e le sue incursioni nei mondi più diversi della musica, dal jazz al blues più elettrico, sino all'elettronica con Calab. E allora, dopo questa lunga introduzione, partiamo subito dal chiedervi, domanda comune in effetti: come vi è venuto in mente di rimettervi insieme 11 anni dopo quello splendido lavoro omonimo?
1: Ma guarda, è partito tutto da una commissione, in realtà, cioè dal Festival Jazz Refound, il cui direttore artistico Denis Longhi ci ha chiesto di realizzare un live speciale per il festival in occasione del decennale dell'uscita del nostro primo lavoro. E noi in realtà non ci avevamo proprio fatto caso che erano passati 10 anni, e lui ce l'ha fatto ricordare, e quindi ci siamo sentiti con Baba e siamo detti: ma che ne pensi, lo vogliamo fare? E giustamente lui mi ha detto: sì, va bene, facciamolo, ma facciamo musica nuova, cioè non ci mettiamo lì a fare la musica di 10 anni fa, per quanto possiamo essere affezionati. Adesso, mentre sentivamo Tata, io e lui ci siamo guardati, insomma, emozionante, no? Risentire quelle cose. Però ecco, eravamo anche arrivati a un punto delle nostre carriere in cui dopo 10 anni potevamo riprovare a fare qualcosa di nuovo, perlomeno provarci, sai, poi non è detto che l'intesa continui. E invece no, nel giro di pochissimi giorni, insomma, abbiamo registrato nuovi pezzi, nuovi provini, li abbiamo fatti sentire anche a Denis, sono piaciuti tanto. L'anno scorso abbiamo fatto il live di questi pezzi al Jazz Refound, abbiamo capito che la cosa funzionava e poi abbiamo portato avanti quindi il disco vero e proprio.
2: Sì, è vero che dopo 11 anni che si trovo ancora bene, e piacere di condividere ancora questa bellissima esperienza culturale e musicale insieme, e per noi fa sempre bene, perché io e DJ Calab abbiamo capito che la nostra esperienza può vivere insieme con pace, e significa che sua esperienza culturale, io che anche mia esperienza culturale, che può ancora vivere insieme, perché per rapporto alle prima esperienza del primo album che abbiamo fatto con tanta energia, tanta gioia, tanti piacere, tanti amore, e questo amore rimane, perché quando il racconto si fa vera davvero come il cuore, rimane sempre. Quindi anche se non vediamo, non parliamo di tanti anni, non cambia niente. E quindi pensare al primo album che abbiamo fatto con tanta energia, tanta gioia, tanti piacere, tanti amore, e questo amore rimane, perché quando il racconto si fa vera, da veramente come il cuore, rimane sempre. Quindi anche se non vediamo, non parliamo di tanti anni, non cambia niente. E quindi per questo bellezza racconto di prima che ha dato

0: Non bisogna vederti tutti i giorni o si chiamare tutti le... Non serve, perché abbiamo capito che amore c'è e c'è anche piacere e c'è il rispetto, c'è voglia di collaborare insieme. E bellezza della cultura è questo, sapere condividere il momento giusto come adesso, come il secondo album. È bellissimo.
1: E dal tono di Baba possiamo aggiungere alla sua biografia che arriva dalla dinastia dei Griot Maliani, quindi anche questo rispetto che sentite nelle sue parole, rispetto alla musica, rispetto alle persone, alla condivisione. Arriva anche agli ascoltatori. E in particolare mi viene da dire, Baba, che adesso gli ascoltatori hanno già inquadrato, oltre che ovviamente vi conoscono, però il vostro intreccio di mondi diversi, la tradizione e l'elettronica. Però ascoltandovi sia 11 anni fa, sia col disco nuovo, adesso si sente come che avete trovato un dialogo e si è rinnovato questo dialogo di un'urgenza espressiva comune nel dare corpo non tanto alla tradizione, ma quanto a un suono contemporaneo. Vi volevo chiedere se
2: Sì,
1: avete ritrovato questo dialogo, insomma.
2: io per quanto mi riguarda penso che alla fine è un lavoro più maturo questo perché è un lavoro più compatto, nel senso, secondo me siamo riusciti. Allora, il primo disco era un disco fatto di entusiasmi, è un disco fatto anche di rispetto, soprattutto da parte mia nei suoi confronti, perché ovviamente insomma ti stai confrontando appunto con una tradizione importante, una cultura importante, un esponente importante di quella cultura, e io mi sento un po' un turista, no? In questo rapporto. Però nel primo disco da parte mia c'era molta più attenzione a provare a fare le cose per far funzionare le cose bene intorno a Babba. E invece in questo disco mi sono sentito molto più a mio agio con lui, grazie, c'era più confidenza, avevamo suonato insieme, c'era un rapporto diverso e credo che questo disco sia venuto fuori in maniera molto più compatta, anche gli arrangiamenti sono monolitici e si è creata una sintesi di suono che appunto, come dicevi, non è tradizione, non è musica elettronica. Poi quando parliamo di tradizione, appunto, Babba non è solo un musicista tradizionale, ovviamente, cioè, è uno che fa le cose con Damon Albarn, quindi, però appunto in questo caso, no, suonando gli strumenti tradizionali, ovviamente incarna quel tipo di estetica e mi rendo conto che effettivamente è una sintesi che è quello che cerco sempre di fare io nella mia musica e penso che in questo caso, ecco, in questo disco, secondo me ci siamo riusciti ancora di più. Non lo so, Babba, cosa ne pensi?
0: Sì, io penso che secondo me collaborazione nostra sono anche come un consiglio a dare a tanti giovani che loro vuoi fare tante musiche diverse, no? Io è vero che sono nato a Mali da una famiglia griot, io sono griot, vivo con la mia cultura e la mia tradizione. Gli strumenti che suono sono tutti gli strumenti che ho fatto a casa. Mio padre suonava, mio nonno suonava, mia madre canta ancora. Ma però questa tradizione rimane dal mio cuore e mio corpo. Ma però mi dà anche possibilità di guardare avanti, significa essere pronto, essere qualcuno che è aperto verso le culture del mondo, perché io vivo come la musica un modo che vuoi collaborare come tutti i colori di musica, perché per me musica è la musica. Tu puoi dire questo non mi piace, ok, va bene, ma però la musica classica, jazz, blues, rock, anche senza strumenti, il suono è già la suono della natura, questo anche è la musica, perché la musica è un regalo della natura. E racconto collaborazione con Gigi Calabro, che lui è diverso che tanti DJ, perché lui non che fa DJ per ballare, no, lui cerca suoni. E quando lui fa composizione per il nostro progetto, lui immagina anche mia capacità. Quindi lui fa composizione per rapporto a io e lui mi conosce, quindi è questo suono personale che lui va a cercare per costruire un progetto, mixare elettroniche e tradizione insieme, un ricercatore molto ricco. E quindi anche io quando sento il suo composizione che mi fa sentire, perché costruiamo insieme, come se diciamo.

0: decidiamo costruire una casa, e costruire una casa deve costruire insieme, come un d'accordo, quindi come idea chiara. E come DJ, noi collaborazione è così. Quindi quando io sento il suo suono che mi avvio, Babà, sento questo, io subito quando sento prima nota, sa che questa melodia funziona come l'istoria di amore. E questo funziona come l'istoria di rispetto della natura. Quindi automaticamente io, composizione, testo, mi arrivo subito, messaggio mi arrivo, come deve completare questo progetto. Quindi questa fiducia c'è entro io e DJ Calabria, e per questo che aiuto molto di costruire tante cose belle insieme. Noi non abbiamo mai provato per suonare insieme, perché non serve. Quanto la verità c'è, quanto amore c'è, quanto c'è piacere di sapere vivere insieme, e tutto è possibile.
1: Sì, lui non vuole mai provare, cioè, nel senso, mi ha insegnato anche questo, cioè la voglia di improvvisare, di essere esposti all'errore, di costruire su quell'errore poi una seconda parte, un secondo step del percorso, è molto jazz questo, mi piace tantissimo questa cosa. Io prima avevo l'ansia di salire sul palco e sbagliare dei passaggi, no? E invece ecco, questa è una cosa che mi ha fatto scoprire lui.
2: Sì, è una sintonia comune che sì, arriva anche quando si esce fuori dai binari sì, sonori in questo caso.
1: E poi se, se non va...
2: Viene comunque accolta dall'altro.
1: Sì, sì. E poi se non va vuol dire che in quel momento non va, cioè c'è poco da far finta, no? Quindi quando ci sono dei momenti in cui va alla grandissima, dei momenti in cui va molto bene, poi sono momenti in cui fatichi un po' a trovare, poi la trovi, però non la trovi immediatamente, magari a volte, però ci sta perché appunto, come dice lui, è nella natura delle cose e della musica.
2: E allora effettivamente abbiamo presentato Calab come produttore, beatmaker, aggiungeremo ricercatore sonoro, che bello, è una bellissima definizione che ci hai dato, Baba. E allora intanto direi di ascoltare subito un brano da questo, dal loro nuovo disco, lo abbiamo qua con noi in vinile, splendido, dopo ve lo descriveremo, Folly Ba è il titolo. E avete scelto Nima Masa, giusto?
1: Sì, beh, sì, dai, certo. Nima Masa, bello, bellissimo.

0: Nima Masa da Folibà, il nuovo disco, il nuovo progetto della collaborazione tra Calab e Baba Sissoko. Dicevamo prima, Baba, anche della sintonia che avete ritrovato subito, anche senza vedervi e senza aver bisogno di entrare troppo nel merito della musica, della vostra sensibilità. Ma come avete lavorato comunque? Tu vivi in Italia da tanti anni. Da 30 anni ti ami definire griot afro-calabrese.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Preparato, eh?
0: E quindi come vi siete trovati in qualche maniera, o hanno viaggiato i file avanti e indietro tra Roma e la Calabria?
3: Ho viaggiato le file, viaggiato le cuori, viaggiato l'espiro, viaggiato amore, viaggiato anche fiducia. Quindi e questo, qualche volta non bisogna vederci sempre, anche quando c'è fiducia, c'è tutto dentro, c'è rispetto dentro, c'è amore dentro, c'è piacere dentro, quindi conosciamo, è sempre piacere di, anche se non suoniamo insieme, è sempre piacere di parlare, come stai, poi soprattutto si deve fare una cosa insieme, e automaticamente quando abbiamo deciso di fare questo nuovo progetto Folibà, abbiamo detto ok, facciamo, sì, facciamo, non discussione. E poi lui ha cominciato a lavorare e mi ha inviato le suoni. E entro io e Calabro non c'è discussione di musica, e tutte le composizioni che lui fa, che mi invio, non c'è, io mai detto questo mi piace, questo non mi piace, fa così, non c'è, non esiste entro noi.
1: Sì, poi non c'è, scusa al volo, non c'è mai neanche una discussione sulle tonalità, io con tutti gli altri musicisti con cui ho suonato, ma non mi trovo su questa tonalità, ma questo mi devi cambiare. Lui è una macchina, lui qualsiasi cosa gli mandi ti ritorna indietro intonato, preciso, tutti gli strumenti a fuoco, cioè è una roba, è una macchina
0: veramente. Ed è proprio forse quello che dicevi tu prima, anche un arrivo dal jazz, dall'improvvisazione del jazz, che diciamo il primo approccio è quello sempre di non dire mai di no. Ha una proposta, ci vai dietro, la provi, la senti, ti ci adagi.
3: E bellezza del nostro progetto è così, il nostro progetto è proprio può anche chiamare jazz elettronica, perché musica che facciamo alla fine tutte le suoni sono la musica, quindi tutte le suoni che lui mi invia io mi trovo dentro, per rapporto a tutte le esperienze che ho fatto come Art Ensemble, Didi Bridgeworth, tantissime collaborazioni, e suoni che lui fa come e suoni personali a me mi dà anche voglia di creare sopra questo di nuovi suoni. Quando io collaboro con DJ Calabro, non collaboro come solo un griot, no, collaboro come un musicista, compositore, griot.
0: A questo proposito, prima di lasciarvi andare appunto ai vostri strumenti a suonare e a raccontarci cosa farete, vi chiedo, ho letto nelle note che i titoli dei brani sono tutti in Bambara.
3: Sì.
0: Come mai avete scelto questa cosa e che tematiche ci sono dietro ai brani che vi hanno ispirato, oltre alla sintonia naturale, alla fiducia che avete
3: come,
0: tra voi?
3: Come io ho detto prima, quando lui fa composizione mi invio, io quando sento il primo brano, subito mi arriva un messaggio di testo. Testo automaticamente. Come c'è il brano Mamasa, c'è il brano Filani Donkono, c'è il brano Denis Furula. Denis Furula, sono tutti storie veri. E quindi non che io anche cerca, no, non cerca, basta che io ho messo la musica. Quando parte la musica mi arriva un messaggio di testo. E quindi questo testo, meno male che DJ Calabro, lui è anche una persona che conosce tante culture diverse, ma cultura Bambara Mandingo piace moltissimo, quindi anche pur dare il titolo, lui mi ha detto, Baba, noi deve dare un titolo Bambara. E quindi è una bella collaborazione, perché entro noi non c'è gelosia, non c'è protocollo, e non c'è, no, è un piacere condiviso, vivere insieme. E da lì tutte le cose che facciamo al 100%, capito? E bellezza è questo, sapere condiviso momenti insieme.
1: Beh, poi lui scrive, pensa in Bambara, lui scrive in Bambara, cioè, quindi nel senso era normale, giusto che fosse quella, no? La semantica.
0: Sì, cioè. Un altro momento naturale. E allora questa bellezza adesso l'ascoltiamo dal vivo in questa session radiofonica che avete preparato per Radio 3 e per Battiti, quindi Raffaele Costantino, Calab, campionatore ed elettronica, Baba Sissoko, voce, Ngoni, Tamani.
3: Yeah.
0: Grazie.
1: A voi, andiamo.
3: Vamos.

0: Che emozione, Calab and Baba Sissoko dal vivo qui a Battiti nella notte di Radio 3 e negli studi della Sala M di Via Asiago a Roma, e tutta la bellezza che avete ascoltato in questa, in questo mini concerto radiofonico la ritrovate anche nel loro nuovo disco Foliba, Calab and Baba Sissoko la firma, un disco uscito per Hyper Jazz, e dopo ne parleremo ancora, è la seconda, il secondo capitolo della loro bellissima avventura sonora. E adesso li lasciamo riprendere un attimo, si stanno sedendo di nuovo qui al tavolo con noi. Grazie ancora Baba, grazie Calab.
1: Grazie a te, grazie a voi, a tutta la squadra di Battiti, a tutte le persone dietro al vetro, dietro al mixer, a tutti quelli che lavorano in queste bellissime trasmissioni della RAI che sono patrimonio dell'umanità, e ripeto, Battiti, la mia trasmissione radiofonica preferita.
2: Anche per me.
0: Grazie davvero ancora di questi suoni magnifici, impossibile rimanere fermi, impossibile anche muoversi, quindi non so, era,
1: sì,
0: era difficile,
1: è strano.
0: In ogni caso, perché tutto il ritmo che ti entra potente nel corpo, e lo stesso momento la ripetizione, l'ipnosi che ti mobilizza, e quindi grazie davvero Baba. Ti chiedo allora adesso, sì, di raccontarci il suono meraviglioso dei tuoi strumenti acustici, del Tamani e dell'Ngoni.
2: Sì, insieme che ho suonato prima si chiama l'Ngoni, chitarra tradizionale di Mali, e quindi fatto come un pelle di mucca, però dopo gnam gnam così non buttiamo niente, e poi corda, sono corda a pescare, e poi legna, fatto a casa, e questo Ngoni fatto mio padre, fatto per me, e anche mio Tamani è fatto mio padre. Questo è chitarra tradizionale di Mali che chiama Ngoni, e Ngoni si parte da 3 corda, 4 corda, questo 5 corda, e mio padre suonava 7, 9 e 4 corda. Io fermato a 5, a me la musica che fa io mi basta 5 corda.
0: Ora per radio non lo possono vedere, ma vi assicuriamo che è davvero autocostruito, è davvero molto emozionante avere vicino a noi questo strumento così importante anche della tradizione maliana.
2: Sì, perché questa chitarra tradizionale è fatto un modo molto importante dalla cultura griot e cultura mandingo, perché questo strumento Ngoni si utilizza dalle mariage, dal matrimonio, battesimo, anche le feste di villaggio, e poi anche quando uno straniero arriva dal villaggio per fare suoi di benvenuti. E come si dice?
1: Sì, sì, benvenuto.
2: Accoglienza. Quindi sempre un griot che deve venire le sera, che suona questo strumento, racconta storia del villaggio a questo straniero. Quindi questo strumento è molto sacro. E dopodiché, questo piccolo percussione che ha suonato, che si chiama Tamani Talking Drum, e questo anche fatto come povero animale, fatto come pelle di capra, anche dopo, capito, a magna. E poi corda e cotone, perché in Mali facciamo tante coltivazioni di cotone, e legna è un legna semplice che si trova dove fa 40 gradi, e per questo che io sono bronzato, quindi. E questo si chiama Tamani, uno strumento molto sacro, è molto importante, perché da noi, dalla cultura prima, non abbiamo radio, telefono, non c'è niente. Per comunicare dal villaggio, il nostro prima radio è questo strumento, talking drum.
0: È stato il talking drum, sì, che noi infatti chiamiamo tamburo parlante, sì, la forma cilindrica, appunto, adesso lo descriviamo appunto per la radio, ed effettivamente il suono che abbiamo sentito prima è assolutamente molto molto vicino alle corde vocali.
2: Sì, perché è uno strumento che parla proprio. Io può cantare melodia che canta, questo strumento può farcire questa melodia. È uno strumento magico. E dalla nostra cultura abbiamo utilizzato molto, molto, molto, però anche quando c'è una comunicazione, messaggio a portare dal villaggio, deve suonare questo tamani. Ma è più grande che questo, questo è piccolo, abbiamo grande, proprio basso, si suona, si sente molto, anche 5 km tu puoi sentire.
0: Ha delle frequenze che viaggiano.
2: Sì, perché il villaggio non c'è macchina, non c'è niente, quindi basta un bello suono acustico, si sente molto lontano. E quindi, per rapporto alle suono, la gente sa che il messaggio deve portare, sa che è un messaggio di battesimo, sa che è un messaggio di matrimonio, sa che è un messaggio della festa del villaggio, e sa anche un messaggio di qualcuno grande che è andata, è morto. Quindi questo strumento di tamani è fatto per comunicare, soprattutto. E poi anche per la festa. Festa si suona, le donne balle. Un strumento che partecipa alla vita reale.
0: E questo si sente anche nella musica che ci avete proposto questa notte. Di questi strumenti appunto sacri, abbiamo rinominato il griot, quindi scusa se apro questa parentesi, una figura importantissima, centrale nella storia del Mali. E, attualmente il griot è ancora una figura di riferimento?
2: Sì, sì, sì, o Mali sì. E o Mali è difficile, i maliani vivono come la cultura, la tradizione maliana senza griot, è quasi impossibile. Perché tutte le etnie che c'è o Mali abbiamo 64 etnie diverse. Quindi tutte le etnie hanno il suo griot personale e poi c'è griot generale. Quindi tutto questo griot serve a tutti questa etnia di fare ricordare sempre le valori della famiglia.
1: Scusa, tuo nonno è stato un griot generale,
2: capo,
1: no?
2: Di griot di Mali, sì. 45 anni. E quindi mio padre, padre di Toumani Diabaté, padre di Balaké Sissoko, è loro che ha creato l'orchestra nazionale tradizionale di Mali. E quando mio padre è andato a pensione, 83, io ho rientrato dall'orchestra al posto di mio padre, capito? E quindi griot della nostra società è molto importante e che la società ha bisogno, perché anche se c'è problema entro gli amici, griot che può arrivare, io viene, oh Calabre, perché tu fai questo? Penso a tuo padre ha mai fatto questo, oh, tu perché fai questo? Tua madre ha mai fatto questo? Voi deve pensare al valore della famiglia, quindi questo parole rentra dal cuore di persone, come medicina, quindi griot serve sempre. Sì, griot è molto.
0: È la memoria storica.
2: Perché griot è considerato come una biblioteca naturale, un conservatore di cultura e tradizione. E guaio, chi che non poi... c'è cultura, chi non c'è tradizione, non c'è niente.
1: Com'è che si dice che quando poi... muore un griot è come se fosse andato a fuoco una biblioteca, no?
2: È così.
0: È molto bella questa immagine.
2: Sì.
0: È una biblioteca, appunto, che non solo custodisce il sapere, la tradizione, ma anche che puoi consultare.
2: Sì,
0: poi...
2: griot è sociale. E per rapporto alla cultura griot, io arrivo a collaborare con il mondo. E io collaboro come tutte le sorte di musica, cultura del mondo, con i miei strumenti tradizionali, come le ngoni e tamani. Collaborato con tutti, Da Rekuder, Ali Farkature, Yusundu, Didi Bridgewater, Art Ensemble, Diamond Albar, Giovanotte, Enzo Abitable.
1: Calab non lo dici mai, però.
2: No, tu
0: Calab adesso è presente, quindi.
2: Hai capito?
0: Io dico così.
2: Preso però... Antonello Salis, hai capito? Mio caro. Gigi.
1: Pensavo dicessi mio capo.
0: E quindi ancora di più le parole di Calab quando ha raccontato prima della differenza anche del loro secondo disco, del come si è sentito molto più a suo agio rispetto a 11 anni prima che ha iniziato a collaborare con Baba Sissoko, con questo suo portato di uno dei più grandi musicisti contemporanei del Mali, ma della scena internazionale. E Calab, figura altrettanto importante del mondo di sintesi digitale, sì, del ritmo, sì, del basso profondo, della trance, vi siete veramente riusciti a incontrare su questo nuovo linguaggio che trovo davvero tra i più interessanti della scena internazionale delle musiche libere, dove non ci sono frontiere, dove non ci sono geografie, appunto. Sì. E allora passiamo a Calab adesso, oltre appunto a ringraziarti ancora per il concerto, il mini concerto radiofonico.
1: Ti è piaciuto?
0: Moltissimo, moltissimo, ma le persone che erano in studio, che ringraziamo ancora, tra tecnici, videomaker, consulenti musicali, specializzati di ripresa, abbiamo anche Sergio Marchionni, che ringraziamo per aver accompagnato i nostri musicisti, ospiti questa notte a Battiti, e dicevo, tutte queste persone, compreso me, avete visto, eravamo completamente attirati e non, era veramente impossibile rimanere fermi alla vostra musica. Dicevo, la musica, abbiamo detto anche che il disco è pubblicato per Hyper Jazz, quindi apriamo un attimo una finestra sulla tua etichetta, che ho visto però hai chiamato anche con la parola laboratorio, che è molto bella.
1: Vabbè, sì, perché comunque, diciamo, noi siamo una struttura, appunto, siamo una piattaforma abbastanza aperta e libera, siamo una casa discografica nel vero senso del termine. Innanzitutto siamo in pochi. Sergio è il label manager, tra l'altro, ecco, non è solo quello che ci ha accompagnato, quindi Sergio è il label manager di Hyper Jazz, che lavora con me a tutti gli effetti. Siamo, diciamo, in 4-5 persone che lavorano, di cui una è una social media manager, poi io e Sergio che facciamo la parte di pianificazione, poi un altro paio di persone che ci aiutano nell'aspetto logistico e di comunicazione. Io mi occupo, diciamo, soprattutto della scelta di dare, diciamo, una linea artistica a questa, chiamiamola, etichetta discografica, che secondo me ha, diciamo, la cosa buona quando ti occupi di arte, secondo me, è, come dire, è riuscire a un certo punto a trovare il tuo corridoio, il tuo percorso, la tua voce, quello che vuoi dire. E a quel punto poi diventa molto facile, ecco, riuscire a fare un'analisi e immediatamente una cernita di quello che può essere interessante o meno per te. Questo vuol dire che magari ogni anno tu ricevi 100-200 promo, demo, di persone che ti mandano artisti che ormai, per fortuna, devo dire, ci arrivano, diciamo, demo da tutto il mondo, anche dall'Australia, dal Giappone. E non è mai un questo non mi piace o questo mi piace, è sempre un questo ha a che fare con il nostro percorso, diciamo, tra virgolette, editoriale, che è sempre quello di provare a cercare qualcosa che sia originale, ecco, che sia qualcosa che non abbia delle reference molto facili da intercettare. Questo è il lavoro, ed è un lavoro fatto in maniera molto rilassata. Pubblichiamo pochi dischi, dei progetti ai quali crediamo tanto, con le difficoltà, diciamo, le difficoltà del caso, però Hyper Jazz è anche poi una piattaforma, come dicevo, per sviluppare progetti speciali, collaborazioni. Abbiamo per esempio fatto un progetto adesso con il Comune di Roma sui suoni della, diciamo, della ristrutturazione della città, sui cantieri, insomma, laboratorio, si fa un po' di tutto.
0: Poche produzioni magari, ma sempre interessanti e che trovano spazio appunto a livello internazionale, dal vostro primo incontro con Baba Sissoko, con Tata, così tanto premiato, all'incontro anche con Jai Peterson, ad esempio.
1: Sì, Giles, diciamo che è stato per me prima un faro, diciamo, un riferimento, diciamo, quando ero un ragazzino, appena arrivato a Roma mi occupavo di musica, lavoravo nei negozi di dischi, collezionavo vinili, facevo il DJ. Per me Giles Peterson era tutto, effettivamente. E poi a un certo punto ho cominciato, diciamo, a diventare un suo riferimento per quello che succede in questo ambito musicale, quindi nel mondo che va a collaborare appunto tra i suoni dell'Africa e l'elettronica e la sintesi contemporanea. E poi piano piano, insomma, in generale come radar in Italia, e abbiamo instaurato un ottimo rapporto. Poi ovviamente anche un po' corrotto dal fatto che sei lontano e che lui vive all'impero e tu vivi alla periferia dell'impero, no? Quindi purtroppo non ci potrà mai essere effettivamente parità, non so come dire, sei una colonia. Però insomma è un bellissimo rapporto quello con Giles.
0: E allora, scusandoci ancora con Sergio Marchionni, a tutti gli effetti metà di Hyper Jazz, vi chiedo anche di descriverci la copertina.
1: La copertina, allora, è complicata. La copertina l'ha realizzata Viola Masella, che è la nostra graphic designer, che tra l'altro è una giovanissima creativa che subito dopo essersi laureata al NABA ha cominciato a insegnare lì, poi ha cominciato a fare la direttrice creativa, l'art director per X Factor, insomma, ha fatto un percorso giovanissima, bravissima. E lei ha lavorato su una serie di texture e tessuti tipici della tradizione maliana, che però poi ha destrutturato in un software grazie alle vibrazioni della musica che venivano che davano gli input al software per ridisegnare queste trame, questi tessuti che ricordano poi un po' anche gli abiti tradizionali che usa Baba, quindi un po' un omaggio a quel mondo. Però abbiamo tolto, diciamo, l'elemento del colore per inserirlo in questo, diciamo, ambiente un po' distopico del lavoro di Calab e del nostro suono insieme, ecco, capito? Questa è l'idea.

0: Baba Sissoko and Calab è ancora la musica del loro disco, del loro nuovo e secondo album insieme, Folli Ba, che stiamo ascoltando qui nella notte di battiti che sta avviandosi verso la conclusione, ma abbiamo ancora una manciata di minuti per aprire una finestra anche su un altro dei progetti del vulcanico Baba Sissoko, cioè il suo Mediterranean Blues. Da pochissimo abbiamo un nuovo disco, anche in questo caso freschissimo di
1: Sì.
0: stampa. Si intitola No War. Mediterranean Blues è il tuo progetto forse più elettrico,
1: Sì.
0: più caldo. Ce lo
1: Sì,
0: ci puoi
1: sì, sì.
0: raccontare sia il progetto sia questo nuovo disco e dal quale poi ascolteremo un brano?
1: Sì, questo nuovo disco si chiama No War, mi è fatto, ha registrato a Napoli dalle Studio 90. Uno studio di tante storie dove è passato tutti i personaggi musicisti napoletani.
0: Uno studio storico,
1: Sì,
0: antico.
1: bravo. E abbiamo registrato tutto live, disco là, tutto è live. E sono un disco che io volevo fare perché questo studio, le suoni acustiche è bellissima. Il mio manager che chiama Gianni De Carlo che mi ha detto: "Ah, Baba, c'è questo bellissimo studio a Napoli, andiamo a vedere se ti piace", a registrare. Ok, va bene. Abbiamo andato là e visto mi è piaciuto molto. E abbiamo deciso di registrare questo bellissimo disco con il mio gruppo Mediterranean Blues. E Mediterranean Blues è un gruppo molto mixato. E dato il nome Mediterraneo, perché Mediterraneo è un blues, ho passato tante storie a Mediterraneo, entro l'Europa, l'Africa, entro l'Africa, l'America, Mediterraneo parla di tante storie. Quindi il mio gruppo, c'è tanti suoni diversi che presenta proprio Mediterraneo. C'è armonica, c'è chitarra elettrica, c'è chitarra basso, c'è batteria, percussione, io con tutti i miei strumenti, c'è anche elettronico, quindi noi sono sette elementi. Uno gruppo proprio bellissimo che noi può suonare, può far ballare 100.000 persone senza problema. Perché c'è un'energia del mio gruppo, soprattutto sono grandi musicisti, e proprio grandissimi musicisti, e che mi ascolta, che vuole suonare con me, anche io voglio suonare con loro, e che loro vivo anche con la musica, che piace questa musica che fa io. E io chiamo Mediterranean Blues perché la vita è in blues. E quindi questo nuovo album è bellissimo. E No War, ho dato No War a questo album perché adesso il mondo, qualche volta io non guardo più la televisione e io penso che dopo Covid che il mondo capirà il valore dell'umanità, dopo Covid capiamo il valore di cose, ma no, adesso guerra dappertutto. Quando guarda le televisioni, bambini, anziani, la gente morendo per niente, perché il mondo ha messo interesse davanti all'umanità. Quindi adesso io domando, pregando, domandato al mondo di veramente che preghiamo tutti insieme per la pace. Abbiamo bisogno di pace. Adesso abbiamo bisogno di sapere vivere insieme, abbiamo bisogno di rispettare entro noi, abbiamo bisogno di costruire avvenire dei nostri nipoti.

i nostri figli, se noi vuoi che no, nostro nipote domani che arriva a vivere bene con pace, noi dobbiamo costruire questa pace adesso. E per questo che è dato titolo No War. La guerra non va bene.

0: No war è tutta la spiritualità, questo messaggio semplice, necessario, di Baba Sissoko, che abbiamo ascoltato dal suo nuovo disco No War, si intitola così, il brano è quello che chiude il disco, anche a dare un'importanza ancora maggiore rispetto al primo brano. Cioè tutta la musica ci serve anche in questo momento per questo messaggio fondamentale, come ci stava raccontando prima Baba Sissoko, un disco uscito per Phonotype, registrato a Napoli, è tutta l'anima, dicevamo prima, del rock, del blues, dell'afrobeat, racchiusa nel Mediterraneo, ma in questo caso anche con un accenno in levare, quindi allarghiamo sino alla Giamaica. Sì, sì. È un nuovo disco che ascolteremo spesso a battiti.
1: Grazie.
0: E allora, bentornato Raffaele Costantino.
1: Sono sempre stato qui.
0: Calab. È sparito a un certo punto il DJ dal tuo nome d'arte. DJ Calab, a un certo punto abbiamo notato che è sparito. È stata una scelta artistica, è stata una scelta casuale?
1: Sì, premetto, solo Baba Sissoko può chiamarmi ancora DJ Calab. Lui è l'unico che ancora mi chiama DJ, lui può farlo. L'ho tolto perché quando è nato, il progetto è nato in maniera molto più leggera, era uscito un EP per la Black Acre di Bristol in cui facevo proprio bass music, roba da pista da ballo, andavo spesso a suonare nei club alle 3 di notte. E mi piaceva proprio il riferimento, anche il termine DJ che si usa tantissimo adesso nel West Africa, tantissimi produttori si fanno chiamare DJ, no? E mi piaceva tanto quella roba lì, mi aiutava ad alleggerire un po'. E poi però piano piano ho sentito il bisogno, come dire, di entrare più nella dinamica del musicista, dello sperimentatore e meno in quella dell'intrattenitore. E tant'è vero che appunto poi anche le cose nuove che sto facendo effettivamente sono abbastanza inascoltabili, ecco. Quindi mi sembrava un'offesa alla categoria dei DJ. Io continuo ovviamente ad essere un DJ, a fare DJ set, anche come Raffaele Costantino, anche come Calab, però mi piaceva l'idea di cominciare, ecco, perché sai, a un certo punto vieni considerato poi comunque come un DJ, anche quando vai a suonare. Io per esempio lo vedo anche da quando si fanno i soundcheck, no? I tecnici, i fonici dei palchi ogni volta, adesso proviamo il DJ. Però il DJ è uno che mette la musica, non è uno che sta facendo la musica, no? E quindi quella roba lì mi sono detto, dai, forse alla soglia dei 50 forse lo possiamo togliere.
0: Ha avuto la sua storia iniziale e adesso appunto è sparito. In questo senso ti ho fatto la domanda anche per raccontare, certo, ai nostri ascoltatori. Grazie. Perché noi dicevamo Calab e non più DJ Calab. Allora, noi siamo arrivati davvero alla fine della trasmissione di Battiti, quindi grazie moltissimo ancora a Baba Sissoko, che avete ascoltato dal vivo, voce, Tamani e Ngoni, e a Calab, campionatore ed elettronica. Vi faccio un'ultima domanda: il titolo del disco, Foliba, in Bambara, abbiamo detto che cosa rappresenta?
2: Grande musica, la musica grande, Foli e musica, Ba grande. Grande musica.
1: Sai che a Radio Monte Carlo, posso parlare delle altre radio?
0: Sì,
1: Radio
0: 3,
1: io lo faccio sempre, io pubblicizzo sempre i programmi degli altri. Tant'è vero che un po' di tempo fa uno del mio staff, diciamo del team di Musical Box, mi ha detto: ma perché non facciamo una volta un programma in contemporanea, Battiti e Musical Box, lo fate in diretta dai due studi? Perché io parlo sempre di Battiti e Musical Box. A Radio Monte Carlo fanno delle trasmissioni in inglese per fare tipo imparare agli ascoltatori di Radio Monte Carlo l'inglese. E io a Battiti la vedrei bene, tipo una rubrica di Baba che ci insegna il bambarà, perché sarebbe bellissimo.
2: Io pronto.
0: E allora sì che sarebbe una grande musicalità di questo linguaggio.
2: E posso, a questo punto io vuoi ringraziare Mauro Zanda. Mauro,
0: certo,
2: Zanda è il nostro grande amico, grazie a lui che mi ha presentato DJ Calab, e Mauro Zanda che mi ha presentato proprio Gigi Calabro, quindi
0: ci sono delle radici.
2: Sì, grazie mille Mauro, grazie mille per questo bellissimo racconto che ha fatto tra me e Gigi Calabro, e il progetto va avanti. Questo è il secondo album, sicuro facciamo anche terzo, e grazie mille Zanda.
1: Grazie a te Gigi, grazie a tutto il team di Battiti, e grazie anche a Pino che insomma
0: ringraziamo Pino, nominiamo Pino Saulo.
2: Sì, Pino Saulo, saluto parte mio specialmente perché conosciamo quasi 20 anni.
1: Chi non conosce da quasi 20 anni, dai, è la storia della musica. Grande Pino.
0: E allora ringraziamo Pino Saulo, Mauro Zanda, Radio Monte Carlo, Musical Box,
1: Radio 2,
0: sabato e la domenica dalle 11 all'1. Ringraziamo Fabio Melis alla parte tecnica, ringraziamo Roberto D'Agostini, specializzato di ripresa, e Fabio Andronico, consulente musicale. Grazie a voi per l'ascolto, Battiti torna domani sempre dalla mezzanotte.

0: 六、五、四、三、二、一、ゼロ。
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Francesco Landini, Non per fallir di me tuo vista pia. Ensemble la Reverdy e Christophe Deligne organo.

0: Di Francesco Landini abbiamo ascoltato Non per fallir di me tu.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 10 in Si minore per archi. Flanders Symphony Orchestra, Jan Latham-König, direttore.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 10 in Si minore per archi. Flanders Symphony Orchestra, Jan Latham König, direttore. Ludwig van Beethoven. Romanza numero 1 in Sol maggiore per violino e orchestra, opera 40. Violinista Maxim Vengerov. London Symphony Orchestra, diretta da Mstislav Rostropovich.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Romanza numero 1 in Sol maggiore per violino e orchestra, opera 40. Violinista Maxim Vyangirov. London Symphony Orchestra diretta da Mstislav Rostropovich.
1: Frédéric Chopin. Barcarola in fa diesis maggiore, opera 60. Pianista Hélène Grimaud.